0: Quella
1: di faccio la polenta e con qualcosa in Montanaro.
2: Polenta bianca?
1: No.
2: Gialla? Taragna? Com'è?
1: Gialla, del mio mais.
2: È gialla, ok. A me piace gialla, tutta la polenta.
0: A me in modo particolare quella gialla.
1: E lassù da noi è tutta gialla, è tutta quella gialla. Bianca è un optional.
2: Piace
0: e quando vado qualcuno fa le grigliate o cose del genere, ma l'importante è che ci sia la polenta. Prima mangio la polenta, dopo se mi avanza fame mangio anche la carne, però prima la polenta. Come lo fai Marino il risotto con i bruscanzi? Io adoro andare a raccoglierli, ma non hanno un sapore particolarmente spiccato, e sempre da Savona. Il nostro amico
1: Ma Andrea. Io non lo faccio, cioè ho tante di quelle ricette di riso che coi bruscandoli lo trascuro un po', sai. Lo facevo una volta, però le erbe le faccio sempre stufate a parte e poi le metto insieme a fine cottura del riso.
0: Ah, non fai cucinare le erbe col riso dentro? Ah.
1: No, perché gli spinaci sì, per esempio. Ma certe erbe le cucino a parte perché durante la cottura poi perdono tanto sapore. I funghi, per esempio, riso e funghi io non lo faccio mai mescolato insieme. Hanno due tempi di cottura diversi, sì, hanno due modalità di cottura diverse, e se li faccio a parte e li mescolo a fine cottura viene un risultato bello, insomma, gradevole. Se invece le mescolo insieme non ho mai avuto grandi soddisfazioni.
0: Pensavo invece al contrario, che mettendoli insieme dall'inizio il riso assorbisse di più il sapore dei funghi o di quelle altre erbe, insomma, di quello che metti dentro.
1: Non sempre io li faccio separati comunque.
0: Proverò anch'io a farli separati perché a me il risotto piace in tutti i modi.
1: Perché ci sono funghi che hanno tempi di cottura che magari vanno al di là di quelli del riso, a seconda di qual è il riso che utilizzi poi. E ti trovi un riso spiaccicato, colloso, e dei pezzetti di funghi. Io cerco di avere sempre le cotture che sono ottimali.
0: Ah, ecco, ma in base a quello che metto col riso, per esempio i funghi li faccio andare prima e dopo, quando vedo che sono quasi cotti, ci butto il riso e,
1: a seconda
0: dei tempi di cottura di quello che ci metto dentro.
1: Sì, siccome io faccio il riso, poi lo mangio esclusivamente integrale, qualche rara volta semi lavorato, proprio una lavorazione, e ha dei tempi di cottura, e poi non lo puoi mescolare, perché se tu mescoli e aggiungi acqua il riso non si cuoce più quello integrale. Bisogna lasciarlo nella pentola senza mai toccarlo fino a fine cottura, e questo, se vuoi farti il risotto con riso integrale, diventa difficile.
0: Beh, il riso integrale non l'ho usato, però una cosa che per me è repellente, dico io è perché agli altri può piacere, è quel riso strano che fanno per fare l'insalata di riso e quelle cose.
1: Sì, quello va bene, sì.
0: Ma è quello...
3: Basmati, dici?
1: Ma sono semi lavorati, vanno bene.
0: Quel riso che diventa giallino come...
1: Senza la buccia esteriore,
0: per carità, quello. Si mangiano i chicchi più sottili e un po' più lunghi. Però
1: è tipo un basmati.
0: Basmati, sì. Quella roba lì. No, io ho sempre usato fino ad ora, magari sempre pronta a cambiare eventualmente, perché uso il Carnaroli e basta io come riso. È quello che ha i tempi di cottura più lunghi.
1: Sì, io uso un chicco più tondo d'inverno e un chicco più lungo d'estate.
0: Ecco, vedi, un'altra cosa che non sapevo.
1: E poi il chicco più tondo è più idoneo a risotti a minestra, mentre il chicco più lungo è più da riso insalata.
0: Sì, no, infatti, allora penso il Carnaroli sia quello un po' più grosso degli altri come riso, e i tempi di cottura anche più lunghi.
3: Cos'è l'arborio, quello che...
0: No, l'arborio è una cosa, il Carnaroli è un'altra.
1: Però se tu devi fare un risotto con l'integrale diventa difficile riuscire a far coincidere bene i tempi.
0: Eh sì, quello anche perché non l'ho mai fatto con il riso integrale.
1: Il riso integrale non deve mai restare al dente. perché poi diventa difficile da digerire.
0: Ah.
1: Deve avere un tempo di cottura in cui il chicco si rompe la buccia, però il chicco rimanga intero, altrimenti ti mangi.
0: Ma più o meno il tempo di cottura quale potrebbe essere?
1: Beh, io lo metto sulla stufa a legna, non l'ho mai calcolato. Ah. E poi me ne vado.
0: Poi basta assaggiare, insomma, ogni tanto?
1: No, no, io alzo il coperchio e poi con un mestolino vado a vedere se sul fondo della pentola c'è rimasta dell'acqua.
0: Ah.
1: Ma non lo tocco neanche, faccio solo un forellino in centro padella per controllare se l'acqua è asciutta.
0: E non mescoli mai il riso?
1: No, mai, perché se lo mescoli spacchi la buccia e gli tagli anche la cottura. Ah. Il riso integrale è delicato da cuocere.
3: Capito.
1: Anche il miglio è uguale, anche il grano saraceno è un po' diverso perché è stata tolta la buccia nera, però insomma no, i cereali integrali non bisogna mai mescolarli in pentola, bisogna calcolare.
0: Vedi, non avendoli mai usati, sono cose che magari sabato vengo,
1: ti faccio scuola di cottura.
0: Se voglio prendere qualcuno, avrà il riso integrale, penso, sabato.
1: Allora, ma fai,
0: ce l'abbiamo anche noi.
1: Allora, io per essere sicuro, poi non l'ho mai bruciato, accendo la stufa, lo faccio bollire sul gas 2-3 minuti forte,
0: sì.
1: Poi lo metto in un angolo della stufa a legna e lo lascio lì e scappo e me ne ritorno anche dopo ore, perché vado a far sempre qualcosa. La proporzione è una tazza di riso e 3 tazze di acqua.
0: Ah, ecco.
1: E con quella proporzione sono sicuro che quando torno il fuoco della stufa è morto, si è spenta, e il riso è cotto senza
0: è
1: mai
0: caldino.
1: È ancora tiepido, sì, e non l'ho mai bruciato.
0: Allora, la cucina di Marino è eccezionale, per non parlare dell'arte e dell'amore che traspare dai suoi impiattamenti. La sua cucina è un'esperienza, piccolo ma grande, il nostro Marino. Mary, Marianna.
1: Grazie Marianna.
3: La conosci?
1: Sì, la Vabbè. Conoscerai anche tu, Ettore.
3: Sì, bene.
0: Beppi 300 mi specifica: Lilli, riso e risotto sono due cose diverse.
1: Sì, cioè c'è il riso idoneo a fare risotti, che è quello a seme più tondiccio, e c'è il riso più adeguato a fare il riso insalata, scusate, ma non trovavo la suoneria e il telefono.
0: Tranquillo. Vivendo e lavorando nel Vicentino da 25 anni, discuto sempre per la polenta, in quanto qui esiste solamente quella gialla, mentre nella mia Padova si usa quella bianca, molto più delicata, soprattutto se alla griglia con pesce e le verdure. Forza Inter, Adriano 68.
1: Forza Inter, Adriano.
0: Sempre forza Inter. Io comunque da padovana preferisco quella gialla. Scusatemi, signori padovani, ma preferisco quella gialla.
1: Guarda, io l'altro giorno, domenica non l'ho fatta e ieri nemmeno, perché poi di festa la faccio sempre, mi sono mangiato una polenta intera in un pomeriggio.
0: Polenta intera?
1: Una polenta intera, e quando faccio la polenta la faccio per 4-6 persone. Intera, da quanto era buona.
3: Ah, ma ti credo.
1: E il segreto? Vabbè, io la faccio nella
3: caliera
1: in rame, la mescolo, mezz'ora non occorre quello, cioè, il troppo storpia in tutte le cose. Però il segreto sta nell'avere la farina appena macinata, avere un mulinetto in casa.
0: Buongiorno.
1: E bisogna prendersi un mulinetto.
3: Questo è vero.
1: Cambia tutto, e soprattutto, a parte il sapore e la qualità, cambiano le proprietà, perché il mais è una miniera di salute. È un ottimo nutriente.
3: Guarda che non costa mica tanto, sai, quel mulinetto là. No?
1: Beh, vanno su dagli 800 ai 1000 euro, non è che sia prossimo.
3: Ah.
1: Io ho uno in prestito da un amico, ho detto che prima o poi me lo vende, vediamo, insomma. Me lo auguro non tanto per me, ma anche per lui, perché vuol dire che le sue coltivazioni vanno bene e riesce a barcamenarsi.
0: Qui ci sono dei messaggi un po' particolari.
1: Leggili
0: adesso,
1: pure.
0: C'è Andrea Sceriffo che dice: comunque adesso sono in direzione Milano, da Savona sta tornando. E poi: a quando un pranzo a casa di Marino? Mi prenoto già. E poi manca la marca di un buon mulino?
1: Non lo so, c'è un produttore, c'è un costruttore qui nel Veneto che non so, però si trova anche in internet, devo chiedere.
0: Ecco, provo su internet, Andrea. E qua una persona mi chiede: buongiorno, sarebbe possibile avere il numero di Marino e posso chiamarlo per informazioni e consigli? Grazie, da Paolo di Piove.
1: Il mio numero lo puoi chiedere in trasmissione in qualsiasi momento. Se hai bisogno di consigli, vieni qui in radio sabato. Sabato 6 sono qui, sabato 20 sono qui e ne parliamo di persona. In diretta e anche al telefono. I consigli sì, si può fare una conversazione, però non è mai, non si entra, non riesco mai a farmi un'idea precisa di tutte le problematiche che ci sono dietro, insomma, ecco.
0: Meglio del contatto diretto, guardandoci in faccia, guardandoci negli occhi.
3: E poi da Piove siamo a Campodastrico, non siamo mica tanto lontani.
1: Sì, appunto.
3: Via Antoniana 66.
1: Oltretutto, qui non ci sono solo io, Igar, c'è una bella realtà in cui trovi di tutto.
0: Di tutto veramente. Dalle uova, le scarpe, la birra, tutto.
1: Sì. Allora, e soprattutto l'armonia del vivere.
0: Esatto. Perché non è che la gente che viene ai mercatini, quello di Padova o quello di Treviso, viene qua, compra e se ne va. Vengono qua, stanno qua,
1: e stanno
0: girano,
1: qua, sì.
0: Parlano, vengono dentro, si incontrano, si raccontano le loro cose. Cioè,
3: ma è vero, sai, quando vengono qua, specialmente alle 11 o alle 2, vanno via la sera poi.
0: Sì, sì, sì.
1: Sì. È un luogo di scambio, di comunicazione, di scambi culturali.
0: Anche un'opinione, si sta bene.
3: Ma poi bevono un caffè, mangiano un panino,
1: so. Ecco, c'è anche quello, che c'è anche la possibilità di mangiare qualcosa,
0: sì. Infatti.
3: Anche un ghiacciolo, se volete.
0: Lo mangio, se vado a prendermelo subito.
3: No.
0: Ce ne so?
3: Li ho portati, domani li porto. Domani sera li porto.
0: Domani sera mangiamo il ghiacciolo.
1: Cosa c'è domani sera?
0: Giovedì sera ci sono gli irriducibili che si incontrano qui.
3: E ci si scambia opinioni, parole, si manda una pizza, insomma, ecco.
1: E io abito, hai visto dove abito? Non posso essere qua, ma ci sarei volentieri. Abitassi a qualche chilometro.
3: Infatti abbiamo detto: cavolo, magari a Marino quanta strada fa per
0: venire. Ma veramente,
3: qua.
0: Veramente.
1: Vabbè, ma io la faccio volentieri, anzi, ve l'ho detto anche ieri, è una priorità. Non tanto per me, ma per tutto il contesto che c'è.
0: Sì, sì, ma questo fatto di stare insieme, come per esempio, ritorno sull'argomento di prima, il fatto di ieri, è volato il tempo lì.
1: Sì. E poi un centinaio di persone, quanti eravamo? A ritrovarci in mezzo a un bosco.
0: Meraviglia.
1: Provalo.
0: Che meraviglia.
3: Ma anche quel sentiero proprio in mezzo, non so se è venuto su quel sentiero in mezzo.
1: Sì, sì.
3: E poi abbiamo dovuto anche attaccarsi a delle corde per andare su, perché c'era un trattino un po' difficoltoso, perché c'erano le radici, insomma, si poteva anche inciampare, ecco. Ma però bellissimo quel posto.
1: L'altro anno sono stato lì con Paolo Bevilacqua, che faceva trasmissioni,
0: sì,
1: qui,
0: sì.
1: E mi aveva organizzato una giornata lì, ho fatto un'escursione botanica e quest'anno ho visto ulteriori erbe.
3: Ecco, vedi.
1: E 2 anni fa sono stato lì a presentare il libro, il primo libro che ho scritto. È la terza volta che vengo lì. E sì, Marco, ho i contatti, però ci vediamo sì e no se ci incontriamo, perché poi lui è un eremita, si considera così. Però insomma va anche a insegnare a scuola.
0: Certo, però è bello tutto il contesto lì, dove ha la casa, dopo c'è quel posticino dove si fa la doccia, dopo è veramente bello.
1: Sì,
3: e poi ho sentito anche che l'amore che ha per gli animali, non so se hai, pensa che adesso ha un maiale,
0: sì,
3: che è 300 kg, pensa a te, e ha detto che sta
1: fine vita.
0: È fine vita, sì.
3: e che lui però non, cioè, lo lascia andare, hai capito, come è successo con gli altri due, con le caprette, con il cavallo, hai capito, li lascia andare così a fine.
1: Sì, e poi ha fatto la guerra ai cacciatori con una volpe al guinzaglio.
3: Ah, è vero, cioè, è vero che ti ha raccontato quel fatto, ti ricordi che si sono trovati volpe e cane tutti e due vicini, che hanno fraternizzato volpe e cane, e non gli ha permesso al cane poi di
1: seguire il cervo.
3: E sì, ha un capriolo,
1: Senti, sì, ma aveva le volpi che entravano in casa a mangiare. Vabbè. E lui gli dava a mangiare in casa.
0: Sì. Eh sì.
1: Cioè, lui è veramente il custode di quell'ambiente, è lui. E gli animali e le piante lo riconoscono.
3: Sì, poi mi ha raccontato degli rapaci che ci sono là, ci siamo scambiati proprio delle belle cose, insomma, che c'è anche il gufo reale, non fa sempre visita, per dirti, ma
1: è
3: sai,
1: è difficile incontrarlo, sai.
3: Sì, il gufo reale è un bestione, guarda, che è immenso, sai, alto mezzo metro, un gufo reale, un'apertura alare di 2 metri, è proprio, è il re proprio del bosco, della foresta. Ma poi poiane tante, ha detto, e l'assiolo, adesso per chi conosce il mondo dei rapaci, falchi, falchetti, insomma, cioè, insomma, un mondo che è bellissimo, un po' lo invidio, guarda, credimi. C'è un messaggio?
0: Sì, buongiorno, buondì. Per favore, potreste ripetere i prossimi appuntamenti con Marino? Grazie e complimenti per la trasmissione.
1: Allora, devo riaprire per vedere quella locandina del 14. Datemi. Oh là là.
0: E sì, intanto noi abbiamo ancora una decina di minuti che poi aspettiamo.
1: Allora, guardate, io vi mando la locandina della passeggiata che farò, un'escursione botanica in quel di Mirano. Mi mandate un WhatsApp e vi mando la locandina. Sarà uno stress per me, però non ho altri mezzi, visto che purtroppo non ho modo, non, cioè, ho il contatto dell'organizzatore, ma non ho chiesto il permesso di dare il suo cellulare.
0: Certo.
1: Quindi mi mandate un WhatsApp e vi mando la locandina. Nelle vicinanze di Mirano faccio un'escursione botanica nei campi di un signore che ha un'associazione, non so cosa, comunque un gruppo di persone, domenica 14 alle 10. Poi ci sono il gas del 6 giugno e il gas del 20 giugno. Se mi date un attimo di tempo, io vi dirò anche la località di Mirano. Comunque, se siete nei dintorni o ascoltatori di Radiogamma che mi hanno sempre chiesto se faccio escursioni o corsi o così, questa sarebbe un'occasione per partecipare. Ecco, Ettore non potrà partecipare perché è in America con i Lakota Sioux.
3: Mi dispiace tantissimo. Marino, però, mi chiede il tuo numero di telefono. Il tuo numero, glielo puoi dare?
1: Sì, 346-033-6531. Questo è il mio numero, e qui ho il numero, ho aperto la locandina. Allora, è località Soranzo, via Caltressa, Soltenigo di Mirano.
3: Scaltenigo
1: di Mirano.
3: Scaltenigo,
1: sì.
3: Di Mirano.
1: Ecco. E questo è per domenica 14. Sabato 6 vi aspetto qui in radio, sabato 6 e anche sabato 20 giugno. Questi sono gli appuntamenti che vi do.
0: Allora, buondì a tutti. Anche a me piace il mais, piace assai, e mangio le moneghe popcorn fatte con le mie pannocchiette, e ogni giorno, ma il dottor Muscari non è molto d'accordo riguardo, e dopo il dottor Muscari ti risponderà perché è qui con noi. alla salubrità del mais selvarego. Ecco, vediamo se appare il dottor Muscari. No, va bene, dopo comunque va bene. Bene.
1: E vabbè, io vivo di polenta, due volte a settimana, è un mais nutriente e anche delle ottime componenti nutritive, poi non discuto su.
0: Però visto che è entrato in argomento, cosa pensi del popcorn?
1: È un fritto, ma insomma, perché cioè, noi non possiamo privarci, è l'abitudine, se uno mangia i popcorn continuamente si mangia un fritto e non sono d'accordo, però se quella volta che hai voglia di mangiarteli come popcorn, te lo mangi come popcorn. No.
0: Certamente.
3: Vuoi ripetere il tuo numero di telefono?
1: 346 033 6531. Potete chiederlo qui in radio, in qualsiasi, o anche alla linea.
0: Se ho l'autorizzazione di Marino, io ve lo do molto volentieri.
1: Sì.
0: Adesso comunque siamo ai saluti. Marino, con Marino abbiamo appuntamento il primo di luglio.
1: Il primo di luglio,
0: ecco,
1: sì.
0: Che ci racconterà in questo periodo. E comunque vi ricordo che sabato prossimo e il 20.
1: Ci sono i gas.
0: Al gas, per cui trovate anche qua, così vi darà consigli eventualmente in maniera diretta.
3: Ecco. Bene, arrivederci a tutti e noi ci ritroviamo
0: mercoledì prossimo, mercoledì ci sei? Prossimo, ecco, sì, perché poi saluterà anche lui.
1: Buona giornata.
0: Mi hai scritto, vero? Ah, Ettore, mi hai scritto le ferie.
3: Sì,
0: ecco, adesso lo chiedo anche a Gennaro. Bene Gennaro, ti lascio la regia, dopo quando hai tempo magari mi metti là.
4: Già fatto.
0: Ah, è vero, sì che hai già fatto. Ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Radio Gamma 5. Oggi mercoledì 3 giugno, primo mercoledì del mese, primo mercoledì con Marino e staremo con voi fino a mezzogiorno. Insieme naturalmente si è fermato anche il nostro Ettore.
1: Buongiorno.
0: Ecco, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, così so anche qual è il tuo microfono. Allora, siamo un po', almeno io parlo per me, sono un po' stanca stamattina. Ho passato una giornata favolosa ieri. Adesso ne faremo un po' un accenno prima di lasciare Marino ai suoi programmi. Abbiamo passato una giornata no, splendida, meravigliosa. È stata una giornata e ringraziamo l'organizzazione che ci ha portato su in quel meraviglioso posto vicino a Feltre. È veramente stata una giornata incredibile. Poi l'emozione di trovarmi in quella casetta che di Mara e Alberto è stata una sorpresa, un piacere incredibile, veramente. Ne valeva la pena, ragazzi. Oltre poi alla compagnia che c'è stata con Marco Scapin, con i veneziani, con il nostro Leo Lazzarini e la sua compagnia. È stata una giornata veramente importante, ma anche ci siamo tanto divertiti. Siamo divertiti e adesso parleranno anche loro di questo. E comunque ringrazio appunto intanto Luca e il gruppo che hanno organizzato questa bella giornata e anche Alberto veramente che ha passato una giornata in nostra compagnia. Non so neanche descriverla. Ho camminato talmente tanto che sono tornata indietro al parcheggio a piedi, eppure non ho sentito la stanchezza. Un po' stamattina, comunque stanotte ho dormito bene, ho dormito tranquillamente perché appunto ho respirato aria buona. Finalmente, già era ora, ragazzi, che sì, eh. Marino, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Lilli.
0: Che bello vederti anche ieri così.
2: È un po' parte del mio territorio. Io abito a pochi chilometri da Marco. Ci vediamo 2 volte all'anno se va bene, però sono di quell'ambiente. Ecco, un po' più in là della Val di Faon c'è un'altra valle, la Valle di San Martino, che è molto simile, dove vado a raccogliere qualche erbetta, è anche una zona di raccolta erbe. Poi nel percorso io ieri mi sono defilato, però c'è soltanto da parlare di erbe in quell'ambiente, erbe e vegetali. Marco è un custode di tutto quel ben di Dio, di tutto
0: Veramente,
2: quell'ambiente.
0: sì.
2: Ed è anche un protettore della fauna e di tutti gli animali che ci sono dentro. Ve l'ha spiegato bene
0: Sì, infatti,
2: che
0: sì.
2: battaglie che ha fatto legali contro i cacciatori, contro queste persone che hanno poco senso di esporsi in luoghi così belli, insomma. Dovrebbero farsi un esame di coscienza e rispettare la vita di ogni entità
0: Esatto.
2: sulla terra. Lungo il percorso, io poi da occhio di raccoglitore di erbe ho visto un ben di Dio
0: La prossima volta che
1: Sì.
0: andiamo su facciamo la passeggiata con Marino
2: Ho conosciuto anche un'amica di Marco Scapin, molto interessata, è una laureata in scienze naturali. È stato un bel approccio con questa persona e niente, io l'ho buttata là, ma l'altro anno l'ho fatta un'escursione botanica, gliel'ho riproposta buttandola lì in modo molto amichevole, e sono a disposizione per chi ha il desiderio di conoscere effettivamente i dettagli di quell'ambiente di paradiso.
0: Vabbè, certamente sì, è stata una bella esperienza, veramente molto molto bella.
2: Poi nel bosco si sta bene,
0: E poi si sta bene.
2: il bosco assorbe tutto quello che c'è di, come dire, di tutto quello che ci mette l'animo in tumulto. Il bosco lo assorbe, ce ne andiamo con la stanchezza, sì, ma è più un relax che
0: Sì,
2: che uno stato di
0: veramente sì.
2: stanchezza.
1: La stessa ossigenazione degli alberi, caro Marino,
2: Sì.
1: quella rinforza oltre lo spirito, il fisico, la mente, insomma, infatti io ne avevo anche parlato, poi ho visto qualche signora abbracciare l'albero per ricavarne l'energia, poi mi ricordo che tu eri dietro di me, che ci spiegavi alcune erbette, questa è così, questa è tossica, questa è buona.
2: Il prezzemolo selvatico.
1: Il prezzemolo selvatico, che era tanto che non lo vedevo, e là lo si vede, ma è commestibile.
2: Però non ha il sapore forte come il prezzemolo coltivato, però è commestibile, è solo da non raccogliere se non si conosce bene, perché ho indicato lì vicino a qualche metro anche una pianta molto simile che però è tossica. Poi ho visto degli arbusti interessanti che crescono, che è strano perché in genere crescono al limitare del bosco, ossia mezzo sole, mezza ombra, e lì erano proprio sotto le piante di alto fusto. Quindi mi sono chiesto anche, ma guarda come fanno a vivere qui. Vuol dire che in quel bosco c'è una sinergia energetica, che le piante, si comunicando fra di loro, perché ovviamente c'è tutto un reticolato di quello che io considero il sistema nervoso del bosco, dove le piante comunicano, che si aiutano fra di loro e hanno bisogno l'una dell'altra, altrimenti queste piccole piante, che in genere crescono dove c'è anche la luce, il raggio del sole, crescono lì perché molto probabilmente le piante d'alto fusto permettono l'entrata ai raggi solari per far sì che queste piante abbiano vita all'interno e hanno un'importanza vitale per tutto il bosco. Cioè, se noi vediamo un fungo, per spiegarmi meglio, se noi vediamo un fungo e sappiamo quella è solo la manifestazione alla luce, no? Di tutto un sistema di vita, perché la vita di quel fungo corre sotterranea per centinaia di metri. Questo è. Ecco perché una piccola pianta abituata a crescere nel limite del bosco, il bosco fa sì che questa cresca anche all'interno del bosco per necessità di comunicazione e di vitalità del bosco stesso.
1: Infatti Marco parlava dell'abete rosso, che non è
2: il pino normale.
1: Sì, però voglio dire, non è una cosa comune in quel posto là, che lui ci spiegava che purtroppo sai, la forestale lo ha dovuto tagliare, e lui gli è dispiaciuto molto perché quel posto aveva un'energia molto importante per lui. Sì. Però si è ammalato, da come ho capito era diventato secco, ecco. Però
2: dopo Vaia, sì.
1: E dopo, bravo, con il Vaia ha fatto disastri, e ci spiegava che comunque quel posto là ha lasciato il segno, l'energia è rimasta, hai capito?
2: Sì.
1: Questo che cioè, questi racconti veramente, chi vive un po' anche nella spiritualità capisce molto questi, capisce questi passaggi.
2: Ah sì, cioè sono tutte energie, cioè un'erba io non l'ho mai considerata dal punto di vista didattico, perché la studio sulle pagine, cioè tu la tocchi, si muove, tu ne senti il profumo, cioè è un'entità vivente che in quel momento comunica con me o con chi la guarda o con chi cioè bisogna considerarlo così, altrimenti come, cioè, basta porsi soltanto la domanda: sono stato un'ora in un bosco, me ne torno a casa che sono radicalmente cambiato nello stato emotivo, come mai?
0: Sì, e poi c'è questa energia, io non riesco nemmeno a capire come ho fatto ieri a fare tutta quella strada, che non era una passeggiata sui marciapiedi del centro di Padova, no? Ve lo posso assicurare, sono anche inciampata.
2: No. Però poi ho visto un'erba interessante che in quel territorio, anzi nel un po' più in basso dove abito io, la forestale che ha fatto un bel progetto, lì c'è anche la sede del Vingheto, che poi è la forestale, è bellissimo quel posto. Un giorno, se venite a trovarmi, spensieratamente vi faccio vedere
1: a casa, sicuramente
2: delle belle cose. Ha fatto un progetto per ripopolare una farfalla in via di estinzione. Per ripopolare questa farfalla, beh, poi dietro ci sono i finanziamenti europei, ovviamente, perché non posso farlo io un progetto del genere. Per ripopolare questa farfalla, in certe zone dove abito io ha vietato il taglio fino a un certo tempo, penso il 1° luglio, dove prima si tagliava adesso, per permettere la fioritura di questa pianta, perché è la pianta ospite dove questa farfalla va a fare le uova. E in Val di Faont ne ho vista tantissima di questa pianta in fiore.
1: Vedi che...
2: Quindi ci sono anche delle belle iniziative.
1: Per fortuna,
2: poi,
1: diciamo, no?
2: Poi i soldi fanno la luce e il buio, quindi teniamolo presente. Questa piantina è molto utile, io l'ho cercata tanto ed è anche confondibile con altre piante del molto, cioè uno che non le conosce raccoglie l'erba sbagliata, sicuramente non succede niente perché sono entrambe innocue dal punto di vista tossico, della tossicologia. Le foglie sono uno dei migliori depurativi delle vie aeree e dei polmoni.
1: Si chiama
2: Succisa pratensis, e ha anche una bella favola alle spalle, visto che ieri eravamo nel mondo delle fate. Se magari io avessi dovuto intervenire, ma ho preferito di no, perché per intervenire nel senso di chiedermi qualcosa sulle erbe, perché era anche il mio territorio, avrei detto questa qui si chiama morso del diavolo per una leggenda antica in cui il demonio era geloso dei benefici che portava all'uomo e dalla rabbia gli ha morso la radice, che è tronca, è sempre tronca, e quindi questa pianta ha conservato la radice tronca in virtù di questa favola e di questa invidia che aveva il diavolo nei confronti dei benefici che portava all'umanità. Ecco, insomma.
1: È il piccolo mondo del sottobosco, no? Come i folletti, i gnomi, le anguane sono un po' più grandi.
2: Che poi quello di trasformare la verità in favole e le favole della verità è compito ancestrale assegnato ai teologi che ci hanno infinocchiato da millenni.
1: Purtroppo
2: se noi guardiamo indietro nella storia e vogliamo cercare la verità, è più facile incontrarla nelle favole che nei testi scritti da loro.
1: Sicuramente
0: sì, è venuta fuori in tante occasioni questa saperle leggere bene e capirle bene, non fine a se stessi e vivessero tutti felici e contenti, tanto per dire, ecco.
2: Comunque è stata una bella giornata, anche bella, per me
0: bella. C'è uno che va avanti, indietro, fuori, buon segno, vuol dire che è tornato a casa sano anche lui,
2: Fabio, il nostro Fabio
0: spero che sta andando avanti, indietro. C'è un po' di movimento stamattina. Comunque è bello trovare Alberto con suo figlio qui.
2: Sì, è stato bello anche per me. È stata una giornata bella e bella anche per tutto il suo insieme.
0: E poi sti posti così belli, perché li fai in macchina, vabbè, osservi, a farlo a piedi marino è stata tutta un'altra cosa. E poi pensavo, siccome non mi sentivo stanca e neanche male alle gambe, alla schiena, niente, ho detto ci penserò domani, casomai.
2: Ma fa solo bene fare quattro passi in mezzo al bosco.
0: Così a pieni polmoni.
2: E lì ho osservato.
0: Devo ringraziare Luca che organizza queste cose, che domenica saremo tutti a Venezia.

0: che è bello, sì. Mamma mia, solo
1: abbiamo
0: che
1: veramente di tutto.
0: Sì, c'è soltanto questa parte velenifera da dei grandi coltivazioni del insomma, perché anche io, cioè io vivo un po' più defilato, ma se non avevamo la riserva forestale, quindi il parco del Vingheto che metteva la sua, avevamo fatto comitati contro la zona industriale, l'esproprio territorio, così. Se non c'era il parco del Vingheto, che vi porterò a vedere un giorno, a noi davanti casa avevamo una fonderia.
2: Ah, signore.
0: Cioè la voce del popolo non la sentivano perché abbiamo fatto delle battaglie grosse,
1: sì, sì, sì,
0: però alla fine è stato deciso sulla carta e in virtù di qualche legge che c'era allora che vicino a un parco così importante non poteva esserci una fabbrica con una portata di impatto ambientale, sì, esatto.
1: Beh, assolutamente, assolutamente. Comunque è stata una gran bella giornata, veramente, ma non solo, solo diciamo il fatto di essere stati su, di essere stati a contatto con la natura in quel modo, con tanta gente che più o meno è come noi, insomma, che condivide le stesse cose. Poi anche il fatto, adesso devo accendere un complimento particolare a Diego e a Ettore, che sono stati i miei compagni di viaggio in macchina, e ci siamo divertiti da morire. Quando siamo arrivati nella zona del Prosecco, lì andava vino, chi preferiva quello, chi preferiva, cioè, ma proprio una cosa, ma talmente, anche al ritorno, cose talmente spontanee e divertenti. Ti ricordi anche la questione degli spot che facevamo,
2: sì,
1: per il prossimo Capodanno faremo così.
2: Siamo già arrivati allo spot, penso, del Capodanno.
1: Ci siamo divertiti tantissimo. Da quando mi sono trovata qua in radio, ciao Fabio, puoi anche entrare. Dopo dice, ci siamo trovati proprio, non lo so, con una persona tanto più giovane di me, come appunto il nostro Diego, ma ci siamo divertiti, ecco, anche in macchina, ne abbiamo dette di tutti i colori, ma proprio sempre in maniera simpatica, in maniera ironica, per andare su poi dalla zona del Prosecco alla birreria, non ti dico, comunque di Pedavena, non ti dico. Va bene, comunque è stato bello, veramente una gran bella giornata, vero Fabio?
3: Certo.
1: Ecco, certo. Abbiamo sentito il tuo spot anche prima.
3: Ah, per esempio,
1: sì, sì, c'è ancora, bisognerà appunto adesso tirarlo via perché ce ne saranno di nuovi. E comunque ci siamo proprio divertiti, oltre al fatto culturale e a quello che abbiamo respirato di buono.
0: Sì.
1: Ci voleva una botta d'ossigeno così, insomma, di aria buona, sotto tutti i punti di vista. Lascio la parola a Marino.
0: Io poi me ne sono andato anzitempo perché ho bisogno di tutti i ritagli di tempo, seguendo il meteo, anche se piove, per fare per fare i lavori della stagione, che è il momento più intenso di tutto quello che comporta raccogliere erbe, coltivare, seminare, trapianti e così via.
1: È abbastanza impegnativa questa qua,
0: È il momento clou. Infatti stamattina alle 5 ero sveglio e ho detto devo andare in radio, ma avrei avuto un programma diverso. Comunque non manco questi appuntamenti.
1: Una volta
0: a
1: Marino, non ci mancherebbe altro.
0: No, sì.
1: Tanto poi le erbe saranno contente perché vieni qua per parlare di loro,
0: Sì, sì, no, ma tranquilla.
2: Anche perché sei seguitissimo, Marino, Tieni conto di questo, che la gente ti ascolta volentieri, già messaggi stanno arrivando, guarda.
0: Sì.
2: E poi io che mi piace bombardarti di...
0: no, cioè la trasmissione è una priorità e quindi nessun problema per questo. Intendevo solo dire che avessi anche 50 ore al giorno in questo periodo, dovrebbero essere sfruttate tutte per uno che lavora manualmente, perché poi nelle coltivazioni anche ieri io mi faccio tutto il mio coltivato in ginocchio a togliere erbe, a piantare.
2: Sei sabato, Marina.
0: Mamma mia, sì.
2: Ecco.
0: Non posso mancare.
2: Lo possiamo dire, se volete trovare Marino sabato dalle 14 alle 18 è presente al GAS, ecco, con
1: tutte
2: le sue
1: come
2: erbe
1: sempre.
2: E le sue informazioni soprattutto.
1: E poi anche il 20 con quello di Treviso. Sì.

0: Voglio ricordare ai nostri ascoltatori, che così ne approfitteranno per essere presenti, che dopo ci sarà la pausa estiva, quello di Padova appunto sabato prossimo e quello di Treviso il 20, e poi ci sarà la ripresa a settembre.
1: Sì, quindi 2 mesi di riposo dal gas.
0: Sì. Dal gas, perché chi lavora come marino non credo che riposi più di tanto.
1: No, ho poche uscite, anzi penso di non... Ho una bella uscita su Amel, c'è un suonatore di arpa all'aperto. Bene. Se sei qui... Sì, molto bello, è anche una bella realtà. E c'è una ragazza che frequenta anche i nostri gas, che organizza su...
2: Ma ti ricordi come si chiama questo arpista?
1: No, ti mando a locandina, poi ce ne sarà, perché è intorno al...
2: Ricordi che devi fare un'uscita anche a 90? Il comune sta organizzando questa uscita.
1: Sì, la faccio, e anche nell'occasione poi lancerò il messaggio e tutti i recapiti. Faccio un'uscita domenica prossima a Mirano, che è un amico frequentatore del gas anche qui, che mi ha messo in contatto con un gruppo di persone che sarebbero interessate a conoscere le erbe che hanno nei
0: Mirano. Quando?
1: Domenica prossima. Poi lancio il messaggio.
0: Siamo a Venezia, sì.
2: Ah, perché tu non vieni a Venezia?
1: No, ho questo impegno. E poi in questo periodo anche...
0: Per tornare non si possono piantare le
3: alghe. Le alghe sì, però...
1: Le alghe sono interessanti anche. Le alghe, sì. Comunque ne parlerò anche dopo, quando farò la scaletta dei miei...
2: Sì, sì.
1: Dei miei impegni.
0: Sì, perfetto.
1: E poi sì, quando tornerai dal tuo sì, incontro con i Sioux Dakota, si chiamano?
2: Sì, sì, i Lakota, Chicago, Sioux.
1: Ecco, sì, ne poi... parleremo per 90, d'accordo, insomma. Sì, questa volta ci sarò, non avrò più i problemi dell'altra volta.
2: Sì. Bene, bene, dai. Poi anche cercherò anche qua in d'accordo con il CDA di fare una serata così,
1: sì, ben volentieri,
2: per portare a conoscenza un po', ecco, l'esperienza anche di questo viaggio. Ascoltami, forse te ne ho già parlato, ma mi preme farti questa domanda, perché andiamo tra il potere di questa pianta e la magia di questa pianta.
0: Scusami un attimo, avevo detto che gli bruciavo il libro, ne ha portati 3.
1: Vabbè.
2: Ma cosa vai, ma sai, con la Lili poi abbiamo sempre questa intesa. Ma allora io ti leggo poche parole, però sono abbastanza così spirituali, perché sai che io mi piace molto il mondo celtico, infatti è qua che poi ho scoperto i nativi, no? Il sambuco è intimamente connesso con il Sidk. Il Sidk sarebbe il panteo degli dei, no? Per i Celti, e con i suoi abitanti. Ancora oggi nei paesi di lingua celtica si pianta questo albero vicino alle abitazioni per proteggersi dalle energie negative e per ringraziarsi gli spiriti dell'oltremondo. Ed è un impegno preciso in ogni generazione prendersi cura dell'albero per non incorrere nell'ira delle entità che lo abitano e lo proteggono. Il sambuco infatti rappresenta una manifestazione della volontà della dea nella sua fase più potente e incontrollata, per questo motivo che spesso viene considerato sinonimo di morte e di sventura. I Celti evitavano di bruciarlo per non offendere la dea e non costruivano culli in legno di sambuco, perché c'era il rischio che i piccoli venissero pizzicati dalle fate maligne. Tu hai capito, caro Marino, sicuramente tu del sambuco ne sai una più del diavolo, però è interessante che già allora avevano delle testimonianze e dei timori nei confronti di questa pianta, però molti lo piantavano vicino a casa.
1: Ancora oggi? ci sono sambuchi, sambuchi ben tenuti nelle, nei, nei cortili, nelle vicinanze di casa, se non addirittura proprio sulla, sulle case, addossati al muro della casa, ce ne sono, io ne vedo parecchi di questi.
2: Ma allora è vero che aveva questo compito oppure è un retaggio che si portano nei secoli?
1: Guarda, io non... io già considero di mio, e quando vado a raccogliere ho un dialogo prima di tutto con l'ambiente, tutto, e poi con le singole piante, ognuno a modo suo ha il suo dialogo. Quando questo dialogo diventa una la cultura, quindi diventa cultura generale, poi si tramanda. Quanto ne sia di vero non lo so, comunque che le erbe, che tutte le piante abbiano un'anima, io di questo ne sono convinto. Il sambuco io lo conosco per le sue proprietà che ho studiato e che sono riscontrate.
2: Ascoltami, dopo tu dici una, allora senti, i fiori della pianta ricchi di sali di potassio sono coadiuvanti nella cura degli stati febbrili,
1: sì.
2: Le foglie fresche mescolate a farina placano le bruciature e le infiammazioni. L'infuso di sambuco poi curava i problemi della vista, ma stranamente sembra che fosse indicato solamente per le persone con occhi chiari, mentre le persone con gli occhi scuri dovevano ricorrere al decotto di piantagine.
1: Piantagine, esatto, sì. Sì, no, questo sì, poi gli occhi chiari va bene anche il fiordaliso, anzi la pianta migliore è il fiordaliso, però bisogna fare attenzione. Allora,
2: spieghiamo allora.
1: Avevi detto una cosa, per gli stati febbrili va bene. C'è da premettere una cosa del sambuco: le uniche parti che si possono utilizzare per uso interno sono i fiori, le bacche mature, quindi il frutto quando è ben maturo,
2: nero,
1: esatto, e c'è una parte delicata che raccoglierla significa distruggere la pianta, quindi è una pratica che non faccio, è il sottocorteccia, ossia il libro, che è quella pellicina dove passano tutti i vasi linfatici che nutrono la pianta, e sembra abbia un'attività un'attività utile a sciogliere, orientata a sciogliere i calcoli biliari. Per sciogliere i calcoli biliari ci sono altre erbe, quindi non vado di certo a distruggere piante che i Celti consideravano sacre in questo caso, ma che io ho pieno rispetto per tutte.
2: Praticamente, Marino, per far capire
1: poi,
2: ai nostri ascoltatori,
1: sì,
2: se tu togli la corteccia, quella pellicina
1: sotto,
2: quella avrebbe queste facoltà rigeneratrici per i calcoli
1: biliari. Sciogliere i calcoli biliari.
2: Pazzesco, sì.
1: Sì, però è meglio non farlo,
2: ho capito.
1: Ci sono altri metodi molto meno distruttivi per le piante. Poi, le parti che io utilizzo sono i fiori secchi. Adesso faccio un sorso di caffè, se permettete. Grazie, Lilli.
2: Si hanno offerto un caffè, grazie.
1: Sono i fiori quelli che utilizzo in generale, che sono febbrifughi. Li uso secchi, li raccolgo quando il sambuco è in fioritura, ovviamente. Li essico e li conservo per l'inverno, perché sono il miglior antinfiammatorio delle vie respiratorie, sono fra i migliori maturativi dei catarri e hanno una capacità sudorifera marcata. Ecco, questi indizi sono i migliori per le bronchiti e le influenze invernali. poi c'è l'aspetto febbrifugo, quindi sono molto utili da utilizzare nell'inverno.
2: Però tu dici fiori bianchi secchi, non
1: secchi. Anche freschi,
2: no,
1: sì.
2: Anche, non il frutto, i fiori bianchi.
1: I fiori bianchi. Ecco, il frutto avrebbe le stesse caratteristiche, però non raccogliamoli immaturi perché sono tossici.
2: Sì,
1: perché al di fuori di tutte queste tre parti di pianta che ho descritto, quindi sottocorteccia, la bacca matura e il fiore, tutta la pianta del sambuco è tossica. La sambunigrina contenuta nella pianta è un alcaloide tossico.
2: State bene attenti a quello che vi sta raccontando, non vi inventate a diventare voi a lavorarci, ecco, perché tanto queste cose, se venite al gas, trovate Marino, vi dà le spiegazioni e forse anche...
1: Poi c'è da aggiungere che il fiore e il frutto maturo che contiene, oltre a tutte le sostanze che hanno queste attività, contiene antocianidi, quindi degli antiossidanti molto importanti per il nostro organismo. Ecco, del sambuco è la base, oltre che a tutto questo è anche depurativo, la capacità di provocare la sudorazione è anche un modo per espellere tossine, quindi si può definire il depurativo invernale. È la base, cioè intorno al sambuco io compongo tutte le tisane per l'inverno, anche la tua, Ettore, che ti ha fatto un gran bene.
2: Madonna, adesso lo dico, ma non è per fare pubblicità a Marino, però io l'ho detto e anche ripetuto molte volte, io la tosse per la prostata, per il catarro, Marino mi ha risolto il problema. Si può dire, Lili, queste cose? Sì,
0: penso proprio di sì.
1: Ecco.
0: Sei sfigato, però.
2: Vabbè, sono sfigato, sono malattie di stagione.
1: Sì, beh, per la prostata ci sono altri, ho dato altre erbe, il sambuco è solo per quel che riguarda la tosse che avevi, insomma. Per la prostata ci sono erbe interessanti, e su in Val di Faont c'era lungo il viale scendendo
2: l'epilobio.
1: No, l'epilobio magari si poteva trovare nel Colmeda appena sotto. C'era il Gallium aparine, l'attaccavesti, che forse te l'ho indicato a te. O c'era qualcuno che mi ha fatto anche una domanda a lungo.
0: Come sarebbe attaccavesti?
1: È quella, filo di erba che si attacca sui vestiti.
2: A me l'hai fatto, sì. Ce n'era tantissimo.
1: Ecco, quella è una pianta preziosa. Preziosa per la salute.
0: Bene.
1: Sia come depurativo linfatico, sia per problemi di prostatismo, sia per problemi di circolazione e ritenzione idrica.
2: Pensate.
1: Cioè, è una pianta talmente
2: molto invasiva,
1: E anche volgarizzata, se vogliamo, da chi non lo conosce.
2: È invasiva, Lili, perché tu ti appoggi, tac, si attacca dappertutto.
1: Sì. Ecco. E pensate che resiste ai diserbanti.
0: Mamma mia,
1: e stanno studiando i diserbanti per annientarla. Cioè, siamo in un mondo di folli, follia pura. Tanto non viene in mezzo ai campi. Cosa ci andiamo ad accanirci per una pianta che cresce sotto le siepi? Teniamo pulite le siepi.
2: Vabbè.
1: Poi quando tagliano le ramaglie, io vivo nei boschi. La prima pianta che cresce sopra le ramaglie a nutrire, a decomporre in maniera naturale è quella, quindi io la raccolgo sopra le ramaglie perché non ha le radici che affondano nel terreno, e questo è forse la sua difesa contro il diserbante.
0: Sì, certo.
1: E però stanno studiando un diserbante che va
2: per eliminarla. Cioè,
1: siamo fuori, siamo...
0: Non esiste un diserbante per il loro.
1: Vabbè.
0: In senso buono, ovviamente, perché male a nessuno, ci mancherebbe altro.
1: Quella è che poi l'ho anche, è una delle erbe che io ho messo nella mia tisana per proteggerci dall'inquinamento elettromagnetico, perché perché l'inquinamento elettromagnetico, adesso non sto a spiegare tutto il processo che va a logorare le cellule, e le cellule morte o i mitocondri morti vengono immessi nel sistema linfatico per essere espulsi. Ecco, il miglior depurativo linfatico che andrebbe preso una volta a stagione, anzi che io consiglio ormai, visto lo stato di inquinamento che abbiamo perennemente, si può dire.
2: Beh, ma voi siete anche, diciamo, un po' beneficiati, perché siete a una certa altezza, non ti dico noi a Saonara come siamo messi.
1: Comunque sì, il miglior depurativo linfatico è proprio questo gallium aparine, che è l'attaccavesti che ti ho indicato ieri a te in un'occasione.
2: A venire via con te, Marino, si parla sempre un sacco di cose. C'è una cosa che volevo chiederti, perché mi ha incuriosito questa pianta. Che dicevi che era la salvia selvatica, quello che fa i fioretti
1: salvia pratensis, blu. Fai conto che la prima puntura di ape che ho preso, ero grande come il tavolo, l'ho preso proprio andando a curiosare su sta pianta, e io gli toccavo i fiori finché ho preso la puntura, e sono corso a casa perché non sapevo neanche di che cosa si trattava. Figurati, ho un bel ricordo di quella pianta.
2: Ma è importante quella pianta, è molto invasiva, vedo, nei campi, specialmente adesso, lungo gli argini.
1: No, non è considerata, infatti non ha questo gran aroma. Io ricordo soltanto un biologo, ma ti parlo degli anni 80, che ero stato a un incontro, un biologo ne parlava di questa pianta, l'unica informazione che ho, parlava di questa pianta al primo taglio, quindi, perché poi quando tagliano i prati rifiorisce, il succo del gambo, che non sia il secondo taglio, che sia quello di primavera, applicato è utile all'herpes labiale.
2: Ma
1: era una ricerca di laboratorio che penso sia anche finita lì, non ho altre notizie. Poi avrete avuto modo di osservare che i prati di montagna, quei piccoli scorci di prato che ci ha fatto vedere Marco, non hanno graminacee alte.
2: No.
1: Ecco, quando, e infatti è una biodiversità dove non c'è paragone con i prati più a valle, perché ed è quello che determina la qualità dei latticini
2: del latte.
1: Da noi i formaggi sono squisiti,
2: credo bene.
1: Infatti due giorni prima ero su in Valmorel, che c'era anche il nostro Free Flower, ciao Free Flower, Fiorenzo Libero.
0: Ciao Fiorenzo.
1: Ed eravamo su dall'Alice, che fa il formaggio più buono di tutto.
2: So dov'è, perché sai, c'è il museo indiano in Valmorel, no?
1: Ecco, bravo. Ed era più o meno la stessa cosa. Più a valle ci sono i prati con dominanti graminacee. Perché ci sono le dominanti graminacee? Perché ci azotano il terreno con i concimi. E cosa succede? Non c'è più la biodiversità, c'è l'invasione della graminacea che va a nutrirsi dell'azoto, ed è uno sbaglio, perché determina una qualità mediocre dei latticini.
2: E praticamente della flora che cresce, dell'erba che cresce. Ma perché fanno queste cose?
1: Perché
2: fare più fieno.
1: Perché non c'è più la conduzione familiare, c'è l'imprenditore agricolo che va avanti e indietro col trattore, che poi è il suo lavoro è quello di fare l'autista e non il contadino, va avanti e indietro a disseminare di tutto sul terreno. In questa giornata che abbiamo fatto due giorni prima a Colle del Tiglio dall'Alice, si vedevano le graminacee, ma molto più rare, dei prati di pianura, e sotto c'era questo ben di Dio di biodiversità. Io mi presterei ben volentieri ad andare a illustrare un metro quadro di prato e farvi vedere la differenza e farvi assaggiare i formaggi, perché ce ne rendiamo conto di cosa significhi avere una biodiversità.
2: Eh beh, noi abbiamo qua al gas, sai, quei formaggi del Cansiglio che vengono da posti particolari che hanno un gusto, una bontà incredibile.
0: E anche quelli di Boraccia.
1: Quelli di Boraccia, poi ci sono anche quelli di Borso del Grappa che hanno il,
2: mamma mia,
1: che hanno il pascolo.
2: E il miele. Ma sai che buon miele.
1: Ma finché portano i formaggi qua non ci rendiamo conto della differenza. Andiamo a vedere i prati e lì possiamo dire, farci un'idea, prendere coscienza di cosa vuol dire il rapporto fra ambiente animale e uomo.
0: Andiamo, se vuoi, Marino, con qualche messaggio. Allora, intanto, ciao a tutti, grazie per la compagnia di ieri, il nostro Diego.
2: Ah, grande Diego!
0: Grazie veramente, Diego. Poi Mariano, dice il nostro Mariano dei Libri, sabato se posso vengo a trovare Marino, cioè sabato verrai a trovare anche noi, spero.
2: Mariano!
1: Sono qui sabato.
0: Siamo anche noi. Allora, nel dubbio non brucio nessun albero, così evito anche le multe. Buona giornata Lilli e Marino, un buon proseguimento a Ettore da Marica e genitori, il Cantone Nord. Grazie Marica, a te un saluto e un abbraccio ai tuoi genitori, ovviamente, sì.
1: Ciao Marica.
0: È stato bello. Anche il fuoco mi è piaciuto.
2: Sì. Ma sai, quando fanno il fuoco così,
0: che sanno dove devono farlo,
2: che dove devono farlo,
0: perché
2: con l'attenzione.
0: Qualcuno non va in montagna, o to legna secca, mi faccio un pocherello, sì. Meglio anche di noi. Comunque è stata sì.
1: Nella valle a fianco ci sono i pini mughi più bassi in assoluto. Il pino mugo viene in altitudine,
2: sì, quello che fa le pignette,
1: sì. E sotto c'è l'erica, perché c'è, è una combinazione. Più in su vai pino mugo, mirtilli.
2: Adesso ti strappo un'altra curiosità, Marino. Ma le pignette del pino mugo sono quelle che vanno messe nella grappa?
1: Anche nello zucchero, ti fai lo sciroppo, metti il vaso pino pigne e zucchero, ti fa lo sciroppo
0: con l'acqua, no?
1: Beh, no, le metti,
2: no,
1: così.
2: Solo il zucchero e le pignette.
1: Poi fare l'essudazione.
2: Sì, ma
1: ti fai lo sciroppo, poi lo allunghi con l'acqua. Sì.
2: È proibito, vero, toglierle.
1: Ma insomma,
2: basta non essere egoisti, diciamo. Ecco.
1: Cioè, io sono anche a favore della tutela, perché cioè non possiamo andare a saccheggiare.
2: Infatti ti sto chiedendo questo.
1: Chi non ha criterio, e poi l'uomo ha un brutto difetto, vede una cosa, mette tutto via, se lo porta a casa e gli va anche a marciume, mentre l'animale va, si prende la sua parte e se ne va. Impariamo dagli animali.
2: Sì, giusto. Vabbè. Giusto.
0: Poi c'è un'altra domanda per Marino, qui c'è una foto che ovviamente i nostri ascoltatori staranno vedendo anche loro. Mariano, buongiorno miei cari, volevo chiedere a Marino, i fiori di maggio ciondolo, se fatto impastellato come i fiori di acacia, mi può aiutare contro i disturbi di gastroenterite?
1: Ti aiuta nel tuo percorso nell'aldilà.
0: Infatti, perché ci ha fatto una risatina.
1: È tossico, poi...
0: Per carità, anche che qua li vedo gialli.
1: Sì.
2: Sarebbe il dente di leone?
1: No, è un albero.
2: Ah, un albero.
1: È un albero, sì. È simile all'acacia, solo che fa i fiori gialli.
0: Vedi?
2: Sì.
1: No, ragazzi, non scherziamo cose.
0: Mariano, mi raccomando.
1: In Val di Faon c'era il fior di stecco, Daphne Mesereo, velenosa mortale, c'era l'elleboro verde, velenoso mortale. Insomma, state attenti a quello che fate, perché poi...
0: Dovrebbe fare anche qui i funghi?
1: Poi se sapete che il fungo ha un reticolato sotterraneo che mette in comunicazione tutte le piante, quel fungo non lo raccogliete più. Abbiate un po' di rispetto per la vita sul pianeta, non facciamo come i criminali dell'umanità, insensibili alla vita.
2: Sapete, è una cosa che mi tocca personalmente. I nativi non uccidevano di più di quello che gli serviva, hai capito?
0: Dovrebbe essere una logica questa qui. E come raccogliere?
1: Dovrebbe divenire nelle abitudini dell'uomo. smettere di essere ingordo.
2: Bravo.
1: E danneggiare.
0: Questa forma di ingordigia, riesco a capire, mi prendo questo, mi prendo già che ci sono.
1: Ce l'hanno radicata.
0: Pensate
1: dentro.
0: Pensate che poi raccogliere le piante, dopo vi viene anche mal di schiena se ne raccogliete troppe inutilmente.
1: Sì, io devo raccogliere ancora po' di varietà di piante, ma le raccolgo la quantità che mi è sufficiente per l'anno. E poi sto tirando i remi in barca, non faccio più tante manifestazioni, quindi il mio orientamento per la quantità sono voi di Radio Gamma soprattutto, e qualche piccola altra importante manifestazione che faccio.
0: Gli animali sono meglio degli uomini, hanno più cervello. Ciao Lilli, Marino, Ettore, Max 58 da Bassano.
1: Ciao Max.
2: Ciao Max.
0: Ecco, sì, Mariano ha mandato un'altra foto che ho visto solo io e Ettore la vediamo.
2: È la foto di un indiano.
0: Sì. Quando proteggiamo la terra non salviamo la natura, proteggiamo il nostro futuro.
1: Sì.
0: Deve essere un...
1: E anche il nostro presente. Esatto. E anche il nostro presente.
2: È una cosa molto saggia, Mariano. Mariano sa queste cose.
0: Ma il nostro Mariano dei libri. Mariano dei libri.
2: Infatti adesso manca poco alle 10, vero?
0: Sì, mancano 4
2: allora
0: minuti.
2: Aspetto dopo, però va bene, faccio un accenno che non so se fa parte delle primulacee. Conosci qualcosa? Perché è una cosa questa, da come che ho capito, nasce sui laghetti della montagna, il Samulus. Hai mai sentito?
1: No.
2: Il Samulus Valerandi.
1: No.
2: Sarebbe il Samulo.
0: Ma dove credi questo?
2: Il Samulo. No. Certo che non posso. Perché veniva utilizzata proprio nel passato come astringente, come le ulcerazioni cancerose. Oggi la farmacologia ufficiale lo sperimenta soprattutto come vulneraria ed antispasmodica, mostrando di avere dei dubbi sulla efficacia terapeutica della pianta negli altri campi di intervento. Certo che non possiamo chiedere.
1: No, ma magari
2: il Samulo
1: non è una pianta locale, perché non l'ho mai sentito veramente. Comunque volevo anche dire un'altra cosa riguardo, non a ieri ma a domenica, che ero in montagna, ho trovato una pianta che da tanti anni non trovavo più.
2: Ma pensa.
1: Data per scomparsa nelle pianure, scomparsa perché cresce nell'acqua, le zone umide sono state distrutte perché devono passare i grandi macchinari, e su in un laghetto artificiale di questo evento a Colle, in Valmorel, l'azienda Colle del Tiglio, ho trovato questa pianta e mi ha aperto un po' l'entusiasmo, ed è una pianta importante, si chiama Meniantes trifogliata, trifoglio fibrino, ha un'azione interessante sulle emicranie di qualsiasi natura, che è un fenomeno molto diffuso, soprattutto quando la causa sono ansie o un po' simile, molto simile alla melissa, ma con un'azione più marcata verso il sistema nervoso centrale, quando ci sono stati somatizzati a un livello gastrointestinale. È una pianta che ha un'azione stimolante del simpatico e moderatrice del parasimpatico, che sono i due aspetti del sistema nervoso. E purtroppo non posso raccoglierla, però mi sono detto, questa non è arrivata qui a caso. Okay. Sicuramente se vado a fare un giro nei dintorni, che ci sono zone umide, da qualche parte riesco a trovarla e anche a prendermi dei campioni o semi o qualcosa e cercare di ripopolarla nell'ambiente.
2: Bene.
1: Perché
0: hai trovato poi qualcosa? Devi ancora...
1: No, devo ancora andare perché poi è venuto su un temporale, ho messo armi e bagagli in macchina, ero lì col banco,
0: certo.
1: E me ne sono tornato a casa. E queste sono le cose che mi danno entusiasmo, perché ripopolare le erbe nell'ambiente è un aspetto importante.
0: Ecco, abbiamo pochi secondi perché parte la pubblicità, a tra poco allora.
1: Vabbè.
0: Bene, e torniamo in diretta, adesso ho lo spazio sufficiente, grazie Ettore. Ho lo spazio sufficiente per leggere le iniziative della nostra radio. Allora, partiamo. Aspetta che alzo un attimo qui. Bene. Allora, parliamo del 5 per 1000. Grazie, grazie. Allora, c'è stato un piccolo contrattempo. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Prendete carta e penna. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti, Radio Gamma 5 per mille volte. Poi aspettate, scusatemi un attimo, ma mi trovo, vediamo se riesco a sentirmi meglio, pare di sì. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN, lo trovate nel nostro sito. Portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre ad un responsabile del CDA, Mercatino Gas, conferenze, corsi ed eventi. E poi lo potete trovare anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo Teolo, libreria Bassanese, largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa. Poi edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Poi, Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci, l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare i prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo, intanto, come detto prima, sabato. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara. Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i cigni del sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329 0038 988, entrata ad offerta libera. Ricordo questo qua sabato 27 giugno alle ore 20 in sede radio, sempre Mara per sempre, che così ricordiamo ancora una volta la nostra Mara, che naturalmente non dimentichiamo. Fabio Romanato ha 57 anni,

0: sempre che anche il territorio coltivato andrebbe coltivato a un 70% di cereale ad alimentazione umana, un 20% per l'alimentazione
1: animali.
0: di ortaggi, non cereale, verdure fresche. Il restante 10%, insomma, si possono coltivare un po' di altre cose, e i pascoli sarebbero quelli per le mucche, per avere i latticini della qualità, della qualità idonea non soltanto al nutrimento ma anche alla salute. È inutile fare grandi caseifici in pianura.
1: È giusto farli in montagna?
0: Cioè, ma proprio per un fabbisogno a misura d'uomo, imparando da ciò che ci offre la natura. La natura non ci offre un chilo di zucchero a settimana, ce lo facciamo noi. Quello è che volevo
1: E
0: dire.
1: poi guardando bene anche stanno chiudendo anche tutti i zuccherifici in Italia,
0: Beh, è una bella roba,
1: sì,
0: finalmente.
1: però poi lo fanno arrivare dalla Germania che chissà cosa buttano dentro,
0: Sì,
1: caro Marino,
0: hai
1: ecco,
0: ragione.
1: questa è fatta. Ascoltami qua, senti un po' sta cosa. I Luis Sorbus Aucuparia.
0: Il sorbo degli
1: Sorbus
0: uccellatori
1: Aucuparia.
0: sarà, sì.
1: Ma è quello che fa le bacche rosse?
0: Sì, e cresce.
1: Quello è anche, viene chiamato anche il sorbo degli uccellatori,
0: Sì,
1: però.
0: penso di sì, che sia quello,
1: Tu non hai
0: perché.
1: mai lavorato su quelle bacche rosse,
0: No, comunque è un ottimo diuretico, drenante.
1: no? Proprio la bacca
0: Sì,
1: rossa, la corteccia, perché a questo punto sono quelle le cose che vengono.
0: no, no, la bacca, perché poi le parti di pianta bisogna studiarle parte per parte, perché una pianta raccolta a vari stadi della sua maturità ha.
1: Gemme,
0: Esatto,
1: frutti, fiori.
0: cambia già nella sua crescita le varie proprietà. Poi, da parte a parte di pianta, ci sono proprietà completamente diverse. Quindi, quello che io posso dire sono le bacche, ma non le ho mai utilizzate, quindi lo dico così per
1: Sì.
0: sentito dire, per averlo letto in maniera molto fugace da qualche parte.
1: Pensa, e allora i Celti usavano queste proprietà curative, come dici te, proprietà diuretiche
0: Esatto,
1: astringenti e antinfiammatorie.
0: esatto.
1: I frutti, quelli rossi, no? Tanto per far capire ai nostri ascoltatori, no? Venivano colti tra settembre e ottobre, rossi e non ancora completamente maturi, pensa a te. Venivano tagliati ed essiccati al sole e fungevano da astringenti
0: Sì.
1: intestinali. Dai, il nostro
2: Aspetta un
1: marito.
2: attimo che leggo un po' di
1: Sì.
2: messaggi. Allora, Beppi 300 dice: Ciao Beppi, intanto. L'equisetto si raccoglie dopo che ha fatto la coroncina nera o prima?
0: Raccogliere l'equiseto è diventato un problema,
2: Beppi.
0: perché andrebbe raccolto a inizio luglio, così, o in piena maturità, per avere una concentrazione di silicio importante, e comunque ha sempre una buona concentrazione di silicio. Però cosa succede negli ultimi anni? Che il sole non scalda più, brucia. Ti trovi tutte le punte delle piante nere e l'equiseto è una di quelle che ne soffre di più, molto probabilmente perché il silicio è anche una combinazione di cristalli di quarzo, assorbe energia solare ed è quello che ne soffre di più. E quindi bisogna trovare, mediare un po' con questo, quando è il momento ideale per raccoglierlo.
2: Ecco, poi, ecco Andrea Sceriffo di Verona con la foto che ha mandato prima. Ero in discarica a scaricare. Infatti avevo un po' l'aspetto strano da discarica quel posto lì, Andrea. Poi, Mauro Cubano dice: Forza Roma, Inter a semo perder, ti conviene a far perdere, altrimenti vai fuori di testa. Hasta la vittoria sempre.

0: Il cubano. Va bene, ecco, grazie. Ciao Mauro. E poi Laura, oltre ai depurativi, ci sono altri rimedi per le vene gonfie? Grazie per tutto. E questa è Laura.
1: Laura, vieni qui sabato e ne parliamo
0: Ecco.
1: perché erbe per la circolazione e le vene ce ne sono tante. Vediamo un po' come funziona il tutto e vediamo cosa possiamo fare. Noi siamo qui, è quello di
0: Quello
1: Padova,
0: di
1: no?
0: Padova
1: Quindi
0: dalle
1: nel pomeriggio,
0: 14 e sì, infatti fino alle
1: esatto,
0: 18.
1: dalle 14 alle 18 e
0: Ecco.
1: possiamo parlarne tranquillamente.
0: Giusto, giusto.
2: Eh sì, ma ti fa vedere, ti regoli, insomma, no? Ma
1: Sì, perché parlare al microfono, cioè in diretta, è meglio sempre,
2: sì.
1: cioè al di là del problema intimo soggettivo, è anche conoscerci e vedere,
2: Eh sì.
1: avere un'interazione a tu per tu che è
0: Certamente,
1: importante.
0: assolutamente.
2: Conosce anche il nostro ambiente, insomma, dai.
0: A meno che non sia una Laura che è già venuta, si conosce perché non.
2: Di Laura ne abbiamo due o
0: Ne
2: tre,
0: abbiamo due, anche due o tre già.
2: è venuta anche ieri per dirti. Ecco,
0: Sì.
2: però per ritornare al sorbo, no? In molte campagne dell'Europa celtica i frutti distillati del sorbo forniscono da tempo immemorabile una grappa molto secca e aromatica, ed ancora oggi i frutti ricchi di tannino sono utilizzati per produrre confetture e liquori come base per la preparazione di siroppi per la cura della tosse. La polpa delle sorbe ben mature mista a farina di satanella, che poi mi dici cos'è satanella, è un ottimo detergente e riacidificante per la pelle precocemente invecchiata e inoltre un valido lenitivo per le pelli irritabili. Ma bravo, quante cose che ha il sorbo.
1: Sai che io quando bevevo qualche cicchetto l'ho assaggiata la grappa di sorbo, è squisita, una è più buona che puoi bere.
2: Ma dai,
1: Ah,
2: ma è
1: sì.
2: come si. Cioè, tu prendi l'alcol e butti dentro le bacche?
1: Prendi le bacche e le metti sotto grappa, tutto là.
2: Ma pazzesco. Poi la metti dentro la
1: Ma
2: carne.
1: è una grappa di alta qualità.
2: Diventa rossa?
1: No, non diventa rossa rossa, perché poi non le prendi, come dice il libro, mature. Adesso io non me lo ricordo più perché ti parlo del 1990 e rotti giù di là, come faccio a ricordarmi? Comunque mi ricordo che quella grappa era
2: Buona,
1: squisita, sì.
2: questi frutti di sorbo lasciavano un aroma nella grappa incredibile.
1: Sì.
2: Bene, vedi, è molto. Tu sai qual è l'albero magico per
1: No,
2: autonomasia in Islanda?
1: no.
2: È il tasso.
1: Il tasso, sì.
2: E ieri mi ha fatto proprio, mi ha allargato il cuore quando che Marco
1: Ha
2: ha parlato
1: parlato.
2: dei tassi proprio nel suo posto, nel suo bosco, ha detto non ce ne sono tanti, ma c'è qualche albero di tasso. È incredibile perché sai che il tasso
1: Io l'ho
2: è.
1: visto nei giardini soltanto finora.
2: E
1: Sì.
2: invece là, nel bosco del Faonte ci sono i tassi. Tu sai, lui fa le bacche rosse, no?
1: Sì,
2: Spieghiamo un po' ai
1: è
2: nostri.
1: tossico, velenoso.
2: Bravo,
1: Ah, sì.
2: usavano i Celti per intingere le frecce, hai capito? Poi per scagliarle contro il nemico, perché no, sono
1: Sì,
2: i semini
1: che
2: perché
1: sono
2: la polpa
1: tossici.
2: rossa si può mangiare. Tu non hai mai fatto
1: No.
2: perché tu sei, diciamo, tu sei il capostipite delle erbe, ma sugli alberi, insomma, diciamo.
1: No, di alberi uso
2: Sì.
1: tante piante ad alto fusto. Poi sai che del tasso ci facevano gli archi, perché
2: Mamma mia.
1: è il legno che lo fletti e ritorna sempre nella posizione originale. quindi ha un'alta flessibilità. Pensa. Perché ha le sue cellule sono delle molle microscopiche, quindi quando fai così lui tende a ritornare al punto di partenza, quindi è il legno ideale per fare
2: gli archi.
1: Tu parlavi di frecce, ma è ideale anche per fare
2: gli archi.
1: Sì.
2: Infatti, solo che sì, una volta per esempio io ce ne ho uno, sai, l'ho piantato proprio ce l'ho davanti casa, era un alberello, sarà alto 4-5 metri, pensate, perché è proprio un albero sacro ai Celti.
1: Poi per quanto riguarda gli alberi che uso per allora quest'anno ho raccolto la corteccia dell'Alnus glutinosa lontano nero, che è un febbrifugo, va bene per mal di gola e febbri intermittenti. Poi ci sarebbe la corteccia del faggio per le febbri. E poi ce ne sono anche altri, insomma, i fiori e il tiglio che non raccolgo, ma ho visto...
2: E solo... sei pieno qua?
1: Sì, lo so, però, cioè, sai, io mi faccio 2 ore... Tre ore in macchina per venire giù, io ho bisogno di essere vicino casa e avere una settimana.
2: E là, ce ne sono tigli?
1: Ce ne sono, ma sono alti. Sono alti, poi vai a ne ha di Feltre, era tutti i viali alberati di tiglio, se ne sono andati.
2: I veneti antichi il tiglio, no?
1: Se ne sono...
2: quei fiori che adesso sanno questo profumo che a me piace tantissimo, vengono usati per qualcosa in
1: I fiori e il tiglio? Ma li mettono nelle tisane rilassanti, che può anche andar bene, nelle tisane per l'influenza, che può anche andar bene. Io li metterei per problemi di viscosità del sangue.
2: Per rendere più fluido
1: il sangue.
2: Pensa a te, sì.
1: Iperviscosità, quando c'è troppo iperglobulimia, problematiche sanguigne, andrebbe molto bene, sì.
2: Ascolta, adesso a proposito ritorniamo sulla corteccia del tasso. E nella medicina ufficiale la corteccia e le foglie del tasso opportunamente trattate nella cura della prostata e quella dei bronchi come espettorante per lenire il dolore degli arti. Non ti rendi conto? Sì, però voglio dire, già tu peschi, voglio dire, su altre erbe.
1: Sì, poi il tasso, ti dico, non l'ho mai visto, quindi non l'ho neanche mai considerato.
2: E beh, è logico, perché... Poi c'è un'altra cosa che questo sicuramente avrei fatto le tue ricerche probabilmente, che è il Trifolium pratense.
1: Madonna, sì.
2: Questo lo raccogli?
1: Sì, e anche lo consiglio per tante problematiche.
2: Pensa a te.
1: Il trifoglio rosso, poi c'è il trifoglio bianco, c'è... Il trifoglio rosso contiene 4 fitoestrogeni importanti, molto validi sia nell'età fertile per le donne, sia nel passaggio critico alla menopausa. Questi fitoestrogeni si comportano durante l'età fertile moderando la produzione di estrogeni. Una iperproduzione di estrogeni porterebbe al tumore, al seno e all'endometrio. Nell'età, nel passaggio alla menopausa e nel postmenopausa, quando la produzione di estrogeni è modica, tendono a riportarla su valori normali, impedendo, cioè attenuando tutte quelle problematiche che ne derivano dalla... tutti i problemi della menopausa in poche parole, sì. Questo è uno degli aspetti. Poi vanno bene per problemi ai bronchi, bronchiti e stati influenzali, e vanno bene per riequilibrare il nostro colesterolo. Quindi è un fiorellino che sembra così poco considerato, ma in realtà è una, sì, è una miniera di salute.
2: Sì, infatti qua ne scrivono, cioè l'uso che ne facevano i popoli celtici è molto importante, perché tu sai che il trifoglio è il simbolo dell'Irlanda, no?
1: Ah, no, non lo sapevo.
2: Sì, cioè, nella bandiera dell'Irlanda c'è il simbolo del trifoglio, il verde, no? E loro dicono, ho usato in infuso, regola la secrezione degli apparati ghiandolari.
1: Gli ormoni.
2: Come hai detto te, delle mucose, siano esse le ghiandole intestinali, le mucose delle vie aeree nelle persone sofferenti di catarri e di bronchiti. La parotide o altre ghiandole cervicali o la mucosa uterina nei casi di mestruazioni eccessive. Pensate, voglio dire, ma beh, insomma, grande questa storia. E come vedete io sto torpinando Marino, perché a parte che mi interessa anche a me e mi piace poi così e portarvi anche a voi a conoscenza tutte queste belle cose che lui ha nella sua testa, che è un vocabolario umano. E adesso sapete cosa gli chiediamo? Della verbena, vediamo. E poi
1: quale verbena? Verbena, allora, officinalis.
2: Bravo.
1: È una pianta che segue le orme dell'uomo. Lo sai che anticamente era usata per rituali anche macabri, cannibalismo e così, non lo so sotto nel profilo esoterico per che motivo, però era utilizzata in questi rituali. E io la utilizzo per emicranie, la utilizzo per cattive digestioni, alcuni la utilizzano anche per pleuriti o ritenzione idrica. Un'altra delle sue caratteristiche importanti, era un'erba sacra, veniva data prima della gestazione, prima del parto, alle donne, perché allevia i dolori del parto, ammorbidisce le contrazioni in un certo senso, ma non soltanto, dopo il parto provoca la lattazione. Ecco, e per questi due motivi era considerata un'erba sacra.
2: Ne fanno veramente anche qua, proprio era molto utilizzata nell'antichità. Però c'è Marino mi chiede, Mariano, è un po' una cosa questa un po' come si suol dire, sai,
1: Lilli.
2: La Lilli lo leggi te.
0: Marino, dammi il nome di un fiore o pianta profumata per attirare le donne su di sé. Lo vedo Marino che è rimasto senza parole.
1: Ecco. Ma tu sei contento di essere assalito dalle donne?
2: Mariano, insomma, le domande provocatorie. È bello della diretta questo.
1: Io mi mangio un'albicocca, beh, sono squisite.
0: Veramente. Ascolta Marino, però dagli una risposta adesso. Un fiore, una pianta, oppure che so, una tisana.
2: Il giglio, possiamo proporre il giglio.
1: Beh, le rose antiche hanno il profumo tanto gradito dal gentil sesso.
2: Sì.
1: Le rose.
2: L'essenza di rosa, no?
1: Infatti è sempre quello, dai una rosa.
2: Sì.
0: Adesso vi dico una cosa in confidenza. Infatti al gas di Marino c'è sempre un grande affollamento di donne davanti al suo banchetto.
2: Il 90%.
0: Il 90% comunque sono donne che vengono da te.
1: Sì, sì, è vero. E anche belle. Gentili e pazienti, perché tante volte sono sovraffollato e io ringrazio anche la loro pazienza nell'attendere, perché
0: infatti per andare a fare due chiacchiere con Marino devo sempre controllare che non ci sia nessuno. Sì, proprio così, per farci anche due parole insieme io e Marino.
2: C'è sempre la fila. Allora, tanto per allora, sì, Marino ha parlato della verbena officinalis, perché però adesso io comunque vi voglio informare anche di altre cose. Per chi pensate che i druidi la raccoglievano all'alba? dopo un sacrificio espiatorio e forse propiziatorio alla terra. Allora, sfregata sul corpo, la verbena era in grado di esaudire qualsiasi desiderio.
3: Va bene per Mariano?
1: Ecco, sì.
2: Va bene per Mariano, questo hai capito, Mariano? La verbena te la sfreghi sul corpo. Aveva la capacità anche di far sparire la febbre ed era considerata, pensate, un efficace antidoto contro il morso dei serpenti. Però non provare, Mariano.
1: No, beh, quella sul morso dei serpenti, ci sono tante erbe, ma hanno... hanno un veleno così potente che affidatevi alle cure mediche.
2: Sì, che è meglio, vero? Oggi sappiamo che la verbena viene impiegata come amaro tonico nelle condizioni di esaurimento per clorosi, anemia, crisi della pubertà e della menopausa, nonché negli ingorghi del fegato, della milza e del rene. Ma sappiamo anche che, come tutti i semplici amari, ha proprietà reumatiche e antipirettiche.
1: Sì, però, sì, sì, questo non l'ho detto, però confermo.
2: Cioè, voglio dire che già, insomma, infatti ne scrivono parecchio i druidi su questa pianta. Era chiamata anche l'erba della croce perché si ritiene che protegga chi la porta con sé da qualsiasi male. E inoltre credenza diffusa che colta a mezzanotte della vigilia di San Giovanni costituisca un'infallibile protezione contro i fulmini. Però non ci provate. è molto bello, perché voglio dire, questi antichi, no, erboristi, possiamo chiamarli così, o chi seguivano la via delle erbe, hanno portato comunque fino adesso delle indicazioni che poi hanno permesso ai biologi, a questa gente, a fare delle ricerche sulle erbe, vero?
1: Beh, certo, cioè, tutte queste ricerche partono da antichi saperi. Quello che è bello di quel libro, sempre in riferimento anche a quello che mi proponi come argomento, è che alla base di tutto ciò c'è un profondo rispetto per ogni singola pianta. E questo è l'aspetto più bello di quei testi, dove si favoleggia e si danno notizie anche con riscontro scientifico. Ma alla base si nota, in tutte queste favole, questo antico sapere, il profondo rispetto che c'era per ogni singola erba, quasi fossero delle compagne di viaggio, non lo so come spiegare.
2: No, è vero, perché loro, sai, Marina, probabilmente loro vivevano a contatto con la terra, vivevano a contatto proprio con questo mondo, no? E hanno imparato nel corso degli anni a imparare quello che queste piante donavano. È già una bella cosa che, insomma, queste nozioni siano arrivate sino a noi. Ma adesso, in questo momento, che erbe stai raccogliendo nei prati?
1: Ma adesso c'è di tutto da raccogliere.
2: Ma quella principale che ti preme a te per far scorta?
1: Allora, se io devo raccogliere, dove vado e vedo, raccolgo. Per il mio programma e per le erbe che, lo dicevo prima, raccolgo soprattutto in conseguenza a quello, alle necessità dei nostri ascoltatori e dei gas che faccio qui, dovrei ancora raccogliere un po' di equiseto, l'epilobium, l'iperico e qualche altra erba, insomma, che poi con l'andare delle stagioni mi viene in mente. Diciamo che avrò ancora 10-15 erbe da raccogliere, poi ho completato il banco, perché dalla primavera dal disgelo, forse anche prima, perché io venivo in pianura a raccogliere le radici, adesso ne ho raccolte, ancora non le ho preparate tutte per l'utilizzo, sto ancora utilizzando erbe della stagione scorsa, però fra un mesetto o due, cioè a settembre, quando ci ritroviamo, ho le erbe di questo raccolto.
2: Di questo raccolto. Ecco, voglio chiederti, perché molti mi chiedono, no? Adesso che vado, che vado là in South Dakota, dove dovrò affrontare il sole che è molto potente, no? Così mi hanno consigliato di usare la calendula. Tu sai qualcosa, magari anche chi ci ascolta che vuole andare al mare e proteggersi, cosa mi dici?
1: La calendula non è un abbronzante e non va bene per le scottature. O gli eritemi, che sono le scottature da sole. Il più indicato è l'iperico, che non va messo e poi ci si espone al sole, va messo quando si è preso il sole gradualmente e va messo al rientro, quando il nostro corpo non è esposto ai raggi solari.
2: L'iperico va bene come lenitivo, dici?
1: No, dopo... no, va bene anche per ustioni importanti.
2: Ma dopo essere stati al sole?
1: Sì, però il sole va preso a pezzettini, non va preso, io sto fuori tutto il giorno, poi rientro, sono bruciato, tanto c'è l'iperico. No, cioè va preso con moderazione finché la nostra pelle è un po' abituata e ogni esposizione, dopo ogni esposizione ci metti l'olio di iperico. Allora hai preso e poi ti dà anche un bel colore l'abbronzatura e hai preso il sole come si deve. Perché poi bisogna anche fare un piccolo test prima, perché è fotosensibile. Cioè ci sono persone che possono avere delle reazioni epidermiche
2: all'iperico.
1: Sì, allora va fatto un test mettendo un po' di gocce sotto una goccia sotto l'ascella e vedere che non dia irritazioni. Anche la propoli andrebbe usata così prima di spalmarsela ovunque. Cioè ci sono erbe che sono fotosensibili alle quali dobbiamo avere le informazioni giuste se vogliamo prendere l'abbronzatura.
2: Ecco, sentite che consigli importanti che ci dà Marino.
1: Ma non la calendula, è la meno indicata.
2: Pensa a te.
1: La calendula va bene per irritazioni dei pannolini, i funghi ai piedi, le punture di insetti, problematiche così, ma non è un rimedio per le scottature o per l'abbronzatura.
2: Ecco, allora, cari signori che mi avete così consigliato la calendula, avete sentito che non è non è adatta, insomma.
1: Non è l'ideale, ecco.
2: Non è l'ideale, ecco.
0: Leggo qualche messaggio ancora. Buongiorno, trio meraviglioso. Siamo tutti unici ed irripetibili, ma ci sono creature che fanno sorridere l'anima. Grazie insostituibile Marino, grazie all'energica e vulcanica Lilli,
2: aiuto,
0: e al sensibilone Ettore, con affetto, a presto Mary. Grazie Mary.
1: Grazie Mary, un abbraccio a te.
0: Grazie cara. E poi aspetta un attimo, Beppi 300 dice ancora, anche in Cadore ci sono tassi nei boschi.
1: È probabile, sì. Io non ho mai fatto caso, essendo un albero velenoso, insomma. Non ci ho mai fatto caso. Grazie,
2: sono,
1: comunque.
2: Sono consigli.
1: Per avermi ripreso, avermi svegliato una parte di me.
2: Vero?
1: Sì, devo fare più attenzione.
2: Vedi quanta gente che ti esprime la sua gratitudine e il suo affetto, Marina. Perché sai.
1: Io tante posti di erbe così li conosco perché mi li hanno indicato persone dei luoghi, persone
0: certo.
1: Vecchie, così vai a vedere lì. Cioè non è che me li sia inventati o perché li conosco. C'è tanta gente che conosce belle erbe. Io avevo, adesso è morto poverino, dove ho il campo del mais, così. c'era un vecchietto che ha, sua moglie era di Pocol, sotto Cortina, Pecol.
2: Pecol.
1: E lì c'è l'Aconito napellus che cresce a meraviglia, una pianta bellissima, ma è la più pericolosa in assoluto sul pianeta, non della zona.
2: E lui, siamo noi.
1: Sì.
0: Della serie non ci facciamo mancare nulla.
1: Allora, questo signore ha avuto una frattura a un piede e dei dolori lancinanti che poi aveva fatto anche l'infermiere nella sua vita. E lui quando andava su a Pocol, a Pecol, che lo faceva insomma sua moglie di là, si è preso l'aconito, ha fatto una tintura e se lo applicava sul dolore e il dolore spariva. Cioè, queste sono le conoscenze. E io gli ho detto, ma sei bravo a fidarti, ma lo conosco, sai. Poi veniva, mi diceva, ho letto sul libro che il noce, le foglie del noce vanno bene per la glicemia. Sì, vanno benissimo per la glicemia, le uso anch'io. Cioè, ci sono persone che contengono ancora i saperi e dalle quali io ho imparato molto. Poi tutto quello che io, scusate un attimo, che ho potuto sviluppare nella mia vita, lo devo a chi mi ha dato la fiducia e si è tenuto rigidamente alle istruzioni che davo. Ma non l'ho imparato da solo, l'ho imparato in collaborazione e in armonia con tutte le persone che hanno avuto dapprima il coraggio di approcciarmi e poi via via mi sono conquistato la fiducia per il mio modo di agire o non lo so, insomma, perché. E lì ho cominciato a imparare le cose, oltre ai luoghi di raccolta da qualche vecchietto e anche da qualche consiglio che mi hanno dato persone, insomma, più anziane di me che ne sapevano qualcosa.
2: Sì, è importantissimo, caro Marino, queste cose. Mamma mia.
0: Allora, buongiorno. Prima Ettore parlava di vestitini per bambini da portare agli amici del Dakota. Da 3 anni vanno bene. Un saluto, Francesco da Vicenza Est.
2: Eh sì, vanno benissimo. Dai 3 anni in giù, se avete dei vestitini che i vostri figli non usano più, però fate conto che nel valigione più di 23 kg non posso portare perché ho poi anche le cose mie, ma se avete qualcosa... Scusate se vi dico anche qualcosa di carino come magliette, mutandine, robe di questo tipo, mi fanno molto piacere, grazie. Ecco. È così, insomma, ci stiamo bene.
1: Quindi vai col valigione a trovare gli indiani.
2: Sì.
1: Ma fai il rituale, vai per il rituale.
2: Sì, vado per fare la cerimonia della danza del sole. Ascolta, Marino, sicuramente tu questo lo conoscerai, forse te l'ho anche chiesto, ma siccome che io ce l'ho sempre sulla porta di casa il vischio.
1: Sì.
2: Tu fai una risatina, ma
1: è una pianta dei Celti.
2: Un uomo di montagna, per te il vischio dovrebbe essere importante perché è anche delle qualità molto curative il vischio, no? Oltre a essere usato come, sai, nel tempo lo usavano per prendere gli uccelli, no? Ti ricordi?
1: Sì.
2: Ma però anche delle qualità molto curative, no? Cosa possiamo...
1: Per il sangue, per la circolazione del sangue, va benissimo.
2: Lo raccogli, no?
1: No, non tocco il vischio.
2: Non lo tocchi. Però ha anche queste qualità, era una pianta molto sacra per i Celti, sai.
1: Ah sì. E sai come si riproduce? Perché sì. Cresce negli alberi.
2: Sì, spieghiamo un po', dai, spiega ai nostri.
1: Perché gli uccellini mangiano le bacche, il seme è irritante, gli fa venire il prurito al culetto e loro vanno a strofinarsi sulle cortecce, rilasciano quella parte di feci e il seme e quella parte di cacca è quella che fa il nutrimento primordiale e lì nasce la pianta del vischio.
2: Parassita vuoi dire?
1: È una pianta parassita, sì, poi cresce, il migliore è quello dei meli a uso fitoterapeutico.
2: Ah, dei meli?
1: Sì.
2: Ma infatti sai che l'ho proprio visto in Val Morel, sui meli il vischio. Ti dirò che anche ho chiesto, però me ne sono portato a casa un rametto 2 o 3 anni fa.
1: No, io non lo tocco.
2: Ma gliel'ho chiesto al signore che era il proprietario di quel podere. Ci si è detto prenditelo pure. È proprio sui meli, guarda.
1: Poi per la circolazione del sangue ho tante altre erbe, insomma, meno sì, che se raccolgo faccio meno danno, perché poi il danno a raccogliere erbe si fa comunque. Se non c'è un criterio idoneo è meglio lasciare stare tutto, perché poi si fa veramente il danno quando non vedi più dove hai raccolto, non vedi più ricrescere le piante che hai raccolto, lì hai fatto un danno. Io più o meno da una vita vado sugli stessi posti, quando vedo che scarseggia non vado più per qualche anno, mi cerco posti nuovi. Fai conto che quando avevo la Panda ho fatto 500.000 chilometri.
0: Con la Panda, sì, sì, me la ricordo, la tua Panda.
1: Ecco, allora capirai quanta strada e quanti cespugli e zone che ho fatto per...
2: Su e giù, su e giù. Ah, sì. Ma ascoltami, adesso che io faccio le camminate, non c'è più il tarassacco.
1: Ma no, ce n'è tarassacco
2: ma
1: finché
2: no.
1: Vuoi.
2: Cioè io nella fase primaverile... Ne vedevo tanti, perché raccoglievo anche i capolini dei fiori prima di schiudersi a, come si chiama, il soffione, no?
1: Sì.
2: Ecco, io raccoglievo molti di questi capitolini per fare delle cose, poi te lo dirò. E adesso non lo trovo più, ha 2 fasi il tarassacco.
1: No, fiorisce aprile, maggio, lì primi
0: sì,
1: maggio, basta, poi sparisce.
2: Ah, non fiorisce più?
1: No, no, perché la sua funzione è quella di scaldare la terra per far crescere le altre piante.
2: Ma pensa.
1: Allora, se tu lo osservi, fiorisce quando al disgelo e va avanti fino a che le altre erbe cominciano a crescere. Apre l'infiorescenza quando c'è bel tempo, assorbe raggi solari, si chiude quando incomincia il maltempo, quindi trattiene la solarità, la manda al terreno e scalda il terreno così. Quando il terreno è pronto per l'esplosione di tutte le altre piante, lui non ha più senso di fiorire e non lo trovi più. Cresce tutto il resto fino in autunno, quando la temperatura della terra si raffredda, si ripresenta scaldandola un po', ma poi si ritira.
2: Ma vedi che è vero che si ripresenta in autunno, infatti mi capita di ritrovarlo in autunno, hai capito?
1: Nelle stagioni calde non ha senso, è una pianta.
2: Ma nel tarassacco, oltre a raccogliere la foglia verde, no, che mi sembra che sia da come un'insalata, no?
1: Sì, la puoi mangiare cotta perché è amara, e poi ci sono erbe durante la primavera, ci sono tanti germogli, sapendoli mischiare si arriva anche a togliere quell'amaro che ha il tarassaco e qualche altra. Da soli proprio tutto tarassaco è amaro, poi tanti lo raccolgono che è ancora verde, ma è tutta fibra, che ancora non è bello verde, ma è tutto fibroso, non è che sia un nutrimento, è così uno sfizio di mangiarlo anzitempo, perché poi quando è verde incomincia ad avere le sostanze che servono al nostro organismo.
0: E per trovarlo buono, scusami, si va per i campi? O si può andare anche lungo la statale?
1: Ma quello
0: della vedere gente vicino a casa mia nella strada del Santo qui con un traffico incredibile fermi a raccogliere il tarassaco.
1: A quello possiamo consigliare anche l'autostrada che va in Calabria, forse è più buono, sa di smog.
0: Esatto. Sì, ho visto, tanto è vero che non mi ricordo con chi ero in macchina, ma stiamo scherzando, e dopo rallentando bene stavano raccogliendo il tarassaco.
1: Io non lo raccolgo più perché insomma l'invasione delle vigne, cresce sotto le vigne ormai.
2: Danno il solfato, dici,
0: ci danno
2: allora.
0: Di
1: peggio, è il peggiore. e poi cresce anche florido sotto le vigne. Secondo me la vite ha bisogno del tarassaco, proprio per questa facoltà di scaldare la terra in primavera. Poi i campi coltivati meglio lasciar perdere, sì, per come sono coltivati. Tipo nelle coltivazioni che faccio io, quando passi con la fresetta a togliere le erbacce, perché io ho bisogno anch'io di un macchinario di ausilio, ci tagli quella parte, quei 3-4 centimetri a fior di terra, che poi muore, non c'è niente da fare. Perché una volta la mia coltivazione, e sono quasi 4.000 metri, me la svangavo a mano.
0: Mamma mia.
1: E avevo 20 anni, adesso non lo faccio più, e ne tiravo fuori quelle radici.
0: Adesso ne hai 25?
1: Sì. No, ancora da compiere.
2: Gamba.
1: E quindi qualche interesse in più. Ne ho quasi 70, sai.
0: Allora, visto queste situazioni dove sarebbe sconsigliato di raccogliere il tarassaco, statale del Santo.
2: E lungo le autostrade.
0: Lungo le autostrade, sì.
2: Vicino alle autostrade. Ma raccogli ancora la radice del tarassaco? Ma...
1: Non lo raccolgo più.
2: Ah, proprio basta.
1: No, raccolgo.
2: Mi ricordo che me l'hai data per.
1: No, ti ho dato la cicoria, che ormai mi sono orientato su quella. Anche la bardana. Ho fatto tanti anni che la raccoglievo, no?
2: Sì.
1: E c'erano le pecore che andavano in quel posto, quindi ogni anno le pecore girano e portano i semi, perché sono quelli che si attaccano sul pelo e gli animali.
2: E oggi ci avevano altri, no?
1: E ne trovavo, era anche un terreno molto soffice, perché poi a raccogliere una radice di bardana scavi col piccone e vai giù,
2: che è molto profonda.
1: E ne raccoglievo tanta.
2: E quella fa molto bene, la radice della bardana.
1: Guarda, è stata una delle piante che mi hanno fatto iniziare a propormi al pubblico, con risultati. Ma avevo 20 anni.
0: Penso.
1: Chi è che dà credibilità a un ragazzo di 20 anni che parla in mezzo a un popolo dipendente da farmaci, che dice: guardate che questo ha tutte queste
2: qualità,
1: vi porta tutto questi ben di Dio, ti ridono addosso. E io ricordo, ero su a Cima Campo, sopra Arsie, se hai presente, andavo su con una Dian 6 scassata, lasciavo la macchina su in cima, facevo un chilometro verso il basso e lì c'era una distesa, vedevo giù tutti i villaggetti di Lamon. Andavo su col piccone, i sacchi, uno zaino per il mangiare, picconavo tutto il giorno, caricavo il sacco e me lo portavo su per la salita ripida, ma andavo giù un chilometro e poi tornavo giù, ne facevo un altro sacco. Alla sera l'ultimo sacco era il più pesante, perché portavo su piccone, bisaccia e tutto quanto. E ricordo che un giorno all'improvviso, io non alzavo la testa a raccogliere, all'improvviso alzo la testa, ero circondato da pecore. Senza accorgere, pensa che concentrato che sono a raccogliere erbe.
0: Per fortuna che erano pecore.
1: Ne ho portati a casa 120 kg in un giorno.
2: Di radice di bardana.
1: Sì. E poi li davo a un amico erborista, che allora me li pagava anche bene, ma non era certo la fatica che facevo. E devo avere in soffitta ancora le foto Kodak Color allora, di tutto questo lavoraccio che facevo.
2: E lui
1: qui
2: faceva, appunto, lo lavorava per fare dei...
1: Lui faceva quello che faccio io, quello che faccio io adesso, nella stessa modalità, i vasi pieni, la macinava e così via.
2: La trovi ancora te la bardana adesso?
1: È un po' di anni che non vado più in un'altra località, ovviamente, perché intanto le pecore non le vedo più in quella zona, e poi lascio ripopolare la zona, perché ho visto che c'è stato
2: un impoverimento.
1: E allora ho lasciato sempre le piante madri e lascio che si ripropone, però non so se si ripropone, perché? Perché le pecore portano anche lo sterco e la bardana cresce dove ci sono tanti nitrati, nitriti.
0: Hai un po' di secondi ancora, Marino, prima della pubblicità.
1: Ma posso anche fermarmi?
0: Quindi,
1: ogni anno vado a vedere quanti campioni sono nati, quante piante sono nate, se nascono, perché il passaggio degli animali arricchisce il terreno oltre che a portare i semi.
2: Sono
1: tutti accorgimenti.
2: A tra poco.
0: A tra poco. Stavamo parlando con Marino, non mi sono neanche accorta che era finita la pubblicità. Bene, Marino, adesso decisamente parliamo d'altro.
1: Ah, sì.
0: Ecco, torniamo, dopo però facciamo due chiacchiere fuori.
1: Facciamo?
0: Due chiacchiere fuori.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Comunque devo fare i complimenti a Marino per le scarpe che ha. Aspita.
1: Hanno attraversato le foreste tropicali ancora nel 2013, ero giù.
0: Pensavo fossero nuove, ho detto non ho mai visto Marino con un paio di scarpe così eleganti. Cavoli!
1: No, sono vegane. Ma sai, allora adesso mi ricordo, le ho prese a Soaveg,
0: sì.
1: Quando Francesco e Giuliana mi hanno invitato a fare una trasmissione qui in radio, quindi queste scarpe hanno lo stesso tempo del contatto che ho avuto con Radio Gamma 5.
0: Ma pensate, ecco, buon anniversario.
1: Comunque sono in caucciù naturale e fibra di canapa, naturale che è profumato il caucciù.
0: Sì, sì, sì, comunque sono belle, cioè saltano agli occhi, perché uno pensa Marino sempre in mezzo ai campi, magari con gli stivali, magari con queste scarpettine belle, perché sono eleganti.
2: Perché magari noi lo immaginiamo, no? Lassù per i monti, di solito o scarponi o stivali, insomma.
1: Beh, ieri avevo la camicia inverno, perché su
0: eravamo tutti abbastanza infreddoliti, avevo
2: sì,
0: anch'io.
2: C'erano sui 16, è vero, qui.
1: Anche 15 più che 16.
2: Sì, perché era tutto coperto, dai, fortunatamente non ha piovuto, insomma.
0: Comunque è stata una gran bella giornata, tornando al discorso di ieri, molto molto bella.
2: È stata molto bella la giornata di ieri. Cos'è che volevi presentare, Marino, per
1: sì,
2: la
1: allora,
2: tua iniziativa?
1: Siccome tanti anche qui in radio
0: sì,
1: mi domandano
0: anche per succedere dalle notizie.
1: Sì,
0: dei tuoi movimenti.
1: Anche per quelli che hanno voglia o così, che poi faremo una replica con Anoenta Padoana, con Ettore e Saluichi. Io domenica 14 sarò a Mirano, località Soranzo, via Caltressa, Scaltenigo di Mirano, alle 10 del mattino, a fare una escursione botanica. Quindi approfittatene per chi è incuriosito o ha voglia di passare un paio d'ore, anche qualcosa in più, insomma, a seconda del territorio, con me, a vedere le erbe che ci sono in quella località. Per questi motivi sono stato invitato da amici qui, un amico frequentatore della radio e mio amico, che saluto, ed è David, e un gruppo di suoi amici che hanno questo campo, questi territori da esplorare a livello botanico, e io sono ben felice di mettermi a disposizione con loro. Per chi fosse interessato può contattarmi via WhatsApp, non chiamatemi per favore continuamente, io vi lascio il numero dell'organizzatore, mi scuso perché non gli ho neanche chiesto se posso lasciarlo qui in diretta, quindi contattatemi che io vi ripasso la locandina e avete tutte le informazioni necessarie. E poi niente, ho l'appuntamento col gas, col gas, coi due gas, quello del 6 e quello del 20, ai quali non manco, anzi vi ho già detto che il mio punto di riferimento per la raccolta erbe è questo, quindi sicuramente ci sarò, e questi sono gli appuntamenti che ho il mese di luglio. Poi è di giugno, scusate. Poi a luglio ho un bel appuntamento in quel di Mel, dalle mie parti, un suonatore di arpa in mezzo al bosco, ma ve ne darò informazioni al mio prossimo appuntamento in diretta qui.
2: Anche perché a luglio ci siamo anche noi e la Lili e Diego.
1: Ecco, mi farebbe piacere se venite.
0: Sì.
1: Così almeno magari venite nel pomeriggio, sì. Vi porto a mangiare da qualche parte, se non cucino io, insomma, vediamo come sono messo perché a me piace cucinare per gli ospiti.
0: Davvero?
1: Sì. E poi Lilli, ne sai qualcosa? Ah, perché sì, mi hai sempre incitato a dare ricette in diretta.
0: Sì, è vero.
1: E andremo a vedere questo bel evento, insomma.
2: Ma sono curioso perché Mel, forse ne ho già parlato in radio, a parte Mel che c'è questa bellissima festa con le mele, no?
1: Mele a Mel, sì.
2: Le mele di Mel, succo. Ma sai che il campanile di Mel era famoso perché il codirossone, pensa, è un uccello un po' più piccolo di un merlo, andava a nidificare.
1: Sì, e io li ho dietro casa che fanno il nido.
2: Il codirossone, no?
1: Ah no, il codirosso, scusa, sì, sì.
2: No, il codirosso, sì,
1: scusami.
2: Il codirossone, sì, che ha la testa azzurra e il petto rosso, è una meraviglia.
1: Sì, sì.
2: E nidificava sul campanile di Mel, pensa che informazione. Allora, quando, voglio dire, seguivo molto l'ornitologia, insomma. Ah, bene, guarda Marino, che fonte, mamma, che spettacolo di mattinata, però adesso bom bom lo tamburo ancora, Marino.
1: Interrogazione.
2: Allora, senti un po' questa pianta un po' particolare, l'Eleborus officinalis.
1: L'Eleboro, ma è quello, ce n'era su in Val di Faont.
2: Dai.
1: L'Eleboro officinalis, l'Eleboro verde è velenoso mortale.
2: Bravo, bravo. Perché pensa che Thomas Campbell, linee sulla tomba di un suicida. Nel pescatore con la lanterna la sera si lancerà su quelle acque presso la torre delle streghe, dove l'eleboro e la cicuta sembrano intrecciare attorno alle sue volte oscure un malinconato pergolato per gli spiriti dei morti nell'ora incantata della notte.
1: Aspetta un attimo.
2: Sì, sì, stai tranquillo, io ho già visto quel messaggio e non ne voglio neanche parlare.
1: Ok, guarda, sulle erbe velenose mortali, se non ci fossero sul pianeta,
2: sì,
1: sarebbe un dolore per l'umanità. Da quelle vengono estratti gli anestetici, gli oppiacei, le morfine.
2: Pensate, e l'eleboro è una di queste?
1: Non proprio, è poco considerato, però andrebbe bene per certe patologie anche estreme a un livello mentale, mi sembra. Quindi ben vengano queste piante, però dobbiamo lasciarle utilizzare agli esperti. Gli anestesisti conoscono bene questi alcaloidi che sono mortali, e non inventiamoci ricette o utilizzi impropri. Ieri, riguardo a messaggi così, mi era anche stato chiesto, ma non ho risposto.
2: Hai fatto bene.
0: Vale infatti, va bene, ecco.
2: Allora, pensa un po' che poi loro ci ricamano sempre, sai, delle fantasie, delle verità un po' così, chiamiamole anche impure. Però senti, prendi la polvere di eleboro, altrimenti chiamata polvere micellare, e impanala con farina d'orzo, poi mettila su miele e fanne una pasta, poi cuocilo al forno o lessalo o friggilo e ucciderà quei topi che ne mangiano.
1: Ma infatti,
2: pensa a te, che hai capito che già nell'antichità che elaborazione che davano a questa erba.
1: Io faccio sempre l'esempio dell'aconito di cui parlavo prima, del signore. Ecco, aconito deriva dall'antico greco aconiton, che significa veleno per animali. Quindi il nome è importante, perché ci dà già l'idea di che cosa si tratta. Tutti quei nomi di origine greca, latina, aramaico, non lo so, che delle erbe comunque, dovremmo riflettere bene su questi nomi, perché già ci si può fare un'idea di che cosa si tratta. Infatti, cosa facevano? Facevano dei bocconi, come hai letto tu quella ricetta, facevano dei bocconi, li mettevano nei villaggi intorno alle case per uccidere animali di grossa taglia, quindi lupi, orsi e quant'altro. Sì.
2: Pensate, e usavano queste erbe che hanno questo potere, insomma, che vengono sconvolti dentro praticamente, ecco.
1: No, no, la morte è delle peggiori.
2: Ci sono dei messaggi?
0: Sì, allora, buongiorno, il giardino pieno di equiseto, cosa vuol dire? Grazie Mary.
1: Vuol dire che hai un terreno ricco di silicio, che è una benedizione. Anche il mio campo è pieno di equiseto, e quello che ho qui sul mio banco è quello che raccolgo, dove coltivo la menta, dove coltivo la melissa, dove coltivo la monarda, il basilico, il mais, i fagioli, le zucche, le angurie degli oppi, i meloni del 1500.
0: Mamma mia!
1: Insomma,
0: c'è un altro messaggio per te che non ho capito se è una domanda, se è un'affermazione, che cos'è. Il laudano che utilizzo?
1: No, non, cioè io l'ho solo letto, laudano, non so neanche di che cosa si tratta. Deve essere un unguento laudano del... non lo so.
2: Mi sa molto di un veleno, però, dal nome. E Mariano cosa dice?
0: Mariano... E va bene, qua ci danno l'indicazione di un'osteria, la Muda di San Boldo, che non so neanche dove
1: è. San Boldo è il passo su Atrichiana, ma io sinceramente non lo conosco il laudano, no, non mi è nuovo il nome, ecco, perché stavo pensando a dove avevo letto queste cose,
0: sì, sì,
1: però
0: sì, va bene, cioè...
1: non lo conosco.
0: Vabbè, facciamo la pubblicità delle osterie, delle trattorie, delle pizzerie di tutta la zona.
1: Sì, lì è il nome di un'osteria, però deve essere anche il nome di un qualcosa che utilizzavano un tempo.
0: La Muda. Vabbè, no, non importa, passiamo oltre.
2: Passiamo oltre. Allora, William Shakespeare, pensa dove arrivo, Marino.
0: Non ho parole.
1: Poesie d'amore, mi piace un sacco quel libro.
2: Allora, senti un po', questo è molto particolare. Era per tutto il mondo come un ravanello biforcuto, con una testa fantasticamente scolpita su di esso con un coltello. Era così sconsolato che le sue dimensioni erano invisibili a qualsiasi vista ottusa, eppure lascivo come una scimmia, e le prostitute lo chiamavano mandragola.
1: Pianta magica.
2: dai che ti voglio qua. La linea è fatta su la mandragora, caro Marino, questa è una bella domanda.
1: Pianta per la fertilità delle donne,
2: ma pensa a te.
1: C'è una leggenda,
2: dai racconta.
1: È bella la leggenda, sai che ha la radice a forma di uomo, un po' come il ginseng.
2: Infatti,
1: allora, dicevano che non si poteva estrarre dal terreno perché chi sentiva l'urlo di dolore della mandragola moriva. Okay. Senti che bella. Sì. Allora cosa facevano? Facevano lo scavo intorno alla radice, legavano una corda, la legavano a un cane, il cane tirava, la estraeva e moriva il cane.
2: Pensate, pensate queste belle leggende, no? Che ci poi ci ricamano sopra, no? Perché vedete, nell'antichità ogni erba aveva un suo fascino,
1: la sua favola,
2: è una sua favola, no?
1: Comunque è una pianta bella, da noi non cresce.
2: No.
1: Si trova sulle isole davanti alla Sicilia, giù al sud Italia ce ne sono, è bella, mandragora autumnalis. Io ho provato con i semi, ho provato con te, no, su da noi non cresce.
2: Siamo il caldo forse.
1: Non è il suo ambiente. Poi nell'erbario che ho a casa veniva segnalata nelle valli della Toscana. E adesso cerco di ricordare perché è bello l'italiano con cui scrivevano nel 1500, quindi favole prima del 1500, e diceva che chi andavano su per questo colle e mangiavano i semi e poi correvano a valle come se fossero dei pazzi indemoniati.

0: E poi c'è un'altra erba velenosa mortale che si chiama belladonna, che qui nel grappa è pieno. Le donne ci fai con le bacche, che cioè fai conto, una bacca, sono come le ciliegie, sono le piccole melanzane dolci.
1: Ma va.
0: Che non bisogna mangiare, ovviamente. Una bacca ti dà il malessere, due bacche è da ricovero d'urgenza e tre bacche sono da morte. Le donne nostre facevano dei preparati e se li mettevano negli occhi per farsi belle, perché rilassa, ed è per questo che viene chiamata belladonna.
1: Pensate come ci hanno ricamato, voglio dire, nella fantasia ci hanno ricamato proprio un'appropriazione, perché le donne usavano queste bacche forse per togliere le borse.
0: No, perché agisce. Il veleno, che è l'atropina, rilassa, cioè è un anestetico. Quindi può dare dilatazione alla pupilla, o comunque faceva belli gli occhi delle donne.
1: E il Digitalis purpurea?
0: È un'altra pianta velenosa, mortale. Contiene due saponine. Nel grappa c'è la Digitalis lutea, qualche milligrammo è mortale.
1: Mamma mia, proprio.
0: E contiene due saponine, la digitalina, una delle quali è presente anche nelle ghiandole salivari di un rospo, e non mi ricordo più qual.
1: Ma è che c'è in Italia questo?
0: Sì,
1: rospo?
0: Sì. Ah. Cioè è una anomalia che ci sia questa cosa nel regno animale. È bella la pianta digitale, mamma mia.
1: E io non ne avrei proprio un'idea, però sì.
0: Oggi stai andando su erbe di una certa importanza.
1: Sì, ma sai come si chiama questo libro? Vuoi che te lo dica? Si chiama Veneficium, l'oscuro sentiero delle erbe tra stregoneria, magia e medicamenti.
2: Ah, proprio quello che
0: bello.
2: Va bene per me, guarda.
0: Bello.
2: Proprio. Sì, guarda.
0: Infatti oggi non capivo dove voleva arrivare.
2: Io ci sono comunque, solo che queste cose qua... gli do fuoco a quel libro, come si bruciavano le streghe, brucio anche Ettore.
1: Ma vedete quanto è interessante questa trasmissione?
2: Sì,
1: con Marino. Perché sapete, magari certe persone non conoscono e lui già ci mette sull'avviso. Però è bella questa digitale, ha dei campanelle, vero?
0: Sì.
1: Ma sono quelle campanelle blu, azzurre?
0: Rosse, sul grappa sono giallo pallido, quasi bianche. Ed è la Digitalis lutea, che comunque ha sempre la stessa azione sul cuore, perché è un cardiotonico. Fa scoppiare il cuore, il suo
2: abuso. Che bella trasmissione.
1: Stamattina proprio.
2: Guarda, mi ha ucciso tutte le belle cose che ho vissuto ieri. Stamattina. Adesso piantala lì, parla di camomilla, guarda che è meglio.
1: Stamattina proprio. È bello, dai, che
2: è bello, sarà bello per te, a me non piace questa cosa, tutta questa negatività adesso... qua dentro anche
0: sono favole.
2: Sono favole?
0: Parliamo noi la mettiamo sulle favole, poi sono anche consigli utili a chi non conosce le erbe.
2: Avrei qualcosa da dirti comunque riguardo a questo, però
0: no, dillo pure.
2: No, che ho una pianta di quelle che avete nominato prima nel mio giardino, e mi hanno detto alcune persone, anche i giardinieri, quelli che vengono a farmi la siepe, mi hanno detto: stai attenta a quella pianta lì.
0: E ti hanno detto il nome? Non importa lì. Cioè, va bene anche parlare di erbe con
2: adesso
0: una
2: certa... cerco qua.
0: Va bene parlare anche di erbe che hanno una certa pericolosità, perché...
2: Sì, certamente,
1: è importantissimo.
2: Sì. Ovviamente, se sono piante che possiamo avere tutti i giorni per errore raccoglierle...
0: Cioè, nel grappa ci sono piante che hanno queste due che ho nominato, che sono le più estreme, diciamo. Sì. Poi c'è la Daphne mezereo, poi c'è l'Eleboro verde, un'altra, l'Aconito vulparia, non il Napellus, ma l'altro.
1: Adesso te ne dico un'altra.

0: c'è il datu stramonio.
1: La datura stramonio, un altro, sì.
0: E anche questo.
1: Poi è meglio che parliamo di ricette alimentari.
0: Sì, dai, tira fuori qualcosa.
1: L'erba è il demonio, è questa qui, è meglio lasciarla perdere perché... guarda, se usata malamente il suo danno cerebrale è irreversibile, uno rimane, ci rimane dentro a vita, insomma.
0: Però fa impazzire, presenta strane visioni,
1: esatto,
0: sia piacevoli che orribili.
1: Sì, ma uno ci rimane.
0: La Lili mi ha tolta
2: il microfono. Adesso basta.
0: Allora, sì, che incredibile.
1: Fammi, prendo la Lili. La datura stramonio, questa qua.
3: Ed è pericolosa?
1: Sì.
3: Anche per i cani e i gatti?
1: Beh, penso per i mammiferi in generale.
0: Vedi, l'ho tirata fuori, vedi che collegamento, Lili.
3: Ma stai zitto.
1: Solo che quella selvatica ha i fiori bianchi e quella è coltivata ai fiori rossicci.
3: Sì, ai fiori colorati, ma sono anche belle come piante.
1: Sì, sì, sono piante ornamentali, per carità, sì, ma sì, i vivaisti, meglio insomma che ci pensino bene.
0: Diamo.
1: Poi deve avere anche un odore che è sgradevole.
2: Adesso non lo so perché non vado mai vicino a questa cosa.
0: Diamo una ricetta culinaria, dai. Oggi mi voglio fare una frittata. Cosa mi consigli? Che erbette mi consigli?
2: Una bella donna.
0: Una bella donna.
1: Beh, ieri abbiamo visto tante belle erbe su in Val di Fon. Ma frittata puoi fartela con i bruscandoli, che è buoni.
0: Mamma mia.
1: Le punte, i germogli stanno per passare, sai.
2: Infatti, i bruscandoli adesso è passata un po' la stagione, no?
1: Però ce ne sono ancora.
0: Le punte
1: ancora
0: degli asparagi verdi?
1: Sì, oppure anche ieri abbiamo visto, proprio tu mi hai chiesto se quella era una vite. Io ti ho detto no, è una Vitalba clematis. La pianta che una volta si fumava, la parte legnosa è tossica, ma i germogli verdi ti fai delle ottime frittate.
0: Mamma mia.
1: Ma ottime frittate.
0: Sì, sì, che danno un sapore amarotico oppure, come si può dire, anche dolce, dai.
1: No, sono più sull'amaro piuttosto più sull'amaro che sul dolce.
2: Beh, ma le frittate sono buone anche con i fiori di zucca e anche con le zucchine, cioè.
0: Sì, certamente.
1: Sì, senza andare sul selvatico.
2: Si può fare con qualsiasi.
1: Poi adesso penso sia più da risotto con i piselli.
0: Buono.
2: Risi e bisi.
1: Risi e bisi, che è un piatto nostro. Insomma, adesso abbiamo gli orti pieni, non c'è soltanto da stimolare a fantasia.
0: Stanno crescendo, sì, adesso. Poi quell'acqua che è venuta qua in questi ultimi giorni è servita molto, insomma, a far crescere bene le piante. No?
1: Io ho un pisello antico a casa.
0: Ma dai.
1: Ma buoni, sono quelli piccoli, molto piccoli, finissimi,
0: sì.
1: Perché la qualità del pisello è proprio il diametro del seme,
0: sì.
1: Più è piccolo e più è di qualità. Io ho quelli che me li ha portati un amico, che poi ci fanno anche una festa nel Veronese sui Codognola, i Collin, che poi andrò a trovare perché ho delle piante di pomodoro che mi dà questo amico. Insomma, ci scambiamo tante cose ed è anche un frequentatore e un sostenitore della radio.
0: La radio.
1: E, insomma, non so quanti ne ho su, perché ne ho su una bella quantità. L'altro anno mi sono messo in congelatore 20-30 kg.
2: Caspita!
0: Di pisellini.
1: Sì, quest'anno ne metto via di più.
0: Mamma mia. Cioè, sono proprio produttivi, voglio dire.
1: Sì, però non è che ne metto giù 3 metri quadri.
0: A bastone o con la rete?
1: No, no, sono abbasso.
0: A terra, insomma.
1: Beh, ma io vivo di... Cioè, quando per l'inverno ho fatto i crauti, ho raccolto il mais, ho messo in congelatore i piselli e fatti secchi per la risemina, e ho messo in congelatore i fagioli freschi e secchi. Cioè io l'inverno per me è a posto. Poi nell'orto mangio radicchi, con le stagioni che fa adesso, ho le verze, i radicchi, cioè mangio l'altro anno e anche quest'anno ho mangiato radicchi fino a fine febbraio, andato nell'orto, raccolti e portati in casa.
2: Sì, sì, sì.
0: Perché non fa,
1: non, fa non fa più il freddo, che...
0: non fa più il freddo.
1: E quindi, cioè, io non capisco neanche tutte queste paure che ci sono, insomma, o andare ai supermercati a comprarsi. Abbiamo la terra, non c'è neanche più il bisogno di portarsi dentro.
0: Sì, è vero, adesso anche per se qualcuno volesse, ci sono orti sociali che ti dà, per pochi soldi ti danno in affitto, non so, 100 metri oppure 50, insomma, ecco, basta solo informarsi, gli orti sociali.
2: Sì, sì, trovate. Nei comuni anche a Cadone che c'è l'orto.
1: Comunque quando venite su, se venite su, vi faccio la polenta.
2: Ah, quella sì, quella.
1: Vi faccio la polenta e con qualcosa in Montanaro.
0: Polenta bianca?
1: No.
0: Gialla, taragna, com'è?
1: Gialla del mio mais.
0: È gialla, ok, a me piace
2: gialla,
0: tutta la polenta,
2: ma in modo particolare quella gialla.
1: E lassù da noi è tutta gialla, è tutta quella gialla. Bianca è un optional.
0: Pensa, a me piace
2: che
0: tutta,
2: quando vado qualcuno fa le grigliate o cose, sì, del, sì, genere, ma l'importante è che ci sia la polenta. Prima, sì, mangio la polenta, dopo se mi avanza fame mangio anche la carne, però prima la polenta. Come lo fai, Marino, il risotto con i bruscanzi? Io adoro andare a raccoglierli, ma non hanno un sapore particolarmente spiccato, e sempre da Savona, il nostro amico.
1: Ma io non lo faccio, cioè ho tante di quelle ricette di riso che coi bruscandoli lo trascuro un po', sai. Lo facevo una volta, però le erbe le faccio sempre stufate a parte e poi le metto insieme a fine cottura del riso.
2: Ah, per... non fai cucinare le erbe col riso dentro? Ah.
1: No, perché gli spinaci sì, per esempio. Ma certe erbe le cucino a parte perché durante la cottura poi perdono tanto sapore. I funghi, per esempio, riso e funghi io non lo faccio mai mescolato insieme, hanno due tempi di cottura diversi, sì, hanno due modalità di cottura diverse, e se li faccio a parte e li mescolo a fine cottura viene un risultato bello, insomma, gradevole. Se invece le mescolo insieme non ho mai avuto grandi soddisfazioni.
2: Pensavo invece al contrario, che mettendoli insieme dall'inizio il riso assorbisse di più il sapore dei funghi o di quelle altre erbe, insomma, di quello che metti dentro.
1: Non sempre io li faccio separati comunque.
2: Proverò anch'io a farli separati, perché a me il risotto piace in tutti i modi.
1: Perché ci sono funghi che hanno tempi di cottura che magari vanno al di là di quelli del riso, sì, a seconda di qual è il riso che utilizzi poi. E ti trovi un riso spiaccicato, colloso, e dei pezzetti di funghi. Io cerco di avere sempre le cotture che sono ottimali.
2: Ah, ecco, ma in base a quello che metto col riso, per esempio i funghi li faccio andare prima e dopo, quando vedo che sono quasi cotti, ci butto il riso
1: a seconda
2: di quello che ci metto dentro.
1: Sì, siccome io faccio il riso, poi lo mangio esclusivamente integrale, qualche rara volta semi lavorato, proprio una lavorazione, e ha dei tempi di cottura, e poi non lo puoi mescolare, perché se tu mescoli, aggiungi acqua, il riso non si cuoce più quello integrale. Bisogna lasciarlo nella pentola senza mai toccarlo fino a fine cottura, e questo, se vuoi farti il risotto con riso integrale, diventa difficile.
2: Beh, il riso integrale non l'ho usato, però una cosa che per me è repellente, dico io, è perché agli altri può piacere, è quel riso strano che fanno per fare l'insalata di riso e quelle cose.
1: Sì, quello va bene, sì.
2: Ma è quello...
0: Basmati, dici?
1: Ma sono semi lavorati, vanno bene.
2: Quel riso che diventa giallino, come...
1: Senza la buccia esteriore, sì.
2: Sì, sì, no, sì. Per carità, quello. Si mangiano i chicchi più sottili e un po' più lunghi.
1: però è tipo un basmati.
2: Basmati,
1: sì.
2: Quella
1: sì,
2: roba lì. No, no, io uso, ho sempre usato, uso fino a ora, magari sempre pronta a cambiare eventualmente, perché uso il Carnaroli e basta, io come riso. È quello che ha i tempi di cottura più lunghi.
1: Eh sì, sì. Io uso un chicco più tondo d'inverno e un chicco più lungo d'estate.
2: Ecco, vedi un'altra cosa che non sapevo.
1: E poi il chicco più tondo è più idoneo a risotti a minestra, mentre il chicco più lungo è più da riso insalata.
2: Sì, no, infatti, allora penso il Carnaroli sia quello sì, un po' più grosso degli altri come riso, e i tempi di cottura anche più lunghi.
0: Cos'è l'arborio quello che...
2: No, l'arborio è una cosa, il Carnaroli è un'altra.
1: Però se tu devi fare un risotto con l'integrale diventa difficile riuscire a far coincidere bene i tempi.
2: Eh sì, quello anche perché non l'ho mai fatto col riso integrale.
1: Cioè il riso integrale non deve mai restare al dente, perché poi diventa difficile da digerire.
2: Ah.
1: Deve avere un tempo di cottura in cui il chicco si rompe la buccia, però il chicco rimanga intero, altrimenti ti mangi.
2: Ma più o meno il tempo di cottura quale potrebbe essere?
1: Beh, io lo metto sulla stufa a legna, non l'ho mai calcolato. Ah. E poi me ne vado.
2: Poi basta assaggiare, insomma, ogni tanto?
1: No, io alzo il coperchio e poi con un mestolino vado a vedere se sul fondo della pentola c'è rimasta dell'acqua.
2: Ah.
1: Ma non lo tocco neanche, faccio solo un forellino in centro padella per controllare se l'acqua è asciutta.
2: E non mescoli mai il riso?
1: No, mai, perché se lo mescoli spacchi la buccia e gli tagli anche la cottura. Ah. Il riso integrale è delicato da cuocere.
0: Hai capito?
1: Anche il miglio è uguale, anche il grano saraceno è un po' diverso perché è stata tolta la buccia nera, però insomma no, i cereali integrali non bisogna mai mescolarli in pentola, bisogna calcolare.
2: Vedi, non avendoli mai usati sono cose che magari sabato vengo...
1: Ti faccio scuola di cottura.
2: Se vado a prendere qualcuno avrà il riso integrale, penso sabato. Allora,
1: ma fai, io,
2: anche noi.
1: Allora, io per essere sicuro, poi non l'ho mai bruciato, accendo la stufa, lo faccio bollire sul gas 2-3 minuti forte,
2: sì.
1: Poi lo metto in un angolo della stufa a legna e lo lascio lì e scappo. E me ne ritorno anche dopo ore, perché vado a fare sempre qualcosa. La proporzione è una tazza di riso e 3 tazze di acqua.
2: Ah, ecco.
1: E con quella proporzione sono sicuro che quando torno il fuoco della stufa è morto, si è spenta. E il riso è cotto, senza mai...
2: È anche caldino.
1: È ancora tiepido, sì. E non l'ho mai bruciato.
2: Mm. Allora... la cucina di Marino è eccezionale, per non parlare dell'arte e dell'amore che traspare dai suoi impiattamenti. La sua cucina è un'esperienza, piccolo ma grande, il nostro Marino. Mary, Marianna.
1: Grazie Marianna.
0: La conosci?
1: Sì, la conoscerai anche tu, Ettore.
0: Sì, bene.
2: Beppi 300 mi specifica: Lilli, riso e risotto sono due cose diverse.
1: Eh sì, cioè c'è il riso idoneo a fare risotti, che è quello a seme più tondiccio, e c'è il riso più adeguato a fare il riso insalata, scusate, ma non trovavo la suoneria e il telefono.
2: Tranquillo. Vivendo e lavorando nel Vicentino da 25 anni, discuto sempre per la polenta, in quanto qui esiste solamente quella gialla, mentre nella mia Padova si usa quella bianca, molto più delicata, soprattutto se alla griglia con pesce e le verdure. Forza Inter, Adriano 68.
1: Forza Inter, Adriano.
2: Sempre forza Inter. Io comunque da padovana preferisco quella gialla. Scusatemi, signori padovani, ma preferisco quella gialla.
1: Guarda, io l'altro giorno, domenica non l'ho fatta e ieri nemmeno, perché poi di festa la faccio sempre, mi sono mangiato una polenta intera in un pomeriggio.
2: Polenta intera?
1: Una polenta intera, e quando faccio la polenta la faccio per 4-6 persone. Intera, da quanto era buona.
0: Ah, ma ti credo.
1: E il segreto Vabbè, io la faccio nella caliera in rame, lo mescolo, quella mezz'ora non occorre quello, cioè, il troppo storpia in tutte le cose. Però il segreto sta nell'avere la farina appena macinata, avere un mulinetto in casa.
2: Buongiorno.
1: E bisogna prendersi un mulinetto.
0: Questo è vero.
1: Cambia tutto, e soprattutto, a parte il sapore e la qualità, cambiano le proprietà, perché il mais è una miniera di salute. È un ottimo nutriente.
0: Guarda che non costa mica tanto, sai, quel mulinetto là, no?
1: Beh, vanno su dagli 800 ai 1000 euro, non è che sia prossimo. Ah. Io ho uno in prestito da un amico, ho detto che prima o poi me lo vende, vediamo, insomma. Me lo auguro non tanto per me, ma anche per lui, perché vuol dire che le sue coltivazioni vanno bene e riesce a barcamenarsi.
2: Qui ci sono dei messaggi un po' particolari,
1: Leggili
2: adesso
1: pure.
2: C'è Andrea Sceriffo che dice: comunque adesso sono in direzione Milano, da Savona sta tornando, e poi a quando un pranzo a casa di Marino, mi prenoto già. E poi manca la marca di un buon mulino?
1: Non lo so, c'è un produttore, c'è un costruttore qui nel Veneto che non so, però si trova anche in internet, devo chiedere.
2: Ecco, provo su internet, Andrea. E qua una persona mi chiede: buongiorno, sarebbe possibile avere il numero di Marino e posso chiamarlo per informazioni e consigli? Grazie, da Paolo di Piove.
1: Il mio numero lo puoi chiedere in trasmissione in qualsiasi momento. Se hai bisogno di consigli, vieni qui in radio sabato 6 sono qui, sabato 20 sono qui, e ne parliamo di persona in diretta e anche al telefono. I consigli sì, si può fare una conversazione, però non è mai, non riesco mai a farmi un'idea precisa di tutte le problematiche che ci sono dietro, insomma, ecco.
2: Meglio del contatto diretto, guardandoci in faccia, guardandoci negli occhi.
0: E poi da Piove siamo a Campodastrico, non siamo mica tanto lontani.
1: Sì, appunto.
0: Via Antoniana 66.
1: Oltretutto, qui non ci sono solo io, Igar, c'è una bella realtà in cui trovi di tutto.
2: Di tutto, veramente. Dalle uova, le scarpe, la birra, tutto.
1: Sì. Allora, e soprattutto l'armonia del vivere.
2: Esatto. Perché non è che la gente che viene ai mercatini, quello di Padova, quello di Treviso, viene qua, compra e se ne va. Vengono qua, stanno qua,
1: e stanno
2: girano,
1: qua, sì.
2: Parlano, vengono dentro, si incontrano, ci raccontano le loro cose. Cioè,
0: ma è vero, sai, quando vengono qua, specialmente alle 11 o alle 2, vanno via la sera poi.
2: Sì.
1: È un luogo di scambio, di comunicazione, di scambi culturali.
2: Anche un'opinione, si sta bene.
0: Ma poi bevono un caffè, mangiano un panino,
1: insomma. Ecco, c'è anche quello, che c'è anche la possibilità di mangiare qualcosa,
2: sì. Infatti.
0: Anche un ghiacciolo, se volete.
2: Lo mangio, se vado a prendermelo subito.
0: No.
2: Ce ne sono?
0: Li ho portati, domani li porto.
2: Ah.
0: Domani sera li porto.
2: Domani sera mangiamo il ghiacciolo.
1: Cosa c'è domani sera?
2: Giovedì sera ci sono gli irriducibili che si incontrano qui.
0: E ci si scambia opinioni, parole, si mangia una pizza, insomma, ecco.
1: Io abito, hai visto dove abito? Non posso essere qua, ma ci sarei volentieri. Abitassi a qualche chilometro.
0: Infatti abbiamo detto: cavolo, magari a Marino quanta strada fa per
2: venire. Ma veramente,
0: qua.
2: Veramente.
1: Vabbè, ma io la faccio volentieri, anzi, ve l'ho detto anche ieri, è una priorità. Non tanto per me, ma per tutto il contesto che c'è.
2: Sì, ma questo fatto di stare insieme, come per esempio, ritorno sull'argomento di prima, il fatto di ieri, è volato il tempo lì.
1: Sì. E poi un centinaio di persone, quanti eravamo? A ritrovarci in mezzo a un bosco.
2: Meraviglia.
1: Provalo.
2: Che meraviglia.
0: Ma anche quel sentiero proprio in mezzo, non so se è venuto su quel sentiero in mezzo.
1: Sì, sì.
0: E poi abbiamo dovuto anche attaccarsi a delle corde per andare su, perché sì, c'era un, sì, un piccolo,
1: c'è un trattino che insomma
0: un trattino un po' difficoltoso perché c'erano le radici, insomma si poteva anche inciampare, ecco, ma, però bellissimo, bellissimo quel posto.
1: L'altro anno sono stato lì con Paolo Bevilacqua che faceva trasmissioni,
2: sì,
1: qui,
2: sì,
1: e mi aveva organizzato una giornata lì, ho fatto un'escursione botanica. E quest'anno ho visto ulteriori erbe,
0: ecco, vedi.
1: E 2 anni fa sono stato lì a presentare il libro, il primo libro che ho scritto. È la terza volta che vengo lì. E sì, Marco, ho i contatti, però ci vediamo sì e no se ci incontriamo, perché poi lui è un eremita, si considera così. Però insomma va anche a insegnare a scuola.
2: Eh beh, certo, però è bello tutto il contesto lì, dove ha la casa, dopo c'è quel posticino dove si fa la doccia, dopo è veramente bello.
1: Sì,
0: e poi ho sentito anche che l'amore che ha per gli animali, non so se hai, pensa che adesso ha un maiale,
2: sì,
0: che sì, 300 kg pensa a te, e ha detto che sta
1: fine vita,
2: fine vita. Sì,
0: e che lui però non, cioè, lo lascia andare, hai capito, come è successo, sì, con gli altri due, con le caprette, con il cavallo, hai capito, li lascia andare così a fine,
1: sì,
0: vita.
1: E poi ha fatto la guerra ai cacciatori con una volpe al guinzaglio.
0: Ah, è vero, cioè, è vero che ti ha raccontato quel fatto, ti ricordi che, sì, si sono trovati volpe e cane tutti e due vicini, che hanno fraternizzato volpe e cane, e non gli ha permesso al cane poi di
1: seguire il cervo.
0: E sì, ha un capriolo,
1: Senti, sì, ma aveva le volpi che entravano in casa a mangiare. Vabbè, e lui gli dava a mangiare in casa,
2: sì. Eh sì.
1: Cioè lui è veramente il custode di quell'ambiente, è lui,
0: sì.
1: E gli animali e le piante lo riconoscono.
0: Sì, poi mi ha raccontato degli rapaci che ci sono là, ci siamo scambiati proprio delle belle cose, insomma, che c'è anche il gufo reale, non fa sempre visita, per dirti, ma sai,
1: è difficile incontrarlo, sai.
0: Sì, il gufo reale è un bestione, guarda che è immenso, sai, alto mezzo metro, un gufo reale, un'apertura alare di 2 metri, è proprio, è il re proprio del bosco, della foresta. Ma poi poiane tante, ha detto, e l'assiolo, adesso per chi conosce il mondo dei rapaci, falchi, falchetti, insomma, cioè, insomma, un mondo che è bellissimo, un po' lo invidio, guarda, credimi. C'è un messaggio?
2: Sì, buongiorno, buondì. Per favore, potreste ripetere i prossimi appuntamenti con Marino? Grazie e complimenti per la trasmissione.
1: Allora, devo riaprire per vedere quella locandina del 14. Datemi. Oh là là.
2: E sì, intanto noi abbiamo ancora una decina di minuti che poi,
1: sì,
2: aspettiamo.
1: Allora, guardate, io vi mando la locandina della passeggiata che farò, un'escursione botanica in quel di Mirano. Mi mandate un WhatsApp e vi mando la locandina. Sarà uno stress per me, però non ho altri mezzi, visto che purtroppo non ho modo, non, cioè, ho il contatto dell'organizzatore, ma non ho chiesto il permesso di dare il suo cellulare.
2: Ah, beh, certo,
1: e
2: certo.
1: Quindi mi mandate un WhatsApp e vi mando la locandina. Nelle vicinanze di Mirano faccio un'escursione botanica nei campi di un signore che ha un'associazione, non so cosa, comunque un gruppo di persone, domenica 14 alle 10. Poi ci sono il GAS del 6 giugno e il GAS del 20 giugno. Se mi date un attimo di tempo, io vi dirò anche la località di Mirano. Comunque, se siete nei dintorni o ascoltatori di Radiogamma che mi hanno sempre chiesto se faccio escursioni o corsi o così, questa sarebbe un'occasione per partecipare. Ecco, Ettore non potrà partecipare perché è in America con i Lakota Sioux.
0: Mi dispiace tantissimo. Marino, però, mi chiede il tuo numero di telefono. Il tuo numero glielo puoi dare?
1: Sì, 346-033-6531. Questo è il mio numero e qui ho il numero ho aperto la locandina. Allora è località Soranzo, via Caltressa, Soltenigo di Mirano.
0: Scaltenigo
1: di Mirano.
0: Scaltenigo,
1: sì.
0: Di Mirano.
1: Ecco. E questo è per domenica 14. Sabato 6 vi aspetto qui in radio, sabato 6 e anche sabato 20 giugno. Questi sono gli appuntamenti che vi do.
2: Allora, buondì a tutti, anche a me piace il mais, piace assai e mangio le moneghe popcorn fatte con le mie pannocchiette e ogni giorno, ma il dottor Muscari non è molto d'accordo riguardo, e dopo il dottor Muscari ti risponderà perché è qui con noi, alla salubrità del mais selvarego. Ecco, vediamo se appare il dottor Muscari. No, va bene, dopo comunque va bene. Bene.
1: E vabbè, io vivo di polenta due volte a settimana, è un mais nutriente anche delle ottime componenti nutritive, poi non discuto su.
2: Però visto che è entrato in argomento, cosa pensi del popcorn?
1: È un fritto, ma insomma, perché cioè, noi non possiamo privarci, è l'abitudine, se uno mangia i popcorn continuamente si mangia, cioè, un fritto. E non sono d'accordo, però se quella volta che hai voglia di mangiarteli come popcorn, te lo mangi come popcorn. No.
2: Certamente.
0: Vuoi ripetere il tuo numero di telefono?
1: 346-033-6531. Potete chiederlo qui in radio, in qualsiasi,
2: o anche
1: alla Lindy.
2: Se ho l'autorizzazione di Marino, io ve lo do molto volentieri.
1: Sì.
2: Adesso comunque siamo ai saluti. Marino, con Marino abbiamo appuntamento il primo di luglio.
1: Il primo di luglio,
2: ecco,
1: sì.
2: Che ci racconterà in questo periodo. E comunque vi ricordo che sabato prossimo e il 20.
1: Ci sono i gas.
2: Al gas, per cui trovate anche qua, così vi darà consigli eventualmente in maniera diretta.
0: Bene, ecco. Arrivederci a tutti e noi ci ritroviamo
2: mercoledì prossimo. Ecco, sì, perché poi saluterà anche lui.
1: Buona giornata.
2: Mi hai scritto, vero? Ah, Ettore, mi hai scritto le ferie.
0: Sì,
2: ecco, adesso lo chiedo anche a Gennaro. Bene Gennaro, ti lascio la regia, dopo quando hai tempo magari mi metti là.
4: Già fatto.
2: Ah, è vero, sì, che hai già fatto. Ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao.

0: Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Radio Gamma 5. Oggi mercoledì 3 giugno, primo mercoledì del mese, primo mercoledì con Marino, e staremo con voi fino a mezzogiorno. Insieme naturalmente si è fermato anche il nostro Ettore.
1: Buongiorno.
0: Ecco, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, così so anche qual è il tuo microfono. Allora, siamo un po', almeno io parlo per me, sono un po' stanca stamattina. Ho passato una giornata favolosa ieri, adesso ne faremo un po' un accenno prima di lasciare Marino ai suoi programmi. Abbiamo passato una giornata splendida, meravigliosa, è stata una giornata, e ringraziamo l'organizzazione che ci ha portato su in quel meraviglioso posto vicino a Feltre. È veramente stata una giornata incredibile. Poi l'emozione di trovarmi in quella casetta che di Mara e Alberto è stata una sorpresa, un piacere incredibile, veramente ne valeva la pena, ragazzi. Oltre poi alla compagnia che c'è stata con Marco Scapin, con i veneziani, con il nostro Leo Lazzarini e la sua compagnia, è stata una giornata veramente importante, ma anche ci siamo tanto divertiti. Siamo divertiti, e adesso parleranno anche loro di questo. E comunque ringrazio appunto intanto Luca e il gruppo che hanno organizzato questa bella giornata, e anche Alberto veramente, che ha passato una giornata in nostra compagnia, non so neanche descriverla. Ho camminato talmente tanto che sono tornata indietro al parcheggio a piedi, eppure non ho sentito la stanchezza, un po' stamattina. Comunque stanotte ho dormito bene, ho dormito tranquillamente, perché appunto ho respirato aria buona, finalmente. Già era ora, ragazzi, che sì, Marino. Buongiorno.
2: Buongiorno a te, Lilli.
0: Che bello vederti anche ieri così.
2: È un po' parte del mio territorio. Io abito a pochi chilometri da Marco. Ci vediamo due volte all'anno se va bene, però sono di quell'ambiente, ecco. Un po' più in là della Val di Faon c'è un'altra valle, la Valle di San Martino, che è molto simile, dove vado a raccogliere qualche erbetta, e è anche una zona di raccolta erbe. Poi nel percorso, io ieri mi sono defilato, però c'è soltanto da parlare di erbe in quell'ambiente, erbe e vegetali. Marco è un custode di tutto quel ben di Dio, di tutto quell'ambiente, ed è anche un protettore della fauna, di tutti gli animali che ci sono dentro. Ve l'ha spiegato bene,
0: che
2: battaglie che ha fatto legali contro i cacciatori, contro queste persone che hanno poco senso di esporsi in luoghi così belli. Insomma, dovrebbero farsi un esame di coscienza e rispettare la vita di ogni entità, esatto, sulla terra. Lungo il percorso, io poi da occhio di raccoglitore di erbe ho visto un ben di Dio.
0: La prossima volta, sì, andiamo su, facciamo la passeggiata con Marino. E
2: ho conosciuto anche un'amica di Marco Scapin, molto interessata, è una laureata in scienze naturali. È stato un bel approccio con questa persona, e niente, io l'ho buttata là, ma l'altro anno l'ho fatta un'escursione botanica, gliel'ho riproposta buttandola lì in modo molto amichevole, e sono a disposizione per chi ha il desiderio di conoscere effettivamente i dettagli di quell'ambiente di paradiso.
0: Vabbè, certamente sì, è stata una bella esperienza, veramente molto molto bella.
2: Poi nel bosco si sta bene, il bosco assorbe tutto quello che c'è di, come dire, di tutto quello che ci mette l'animo in tumulto, il bosco lo assorbe, e ce ne andiamo con la stanchezza, sì, ma è più un relax che uno stato di stanchezza. Sì.
1: La stessa ossigenazione degli alberi, caro Marino, quella
2: sì,
1: rinforza oltre lo spirito, il fisico, la mente, insomma. Infatti io ne avevo anche parlato, poi ho visto qualche signora abbracciare l'albero per ricavarne l'energia. Poi mi ricordo che tu eri dietro di me, che ci spiegavi alcune erbette, questa è così, questa è tossica, questa è buona.
2: Cioè, il prezzemolo selvatico.
1: Il prezzemolo selvatico, che era tanto che non lo vedevo, e là lo si vede, ma è commestibile.
2: Però non ha il sapore forte come il prezzemolo coltivato, però è commestibile, è solo da non raccogliere se non si conosce bene, perché ho indicato lì vicino a qualche metro anche una pianta molto simile che però è tossica. Poi ho visto degli arbusti interessanti che crescono, che è strano perché in genere crescono al limitare del bosco, ossia mezzo sole, mezza ombra, e lì erano proprio sotto le piante di alto fusto, quindi mi sono chiesto anche, ma guarda come fanno a vivere qui. Vuol dire che in quel bosco c'è una sinergia energetica, che le piante, si comunicando fra di loro, perché ovviamente c'è tutto un reticolato di quello che io considero il sistema nervoso del bosco, dove le piante comunicano, che si aiutano fra di loro e hanno bisogno l'una dell'altra, altrimenti queste piccole piante che in genere crescono dove c'è anche la luce, il raggio del sole, crescono lì perché molto probabilmente le piante d'alto fusto permettono l'entrata ai raggi solari per far sì che queste piante abbiano vita all'interno e hanno un'importanza vitale per tutto il bosco. Cioè, se noi vediamo un fungo, per spiegarmi meglio, se noi vediamo un fungo e sappiamo quella è solo la manifestazione alla luce, no? Di tutto un sistema di vita, perché la vita di quel fungo corre sotterranea per centinaia di metri. Questo è. Ecco perché una piccola pianta abituata a crescere nel limite del bosco, il bosco fa sì che questa cresca anche all'interno del bosco per necessità di comunicazione e di vitalità del bosco stesso.
1: Infatti Marco parlava dell'abete rosso, che non è
2: il pino normale.
1: Sì, però voglio dire, non è una cosa comune in quel posto là, che lui ci spiegava che purtroppo sai, la forestale lo ha dovuto tagliare, e lui gli è dispiaciuto molto perché quel posto aveva un'energia molto importante per lui. Sì. Però si è ammalato, da come ho capito era diventato secco, ecco. Però
2: dopo Vaia, sì.
1: E dopo, bravo, con il Vaia ha fatto disastri, e ci spiegava che comunque quel posto là ha lasciato il segno, l'energia è rimasta, hai capito?
2: Sì.
1: Questo che cioè, questi racconti veramente, chi vive un po' anche nella spiritualità capisce molto questi, capisce questi passaggi.
2: Sì, cioè sono tutte energie, cioè un'erba io non l'ho mai considerata dal punto di vista didattico, perché la studio sulle pagine, cioè tu la tocchi, si muove, tu ne senti il profumo, cioè è un'entità vivente che comunque in quel momento comunica con me o con chi la guarda o con chi. Cioè bisogna considerarlo così, altrimenti come, cioè, basta porsi soltanto la domanda: sono stato un'ora in un bosco, me ne torno a casa che sono radicalmente cambiato nello stato emotivo, come mai?
0: Sì, e poi c'è questa energia, io non riesco nemmeno a capire come ho fatto ieri a fare tutta quella strada, che non era una passeggiata sui marciapiedi del centro di Padova, no? Ve lo posso assicurare, sono anche inciampata.
2: No. Però poi ho visto un'erba interessante che in quel territorio, anzi nel un po' più in basso dove abito io, la forestale per un, che ha fatto un bel progetto. Lì c'è anche la sede del Vingheto, che poi è la forestale, è bellissimo quel posto. Un giorno, se venite a trovarmi spensieratamente, vi faccio vedere
1: a casa, sicuramente,
2: delle belle cose. Ha fatto un progetto per ripopolare una farfalla in via di estinzione. Per ripopolare questa farfalla, beh, poi dietro ci sono i finanziamenti europei, ovviamente, perché non posso farlo io un progetto del genere. Per ripopolare questa farfalla, in certe zone dove abito io, ha vietato il taglio fino a un certo tempo, penso il 1° luglio, dove prima si tagliava adesso. Per permettere la fioritura di questa pianta, perché è la pianta ospite dove questa farfalla va a fare le uova. E in Val di Faont ne ho vista tantissima di questa pianta in fiore.
1: Vedi che...
2: Quindi ci sono anche delle belle iniziative.
1: Per fortuna, diciamo, no?
2: Poi i soldi fanno la luce e il buio, quindi teniamolo presente. Questa piantina è molto utile, io l'ho cercata tanto ed è anche confondibile con altre piante del molto, cioè uno che non le conosce raccoglie l'erba sbagliata, sicuramente non succede niente perché sono entrambe innocue dal punto di vista tossico, della tossicologia. Le foglie sono uno dei migliori depurativi delle vie aeree e dei polmoni.
1: Si chiama
2: Succisa pratensis, e ha anche una bella favola alle spalle, visto che ieri eravamo nel mondo delle fate. Se magari io avessi dovuto intervenire, ma ho preferito di no, perché per intervenire nel senso di chiedermi qualcosa sulle erbe, perché era anche il mio territorio, avrei detto questa qui si chiama morso del diavolo per una leggenda antica in cui il demonio era geloso dei benefici che portava all'uomo e dalla rabbia gli ha morso la radice, che è tronca, è sempre tronca, e quindi questa pianta ha conservato la radice tronca in virtù di questa favola e di questa invidia che aveva il diavolo nei confronti dei benefici che portava all'umanità. Ecco, insomma,
1: è il piccolo mondo del sottobosco, no? Come i folletti, i gnomi, le anguane sono un po' più grandi.
2: Che poi quello di trasformare la verità in favole e le favole della verità è compito ancestrale assegnato ai teologi che ci hanno infinocchiato da millenni.
1: Purtroppo sai com'è.
2: Se noi guardiamo indietro nella storia e vogliamo cercare la verità, è più facile incontrarla nelle favole che nei testi scritti da loro.
1: Sicuramente.
0: Sì, sì, è venuta fuori in tante occasioni questa saperle leggere bene e capirle bene, non fine a se stessi e vivessero tutti felici e contenti, tanto per dire.
2: Comunque è stata una bella giornata anche per me.
0: Se uno che va avanti indietro fuori buon segno, vuol dire che è tornato a casa sano anche lui.
2: Fabio, il nostro Fabio.
0: Spero che sta andando avanti indietro. C'è un po' di movimento stamattina. Comunque è bello trovare Alberto con suo figlio qui.
2: Sì, è stato bello anche per me. È stata una giornata bella e bella anche per tutto il suo insieme.
0: E poi sti posti così belli, perché li fai in macchina, vabbè, osservi, a farlo a piedi marino è stata tutta un'altra cosa. E poi pensavo, siccome non mi sentivo stanca e neanche male alle gambe, alla schiena, niente, ho detto ci penserò domani, casomai.
2: Ma fa solo bene fare quattro passi in mezzo al bosco.
0: Così a pieni polmoni.
2: E lì ho osservato.
0: Devo ringraziare Luca che organizza queste cose, che domenica saremo tutti a Venezia.
2: Luca ha un'energia dirompente nel coinvolgere, con il suo entusiasmo e tutto.
1: Sicuramente.
2: È eccezionale.
0: È quello che si dà tanto da fare comunque, perché non è una. stupidaggine organizzare queste cose.
1: Ha una bella
0: veramente.
1: Cosa che ti deve dire le cose, te le dici
0: faccia. Questo pare giusto, anche perché veramente, soprattutto appunto, ringraziare
1: Luca.
0: È proprio
1: schietto, hai capito?
2: Sì, sì.
1: Veramente una bella figura.
0: Per questo, perché anche l'estate scorsa abbiamo passato delle belle domeniche in giro per la nostra regione, perché siamo stati in giro per tutto il Veneto, e questo
2: che è bello, sì. Mamma mia, solo
0: abbiamo
2: che
0: veramente di tutto,
2: sì, c'è soltanto questa parte velenifera da dei grandi coltivazioni del insomma, perché anche io vivo un po' più defilato, ma se non avevamo la riserva forestale, quindi il parco del Vingheto, che metteva la sua, avevamo fatto comitati contro la zona industriale e l'esproprio territorio, così. Se non c'era il parco del Vingheto, che vi porterò a vedere un giorno, a noi davanti a casa avevamo una fonderia.
1: Ah, signore.
2: Cioè, la voce del popolo non la sentivano, perché abbiamo fatto delle battaglie grosse,
0: sì.
2: Però alla fine è stato deciso sulla carta e in virtù di qualche legge che c'era allora, che vicino a un parco così importante non poteva esserci una fabbrica con una portata di impatto ambientale, sì, esatto.
0: Beh, assolutamente. Dunque, è stata una gran bella giornata, veramente, ma non solo diciamo il fatto di essere stati su, di essere stati a contatto con la natura in quel modo, con tanta gente che più o meno è come noi, insomma, che condivide le stesse cose. Poi anche il fatto, adesso devo accendere un complimento particolare a Diego e a Ettore, che sono stati i miei compagni di viaggio in macchina, e ci siamo divertiti a morire. Quando siamo arrivati nella zona del Prosecco, lì andava vino, chi preferiva quello, ma proprio una cosa, ma talmente, anche al ritorno, cose talmente spontanee e divertenti. Ti ricordi anche la questione degli spot che facevamo per il prossimo Capodanno? Faremo così.
1: Siamo già arrivati allo spot, penso, del Capodanno.
0: Siamo divertiti tantissimo. Da quando mi sono trovata qua in radio, ciao Fabio, puoi anche entrare. Dopo dice, ci siamo trovati proprio, non lo so, con una persona tanto più giovane di me, come appunto il nostro Diego, ma ci siamo divertiti, ecco, anche in macchina, ne abbiamo dette di tutti i colori, ma proprio sempre in maniera simpatica, in maniera ironica, per andare su poi dalla zona del Prosecco alla birreria, non ti dico, comunque di Pedavena, non ti dico. Va bene, comunque è stato bello, veramente una gran bella giornata, vero Fabio?
1: Certo.
0: Ecco, certo. Abbiamo sentito il tuo spot anche prima.
1: Ah, per esempio,
0: sì, c'è ancora, bisognerà appunto adesso tirarlo via, perché ce ne saranno di nuovi. E comunque ci siamo proprio divertiti, oltre al fatto culturale e a quello che abbiamo respirato di buono.
2: Sì.
0: Ci voleva una botta d'ossigeno, così, insomma, di aria buona sotto tutti i punti di vista. Lascio la parola a Marino.
2: Io poi me ne sono andato anzitempo, perché ho bisogno di tutti i ritagli di tempo, seguendo il meteo, anche se piove, per fare per fare i lavori della stagione, che è il momento più intenso di tutto quello.

0: ti ascolta volentieri, da messaggi stanno arrivando, guarda.
1: Sì.
0: E poi io che mi piace bombardarti di...
1: No, no, cioè la trasmissione è una priorità e quindi nessun problema per questo. Intendevo solo dire che avessi anche 50 ore in al giorno in questo periodo, dovrebbero essere sfruttate tutte per uno che lavora manualmente, perché poi nelle coltivazioni anche ieri io mi faccio tutto il mio coltivato in ginocchio, a togliere erbe, a piantare.
0: Sei sabato, Marina?
1: Mamma mia, sì.
0: Ecco.
1: Non posso mancare.
0: Lo possiamo dire, se volete trovare Marina sabato dalle 14 alle 18 è presente al GAS, ecco, con
2: certo,
0: tutte,
2: certo,
0: con
2: sì,
0: tutte
2: sì,
0: le sue erbe
2: sempre.
0: E le sue informazioni soprattutto.
2: E poi anche il 20 con quello di Treviso.
1: Sì, sì.
2: Voglio ricordare i nostri ascoltatori, che così ne approfitteranno per essere presenti, che dopo ci sarà la pausa estiva, quello di Padova appunto sabato prossimo e quello di Treviso il 20, e poi ci sarà la ripresa a settembre.
1: Sì, quindi due mesi di riposo dal gas.
2: Sì. Dal gas, perché chi lavora come Marino non credo che riposi più di tanto.
1: No, ho poche uscite, anzi penso di non... Ho una bella uscita su Amel. C'è un suonatore di arpa all'aperto.
0: Bene.
1: Se
0: Aspetta.
1: Sei qui... Sì, molto bello, È anche una bella realtà. E c'è una ragazza che frequenta anche i nostri gas, che organizza su...
0: Ma ti ricordi come si chiama questo arpista?
1: No, ti mando a locandina, poi ce ne sarà, perché è intorno al...
0: Ricordi che devi fare un'uscita anche a 90? Il comune sta organizzando questa uscita.
1: Sì, la faccio, e anche nell'occasione poi lancerò il messaggio e tutti i recapiti. Faccio un'uscita domenica prossima a Mirano, che è un amico frequentatore del gas anche qui, che mi ha messo in contatto con un gruppo di persone che sarebbero interessate a conoscere le erbe che hanno nei
2: Mirano. Quando?
1: Domenica prossima. Poi lancio il messaggio.
2: Siamo a Venezia, sì.
0: Ah, perché tu non vieni a Venezia?
1: No, ho questo impegno. E poi in questo periodo anche...
2: Nel mare non si possono piantare le
0: alghe. Le alghe sì, però...
1: Le alghe sono interessanti, anche le alghe, sì. Comunque ne parlerò anche dopo, quando farò la scaletta dei miei...
0: Sì, sì.
1: Dei miei impegni.
2: Sì, perfetto.
1: E poi sì, quando tornerai dal tuo sì, incontro con i Sioux Dakota, si chiamano?
0: Sì, sì, i Lakota, Chicago, Sioux.
1: Ecco, sì, ne poi... parleremo per 90, d'accordo, insomma. Sì, e questa volta ci sarò, non avrò più i problemi dell'altra volta.
0: Sì. Bene, bene, dai. Poi anche cercherò anche qua d'accordo con il CDA di fare una serata così,
1: sì, ben volentieri,
0: per portare a conoscenza un po', ecco, l'esperienza anche di questo viaggio. Ascoltami, forse te ne ho già parlato, ma mi preme farti questa domanda, perché andiamo tra il potere di questa pianta e la magia di questa pianta.
2: Scusami un attimo, avevo detto che gli bruciavo il libro, ne ha portati tre.
1: Vabbè.
0: Ma cosa vai, ma sai, con la Lili poi abbiamo sempre questa intesa. Ma allora io ti leggo poche parole, però sono abbastanza così spirituali, perché sai che io mi piace molto il mondo celtico, infatti è qua che poi ho scoperto i nativi, no? Il sambuco è intimamente connesso con il Sidhk sarebbe il panteo degli dei, no? Per i Celti, e con i suoi abitanti. Ancora oggi nei paesi di lingua celtica si pianta questo albero vicino alle abitazioni per proteggersi dalle energie negative e per ringraziarsi gli spiriti dell'oltremondo, ed è un impegno preciso in ogni generazione prendersi cura dell'albero per non incorrere nell'ira delle entità che lo abitano e lo proteggono. Il sambuco infatti rappresenta una manifestazione della

0: volontà della Dea nella sua fase più potente e incontrollata, per questo motivo che spesso viene considerato sinonimo di morte e di sventura. I Celti evitavano di bruciarlo per non offendere la Dea e non costruivano culli in legno di sambuco perché c'era il rischio che i piccoli venissero pizzicati dalle fate maligne. Tu adesso tu hai capito, caro Marino, sicuramente tu del sambuco ne sai una più del diavolo, però è interessante che già allora avevano delle testimonianze e dei timori nei confronti di questa pianta, però molti lo piantavano vicino a casa.
1: Ancora oggi ci sono sambuchi, sambuchi ben tenuti nelle, nei cortili, nelle vicinanze di casa, se non addirittura proprio sulle case, addossate al muro della casa. Ce ne sono, io ne vedo parecchi di questi.
0: Ma allora è vero che aveva questo compito, oppure è un retaggio che si portano nei secoli?
1: Guarda, io non... io già considero di mio, e quando vado a raccogliere ho un dialogo prima di tutto con l'ambiente, tutto, e poi con le singole piante, ognuno a modo suo ha il suo dialogo. Quando questo dialogo diventa la cultura, quindi diventa cultura generale, poi si tramanda. Quanto ne sia di vero non lo so, comunque che le erbe, che tutte le piante abbiano un'anima, io di questo ne sono convinto. Il sambuco io lo conosco per le sue proprietà che ho studiato e che sono riscontrate.
0: Ascoltami, dopo tu dici allora senti, i fiori della pianta ricchi di sali di potassio sono coadiuvanti nella cura degli stati febbrili.
1: Sì.
0: Le foglie fresche mescolate a farina placano le bruciature e le infiammazioni. L'infuso di sambuco poi curava i problemi della vista, ma stranamente sembra che fosse indicato solamente per le persone con occhi chiari, mentre le persone con gli occhi scuri dovevano ricorrere al decotto di piantagine.
1: Piantagine, esatto, sì. Sì, no, questo sì, poi gli occhi chiari, va bene anche il fiordaliso, anzi la pianta migliore è il fiordaliso, però bisogna fare attenzione. Allora,
0: spieghiamo allora.
1: Avevi detto una cosa, per gli stati febbrili va bene. C'è da premettere una cosa del sambuco: le uniche parti che si possono utilizzare per uso interno sono i fiori, le bacche mature, quindi il frutto quando è ben maturo,
0: nero,
1: esatto, e c'è una parte delicata che raccoglierla significa distruggere la pianta, quindi è una pratica che non faccio, è il sottocorteccia, ossia il libro, che è quella pellicina dove passano tutti i vasi linfatici che nutrono la pianta e sembra abbia un'attività un'attività utile a sciogliere, orientata a sciogliere i calcoli biliari. Per sciogliere i calcoli biliari ci sono altre erbe, quindi non vado di certo a distruggere piante che i Celti consideravano sacri in questo caso, ma che io ho pieno rispetto per tutte.
0: Praticamente, Marino, per far capire
1: poi,
0: ai nostri ascoltatori,
1: sì,
0: se tu togli la
1: corteccia,
0: quella pellicina
1: sotto,
0: quella avrebbe queste facoltà rigeneratrici per i calcoli
1: biliari. Di sciogliere i calcoli biliari.
0: Pazzesco, sì.
1: Sì, però è meglio non farlo,
0: ho capito,
1: perché ci sono altri metodi molto meno distruttivi per le piante.
0: Sì.
1: Poi, le parti che io utilizzo sono i fiori secchi, Adesso faccio un sorso di caffè, se permettete. Grazie Lilli.
0: Ti hanno offerto un caffè, grazie.
1: Sono i fiori, quelli che utilizzo in generale, che hanno, che sono febbrifughi, li uso secchi, li raccolgo quando il sambuco è in fioritura, ovviamente, li essico e li conservo per l'inverno, perché sono il miglior antinfiammatorio delle vie respiratorie, sono fra i migliori maturativi dei catarri e hanno una capacità sudorifera marcata. Ecco, questi indizi sono i migliori per le bronchiti e le influenze invernali. Poi c'è l'aspetto febbrifugo, quindi sono molto utili da utilizzare nell'inverno.
0: Però tu dici fiori bianchi secchi, non...
1: Secchi. Anche freschi,
0: non,
1: sì.
0: Anche, non il frutto, i fiori bianchi.
1: I fiori bianchi. Ecco, il frutto avrebbe le stesse caratteristiche, però non raccogliamoli immaturi, perché sono tossici.
0: Sì.
1: Perché al di fuori di tutte queste tre parti di pianta che ho descritto, quindi sottocorteccia, la bacca matura e il fiore, tutta la pianta del sambuco è tossica. La sambunigrina contenuta nella pianta è un alcaloide tossico.
0: State bene attenti a quello che vi sta raccontando, non vi inventate a diventare voi a lavorarci, ecco, perché tanto queste cose, se venite al gas, trovate Marino, vi dà le spiegazioni e forse anche...
1: Poi c'è da aggiungere che il fiore e il frutto maturo, che contiene oltre a tutte le sostanze che hanno queste attività, contiene antocianidi, quindi degli antiossidanti molto importanti per il nostro organismo. Ecco, del sambuco è la base, oltre che a tutto questo è anche depurativo, la capacità di provocare la sudorazione è anche un modo per espellere tossine, quindi si può definire il depurativo invernale. È la base, cioè intorno al sambuco io compongo tutte le tisane per l'inverno, anche la tua, Ettore, che ti ha fatto un gran bene.
0: Madonna, adesso lo dico, ma non è per fare pubblicità a Marino, però io l'ho detto e anche ripetuto molte volte, io la tosse per la prostata, per il catarro, Marino mi ha risolto il problema. Si può dire, Lili, queste cose? Sì,
2: penso proprio di sì.
1: Ecco.
2: Sei sfigato, però.
0: Vabbè, sono sfigato, sono malattie di stagione.
1: Sì, per la prostata ci sono altri, ho dato altre erbe, il sambuco è solo per quel che riguarda la tosse che avevi, insomma. Per la prostata ci sono erbe interessanti, e su in Val di Faont c'era, lungo il viale scendendo,
0: l'epilobio.
1: No, l'epilobio magari si poteva trovare nel Colmeda appena sotto. C'era il Gallium aparine, l'attaccavesti, che forse te l'ho indicato a te. O c'era qualcuno che mi ha fatto anche una domanda a lungo.
2: Come sarebbe attaccavesti?
1: È filo di erba che si attacca sui vestiti.
0: A me l'hai fatto, sì. Ce n'era tantissimo.
1: Ecco, quella è una pianta preziosa. Preziosa per la salute.
2: Bene.
1: Sia come depurativo linfatico, sia per problemi di prostatismo, sia per problemi di circolazione e ritenzione idrica.
0: Pensate.
1: Cioè, è una pianta talmente
0: molto invasiva,
1: E anche volgarizzata, se vogliamo, da chi non lo conosce.
0: È invasiva, Lili, perché tu ti appoggi, tac, si attacca dappertutto.
1: Sì. Ecco. E pensate che resiste ai diserbanti.
2: Mamma mia,
1: e stanno studiando i diserbanti per annientarla. Cioè, siamo in un mondo di follia pura. Tanto non viene in mezzo ai campi. Cosa ci andiamo ad accanirci per una pianta che cresce sotto le siepi? Teniamo pulite le siepi.
0: Vabbè.
1: Poi quando tagliano le ramaglie, io vivo nei boschi, la prima pianta che cresce sopra le ramaglie a nutrire, a decomporre in maniera naturale è quella. È quella, quindi io la raccolgo sopra le ramaglie perché non ha le radici che affondano nel terreno, e questo è forse il suo, la sua difesa contro il diserbante.
2: Sì, sì, sì, certo. Beh, sì.
1: E però stanno studiando un diserbante che va
0: per eliminarla. Cioè,
1: siamo fuori, siamo.
2: Non esiste un diserbante per il loro.
0: Sì.
1: Vabbè.
2: In senso buono, ovviamente, perché male a nessuno, ci mancherebbe altro.
1: Quella è che poi l'ho anche, è una delle erbe che io ho messo nella mia tisana per proteggerci dall'inquinamento elettromagnetico, perché l'inquinamento elettromagnetico, adesso non sto a spiegare tutto il processo che va a logorare le cellule, e le cellule morte o i mitocondri morti vengono immessi nel sistema linfatico per essere espulsi. Ecco, il miglior depurativo linfatico che andrebbe preso una volta a stagione, anzi che io consiglio ormai, visto lo stato di inquinamento che abbiamo perennemente, si può dire.
0: Beh, ma voi siete anche, diciamo, un po' beneficiati, perché siete a una certa altezza, non ti dico noi a Saonara come siamo messi.
1: Comunque il miglior depurativo linfatico è proprio questo Gallium aparine, che è l'attaccavesti, che ti ho indicato ieri a te in un'occasione.
0: Pensa a te. A venire via con te, Marino, si parla sempre un sacco di cose. C'è una cosa che volevo chiederti, perché mi ha incuriosito questa pianta. Che dicevi che era la salvia selvatica, quella che fa i fioretti
1: Salvia pratensis, blu. Fai conto che la prima puntura di ape che ho preso, ero grande come il tavolo, sì. L'ho preso proprio andando a curiosare su sta pianta, e io gli toccavo i fiori finché ho preso la puntura, e sono corso a casa perché non sapevo neanche di che cosa si trattava. Figurati, ho un bel ricordo di quella pianta.
0: Ma è importante quella pianta, è molto invasiva, vedo, nei campi, specialmente adesso, lungo gli argini.
1: No, non è considerata, infatti non ha questo gran aroma. Io ricordo soltanto un biologo, ma ti parlo degli anni 80, che ero stato a un incontro, un biologo ne parlava di questa pianta, l'unica informazione che ho, parlava di questa pianta al primo taglio, quindi, perché poi quando tagliano i prati rifiorisce, il succo del gambo, che non sia il secondo taglio, che sia quello di primavera, applicato a, è utile all'herpes labiale.
0: Ma pensa.
1: Ma era una ricerca di laboratorio che penso sia anche finita lì. Non ho altre notizie. Poi avrete avuto modo di osservare che i prati di montagna, quei piccoli scorci di prato che ci ha fatto vedere Marco, non hanno graminacee alte.
0: No.
2: No.
1: Ecco, quando, e infatti è una biodiversità dove non c'è paragone con i prati più a valle. Perché? Ed è quello che determina la qualità dei latticini.
0: Del latte.
1: Da noi i formaggi sono squisiti.
0: Credo bene.
1: Infatti, due giorni prima ero su in Valmorel, che c'era anche il nostro Free Flower. Ciao Free Flower, Fiorenzo Libero.
2: Ciao Fiorenzo.
1: Ed eravamo su dall'Alice, che fa il formaggio più buono di tutto.
0: So dov'è, perché sai, c'è il museo indiano in Valmorel, no?
1: Ecco, bravo. Ed era più o meno la stessa cosa. Più a valle ci sono i prati con dominanti graminacee. Perché ci sono le dominanti graminacee? Perché ci azotano il terreno con i concimi. E cosa succede? Non c'è più la biodiversità, c'è l'invasione della graminacea che va a nutrirsi dell'azoto, ed è uno sbaglio, perché determina una qualità mediocre dei latticini.
0: e praticamente della flora che cresce, dell'erba che cresce. Ma perché fanno queste cose?
1: Perché
0: fare più fieno.
1: Perché non c'è più la conduzione familiare, c'è l'imprenditore agricolo che va avanti e indietro col trattore, che poi è il suo lavoro è quello di fare l'autista e non il contadino, va avanti e indietro a disseminare di tutto sul terreno. In questa giornata che abbiamo fatto 2 giorni prima a Colle del Tiglio dall'Alice si vedevano le graminacee, ma molto più rare dei prati di pianura, e sotto c'era questo ben di Dio di biodiversità. Io mi presterei ben volentieri ad andare a illustrare un metro quadro di prato e farvi vedere la differenza e farvi assaggiare i formaggi, perché ce ne rendiamo conto di cosa significhi avere una biodiversità.
0: Noi abbiamo qua al GAS, sai, quei formaggi del Cansiglio che vengono da posti particolari, che hanno un gusto, una bontà incredibile.
2: E anche quelli di Boraccia.
1: Ci sono anche quelli di Borso del Grappa che hanno il pascolo.
0: E il miele. Ma sai che buon.
1: Finché portano i formaggi qua non ci rendiamo conto della differenza. Andiamo a vedere i prati e lì possiamo dire, farci un'idea, prendere coscienza di cosa vuol dire il rapporto fra ambiente animale e uomo.
2: Andiamo, se vuoi, Marino, con qualche messaggio. Allora, intanto, ciao a tutti, grazie per la compagnia di ieri, il nostro Diego.
0: Ah, grande Diego!
2: Veramente Diego. Poi Mariano, dice il nostro Mariano dei Libri, sabato se posso vengo a trovare Marino, cioè sabato verrai a trovare anche noi, spero.
0: Mariano!
1: Sono qui sabato.
2: Siamo anche noi. Allora, nel dubbio non brucio nessun albero, così evito anche le multe. Buona giornata Lilli e Marino, un buon proseguimento a Ettore da Marica e genitori, il Cantone Nord. Grazie Marica, a te un saluto e un abbraccio ai tuoi genitori, ovviamente, sì.
1: Ciao Marica.
2: È stato bello. Anche il fuoco mi è piaciuto.
0: Sì. Ma sai, quando fanno il fuoco così...
2: Che sanno dove devono farlo.
0: Che dove devono farlo,
2: con l'attenzione. Perché qualcuno non va in montagna, o to legna secca, mi faccio un pocherello, sì. Meglio anche di noi. Comunque è stata sì.
1: Nella valle a fianco ci sono i pini mughi più bassi in assoluto. Il pino mugo viene in altitudine.
0: Quello che fa le pignette.
1: Sì. E sotto c'è l'erica, perché è una combinazione. Più in su vai pino mugo, mirtilli.
0: Ti strappo un'altra curiosità, Marino. Ma le pignette del pino mugo sono quelle che vanno messe nella grappa?
1: Anche nello zucchero ti fai lo sciroppo? Metti il vaso, pigne e zucchero, ti fa lo sciroppo.
2: Con l'acqua, no?
1: No, le metti così.
0: Solo zucchero e le pignette.
1: Poi fa l'essudazione.
0: Sì. Ma
1: ti fai lo sciroppo, poi lo allunghi con l'acqua. Sì.
0: È proibito, vero, toglierle.
1: Ma insomma,
0: basta non essere egoisti, diciamo. Ecco.
1: Cioè, io sono anche a favore della tutela, perché non possiamo andare a saccheggiare.
0: Sì, infatti ti sto chiedendo questo.
1: Chi non ha criterio, e poi l'uomo ha un brutto difetto, vede una cosa, mette tutto via, se lo porta a casa e gli va anche a marciume. Mentre l'animale va, si prende la sua parte e se ne va. Impariamo dagli animali.
0: Sì, giusto. Giusto.
2: Poi c'è un'altra domanda per Marino, qui c'è una foto che ovviamente i nostri ascoltatori staranno vedendo anche loro. Mariano, buongiorno miei cari, volevo chiedere a Marino, i fiori di maggio ciondolo, se fatto impastellato come i fiori di acacia, mi può aiutare contro i disturbi di gastroenterite?
1: Ti aiuta nel tuo percorso nell'aldilà.
2: Infatti, perché ci ha fatto una risatina.
1: È tossico, poi...
2: Per carità, anche qua li vedo gialli.
1: Sì.
0: Sarebbe il dente di leone?
1: No, è un albero.
0: Ah, un albero.
1: È un albero, sì. È simile alla caccia, solo che fa i fiori gialli.
2: Vedi?
0: Sì.
1: No, ragazzi, non scherziamo su queste cose.
2: Mariano, mi raccomando.
1: In Val di Faon c'era il fior di stecco, Daphne Mesereo, velenosa mortale, c'era l'elleboro verde, velenoso mortale. Insomma, state attenti a quello che fate, perché poi...
2: Come si fa, dovrebbe fare anche qui i funghi?
1: Poi se sapete che il fungo ha un reticolato sotterraneo che mette in comunicazione tutte le piante, quel fungo non lo raccogliete più. Abbiate un po' di rispetto per la vita sul pianeta, non facciamo come i criminali dell'umanità, insensibili alla vita.
0: Sapete, è una cosa che mi tocca personalmente. I nativi non uccidevano di più di quello che gli serviva, hai capito?
2: Dovrebbe essere una logica questa qui. E come raccogliere?
1: Dovrebbe divenire nelle abitudini dell'uomo, smettere di essere ingordo.
0: Bravo.
1: E danneggiare.
2: Questa forma di ingordigia, riesco a capire, mi prendo questo, mi prendo già che ci sono.
1: Ce l'hanno radicata dentro.
2: Pensate che poi raccogliere le piante, dopo vi viene anche mal di schiena se ne raccogliete troppe inutilmente.
1: Io devo raccogliere ancora un po' di varietà di piante, ma le raccolgo la quantità che mi è sufficiente per l'anno. E poi sto tirando i remi in barca, non faccio più tante manifestazioni, quindi il mio orientamento per la quantità sono voi di Radio Gamma soprattutto, e qualche piccola altra importante manifestazione che faccio.
2: Gli animali sono meglio degli uomini, hanno più cervello. Ciao Lilli, Marino, Ettore, Max 58 da Bassano.
1: Ciao Max.
0: Ciao Max.
2: Ecco, sì, Mariano ha mandato un'altra foto che ho visto solo io e Ettore la vediamo.
0: È la foto di un indiano.
2: Sì. Quando proteggiamo la terra non salviamo la natura, proteggiamo il nostro futuro. Deve essere un...
1: E anche il nostro presente. Anche il nostro presente.
0: È una cosa molto saggia, Mariano. Mariano sa queste cose.
2: Ma il nostro Mariano dei libri.
0: Mariano dei libri. Infatti adesso manca poco alle 10, vero?
2: Sì, mancano 4
0: allora
2: minuti.
0: Aspetto dopo, però va bene, faccio un accenno che non so se fa parte delle primulacee. Conosci qualcosa? Perché è una cosa questa, da come che ho capito, nasce sui laghetti della montagna, il Samulus. Hai mai sentito?
1: No.
0: Il Samulus Valerandi.
1: No.
0: Sarebbe il Samulo.
2: Ma dove credi questo?
0: Il Samulo. No. Certo che non posso. Perché veniva utilizzata proprio nel passato come astringente, come le ulcerazioni cancerose. Oggi la farmacologia ufficiale lo sperimenta soprattutto come vulneraria ed antispasmodica, mostrando di avere dei dubbi sulla efficacia terapeutica della pianta negli altri campi di intervento. Certo che non possiamo chiedere...
1: Ma magari
0: il Samulo
1: non è una pianta locale, perché non l'ho mai sentito veramente. Comunque volevo anche dire un'altra cosa riguardo, non a ieri ma a domenica, che ero in montagna, ho trovato una pianta che da tanti anni non trovavo più.
0: Ma pensa.
1: Data per scomparsa nelle pianure, scomparsa perché cresce nell'acqua, le zone umide sono state distrutte perché devono passare i grandi macchinari, e su in un laghetto artificiale di questo evento a Colle, in Val Morel, l'azienda Colle del Tiglio, ho trovato questa pianta e mi ha aperto un po' l'entusiasmo, ed è una pianta importante, si chiama Meniantes trifogliata, trifoglio fibrino, ha un'azione interessante sulle emicranie di qualsiasi natura, che è un fenomeno molto diffuso. soprattutto quando la causa sono ansie o un po' simile, molto simile alla melissa, ma con un'azione più marcata verso il sistema nervoso centrale, quando ci sono stati somatizzati a un livello gastrointestinale. È una pianta che ha un'azione stimolante del simpatico e moderatrice del parasimpatico, che sono i due aspetti del sistema nervoso. E purtroppo non posso raccoglierla, però mi sono detto: questa non è arrivata qui a caso. Okay. Sicuramente, se vado a fare un giro nei dintorni che ci sono zone umide, da qualche parte riesco a trovarla e anche a prendermi dei campioni o semi o qualcosa e cercare di ripopolarla nell'ambiente.
0: Bene.
1: Perché devo ancora andare, perché poi è venuto su un temporale, ho messo armi e bagagli in macchina, ero lì col banco
2: certo.
1: E me ne sono tornato a casa. E queste sono le cose che mi danno entusiasmo, perché ripopolare le erbe nell'ambiente è un aspetto importante.
2: Ecco, abbiamo pochi secondi perché parte la pubblicità, a tra poco allora. Bene, e torniamo in diretta, adesso ho lo spazio sufficiente, grazie Ettore, ho lo spazio sufficiente per leggere le iniziative della nostra radio. Allora, partiamo, aspetta che alzo un attimo qui. Bene, allora parliamo del 5 per 1000. Grazie, grazie. Allora, c'è stato un piccolo contrattempo. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Prendete carta e penna. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti, Radio Gamma 5 per mille volte. Poi aspettate, scusatemi un attimo, ma mi trovo, vediamo se riesco a sentirmi meglio, pare di sì. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN lo trovate nel nostro sito. Portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre ad un responsabile del CDA, Mercatino Gas, conferenze, corsi ed eventi. E poi lo potete trovare anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, piazza Mercato 6, Bresseo Teolo, Libreria Bassanese, largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa. Poi edicola Sonia e Stefania, via Co Panico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Poi
3: Gas Gamma 5 di Padova, rieccoci, l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede Radio Gamma 5 potrete acquistare i prodotti alimentari integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo, intanto, come detto prima, sabato. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329 0038 988, entrata ad offerta libera. Ricordo questo qua, sabato 27 giugno alle ore 20 in sede radio, Sempre Mara per sempre, che così ricordiamo ancora una volta la nostra Mara, che naturalmente non dimentichiamo. Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo aiuto. Si può versare IBAN, adesso qua lo devo leggere perché non lo trovate sul sito, IBAN IT 94Y 0832 762 96, poi ci sono 2470 più 801515. So che l'ho letto da Cani, però ragazzi, un IBAN è po', già io faccio accavallare le parole e soprattutto i numeri. Presso la banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Poi, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico. Benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 407 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, e qua non c'è scritto se è .it o punto qualcos'altro. E con questo dichiaro chiusi i nostri giochi. Ecco, intanto, e adesso alziamo i microfoni anche del nostro Marino, che così riprende la sua trasmissione con i suoi saggi consigli.
1: Eravamo arrivati.
3: Sta entrando anche Ettore, che aveva letto qualcosa sul...
1: Non abbiamo lasciato argomenti in sospeso,
3: no,
1: comunque.
0: No, non c'era niente in sospeso. Anzi.
3: Bene.
1: Magari qualche messaggio sarà arrivato, così rispondiamo e coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori, che è la parte più bella e interessante, interagire.
3: Ragazzi, se mi mandate le foto... Vabbè, questo è il nostro Andrea Sceriffo di Verona che dice: buongiorno a tutti, vi ascolto da Savona, e qui si vede un pezzo di mare, ecco, un pezzo di... Ecco.
0: Sembra un terrapieno, vero?
3: Sì.
0: Dove stai correndo? Su una strada bianca?
3: Poi c'è un messaggio audio, si prende il messaggio audio,
0: io non sento,
3: ecco, per favore mandateci i messaggi anche SMS al 334 7102 672. Sono arrivati, solo che non vanno niente. Intanto la parola a Marino e a Ettore. Io intanto leggo i messaggi perché non vengono fuori sul monitor.
1: Ettore è pronto con il suo libro.
0: Ma sì, perché ci sono sempre queste cose interessanti che ci hanno lasciato gli antichi, no, Marino? Che comunque vedo che tu sei molto coinvolto su queste. Conosci il Selago o il Selago? Si chiama in Lycopodium selago.
1: Ah, è un Lycopodium? No, non li utilizzo. È una felce.
0: È come una felce, esatto.
1: Le felci, l'unica felce che io sento un rimbombo sul mio microfono.
3: Forse è troppo alto. Aspetta, ecco.
0: Questo di chi è questo?
3: Questo è il tuo.
0: Sì, infatti.
3: Può parlare Marino?
1: Ecco, adesso non lo sento più un po'. Va bene così.
3: Comunque
1: non...
3: dopo ci sono i messaggi, perché
1: non importa.
3: Non senti sul monitor, però.
1: Ecco, io volevo dire di fare attenzione alle felci. L'unica felce che utilizzo, e se la conoscete bene potete utilizzare, è il Polypodium vulgaris, che è la felce dolce, è lo zucchero che ci offre i boschi.
0: E quella, le classiche felci che...
1: Felci.
0: Felci, sì, scusa, felci che tu trovi nelle passeggiate.
1: Non è tanto frequente. Cresce sotto il muschio delle piante vecchie, dei ceppi. Delle querce, dei carpini, però devono avere uno stato di decomposizione
0: sotto perché questa possa crescere.
1: Sì, perché cresce fra il muschio, la corteccia, e poi ci togli questo rizoma, si chiama, è un filetto grosso, poco più di uno stuzzicadente, sì. Cioè se arriva a mezzo centimetro di diametro è grossa, insomma, dal mezzo centimetro come orientativamente, ecco, e si succhia e sa di liquirizia.
0: Ah, si succhia e dà tipo un sapore zuccherino.
1: Sì, contiene il principio attivo della liquirizia, più o meno.
0: Pensa te.
1: Ed è lo zucchero, io lo chiamo lo zucchero dei boschi, eh. Poi giù in, nelle foreste tropicali avevo trovato delle bacche che hanno una capacità zuccherina incredibile. Siamo noi che dobbiamo fare zuccheri velenosi in quantità enormi. Non riesco a capirlo queste cose.
0: C'è tipo la barbabietola, tanto per citare, la canna da zucchero.
1: Sì.
0: Forse sarebbe più utile. Forse sarebbe più utile, più naturale la canna da zucchero, oppure no? Dice.
1: Sì, cioè, però anche l'abuso dello zucchero, se noi guardiamo quelle parti, gli zuccheri che ci offre la natura non sono in quantità enorme, dobbiamo insomma anche imparare a usare in percentuale quello che ci offre la natura. Ecco perché io dico che sempre che anche il territorio coltivato andrebbe coltivato a un 70% di cereale ad alimentazione umana, un 20% per l'alimentazione di ortaggi, non cereale, verdure fresche, il restante 10%, insomma, si possono coltivare un po' di altre cose, e i pascoli sarebbero quelli per le mucche, per avere i latticini della qualità, la qualità idonea non soltanto al nutrimento ma anche alla salute. È inutile fare grandi caseifici in pianura.
0: È giusto farli in montagna?
1: Ma proprio per un fabbisogno a misura d'uomo, imparando da ciò che ci offre la natura. La natura non ci offre un chilo di zucchero a settimana.
0: No.
1: Ce lo facciamo noi, quello è che volevo dire.
0: E poi, guardando bene, anche stanno chiudendo anche tutti i zuccherifici in Italia.
1: Vabbè. Beh, è una bella roba, finalmente.
0: Sì, però poi lo fanno arrivare dalla Germania, che chissà cosa buttano dentro, caro.
1: Sì, hai ragione.
0: Ascoltami qua, senti un po' sta cosa. Iluis sorbus aucuparia.
1: Il sorbo degli uccellatori sarà, sì.
0: Ma è quello che fa le bacche rosse?
1: Sì, e cresce.
0: Quello è anche, viene chiamato anche il sorbo degli uccellatori?
1: Sì, però penso di sì, che sia quello.
0: Tu non hai mai lavorato su quelle bacche rosse, no?
1: No, comunque è un ottimo diuretico, drenante.
0: Proprio la bacca rossa, corteccia, perché a sto punto sono quelle le cose che
1: No, la bacca, perché poi le parti di pianta bisogna studiarle parte per parte, perché una pianta raccolta a vari stadi della sua maturità cambia già nella sua crescita le varie proprietà. Poi da parte a parte di pianta ci sono proprietà completamente diverse. Quindi quello che io posso dire sono le bacche, ma non le ho mai utilizzate, quindi lo dico così per sentito dire, per averlo letto in maniera molto fugace da qualche parte.
0: Pensa, e allora i Celti usavano queste proprietà curative, come dici te, proprietà diuretiche, astringenti e antinfiammatorie.
1: Esatto.
0: I frutti, quelli rossi, no? Tanto per far capire i nostri ascoltatori, no? Venivano colti tra settembre e ottobre, rossi e non ancora completamente maturi, pensa te. Venivano tagliati ed essiccati al sole e fungevano da astringenti intestinali.
3: Aspetta un attimo che leggo un po' di messaggi.
0: Sì.
3: Allora, Beppi 300 dice: ciao Beppi, intanto, l'equiseto si raccoglie dopo che ha fatto la coroncina nera o prima?
1: Raccogliere l'equiseto è diventato un problema.
3: Ecco Beppi.
1: Perché andrebbe raccolto a inizio luglio, così, o in piena maturità, per avere una concentrazione di silicio importante, e comunque ha sempre una buona concentrazione di silicio. Però cosa succede negli ultimi anni? Che il sole non scalda più, brucia, ti trovi tutte le punte delle piante nere, e l'equiseto è una di quelle che ne soffre di più, molto probabilmente perché il silicio è anche una combinazione di cristalli di quarzo, assorbe energia solare ed è quello che ne soffre di più. E quindi bisogna trovare, mediare un po' con questo, quando è il momento ideale per raccoglierlo.
3: Ecco, poi Andrea Sceriffo di Verona, con la foto che ha mandato prima, ero in discarica a scaricare, infatti avevo un po' l'aspetto strano da discarica quel posto lì, Andrea. Poi Mauro Cubano dice: forza Roma, Inter, lasciamo perdere, ti conviene essere perdere, altrimenti vai fuori di testa. Hasta la vittoria sempre, e il Cubano. Va bene, ecco, grazie, ciao Mauro. E poi Laura: oltre ai depurativi ci sono altri rimedi per le vene gonfie? Grazie per tutto. E questa è Laura.
1: Laura, vieni qui sabato e ne parliamo, ecco. Perché erbe per la circolazione e le vene ce ne sono tante. Vediamo un po' come funziona il tutto e vediamo cosa possiamo fare. Noi siamo qui, è quello di Padova,
3: quello di Padova,
1: no?
3: Quindi nel pomeriggio,
1: esatto,
3: fino alle 18.
1: Dalle 14 alle 18. Ecco. E possiamo parlarne tranquillamente.
3: Giusto. Giusto.
0: Sì, ma ti fa vedere, ti regoli, insomma, no? Ma...
1: Sì, perché parlare al microfono, cioè in diretta, è meglio sempre. Sì. Cioè, al di là del problema intimo soggettivo, è anche conoscerci e vedere, avere un'interazione a tu per tu, che è importante.
3: Assolutamente.
0: Conosce anche il nostro ambiente, insomma, dai.
3: A meno che non sia una Laura che è già venuta, si conosce, perché non.
0: Beh, di Laura ne abbiamo due o tre.
3: Ne abbiamo due, anche due o tre già.
0: È venuta anche ieri, per dirti.
3: Sì, sì, sì.
0: Ecco, però per ritornare al sorbo, no? In molte campagne dell'Europa celtica i frutti distillati del sorbo forniscono da tempo immemorabile una grappa molto secca e aromatica, ed ancora oggi i frutti ricchi di tannino sono utilizzati per produrre confetture e liquori come base per la preparazione di siroppi per la cura della tosse. La polpa delle sorbe ben mature mista a farina di satanella, che poi mi dici cos'è satanella, è un ottimo detergente e riacidificante per la pelle precocemente invecchiata, e inoltre un valido lenitivo per le pelle irritabili. Ma bravo, quante cose che ha il sorbo.
1: Sai che io quando bevevo qualche cicchetto l'ho assaggiata la grappa di sorbo, è squisita, una è più buona che puoi bere.
0: Ma dai, sì. Come si, cioè, tu prendi l'alcol e butti dentro le bacche? Ma
1: prendi le bacche e le metti sotto grappa, tutto là.
0: Ma pazzesco.
1: Ma è una grappa di alta qualità.
0: Diventa rossa?
1: No, non diventa rossa rossa, perché poi non le prendi, come dice il libro, mature. Adesso io non me lo ricordo più, perché ti parlo del 1990 e rotti, giù di là, come faccio a ricordarmi? Comunque mi ricordo che quella grappa era squisita.
0: Buona. Questi frutti di sorbo lasciavano un aroma nella grappa incredibile.
1: Sì.
0: Bene, vedi, è molto... tu sai qual è l'albero magico per autonomasia?
1: No.
4: No.
0: Il tasso.
1: Il tasso, sì.
0: E ieri mi ha fatto proprio, mi ha allargato il cuore quando che Marco
1: ha parlato
0: dei tassi proprio nel suo posto, nel suo bosco, ha detto non ce ne sono tanti, ma c'è qualche albero di tasso. È incredibile, perché sai che il tasso...
1: Io l'ho visto nei giardini soltanto finora.
0: E sì. Invece là, nel bosco del Faonte ci sono i tassi. Tu sai quelle... lui fa le bacche rosse, no? Spieghiamo.
1: È tossico, velenoso.
0: Bravo. E usavano i Celti per intingere le frecce, hai capito? Poi per scagliarle contro il nemico, perché no, sono i semini.
1: Sì, sì.
0: I semini
1: che sono tossici.
0: La polpa rossa si può mangiare. Tu non hai mai fatto,
1: no.
0: Perché tu sei, diciamo, tu sei il capostipite delle erbe, ma sugli alberi, insomma, diciamo.
1: No, gli alberi uso tante piante ad alto fusto. Poi sai che del tasso ci facevano gli archi.
0: Mamma mia.
1: Perché è il legno che lo fletti e ritorna sempre nella posizione originale. Quindi ha un'alta flessibilità. Penso. Perché ha le sue cellule sono delle molle microscopiche, quindi quando fai così lui tende a ritornare al punto di partenza, quindi è il legno ideale per fare
0: gli archi.
1: Tu parlavi di frecce, ma è ideale anche per fare
0: gli archi.
1: Sì.
0: Infatti solo che sì, una volta, per esempio, io ce ne ho uno, sai, l'ho piantato proprio davanti, ce l'ho davanti a casa, era un alberello, sarà alto 4-5 metri, pensate, perché è proprio un albero sacro ai Celti.
1: Poi per quanto riguarda gli alberi che uso per... allora, quest'anno ho raccolto la corteccia dell'Alnus glutinosa, lontano nero, che è un febbrifugo, va bene per mal di gola e febbri intermittenti. Poi ci sarebbe la corteccia del faggio per le febbri. E poi ce ne sono anche altri, insomma, cioè, beh, i fiori e il tiglio che non raccolgo, ma ho visto...
0: Solo... È pieno qua.
1: Sì, lo so, però, cioè, sai, io mi faccio 2 ore, lo so, 3 ore in macchina per venire giù. Io ho bisogno di essere vicino casa e avere una settimana.
0: E là, ce ne sono tigli?
1: Ce ne sono, ma sono alti. Sono alti, poi vai a ne ha di Stufelter, era tutti i viali alberati di tiglio, se ne sono andati.
0: I veneti antichi il tiglio, no? Quei fiori che adesso sanno questo profumo che a me piace tantissimo, vengono usati per qualcosa in
1: I fiori e il tiglio? Ma li mettono nelle tisane rilassanti, che può anche andare bene, nelle tisane per l'influenza, che può anche andare bene. Io li metterei per problemi di viscosità del sangue.
0: Per rendere più fluido.
1: Per rendere più fluido il sangue.
0: Pensa a te, sì.
1: Iperviscosità, iperglobulimia, quando c'è troppo iperglobulimia, problematiche sanguigne, andrebbe molto bene, sì.
0: Ascolta, adesso a proposito, ritorniamo sulla corteccia del tasso. E nella medicina ufficiale la corteccia e le foglie del tasso opportunamente trattate nella cura della prostata e quella dei bronchi come espettorante per lenire il dolore degli arti. Non ti rendi conto? Sì, però voglio dire, già tu peschi, voglio dire, su altre erbe.
1: Sì, poi il tasso, ti dico, non l'ho mai visto, quindi non l'ho neanche mai considerato.
0: E beh, è logico, perché... Poi c'è un'altra cosa che questo sicuramente avrei fatto le tue ricerche probabilmente, che è il Trifolium pratense.
1: Madonna, sì.
0: Questo lo raccogli?
1: Sì, sì. E anche lo consiglio per tante problematiche.
0: Pensa a te.
1: Il trifoglio rosso, poi c'è il trifoglio bianco, c'è... Il trifoglio rosso contiene 4 fitoestrogeni importanti, molto validi sia nell'età fertile per le donne, sia nel passaggio critico alla menopausa. Questi fitoestrogeni si comportano durante l'età fertile moderando la produzione di estrogeni. Una iperproduzione di estrogeni porterebbe al tumore, al seno e all'endometrio. Nell'età, nel passaggio alla menopausa e nel postmenopausa, quando la produzione di estrogeni è modica, tendono a riportarla su valori normali, impedendo, cioè attenuando tutte quelle problematiche che ne derivano dalla... tutti i problemi della menopausa in poche parole, sì. Questo è uno degli aspetti. Poi vanno bene per problemi ai bronchi, bronchiti e stati influenzali, e vanno bene per riequilibrare il nostro colesterolo. Quindi è un fiorellino che sembra così poco considerato, ma in realtà è una miniera di salute.
0: Sì, infatti qua ne scrivono, cioè l'uso che ne facevano i popoli celtici è molto importante, perché tu sai che il trifoglio è il simbolo dell'Irlanda, no?
1: Ah, no, non lo sapevo.
0: Sì, cioè, nella bandiera dell'Irlanda c'è il simbolo del trifoglio, il verde, no? E loro dicono, ho usato in infuso, regola la secrezione degli apparati ghiandolari.
1: E gli ormoni?
0: Come hai detto te, delle mucose. siano esse le ghiandole intestinali, le mucose delle vie aeree nelle persone sofferenti di catarri e di bronchiti, la parotide o altre ghiandole cervicali o la mucosa uterina nei casi di mestruazioni eccessive. Pensate, voglio dire, ma beh, insomma, grande questa storia. E come vedete io sto torpinando Marino, perché a parte che mi interessa anche a me e mi piace poi così e portarvi anche a voi a conoscenza tutte queste belle cose che lui ha nella sua testa, che è un vocabolario umano, Marino. E adesso sapete cosa gli chiediamo? Della verbena, vediamo. E poi gli...
1: quale verbena? Verbena, allora, officinalis.
0: Bravo.
1: È una pianta che segue le orme dell'uomo. Lo sai che anticamente era usata per rituali anche macabri, cannibalismo e così, per, non lo so sotto, nel profilo esoterico per che motivo, però era utilizzata in questi rituali. E io la utilizzo per emicrania.

0: Ecco, e per questi due motivi era considerata un'erba sacra.
1: Ne fanno veramente anche qua, proprio era molto utilizzata nell'antichità. Però c'è Marino mi chiede Mariano, è un po' una cosa questa un po'. come si suol dire, sai?
0: Lilli.
1: La Lilli lo leggi te.
2: Marino, dammi il nome di un fiore o pianta profumata per attirare le donne su di sé. Lo vedo Marino che è rimasto senza parole.
0: Ecco. Ma tu sei contento di essere assalito dalle donne?
1: Mariano, insomma, le domande provocatorie, il bello della diretta questo.
0: Io mi mangio un'albicocca, beh, però, sono squisite
2: veramente. Ascolta Marino, però dagli una risposta adesso, un fiore, una pianta, oppure che so, una tisana.
1: Il giglio, possiamo proporre il giglio.
0: Le rose antiche hanno il profumo tanto gradito dal gentil sesso.
1: Sì.
0: Le rose.
1: L'essenza di rosa, no?
0: Infatti è sempre quello, dai una rosa.
1: Sì.
2: Adesso vi dico una cosa in confidenza. Infatti al gas di Marino c'è sempre un grande affollamento di donne davanti al suo banchetto.
1: Il 90%.
2: Il 90% comunque sono donne che vengono da te.
0: Sì, sì, è vero. E anche belle. Gentili e pazienti, perché tante volte sono sovraffollato e io ringrazio anche la loro pazienza nell'attendere. Perché
2: infatti per andare a fare due chiacchiere con Marino devo sempre controllare che non ci sia nessuno, sì, proprio così, per farci anche due parole insieme io e Marino.
1: C'è sempre la fila. Allora, sì, Marino ha parlato della verbena ficinalis, perché però adesso io comunque vi voglio informare anche di altre cose. Per chi pensate che i druidi la raccoglievano all'alba, dopo un sacrificio espiatorio e forse propiziatorio alla terra. Allora, sfregata sul corpo, la verbena era in grado di esaudire qualsiasi desiderio.
2: Va bene per Mariano?
0: Ecco, sì.
1: Va bene per Mariano, questo, hai capito Mariano? La verbena te la sfreghi sul corpo. Aveva la capacità anche di far sparire la febbre ed era considerata, pensate, un efficace antidoto contro il morso dei serpenti. Però non provare, Mariano.
0: No, beh, quella sul morso dei serpenti. Ci sono tante erbe, ma hanno un veleno così potente che affidatevi alle cure mediche.
1: Sì, che è meglio, vero? Oggi sappiamo che la verbena viene impiegata come amaro tonico nelle condizioni di esaurimento per clorosi, anemia, crisi della pubertà e della menopausa, nonché negli ingorghi del fegato, della milza e del rene. Ma sappiamo anche che, come tutti i semplici amari, ha proprietà reumatiche e antipirettiche.
0: Sì, però, sì, sì, questo non l'ho detto, però confermo.
1: Cioè, voglio dire che già, insomma, infatti ne scrivono parecchio i druidi su questa pianta. Era chiamata anche l'erba della croce, perché si ritiene che protegga chi la porta con sé da qualsiasi male. E inoltre credenza diffusa che, colta a mezzanotte della vigilia di San Giovanni, costituisca un'infallibile protezione contro i fulmini. Però non ci provate. è molto bello, perché voglio dire, questi antichi, no, erboristi, possiamo chiamarli così, o chi seguivano la via delle erbe, hanno portato comunque fino adesso delle indicazioni che poi hanno permesso ai biologi, a questa gente, a fare delle ricerche sulle erbe, vero?
0: Beh, certo, cioè, tutte queste ricerche partono da antichi saperi. quello che è.

0: bello di quel libro, sempre in riferimento anche a quello che mi proponi come argomento, è che alla base di tutto ciò c'è un profondo rispetto per ogni singola pianta, e questo è l'aspetto più bello di quei testi dove si favoleggia e si danno notizie anche con riscontro scientifico. Ma alla base si nota in tutte queste favole, questo antico sapere, il profondo rispetto che c'era per ogni singola erba, quasi fossero delle compagne di viaggio, non lo so come spiegare.
1: No, è vero, perché loro, sai Marina, probabilmente loro vivevano a contatto con la terra, vivevano a contatto proprio con questo mondo, no? E hanno imparato nel corso degli anni a imparare quello che queste piante donavano. È già una bella cosa che insomma queste nozioni siano arrivate sino a noi. Ma adesso, in questo momento, che erbe stai raccogliendo nei prati?
0: Ma adesso c'è di tutto da raccogliere.
1: Ma quella principale che ti preme a te per far scorta.
0: Allora, se io devo raccogliere, dove vado e vedo, raccolgo. Per il mio programma e per le erbe che, lo dicevo prima, raccolgo soprattutto in conseguenza alle necessità dei nostri ascoltatori e dei gas che faccio qui, dovrei ancora raccogliere un po' di equiseto, l'epilobium, l'iperico, e qualche altra erba, insomma, che poi con l'andare delle stagioni mi viene in mente. Diciamo che avrò ancora 10-15 erbe da raccogliere, poi ho completato il banco, perché dalla primavera, dal disgelo, forse anche prima, perché io venivo in pianura a raccogliere le radici, adesso ne ho raccolte, ancora non le ho preparate tutte per l'utilizzo. Sto ancora utilizzando erbe della stagione scorsa, però fra un mesetto o due, cioè a settembre, quando ci ritroviamo, ho le erbe di questo
1: Di
0: raccolto.
1: questa è la cosa. Ecco, voglio chiederti perché molti mi chiedono, no? Adesso che vado là in South Dakota, dove dovrò affrontare il sole che è molto potente, no? Così mi hanno consigliato di usare la calendula. Tu sai qualcosa? Magari anche chi ci ascolta che vuole andare al mare e proteggersi, cosa mi dici?
0: La calendula non è un abbronzante e non va bene per le scottature o gli eritemi, che sono le scottature da sole. Il più indicato è l'iperico, che non va messo e poi ci si espone al sole. Va messo quando si è preso il sole gradualmente, e va messo al rientro, quando il nostro corpo non è esposto ai raggi solari.
1: Ah, l'iperico va bene come lenitivo, dici,
0: No, no, va
1: dopo.
0: bene anche per ustioni importanti.
1: Ma dopo essere stati al sole.
0: Sì, però il sole va preso a pezzettini, non va preso, io sto fuori tutto il giorno, poi rientro, sono bruciato, tanto c'è l'iperico. No, cioè va preso con moderazione finché la nostra pelle è un po' abituata, e ogni esposizione, dopo ogni esposizione, ti metti l'olio di iperico. Allora hai preso, e poi ti dà anche un bel colore l'abbronzatura, e hai preso il sole come si deve. Poi, perché poi bisogna anche fare un piccolo test prima, perché è fotosensibile. Cioè, ci sono persone che possono avere delle reazioni epidermiche.
1: All'iperico dici.
0: Sì, allora va fatto un test mettendo un po' di gocce sotto, una goccia sotto l'ascella, e vedere che non dia irritazioni. Anche la propoli andrebbe usata così, prima di spalmarsela ovunque. Cioè, ci sono erbe che sono fotosensibili, alle quali dobbiamo avere le informazioni giuste se vogliamo prendere l'abbronzatura.
1: Ecco, sentite che consigli importanti che ci dà Marino.
0: Ma non la calendula, è la meno indicata.
1: Pensa a te.
0: La calendula va bene per irritazioni dei pannolini, i funghi ai piedi, le punture di insetti, problematiche così, ma non è un rimedio per le scottature o per la bronzatura.
1: Ecco, allora, cari signori che mi avete così consigliato la calendula, avete sentito che non è non è adatta, insomma.
0: Non è l'ideale, ecco.
2: Leggo qualche messaggio ancora. Buongiorno, trio meraviglioso. Siamo tutti unici ed irripetibili, ma ci sono creature che fanno sorridere l'anima. Grazie, insostituibile Marino. Grazie all'energica e vulcanica Lilli, aiuto, e al sensibilone Ettore, con affetto, a presto, Mary. Grazie Mary.
0: Grazie Mary, un abbraccio a te.
2: Grazie cara. E poi aspetta un attimo, Beppi 300 dice ancora, anche in Cadore ci sono tassi nei boschi.
0: È probabile, sì. Io non ho mai fatto caso, essendo un albero velenoso, insomma. Non ci ho mai fatto caso. Grazie,
1: sono,
0: comunque.
1: Sono consigli. Sì.
0: Per avermi ripreso, avermi svegliato una parte di me.
1: Vero?
0: Sì, devo fare più attenzione.
1: Vedi quanta gente che ti esprime la sua gratitudine e il suo affetto a Marino. Perché, sai.
0: Io tante posti di erbe così li conosco perché mi li hanno indicato persone dei luoghi, persone vecchie, così vai a vedere lì. Cioè non è che me li sia inventati o perché li conosco. C'è gente, c'è tanta gente che conosce belle erbe. Io avevo, adesso è morto poverino, dove ho il campo del mais, così. C'era un vecchietto che ha, sua moglie era di Pocol, sotto Cortina, Pecol. E lì c'è l'Aconito napellus che cresce a meraviglia, una pianta bellissima, ma è la più pericolosa in assoluto sul pianeta. Non della zona.
1: E lui siamo noi.
0: Sì.
2: Della serie non ci facciamo mancare nulla.
0: Allora, questo signore ha avuto una frattura a un piede e dei dolori lancinanti che poi aveva fatto anche l'infermiere nella sua vita. E lui quando andava su a Pocol, a Pecol, che lo faceva insomma sua moglie di là, si è preso l'aconito, ha fatto una tintura e se lo applicava sul dolore e il dolore spariva. Cioè queste sono le conoscenze. E io gli ho detto, ma sei bravo a fidarti, ma lo conosco, sai. Poi veniva e mi diceva, ho letto sul libro che il noce, le foglie del noce vanno bene per la glicemia. Sì, vanno benissimo per la glicemia, le uso anch'io. Cioè, ci sono persone che contengono ancora i saperi e dalle quali io ho imparato molto. Poi tutto quello che io, scusate un attimo, che ho potuto sviluppare nella mia vita, lo devo a chi mi ha dato la fiducia e si è tenuto rigidamente alle istruzioni che davo. Ma non l'ho imparato da solo, l'ho imparato in collaborazione e in armonia con tutte le persone che hanno avuto dapprima il coraggio di approcciarmi e poi via via mi sono conquistato la fiducia per il mio modo di agire o non lo so, insomma, perché. E lì ho cominciato a imparare le cose, oltre ai luoghi di raccolta da qualche vecchietto e anche da qualche consiglio che mi hanno dato persone, insomma, più anziane di me che ne sapevano qualcosa.
1: Sì, è importantissimo, caro Marino, queste cose. Mamma mia.
2: Allora, buongiorno, prima Ettore parlava di vestitini per bambini da portare agli amici del Dakota, da 3 anni vanno bene, un saluto Francesco da Vicenza Est.
1: Sì, vanno benissimo, dai 3 anni in giù, se avete dei vestitini che i vostri figli non usano più, però fate conto che nel valigione più di 23 kg non posso portare perché ho poi anche le cose mie, ma se avete qualcosa... Scusate se vi dico anche qualcosa di carino, come magliette, mutandine, robe di questo tipo, mi fanno molto piacere, grazie.
2: Ecco.
1: Così insomma ci stiamo bene.
0: Quindi vai col valigione a trovare gli indiani.
1: Sì.
0: Ma fai il rituale, vai per il rituale.
1: Sì, vado per fare la cerimonia della danza del sole. Ascolta, Marino, sicuramente tu questo lo conoscerai, forse te l'ho anche chiesto, ma siccome che io ce l'ho sempre sulla porta di casa, il vischio.
0: Sì.
1: Tu fai una risatina, ma
0: è una pianta dei Celti.
1: Un uomo di montagna, per te il vischio dovrebbe essere importante, perché è anche delle qualità molto curative il vischio, no? Oltre
0: sì.
1: a essere usato come, sai, nel tempo lo usavano per prendere gli uccelli, no? Ti ricordi?
0: Sì.
1: Ma però anche delle qualità molto curative, no? Cosa possiamo...
0: Per il sangue, per la circolazione del sangue, va benissimo.
1: Non
0: tocco il vischio.
1: Non lo tocchi. Però
0: no.
1: Ha anche queste qualità. Era una pianta molto sacra per i Celti, sai.
0: Ah, sì. Sai come si riproduce? Perché
1: sì.
0: Cresce negli alberi.
1: Sì, spieghiamo un po', dai, spiega ai nostri...
0: Perché gli uccellini mangiano le bacche, il seme è irritante... gli fa venire il prurito al culetto e loro vanno a strofinarsi sulle cortecce, rilasciano quella parte di feci e il seme e quella parte di cacca è quella che fa il nutrimento primordiale e lì nasce la pianta del vischio.
1: Parassita vuol dire?
0: È una pianta parassita, sì,
1: poi
0: cresce, il migliore è quello dei meli a uso fitoterapeutico.
1: Ah, dei meli?
0: Sì.
1: Ma infatti sai che l'ho proprio visto in Val Morel, sui meli il vischio. Ti dirò che anche ho chiesto, però me ne sono portato a casa un rametto 2 o 3 anni fa.
0: No, io non lo tocco.
1: Ma gliel'ho chiesto al signore che era il proprietario di quel podere, ci si è detto prenditelo pure. È proprio sui meli, guarda.
0: Poi per la circolazione del sangue ho tante altre erbe, insomma, meno
1: sì.
0: che se raccolgo faccio meno danno, perché poi il danno a raccogliere erbe si fa comunque. Se non c'è un criterio idoneo è meglio lasciare stare tutto, perché poi si fa veramente il danno quando non vedi più dove hai raccolto, non vedi più ricrescere le piante che hai raccolto, lì hai fatto un danno. Io più o meno da una vita vado sugli stessi posti, quando vedo che scarseggia non vado più per qualche anno, mi cerco posti nuovi. Fai conto che quando avevo la Panda ho fatto 500.000 chilometri.
2: Con la Panda? Sì, me la ricordo, la tua Panda.
0: Ecco, allora capirai quanta strada e quanti cespugli e zone
1: giù.
0: Che ho fatto per...
1: Su e giù.
0: Sì.
1: Ma ascoltami, adesso che io faccio le camminate, non c'è più il tarassacco.
0: Ma no, ce n'è tarassacco
1: Ma
0: finché...
1: No. Cioè io nella fase primaverile... Ne vedevo tanti, perché raccoglievo anche i capolini dei fiori prima di schiudersi a, come si chiama, il soffione, no?
0: Sì.
1: Ecco, io raccoglievo molti di questi capitolini per fare delle cose, poi te lo dirò. E adesso non lo trovo più, ha due fasi il tarassacco.
0: No, fiorisce aprile, maggio, lì primi
2: sì,
0: maggio, basta, poi sparisce.
1: Ah, non fiorisce più?
0: No, perché la sua funzione è quella di scaldare la terra per far crescere le altre piante.
1: Ma pensa.
0: Allora, se tu lo osservi, fiorisce quando al disgelo e va avanti fino a che le altre erbe cominciano a crescere. Apre l'infiorescenza quando c'è bel tempo, assorbe raggi solari, si chiude quando incomincia il maltempo, quindi trattiene la solarità, la manda al terreno e scalda il terreno così. Quando il terreno è pronto per l'esplosione di tutte le altre piante, lui non ha più senso di fiorire e non lo trovi più. cresce tutto il resto fino in autunno, quando la temperatura della terra si raffredda, si ripresenta scaldandola un po', ma poi si ritira.
1: Ma vedi che è vero che si ripresenta in autunno, infatti mi capita di ritrovarlo in autunno, hai capito?
0: Nelle stagioni calde non ha senso, è una pianta.
1: Ma nel tarassaco, oltre a raccogliere la foglia verde, no, che mi sembra che sia da come un'insalata, no?
0: Sì, la puoi mangiare cotta perché è amara, e poi ci sono erbe durante la primavera, ci sono tanti germogli, sapendoli mischiare si arriva anche a togliere quell'amaro che ha il tarassaco e qualche altra. Da soli proprio tutto tarassaco è amaro, poi tanti lo raccolgono che è ancora verde, ma è tutta fibra, che ancora non è bello verde, ma è tutto fibroso, non è che sia un nutrimento, è così uno sfizio di mangiarlo anzitempo, perché poi quando è verde incomincia ad avere le sostanze che servono al nostro organismo.
2: E per trovarlo buono, scusami, si va per i campi? O si può andare anche lungo la statale?
0: Ma
2: quello di vedere gente vicino a casa mia, nella strada del Santo qui, con un traffico incredibile, fermi a raccogliere il tarassaco.
0: A quello possiamo consigliare anche l'autostrada che va in Calabria, forse è più buono, sa di smog.
2: Esatto. Sì, ho visto, tant'è vero che non mi ricordo con chi ero in macchina, ma stiamo scherzando, e dopo rallentando bene stavano raccogliendo il tarassaco.
0: Io non lo raccolgo più perché insomma l'invasione delle vigne, cresce sotto le vigne ormai,
1: danno il solfato,
0: peggio, è il peggiore. E poi cresce anche florido sotto le vigne. Secondo me la vite ha bisogno del tarassaco, proprio per questa facoltà di scaldare la terra in primavera. Poi i campi coltivati meglio lasciar perdere, per come sono coltivati. Tipo nelle coltivazioni che faccio io, quando passi con la fresetta a togliere le erbacce, perché io ho bisogno anch'io di un macchinario di ausilio, ci tagli quella parte, quei 3-4 centimetri a fior di terra, che poi muore, non c'è niente da fare. Perché una volta la mia coltivazione, e sono quasi 4.000 metri, me la svangavo a mano.
2: Mamma mia.
0: E avevo 20 anni, adesso non lo faccio più, e ne tiravo fuori quelle radici.
2: Adesso ne hai 25?
0: Sì. No, ancora da compiere.
1: Gamba.
0: E qualche interesse in più. Ne ho quasi 70, sai.
2: Allora, visto queste situazioni dove sarebbe sconsigliato di raccogliere il tarassaco, statale del Santo.
1: E lungo le autostrade.
2: Vicino
1: alle autostrade. Ma raccogli ancora la radice del tarassaco?
0: Non lo raccolgo più.
1: Ah, proprio basta.
0: No, raccolgo.
1: Mi ricordo che me l'hai data per.
0: No, ti ho dato la cicoria, che ormai mi sono orientato su quella. Anche la bardana, ho fatto tanti anni che la raccoglievo, no?
1: Sì.
0: E c'erano le pecore che andavano in quel posto, quindi ogni anno le pecore girano e portano i semi, perché sono quelli che si attaccano sul pelo degli animali.
1: E oggi ci avevano altri, no?
0: E ne trovavo, era anche un terreno molto soffice, perché poi a raccogliere una radice di bardana scavi col piccone e vai giù,
1: che è molto profonda.
0: E ne raccoglievo tanta.
1: E quella fa molto bene, la radice della bardana.
0: È stata una delle piante che mi hanno fatto iniziare a propormi al pubblico, con risultati. Ma avevo 20 anni.
2: Penso.
0: Chi è che dà credibilità a un ragazzo di 20 anni che parla in mezzo a un popolo dipendente da farmaci, che dice: guardate che questo ha tutte queste
1: qualità,
0: vi porta tutto questi ben di Dio, ti ridono addosso. E io ricordo, ero su a Cima Campo, sopra Arsie, se hai presente, andavo su con una Dian 6 scassata, lasciavo la macchina su in cima, facevo un chilometro verso il basso e lì c'era una distesa, vedevo giù tutti i villaggetti di Lamon. Andavo su col piccone, i sacchi, uno zaino per il mangiare, picconavo tutto il giorno, caricavo il sacco e me lo portavo su per la salita ripida, ma tanti, cioè ti dico, andavo giù un chilometro e poi tornavo giù, ne facevo un altro sacco. Alla sera l'ultimo sacco era il più pesante perché portavo su piccone, bisaccia e tutto quanto. E ricordo che un giorno all'improvviso, io non alzavo la testa a raccogliere, all'improvviso alzo la testa, ero circondato da pecore senza accorgere, pensa che concentrato che sono a raccogliere erbe.
2: Beh, per fortuna che erano pecore.
0: Ne ho portati a casa 120 kg in un giorno.
1: Di radice di bardana.
0: Sì. Mamma. E poi li davo a un amico erborista che allora me li pagava anche bene, ma non era certo la fatica che facevo. E devo avere in soffitta ancora le foto Kodak Color allora, sì, sì, di tutto questo lavoraccio che facevo.
1: E lui
0: qui
1: faceva appunto, lo lavorava per fare dei...
0: Lui faceva quello che faccio io, insomma. Sì, quello che faccio io adesso, nella stessa modalità, i vasi pieni, la macinava e così via.
1: La trovi ancora te la bardana adesso?
0: È un po' di anni che non vado più in un'altra località, ovviamente, perché intanto le pecore non le vedo più in quella zona e poi lascio ripopolare la zona, perché ho visto che c'è stato
1: un impoverimento.
0: E allora ho lasciato sempre le piante madri e lascio che si ripropone, però non so se si ripropone, perché le pecore portano anche lo sterco e la bardana cresce dove ci sono tanti nitrati, nitriti.
2: Hai pochi secondi ancora, Marino, prima della pubblicità.
0: Ma posso anche fermarmi?
2: Quindi,
0: ogni anno vado a vedere quanti campioni sono nati, quante piante sono nate, se nascono, perché il passaggio degli animali arricchisce il terreno oltre che a portare i semi.
1: Sì.
0: Sono tutti accorgimenti.
1: A tra poco.
2: A tra poco.

buon forno a tutti voi, ben arrivati, ben sintonizzati. Ad esempio il profeta di Verona Jesse ha palesato al 334-7102-672 con il suo WhatsApp. Sapete che potete anche smessaggiarmi, naturalmente, anche massaggiarmi. C'è un problema nei cervicali, se qualcuno oltre che a smessaggiare vuole venire a massaggiare, va pur bene. Buongiorno comunque. Questa emittente si chiama Radio Gamma Stellari International 5, sita in via Antoniana Santa 6, Contradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia, quindi dal libero stato di Gammana. Va a concludere la settimana il Barbato Oriana. No, scusate, perché già mi imboresso di mio quando vengo e arrivo qui in trasmissione di fronte al microfono. Se poi mi ci si mettono anche i colleghi e le colleghe, gli speakeri e le speakere della registrazione che ascolto prima di iniziare a farmi imboressare, mi ha fatto capottare a morire Marino, perché ha detto: sai, ci sono gli uccellini che mangiano le bacche, però siccome sono un po' orticanti, poi gli uccellini che hanno mangiato le bacche di vischio gli si impruritisce il culetto e vanno a strofinarsi col culetto sulle cortecce degli alberi, e lì poi i semini che escono del vischio fanno partire altro vischio. Allora mi immagino in mente che quando che ho problemi di emorroidi, no? Che mi prurisce un po' il culetto, se mi metto qua nel giardino di Radio Gamma 5 magari a strofinare il culetto tutto nel giardino, sai quanti orianischi che potrei far nascere? Buongiorno Oriana, buon giovedì a te Agar, ascoltatori tutti, ciao dalla Ornella di Treviso. Ma c'è anche il profeta di Veronese. Buongiorno Oriansi del giovedì a tutto il popolo di Radio Gamma Stellari International 5, buona trasmissione anche a lei caro, buona trasmissione anche a lei. No, uno può dire, ma scusa un attimo, ma è il profeta, mica sta trasmettendo. No, però siccome c'ha un camion e tiene le ciappette sul camion, il camion ha la trasmissione. Se non gli funziona bene la trasmissione, il camion non va avanti, giusto profeta? Allora buona trasmissione anche a te. Ma quanto fico intelligente sogno! Ha già le 7:15 di mattina. Un buonissimo buongiorno Oriansi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 e sempre grazie alla nostra mitica Nadia da Padova che si è appalesata anche in questa giornata qua. Stamattina c'ho una novità ragazzi, pensate, sono qui dal 2004 e insomma anno dopo anno, giorno dopo giorno, ora dopo ora, settimana dopo settimana, mese dopo mese, minuto dopo minuto, secondo dopo secondo, insomma da che sono qua ho sempre pensato cosa potrei fare per riuscire anch'io, come fanno tanti miei colleghi e colleghe e naturalmente il gruppo degli irriducibili, il gruppo di volontari della radio che sono sempre lì pronti sul pezzo a organizzare qualcosa per la radio, perché sapete che noi essendo autofinanziamo e quindi ognuno di noi cerca nel suo piccolo ovviamente di trovare qualcosina, no? Da poter poi in qualche maniera dargli vita e portare un po' di costrutto economico anche a questa emittente. Ebbene, finalmente dopo tanti anni anch'io in questi giorni, grazie anche ai buoni uffici della Pufodica, del Luca Skywalker, degli Irriducibili, grazie anche alla sensibilità compartecipatoria di tutto il CDA, nonché anche sì, perché sono stati, dopo vi racconterò tra poco di che si tratta, stati interpellati anche tutti i soci, la radio hanno tutti dato assenso a questa mia iniziativa di cui tra poco vi parlerò, che è un'iniziativa incredibile, diversa, proprio che va a
toccare i vili intestinali, i punti storici e amari e anche dolci, dolci ma anche amari, del nostro mondo radiofonico. Ci ho avuto un'idea veramente e devo ringraziare un ascoltatore che si chiama, mi pare almeno si è firmato Paolo, che mi ha dato questa idea. Fatalità l'inedì, quando mi ha smessaggiato e mi ha dato quindi questa, come dire, lavorio neuronale per arrivare poi a proporre questa iniziativa a chi? Immediatamente l'inedì, che è arrivata qui la Pufodica, subito dopo mi è arrivato anche, tra l'altro in anticipo rispetto agli altri l'inedì, quando faccio dalle 8 a mezzodì, anche Luca Skywalker degli Irriducibili. Siccome sono già due elementi importanti, consistenti del CDA, e ho proposto immediatamente la mia idea a coloro i quali erano lì presenti. Dopodiché, una volta sviluppata l'idea, una volta che gli ho dato proprio un input consistente, mi hanno detto: va bene, dai, chiediamo anche alla leonessa di Paluello, al gattino di Paluello, anche al beato irradiato veterinario Girotto, e insomma anche al Big Barbon, cioè insomma in tutto il CDA. Ma c'è stata fatta anche una interrogazione parlamentare ai nostri soci per dare il via a questa iniziativa di cui tra poco vi parlerò. Una cosa grandiosa, incredibile, e abbiamo coinvolto anche una importantissima azienda, chiamiamola così, ma insomma tra poco vi dirò, dai, fra poco vi spiegherò. Preparatevi, prendete carta e penna, perché ci sono dei dati da trascrivere, e quindi un'iniziativa meravigliosa, grandiosa, universale, che solo all'Orient Sea dell'Indy del GVD poteva venire in mente, chiaramente. Per noi di cambiare. Cioè, cazzate, cioè voglio dire, le cose importanti, magari poche, una ogni tanto, ma solamente a me poteva venire in mente, no?

0: Ringrazio in modo particolare chi mi ha mandato la faccetta con tanto di pifferetto. E sapete, quelle trombette. Cappellino. E mi devo scusare con il carissimo nonché collega Muscari, il nostro mitico Genarino, Genariello, Calogero Muscari, Muscari. E dovevo fargli gli auguri lunedì perché mi avevano avvisato che compiva gli anni, non li ho fatti neanche personalmente, mi sono proprio dimenticato completamente. Allora ne approfitto oggi, tre giorni dopo, in ritardo, però insomma, se anche cioè, voglio dire, per tre giorni, che se anche a chi che è risorto dopo tre giorni, quindi se anche uno che fa gli auguri a un collega de buon compleanno tre giorni dopo, va bene lo stesso, suppongo, no? Dai.
1: Solo adattare, fuggire sempre via, che senso ha?
0: E quindi gli metterò anche una canzoncina, gliele canterò un po' anch'io, così gliele suono e gliele canto pure.
2: Mi piace molto perché l'oceano mi provoca.
0: Mi provoca.
2: Mi credono pazza tutti, ma il bello per me lo sai.
0: Però lo devo fare. Mi capita una volta ogni morte del Papa, scusatemi la battuta, che non è una battuta, però fortunatamente una volta ogni tanto, che mi si infiammino appunto le emorroidi. Quindi adesso che Marino mi ha dato il via, mi ha dato questa idea geniale, la prossima volta che sarò qui in radio per le trasmissioni, quel giorno magari arrivo anche un po' prima, in modo che così, con il ciuletto a terra, mi strofino lungo tutto il percorso del nostro giardino, e così rilascerò i semi, perché più semo di me non può essere nessun altro, quindi da un semo come me non può che venire fuori tanti semi. Ecco che così avremo una montagna veramente di orianischi, queste famose piante. Dice, ma sono parassite, vabbè, che parino o che sito, non lo so, però in che sito sitoti, dove vetto a parare, nel senso, vetto su www.paraesitomi o anche t o dove vetto, non lo so, vabbè, comunque vedrete che qualcosa succederà.
3: Non può esistere niente
4: che io non fare,
3: senti ogni mio passo.
0: Pronta con la carta la Matilde. Benissimo, grazie Matilde. Allora, visto che te sei pronta e non voglio farti stare lì prontizzata troppo tempo, vado subito, mantenendo così in sottofondo anche la musica, a parlarvi di questa iniziativa. Allora, c'è un'antestoria, cioè voglio dire, c'è una prefazio ovviamente, non prepuzio, che quello è un'altra cosa, c'è una prefazio. Lunedì ho ricevuto questo messaggio che diceva di questo signor Paolo, insomma, praticamente speremo che te vaghi in ferie presto, no? E il che uno potrebbe dire, ma cioè, quello non è che sia tanto una, diciamo, un complimento, no? Uno potrebbe prenderselo un po' a male. No, assolutamente, lì, anzi, lo ringrazio con tutto il cuore, perché mi ha dato proprio l'idea a questa iniziativa. Perché da lì, avendo qui la Pufodica e anche Luca Skywalker degli Irriducibili, il nostro mitico speaker Jedi, e gli ho detto, sentite, ma visto e considerato che questa radio è tanto amata, ma tanta di gente ce n'è che critica pure e che vorrebbe magari, hai capito, dai, che qualche bottesina in te, coppa, in te, ciappette a qualcuno di noi, eccetera, perché non facciamo questa cosa? E gli ho esposto tutta l'idea. E mi ha detto, se Toriano mi fa, sia Pufodica che Luca, sai che non te che mica torto. Anche perché le iniziative nostre mirano e vanno come centralità, come obiettivo, a raccogliere ovviamente qualche cioldino, no? Perché è ovvio, se ci siamo autofinanziatori, cioè ci autofinanziamo, è chiaro che ogni iniziativa va in questa direzione. Allora ho detto, sentite, visto che c'è gente che ci ama e gente che ci ama un po' meno, facciamo questa cosa, creiamo un sito. Io ho detto, mi arrangio io, trovo la persona che lo crea e la persona che poi può seguirlo 24 ore su 24. E basta che voi mi autorizziate e che mi diate le coordinate per poi far fluire il denaro, grazie a questa iniziativa, nelle casse comuni della radio, no? Va bene, Oriano, se te terangi ti fa pure. E allora mi sono ben documentato, ho smosso le mie conoscenze e insomma vi posso già dire con assoluta e totale certezza che da lunedì prossimo sarà naturalmente sui canali su internet sarà fruibile questo nuovo sito che si chiama www.foradaimaroni.com. Cioè, voi vedete, cioè, che razza di sito adesso vi spiegano. Allora, www.foradaimaroni.com.t.voi.t. Cioè, praticamente è www.foradaimaroni.com.t.voi.t. Com te voi ti. For dai maron per un tot com te voi ti. Che cos'è questo sito? È un sito a cui tutti voi potete registrarvi, tutti, insomma, chiaro che in questo caso sono agevolati quelli che provano meno simpatia ai nostri confronti. Allora, in questo sito voi troverete un tarifario, il catalogo che comprende tutti i nomi dei speakeri e delle speakere che sono presenti qui a Radio Gamma 5. A fianco di ogni nome c'è la tariffa, attenzione, c'è la tariffa per poter escludere per una, due, tre, quattro settimane nel periodo che si vuole questo o quell'altro speaker o speakera. No, ma capite che idea geniale mi ha dato Paolo, sto ascoltatore. Quindi, qui che stiamo un po' sui maroni, no? Arriva sul sito www.foradaimaroni.com e lì trovano tutto questo elenco, il catalogo con il tarifario, con le tariffe per ogni singolo speaker o speakera che sia, insomma. Vi faccio un esempio. Cioè, l'ho pensata benissimo, guardate che, cioè, non ci sono limiti alla fantasia e alla creatività mia personale, medesima, uguale identica quando mi ci metto. Facciamo un esempio, voi non so, prendete, volete escludere per una settimana, non so, metti uno a caso così e Pippo da dove, no? Ecco, allora si sa che trasmette in quella determinata settimana, ma voi lo volete escludere perché non mi va ad ascoltarlo sta settimana, e lì trovate la tariffa per escluderlo per una settimana, che è di 10, adesso vado a memoria perché alcune tariffe già me le ricordo e altre ovviamente no. E allora lì vedete c'è il nome, Pippo Dadoio, euro 10, cioè per sì, perché noi siamo persone modeste, semplici e umili, quindi e cifre chiaramente se popolari. Quindi per Pippo da Dove, per escluderlo per una settimana dalle trasmissioni, 10 euro. Dice, ma per fare un bonifico 10 euro più scake che spendo, vabbè, venite qua, venite con la richiesta, troverete qualcuno al CDA che vi fa una ricevuta, voi date i 10 euro e scrivete naturalmente, chiedete questa settimana, quell'altra, questo mese, quell'altro mese, quando è, potete richiedere sia il numero di settimane che naturalmente il periodo che a voi fa più comodo, che non ci siano. Quindi nel caso di Pippo 10 euro per ogni settimana, chiedete una, due, tre, quattro settimane, quello che volete, se volete chiederlo anche per un anno, 100 euro, 120, insomma è una spesa che vale, no? Ecco, oppure non so, visto che c'era prima in registrazione, prendete, adesso vado a memoria perché alcune tariffe le ho già visionate, altre non me le ricordo, ma ad esempio il nostro mitico Ettore Fiero Mustang, ecco, lui che è di una altra categoria, sensitoria, sensitiva e sensibilitiva. È lui che porta quel lato più, come dire, morbido, dolce, compassionevole in questa emittente, e lì chiaramente la tariffa sale un attimino. Quindi per escludere il nostro Ettore Fiero Mustang per una settimana si parla di 3.000 euro a settimana, perché insomma chi è chi è che ci può dare quella compassione, quella dolcezza, quella morbidezza tipica del nostro Ettore? Quindi chi vuole escludere e dire a me non mi piace Ettore, voto escluderlo, 3.000 euro per ogni settimana. Poi ci sono altre situazioni, beh ovvio ci sono i pezzi da 90, ragazzi i carichi da 11 là bisogna, là il prezzo va decisamente su. Prendete la Pufodica per dire, o il beato veterinario irradiato Paolo Girotto, o il nostro stesso Luca Skywalker degli Irriducibili, o Rossaro, o il Muscari, oppure il Dottor Vecchio, il mitico nostro caro Thomas, il Tomariello, il nostro Thomas Arriello. Lì ragazzi stiamo parlando di pezzi a 90 carichi da 11, lì attenzione, lì cambia completamente il discorso. E lo trovate sempre nel sito www.foradaimaroniperuntotto.com. E lì cambia, perché lì c'è una battuta d'asta con una partenza di base di 10.000 euro a settimana. Nel senso che volete escludere la Pufodica, si parte, c'è una battuta d'asta, si parte la partenza. O qualcuno degli altri che vi ho citato, adesso non li ricordo tutti, vado quindi un po' a memoria, no? E lì si parte una battuta d'asta da 10.000 euro. Dice battuta d'asta, dove si che facciamo? Ho pensato a tutto. Ho naturalmente smosso le acque finché sono riuscito ad accordarmi con una famosissima casa d'aste de Boyon, che si chiama Te batto mi come un cacco, non preoccuparti, si chiama proprio così, Te batto mi come un cacco, non preoccuparti, casa d'aste di Boyon. Voi sempre nel nostro sito www.foradaimaroniperuntotto trovate anche le coordinate per collegarvi con la casa d'aste e lì naturalmente fate la vostra richiesta. Quindi non so, decidete per la Pufodica, ma vi registrate. Se poi siete da soli, la base 10.000 e quella rimane. Se invece ci sono altri concorrenti, altri clienti, è là 10.000, poi 10.001, 10.002, 100 euro in più, allora 10.101, capito? Così si fa la battuta d'asta. E quindi così portiamo a casa un po' di soldini, avete capito? Questa è la cosa più importante, naturalmente. Scusi, Oriana. Sì, mi dica, lei chi è? E sono un anonimo ascoltatore silente. Vorrei sapere, perché lei ha parlato un po' di tutti, un po' di tutte. Ma è nel suo caso, invece, perché lei non si è citato, guardi. Beh, caro anonimo e silente sconosciuto ascoltatore, non ne ho parlato perché io sono una persona estremamente modesta, come ho detto, semplice, umile, non mi piace stare sopra gli altri, sto sempre un tono sotto, leggermente sopra al Pippo, al Pippo da dove, perché questo è indiscutibile, però sotto a tutti gli altri, per cui caro anonimo silente ascoltatore sconosciuto, per escludere me è una cifra modestissima, semplicissima, sono 2.999,99 euro, perché sto sotto, perché diciamo che il 3.000 euro del nostro Ettore non posso andare adesso ora, chiaramente.
5: E quindi vuol dire che se io adesso verso la radio 2.999,99 euro, lei mi sta a casa nel settimana?
0: No, non ha capito, signor ascoltatore anonimo e silente. 2.999,99 euro a trasmissione, quindi lei deve moltiplicare per due, e moltiplicando per due mi ha la settimana completa.
5: Però alla faccia, certo che mi costa parecchietto, sono oltre 5.000 euro.
0: Vabbè, insomma, sempre nella modestia, nella semplicità, nell'umiltà. Però se ho due trasmissioni mica è colpa mia, non posso scendere, capisce, in maniera volgare anche a un unico prodotto. un'unica tariffa quando sono lì a riempire le giornate dei nostri ascoltatori e ascoltatrici per ben due volte la settimana. Quindi 2.999,99 euro a trasmissione. Va bene, però mi sembra una cifretta non indifferente. Sì, ma comunque guardi che ho già studiato anche due opportunità, due possibilità di risparmio. E in che senso, scusi, mi vuol dire, mi vuol ragguagliare? Allora, abbiamo detto 2.999,99 euro a trasmissione. Però se lei mi versa contemporaneamente la tariffa di tre trasmissioni, io sto a casa due settimane. Quindi capisce che praticamente su quattro trasmissioni lei me ne paga tre e io sto a casa due settimane. Ma lì ci sei, effettivamente c'è un certo risparmio, cioè, ci devo pensare. Ma le do anche un'altra opportunità. E cioè, quale sarebbe? Allora, se lei invece mi paga la radio quattro trasmissioni, quattro puntate, e il che andrebbero a coprire due settimane, va bene, allora cioè, pago quattro per due settimane e mi conviene tre per due. No, perché in questo caso lei ha l'opportunità di pagare le due settimane, ma con un euro in più le sto a casa anche la terza settimana, ha capito? Ah, che intelligente questo. Io quindi qua pago quattro puntate più un euro, lei mi sta a casa fuori dalle balle per tre settimane. Esatto, quindi vede che abbiamo proprio ho pensato tutto. Ah, a proposito, c'è una cosa, questa è importantissima più di qualsiasi altra. C'è un'unica coppia di speaker o speakera che non viene assolutamente toccato, sono intoccabili, e sono la nostra Anna e Giorgio di Marghera. Assolutamente non ci sono nel catalogo, non ci sono nel tarifario, loro sono intoccabili, perché questa emittente non può fare assolutamente a meno di dolci, dolcetti, torte, tortine, bonbon, pim pim pim, cion cion cion, caramelline e quant'altro che solitamente la nostra Anna e Giorgio di Marghera ci portano qui. Quindi escludere loro per qualche settimana o una o più settimane da questa emittente vuol dire troncare la parte più dolce di questa emittente, e questo non è buono, questo non si deve fare. Quindi è inutile che andiate a cercare, magari mi vorrei far sta casa anche, no, sono intoccabili, non hanno cifra, non esiste neanche per milioni di euro. Tutti gli altri speaker e speaker ci sono, naturalmente i speakeressi e le speakeresse ci sono, però loro no, nel modo più assoluto. Quindi, tornando a noi, grazie di cuore a questo ascoltatore che mi ha dato l'opportunità di far partire questa iniziativa. Vi ripeto, www.foradaimaroni.com.te.voi.t, ovvero sia www.foradaimaroni.com.te.voi.t, ok? Ecco. È un grazie particolare al CDA e ai soci di questa emittente che hanno accettato questa mia proposta iniziativa. Entra in funzione proprio praticamente e concretamente da lunedì prossimo, cioè dall'8 giugno 8 giugno alle ore 8 precise. Voi da quel giorno, da quell'ora, vi potete collegare a questo sito www.foradaimaroni.com.te.voi.t, e lì ci sono tutte le indicazioni poi per fare quello che vi ho appena raccontato succintamente.

Caro Oriano, chi vuole escluderti non considera Grigorio, però è un buon sistema di autofinanziamento per la radio. Mauro è il grana che mangia solo parmigiano. Ma parmigiano reggiano e non grana padano, allora. Eh sì, perché sei un grana gardano, tu non sei un grana padano. Sei un grana gardano. Salutami la Doris, eh. Allora, per te non basteria i skate e un assis. E questo è un saluto aerofonico e aerosolatico di non so chi sia, ma che mi fa capotare da ridere.

Voto che sia del coso, voto che sia. Ah, ecco, scusa perché non avevo visto prima, era troppo alto. Mi eri troppo su, hai capito? Insieme agli altri WhatsApp, il profeta da Verona. Folle, no, non è folle, è un'ottima idea, è un'ottima campagna finanziaria, finanziatoria. Dai, ragazzi. Orianetti si fora come un vaso de gerani sul balcone, Roberto. No, caro mio, non sono io che sono fuori, sono i miei neuroni che sono universalmente collegati al tutto, hai capito? E che mi portano in eredità questo fermento creativo incredibile e ciccioso. Cioè, ma vi rendete conto di quanti soldi entreranno così per la radio? Oh, Giovanotte, fai una bella battuta d'asta, non so, per dire, per la nostra pufodica, là, vai, metti in diesi, in quindese, 500 euro in più, 10.500 altri 1.000, 12.000, ragazzi, cioè, guardate che su una battuta d'asta che mi coraggio a portare a casa migliaiate di euro, e poi una casa d'asta, quella de Boyon, quello de te batto mi come un cacco, non sta a preoccuparte, famosissima casa d'asta di Boyon, e molto seria oltretutto, serissima, quindi non c'è pericolo che ci freghino i soldi, hai capito?

Vigie, ah, vigie, ti senta vigie adesso, ho capito, ti senta vigie. Per me te resti il profeta del Verona, eh? No, no, no, basta, non ti declasso più a vigie del traffico, non ti sei più camionista del Verona, per me ti senta, ma mi da quando te ho conosciuto, mi dispiace, sceriffo, anche se te chiamerà sceriffo che altri, caro Andrea, per me ogni tanto mi scapperà ancora sceriffo o vigie, però per me te resti nella mia, nel mio immaginario orianinico, mi rimani il profeta, mi te vedo col saio, capito, il cordone, tutto quanto, te vedo senta sulla cosa là, con la stola, con la, capito, intorno, che te me confessi i vari camionisti e camionari che passa dai tuoi parti, e mi te vedo così, certo mai che te me diventi frate uno di questi giorni. Metti Pietro Morandi, non ce l'ho, me dispiace, trallallero, trallallò. Forte questa. Si vede, caro Stefano de Camisano, che l'hai montata sta foto, proprio. Per me emorroidi te ga da testa. Sì, sì, è vero, è vero, perché voi lo sapete che tanto in alto quanto in basso, per cui quando uno come me ha problemi di emorroidi, che fa mai anche a testa, e quando ga mai a testa, ovviamente di conseguenza che fa mai anche emorroidi. E infatti, voi lo so, siete nell'eterno dubbio, ma l'Oriani dell'inedì, anzi l'Oriansi dell'inedì del GVD, quando che parla, quando che ragiona, o fai quei neuroni che sta in alto, o coi neuroni che sta attaccato ai ioioni, eh? Hai capito? Non lo so, decidetelo voi. Io mi esprimo come so esprimermi, nel bene e nel male, così come sono, sperando di non rompervi troppo le bale. Che siano i neuroni di su o i neuroni di giù, fate un po' voi e affidatevi a Gesù. E il cordon e il ghiesè, ma se è un fiattin mollo. Allora, ricordati, caro profeta di Verona, che per irrigidire il cordone basta inamidarlo, cioè ghesè dell'amido apposta, che si usa anche quando che i siori o i siori che stira, e usa e sprussa sto amido, pa, pa, pa, pa, e diventa tutto bello rigido e turgido, ecco, capito? Quindi tu vedi anche una speneata di amido. E così abbiamo il tizio che spalma il proprio fiore de miele e così attira le ape, e ti invece te lo spalmi de amido, capito? E così si inturgidisce, irrigidisce ben bene. A proposito tizio, mi sono dimenticato, se l'ascolto, mi sono dimenticato quando ti ho dato la risposta su come fare a ritornare a rifiorire il tuo fiore.

0: E che te lo consigliamo anche grazie a Oriana e a Grigorio, chi te la dà lo stesso consiglio, e cioè spalmare un po' di miele, che così e ape viene a svolazzare e a beccare, a mangiare, a succhiare, insomma, tu, ecco. Mi sono smetterà di dire una roba: attento a dove che ti si quando che ti offè, perché se ti si in qualche zona montana, roba del genere, invece qualche apa ti arriva qualche orsa e lì ti te capisci bene che se hai artiglietti e quei bei grisigliani o da orso bruno, da orsa bruna, te capisci che te può darsi avere qualche problema. Quindi attenzione, finché ti sei in pianura, al mare, boh, ti attiri le ape, ma se te vai per zone montagnose non sta a farlo, che non vorrei che ti arrivasse qualche orsa, capito?
1: Mano mia, che agonia, hai l'abbandono impresso nel cuore.
0: Zeo quello celeste, qua Zeo quello celeste, non so, mica mi quello che è l'amido, tesoro mio. No, no, non so che colore che abbia. Ma che buone quelle delizie di Anna, troppo bene ci trattiamo in questa mitica radio, che saludemo il camionaro. No, ti non te seudi nessun camionaro. Ti te seudi se vuoi il profeta da Verona. Ma l'innominato e innominabile, quello non te lo saluti, che comunque è quello che come tariffe sta al più basso di tutti, 10 euro a settimana, e sappiamo che per... Lo escludiamo per una settimana a 10 euro, quindi non c'è, cioè, poco niente, no? Sono tariffe che le ho studiate bene, perché anch'io, capite bene, io non posso mettermi al stesso livello di altri speakeri e speaker che insomma vanno dai 3.000 euro in su, e mi sono tenuto modestamente più basso, per cui 2.999 euro, 99 centesimi, che non sia mai che poi ecco, io se metto su scagnetto superiore, e neanche non c'è possibilità di battuta d'asta per me, perché lì la cifra da cui si comincia, grazie alla casa d'aste del te battomi come un cacco, non sta a preoccuparti, de Boyon, là si parte proprio da 10.000 euro. Quindi vedete quanto modesto, semplice e umile io sia. GVD Frescolin, buondì Oriansi e tutti i Tigro il Pippo, non ti rompi mai, anzi sempre sui neuroni giusti, un abbraccio Lucia. Sì, cara Lucia, perché che monto mille sore i miei neuroni all'altezza dei ioioni. Se avessi cosa che non sosta mai, l'altro giorno che mi sono messo il tanga, che ho pa qualche chilo in più e che mi stringeva dappertutto, guarda, non so se sai Lucia cos'è l'orchite. L'orchite è un'infiammazione che porta all'ingrossamento degli ioioni. Purtroppo mi sono fatto 48 ore di orchite perché il tanga gli era messo stretto davanti. Dice, ma perché ti sei messo il tanga? Perché sono io qua, ormai che sei a piscinetta, che sei a sabbia, che sei tutto, mi so portare a paletta, il secchiello, e mi ero già pronto per mettermi in costume, però cioè, con il tanga stretto non riuscivo neanche a muovermi, e mi ha toccato star qua fermo a fare trasmissione ogni tanto, e voi non lo avete sentito, non l'avete percepito, però ogni tanto mi veniva da stringere proprio dal doone, sono stato bravissimo, perché voi non avete recepito niente di tutto questo da fuori, quindi vuol dire che sono stato un grande veramente. Vabbè, dai, mettiamo un po' di musica, una musica di quella che qualcuno definisse, non mi naturalmente, musica seria, nel senso che poco di serio può esserci, anche musicalmente parlando, nelle mie trasmissioni. E quindi lui è serio, la sua canzone per me è seria, e chi non è serio è colui il quale, cioè me stesso medesimo uguale identico, che ve la propina, ve la propone, ve la supposta praticamente dai 94 mega e terze nonché mega cicli.

allora ricordatelo, attivo da lunedì prossimo, www.foradaimaroniperuntot.com.te.voi.t. Per escludere una o più settimane nel periodo che volete, ogni singolo conduttore o conduttrice, ogni speaker o speakera di questa emittente, esclusa la mitica coppia di Marghera, l'Anna e Giorgino. Beh ragazzi, so che sono mia fè, sono mia.

0: ta, tu, pum.
1: Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra.
0: Cuoricini, cuoricini.
1: Con lo sguardo verso il cielo, ma il mondo.
0: Insieme agli Orianini, gli Orianini.

Speriamo che la Matilde non mi abbia spedito a quel paese che era già pronta con la penna. Comunque adesso hai tutte le coordinate, dall'inid diventa operativo. Questo per farvi capire che io sto sempre sul pezzo, io vi ascolto veramente con il cuore, con l'anima, sia nei complimenti che nelle critiche, perché tutto può essere valido e spuntoso per qualcosa di nuovoso e di gioioso.

certo che a questa coppia i cuoricini sono costati cari, eh? Perché praticamente se ne sono andati ognuno per gli affari suoi. Hanno tariffato l'uomo ragno, sa si sa.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
2: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
9: Gatto Sentio, profeta da Verona, che anche a pubblicità ti dà una possibilità sistemare le cose, perché hai sentito che se hai il dispositivo non più funzionante te rivolgi a Free PC e te dà un sostitutivo, d'accordo?

Oh, ciao, scusa Fusti, ma per chi metto c'è papà il tuo servetto, il tuo maggiordomo, che mi scrive, ciao Oriano, mi hai detto il numero di Free Pipin, Free Picise, no Pipin, che ho anche a me il dispositivo che non mi funziona tanto bene, grazie da Fustone. Intanto se te hai il Pipin che non funziona più benin, non te puoi chiamarti Fustone, già tanto che continuiamo a chiamarti Fustin, ok? Già tanto. Visto che te è il dispositivo, perché ha raccolto il mio messaggio, ha raccolto il mio consiglio, il nostro profeta da Verona, e mi ha fatto segno, ok, d'accordo. Però Bianca, ti ascolti, a prossima pubblicità del Free PC che mette a posto i dispositivi, i cambia il sistema e te to iso il numero e te te rangi, insomma, mica, cioè, scusami se adesso il fio della serra, no? Fusti. Non ho capito. Ah, tanta Madonna. Illuminata sempre. Buongiorno Oriani, che porta il fresco al D. Oriano, ho creato anch'io una canzone come ha fatto la persona che vi ha creato la canzone per la radio. Io te la leggo qui, poi se riesco a farla ascoltare in radio bene, se no non importa. In inglese si intitola La ricerca di polvere di stelle. Poi se vuoi ti metto anche la traduzione Fabri dell'Est Message Vocal. Ma adesso vediamo se riesco... vediamo. Proviamo, vediamo cosa che succede. Dai, fammi provare.

Uela, che dolcissima canzone, vediamo. È che è lunghissima, sai cosa dovresti fare? Farmi un grosso piacere. Se hai l'email della radio e mi mandi la traduzione attraverso la mail della radio, e poi chiederò alla nostra Leonessa se me la stampa, che così me la tengo e ogni tanto magari leggo, perché bella la canzone e la traduzione è questa di quello che avete sentito in inglese. Fisso il soffitto, si trasforma in cielo. La notte spazza via ogni fragile velo. Miliardi di fari nel profondo buio laggiù, mentre questo piccolo mondo gira, distratto e in più. Siamo atomi sperduti su un granello di sabbia, fra tutte le meraviglie e la nostra rabbia. Cosa c'era prima del primissimo secondo? Chi ha scritto le leggi di questo profondo? Ci espandiamo all'infinito verso il grande ignoto e cerchiamo risposte solo nel nostro vuoto. Siamo figli del vuoto e di un'esplosione, cercando nel buio per avere una nozione. L'universo respira un mistero mai svelato. Un silenzio immenso, un brivido provato. Navighiamo nel tempo senza destinazione, sotto l'illuminazione di un pianeta in contemplazione. Aspetta che... ecco qua. La materia oscura tira i fili nella notte, mentre contiamo i confini nelle luci interrotte. Buchi neri che inghiottano anche i raggi di luce. Dimmi dove porta il vuoto che ci conduce. Forse il futuro è già passato in fretta, o siamo il riflesso di un sogno che ci aspetta. Che cosa c'era prima del primissimo secondo? Chi ha scritto le leggi di questo profondo? Ci espandiamo all'infinito verso il grande ignoto e cerchiamo risposte solo nel nostro vuoto. Siamo figli del vuoto e di un'esplosione, cercando nel buio per avere una nozione. L'universo respira un mistero mai svelato, un silenzio immenso, un brivido provato. Navighiamo nel tempo senza destinazione, sotto l'illuminazione di un pianeta in contemplazione. La musica rallenta, restano solo i synth, anni luce da tutto ciò che diamo per certo. Il silenzio cosmico è un tocco strano e aperto. Siamo fatti di polvere di stelle. La scienza lo dice. Siamo polvere di stelle viventi che cerca di essere felice. Siamo figli del vuoto e di un'esplosione, cercando nel buio per avere una nozione. L'universo respira un mistero mai svelato, un silenzio immenso, un brivido provato. Navighiamo nel tempo senza destinazione, sotto l'illuminazione di un pianeta in contemplazione. Siamo solo polvere di stelle, fluttuanti nello spazio profondo, un battito di ciglia e un abbraccio che circonda il mondo. Oh, la faccia del pipin, hai capito? Una bellissima canzone, Max 58, sì, veramente bella, dolce, proprio strappa lacrime e gore, come del resto è il tuo animo, la tua sensibilità che ti ha portato a comporre sicuramente questa cosa. Comunque fammi questo piacere, poi quando, una volta che l'avrai inviato, chiederò io alla Leonessa di Palluello o a Big Barbo, insomma a qualcuno, di stamparmela, e così poi all'INID e al GVD, quando me l'avranno stampato, che ce l'ho nero su bianco in cartaceo, magari qualche volta almeno il testo così lo vado a ripetere, di questa bella canzone. Ah. Però è anche vero che dopo le lacrimucce per sì tanta dolcezza e morbidezza, che vuoi anche qualche lacrimuccia per qualche cazzuccia che ogni tanto mo varriva dal vostro Oriansi dell'INID e del GVD. E quindi anche musicalmente facciamo un volo, uno stacco pindarico,
E a proposito del fatto che prima abbiamo parlato di ombelici, e adesso sto ombelicio qua ce lo cantiamo insieme.

Caro Fabristico, Massimo Accampalto dice: troppo illuminato, troppo illuminante sta canzone. E quella tua è, non questa. Il rock del capitano Orianino.

0: Ghetto fatto merenda adesso, ora et labora, Max 58.
1: Un fiatista ancora, mamma mia.
0: Già un'ora e mezza che trasmetto, ciao, a piomba. Ora riposa casomai, ora riposa caro Rianino.

0: 334-7102-672, messaggiamenti e WhatsApp per compartecipare a codesta trasmissione nei limiti della stessa iniziazione. Poi chi è sto Max 58? Ma vuoi vedere che mi è il Max Thor Swan Live, che adesso mi ha cambiato nome e adesso mi parla come Max 58? Mi sento un po' Feltri adesso in questo modo che parlo, vero? Come imita Crozza. È fattibile?
1: Hey! Willa! Bella gente!

Un po' di karma loca non fa male, no, a nessuno. Dice, cos'è il karma loca? Come cos'è? E quando si canta sopra una canzone, no, non si chiama karma loca. No, guarda che è karaoke, cioè karaoke. Scusa, ho sbagliato.

ancora. Consumata bananina, ritrovato energia per questa mattina. La mia banda suona il

Beh, prima sentivo la pubblicità che diceva di chiamare Filippo. Io ero fermo che bisognava chiamare Mario. Oppure quell'altra pubblicità diceva di chiamare Lilly. Ma adesso, adesso, anche questa. Chiamare Filippo. Qua se passa tutta la mattina a chiamare qualcuno, insomma, ho capito.

signore e signori, siete in diretta, siamo in attesa di aspettare l'operaio dell'acqua naturale fermentante, fresante, che cambia le filtre. Yes.

No, Orion DJ non poteva presentare la tua canzone, troppo morbida, troppo dolce. Orion DJ, ok? È solo quando c'è musica pimpante, c'è musica strombazzante, sculettante e movimentata. Solo allora entra in gioco l'Orion DJ. E se anche il movimento in questo caso è ad andamento lento, noi ci mettiamo un grandissimo portento.

se vi piacciono i film di cartoni animati, fra poco vi darò un bel titolo. Libero, sto per terzino e mediano pure, mezzala, trequartista, centravanti, ma anche portiere, facciamo tutta la

Boom, boom. Grazie caro Daniele per la tua esortazione che dice vai tu gli orieni.

show me the way. Boom, boom. Ah, scusate, a volte mi capita, mi capotto da ridere da solo perché mi imboresso proprio. Da televideo, tutte queste giornate, settimane e mesi di guerra, c'è stato il Mister Ciuffo che non faceva altro che scrivere, riportare, così almeno recita il recitava il televideo, di come avessero gli USA ridotto dell'80% l'armamento bellico dell'Iran. E se non che adesso c'è qui dell'Iran

0: Ho acceso la radio, oh oh oh oh oh, e c'è un casino di musica, oh oh oh oh oh. Sei molto euforico stamattina, ah ah ah ah ah. Buondì, caro Oriani, sta me ben e saluta tutti, sì. I tuo fans, ah, Nadia De Cassavio.
1: La bomba è stata.
0: Ma quanto fico sono a leggere i messaggi a ritmo de musica, eh?

signore e signori, siamo in attesa, in fervida attesa, in dolce, tremenda, dolcissima, comunque sempre in attesa dell'operaio dell'acqua. Dice, ma noi che ce frega, no, così tanto per raccontarvi di qualcosa che sta per avvenire quest'oggi, no? Condividiamo. Ah, siete arrivati? Boh, te verso, ho avuto un caffè, no? Arrivo.

Caro Big Barbon, tutto a posto? L'uomo al mese arriva. Allora, temperamenti pedagogici secondo Steiner. 1. Fuoco per il temperamento collerico. Acqua per il temperamento flemmatico. Aria per il temperamento sanguinico. Terra per il temperamento malinconico. Tiz. Te me mandi sto elenco qua. Ma mi so oltre, te capito? Mi vago oltre ai, come dire, agli esortazioni, alle indicazioni, agli studi steineriani, a qualsiasi cosa. Perché io ce le ho tutte e quattro queste cose qua. Te capì? Infatti non capita spesso, è molto raro come faccenda,

che nell'aspetto, in quello che è, com'è che si chiama, il l'aspetto, aspetta, ha un nome, ci penso, dopo ti dico, aspetta, la parola giusta. Ah, ecco, in quello che è il quadro astrologico, no, di un essere umano, ci sono i vari pianeti che sono in determinati elementi, non so, Venere in Terra, Venere in Vergine è un segno di terra, non so, Giove in Ariete è un segno di fuoco, ecco. Quelli che sono i luminari e i pianeti più importanti, ok? Non capita spesso, cosa rara se non quasi unica, che avere i pianeti più importanti, i luminari e gli altri, in ogni elemento comporta una plurale personalità. Quindi, de fuoco, de terra, de aria, de acqua non mi manca niente. Anche perché sono un segno d'aria, quindi figurate, quando che scoreso mi, ragazzi, non che ne separ nessuno, Perché tu pensa, tizio, io c'ho il sole e un segno d'aria, la luna e un segno di fuoco, e poi ho gli altri pianeti importanti e in segno di terra e in segno di mare, di campagna, no, è in segno d'acqua, quindi che te devo dire? Marte in Pesci, Venere in Vergine, Giove pure in Vergine, quindi te capì che... Tizio, dovevi immaginartelo, cioè domandarmi a me da puteo qual che era l'elemento dominante. Mi amico, ho sempre avuto di tutti e quattro, dai. Mi medesimo uguale identico. Io che sono una persona semplice, modesta, umile, volevi che mi facessi mancare un qualche elemento. E c'ho pure il quinto elemento. Sì, perché gli elementi sono quattro: aria, terra, fuoco e aria, terra, fuoco e acqua. Ma io c'ho anche il quinto e più famoso, famoso, importante elemento, che è lo spirito. Tesoro mio, lo spirito cristico e divin dell'amore. È quello che coordina gli altri quattro elementi. All to be alive. Sì, è vero che il pianeta dominante della Vergine è Mercurio, che condivide con i gemelli, ma la Vergine è un segno di terra, marica. Comunque alla fine l'unica cosa che ci domina è il collegamento cuore e mente, e anche qui c'è un elemento da aggiungere, che è l'anima, cara marica del Cantone Nord, mi raccomando, cuore e mente non sono altro che praticamente, allora, la mente ha due modi di di agganciare i suggerimenti dell'anima, o l'emisfero razionale o l'emisfero creativo. Servono come base, come elemento per accalappiare e tradurre poi nel quotidiano i suggerimenti dell'anima e dello spirito che è in noi. Il cuore è quello che fa da travaso, infatti nel quello che è tutto il processo cardiocircolatorio, polmonare, respiratorio, non c'è il passaggio del sangue ossigenato e il sangue idrogenato e il sangue carbonizzato nel cuore, no? Vabbè. C'è quello ricco di anidride carbonica, c'è quello ossigenato, e tutto viene, il passaggio, attraverso l'apparato respiratorio, polmonare, cardiopolmonare, giusto, no? Quel poco che so, insomma, di biologia. Ma quello che conta è l'impulso, è il messaggio che l'anima, che è sempre collegata allo spirito divino che in noi, manda. Solo che a mente, siccome è molto, molto furba, razionalmente o intuitivamente o creativamente, e che lavora un po' poi a fare i suoi, capì? A volte interpreta a modo suo i consigli dell'anima, ed è lì che l'essere umano va a finire intortona.
Non possiamo stare vicini, Oriano, perché se tu sei aria e io sono fuoco, sai che bomba? Fabristico, c'ho la luna in ariete, tesoro, ma vuoi che mi preoccupi qualcuno che sia di un segno di fuoco? Anche se sei Sagittaire, c'est plus facile, cosa vuoi che conti? Io ho la luna in ariete, quindi un segno di fuoco, quindi figurati se non capisse. Poi, tra l'altro, la mia luna in ariete è perfettamente congiunta, attenzione, al Giove in ariete di codesta emittente, quindi capite perché io spesso riesco a recepire sul piano spirituale e materiale, perché Giove è il massimo, no? Dell'espressione planetaria, diciamo così, iconografica, astrologica, astronomica, della spiritualità e della materialità. Quindi, avendo io la luna sapete che è l'inconscio, sapete che è l'intuizione, che è la quetta, congiunta a Giove di questa emittente, è chiaro che io avverto molto, ma molto prima di chiunque altro, vero? Quelli che sono i movimenti spirituali materiali di codesta emittente. E non vi dico di più, me fermo qua, che sennò dopo divento troppo ego referente astrologicamente. Divento troppo ficco, divento troppo bravo, tratatratatelo, tratatataro, l'hanno fatto ieri, l'altro ieri proprio, il film Puppaloose. Religione e oroscopo non vanno d'accordo. E se per quello che ieri tre famosi maghi, Baldassare, Melchiorre e Cicipurru. Ma che volete sapere voi di che cosa va o non va d'accordo? Dice perché lo sai tu? No, no. Domanda trabocchetto, caro ascoltatore anonimo e sconosciuto. Sì, ebbene sì, lo dico e qui lo smentisco. Io so bene cosa va d'accordo tra religione e roscopo. E voi vi chiederete che cosa? Approfondite la sapienza divina e lo saprete anche voi. Daniela Padova Bisses, sei tremenda, grandissima e tremenda. Tu hai la luna in ariete e tanti invece ce l'hanno spesso la mattina e pure storta. Ciao a tutti gammani e gammane, all'ascolto. Daniela Padova Bisses, dai che non sbraccio all'Alessia Trafisse, da parte mia. È una cosa che non mi compete, quello di alzarmi con la luna storta. Io ci ho provato tante volte ad alzarmi incazzato, ma non ce la faccio, non ce la faccio, non è più forte di me. Dopo mi arriva il momento in cui puntualmente, nello spazio di qualche minuto, un'ora o due al massimo, me sbrocco a quella parte, capio, deficiente che ho, e quindi mi si risolleva il morale, anche perché ormai a quest'età qua quella cosa unica che si può risollevare è il morale.

Oh, dunque, ciao Riano, ti ricordi come si chiama quel signore che cercava un appartamento, una stanza a prezzi modici in zona Padova, Treviso, Vicenza, che per 5-6 mesi leggevate la sua richiesta su Radio Game 5? No, non me lo ricordo più, tesoro, mi dispiace. È persona buona e conosciuta da anni da voi della radio. Mi servirebbe il suo numero di telefono per chiedere informazioni sul macchinario terapeutico a biorisonanza magnetica di produzione cinese che lui si è comprato. Ti ringrazio, buona giornata, buona trasmissione, Davide da Vicenza. Tesoro mio, mi dispiace, non posso darti informazioni di questo genere. No, perché non voglio, ma non saprei proprio, Non so proprio. Ciao bel giovanotto, ma è vero che due bilancia non vanno d'accordo? Beh, se ti te parli di me, mi non vado d'accordo con nessuno, a parte quella santa dell'Agar, purtroppo. Ma mi personalmente, sarà che ho l'opposizione giusta tra sole e luna, bilancia Ariete, ma mi personalmente non vago d'accordo con nessuno, però sono talmente fico che riesco ad andare d'accordo con tutti, però fondamentalmente non vado d'accordo con nessuno, a parte l'Agar, ma perché sei una santa mia. Sbagliare, sbagliare, sbagliare, sbagliare.

No, Valentina, non ne so nulla, e se mi avvisa qualcuno della radio, buon, se no grazie per avermi comunque avvisato tu, ok? Ciao Oriano, che astrologo che sei stamattina, astrologico e rocchettaro. Buona trasmissione, un abbraccio a te e a tutti i gammani e le gammane in ascolto. Arianna che non perde mai il filo, sì, è asettosta questa, L'Arianna asettosta, perché da Vigonza a Vigonza il filo mai lo perderà. Oh, oh.

0: Peccato che non sei nato il 23 settembre, che era il giorno del nonno Pio. Pensate che ho una vicina di casa che ha la figlia che gli è nata una bambina, la figlia, quindi è diventata bisnonna perché era già nonna. Gli è nata sta bambina, pensate un po', si chiama Emma, gli è nata proprio il giorno 25 maggio 2026, il giorno del compleanno del nonno Pio, santo nonno Pio. Quea tesori miei, quea già destinata a diventare santa solo per il fatto che è nata lo stesso giorno della nascita del nonno mitico Pio. A proposito di Pio, Pio ieri sera ha segnato il golletto di testa, Pio Francesco Esposito, ecco, capito, che si chiama appunto Francesco Pio, l'esposito dei tre fratelli che gioca con l'Inter. Sì, ha segnato il gol di testa che ha portato alla vittoria praticamente l'Under 21 più che la nazionale maggiore contro il Lussemburgo. Ma staremo a vedere cosa faranno con la Grecia domenica, chissà, chi lo sa. Intanto pubblicità.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'aveva.

0: di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
4: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
5: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per Sempre.
4: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
4: Ettore.
2: Per mini info
6: 3
2: 2 9
6: 0 0
2: 3
6: 8
2: 9
1: 8
7: 8.
8: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
9: E allora, visto che il Pio Esposito Francesco ieri sera ha assegnato il golletto che ha fatto vincere la nazionale italiana, e visto sì che lo stesso Esposito Pio Francesco gioca con l'Inter, glielo facciamo un regalino? Glielo facciamo la pufodica un regalino? Ma sì, dai, glielo facciamo.
10: Corsa lunga, tira in porta, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol,

Oh, interisti, non stai a illudervi, lo faccio solo perché mi piace tantissimo Pio Francesco Esposito, che porta il nome del nonno. È un bravo toso, serio, serio, si allena bene, segna pure. E quindi amiamolo sto ragazzo che se lo merita. Infatti, sai che derby, quando rientrerà anche Camarda dal prestito del Lecce, magari diventerà, si spera negli anni a venire, il centravanti titolare del Milan, no? Certo che bombardamenti a colpi di gol tra Camarda e Esposito Pio Francesco. Che cialtrone che sei, Orian C, dell'INID, del GVD, tuo fetele, no, a sto punto diria quasi il tuo fetente Andrea da da Isola Vicentina, più che fedele, il tuo fetente. Scherzo, Andrea. Dunque, il mio cuore sente ciò che l'anima gli confide e la mente elabora. Bravissima, grande Marica del Cantone Nord, che poi dice anche, mi dice qua, qual è tutto l'andamento astrologico, famiglia intera, un groviglio unico, sì, te credo. Però se andai d'accordo, che te frega, giusto tesoro? Mi la mattina so bonde sbaruffare anca col riflesso del specio. Ecco, ti pensa che mi, come stesso medesimo uguale identico, che sbaruffo tutti i momenti, e anche col presidente, non la presidentessa, il presidente, cioè il capo dei capi, ogni tanto faccio di quei sbaruffamenti, a parte il fatto che anche a me mi capita, devo dire, profeta da Verona, che quando mi alzo mattina vago davanti a specchio e mi viene un colpo e dico: ma chi sei questo qua? E dopo mi ricordo che sono io, però al momento mi ciappa il cucco. Ciao Oriana, oggi sono in laboratorio con l'energia positiva che mandi, la pasta viene perfettamente. Pss, martedì al Bosco Comara abbiamo passato una bellissima giornata con gente stupenda, complimenti agli organizzatori Diego and Family. Ciao Diego and Family della Fast and Pasta Palladio, guarda che tutto quello che viene organizzato dalla radio è sempre magnifico, meraviglioso, pomposo e ciccioso, attenzione, e che non facciamo differenziazione adesso, e se no te mando direttamente al sito www.foradaimaron.com per un tot che, per, come vi ho detto, diventerà attivo da lunedì. Questo sito www.foradaimaroni.com.te.voi.t, cioè com te voi ti praticamente, e lì trovate tutto l'elenco degli speaker e delle speaker di questa radio con le tariffe settimanali per poterle mandare forzatamente in ferie per le settimane che volete, per il periodo che volete voi. Ve l'ho già detto, alcune cifre, andiamo dai 10 euro di Filippo Dadollo ai 3.000 euro a settimana di Ettore Fiero Mustang, ai 2.999,99 euro che mi riguardano, a quelle che sono invece le battute d'asta da un minimo di 10.000 euro a settimana per i pezzi da 90, per naturalmente i carichi da ondase di sta radio, attraverso però la famosissima, conosciutissima casa d'aste de Boyon, te batto me come un cacco, non preoccuparte, e là insomma poi vi mettete d'accordo voi, insomma andate nel sito, da lunedì diventa attivo www.foradaimaroni.com.te.voi.t, conte voi ti, e lì trovate tutte le indicazioni. Vabbè. Dunque, ieri sera Giove e Venere in primo piano. Bene, ma secondo te perché il Milan GMT ha tutta nel derby per poi finire come è andata? Ascolta Tiz, ma non hai ciao Riano, viva Inter, Franco stop, immagino, tesoro mio. E devi capire anche che la solennità del mondo calcistico colpisce tutto e tutti, ma non si sa quando, perché è imprevedibile. Allora, io vi faccio velocemente la cronostoria di quello che è stato, di quello che è e quello che sarà il Milan se non cambia registro.
da quando Kigama andava via, allora Iga ha vinto lo scudetto nel 2022-23, giusto, il Milan. Iga manda via Maldini, Iga manda via Pioli, e dopo un fiatino a volte Iga elimina tutti quelli che facevano parte anche come giocatori del gruppo storico che aveva vinto il campionato, quindi Calabria, Teo Hernandez e tanti altri, Reinders che si andava via, manda via anche io, e dopo Iga rivenduo De Cataler, e perché diceva non vai tanto, invece guarda dopo all'Atalanta con Gasperini cosa che ha fatto, insomma tutte queste cose qua. Allora lì è proprio una questione, hai capito, ai vertici massimi, guarda adesso cosa che ha combinato. Io mi ricordo, per capire con chi si ha a che fare, a volte non ci vuole molto. Io mi ricordo che quando c'era ancora Giroud, come centravanti del Milan, mesi e mesi prima, Giroud aveva detto: guardate che per me qua non ce n'è più. Cioè, nel senso, finita sta stagione il Milan, me ne vo. Mesi prima, addirittura non vorrei dire già all'inizio dell'ultima stagione che lui ha fatto, dicendo questa sarà l'ultima stagione nel Milan, comunque molti mesi prima, ok? Ebbene, se morivai da quel momento, mesi e mesi prima che lui se ne andasse, a tutt'oggi, e neanche Niga trova il centravanti che serve, questa la dice tutta, capito? Quindi è inutile che stiamo là tanto. Mi fa ridere quando sento gli espertoni che parlano, e magari sono anche tifosi del Milan che ci stanno male, che soffrono e danno la colpa a questo o quell'altro, st'altro, ma basta solo osservare le cosce, ragazzi, basta solo coerentemente osservare le cosce. Cioè, se questi mesi e mesi prima io sapevo che Giroud andava via, Nisè riuscì a cominciare la stagione successiva e neanche quelle dopo, fino ad oggi. Oggi siamo giugno 2026 e ancora Niga un centravanti del ruolo che fa un po' dei golletti. È qualcosa che non funziona lungo il manico della direzione e della conduzione del club. Evidentemente c'è... Dunque, ma secondo te, ecco, questo ho letto. Buona giornata, Oriano, da Savina de Acusina, fora dai maroni de Carnia. Dovevi dire fora dai maroni de Carnonina piuttosto. Se vuoi restare in tema, rimatica, perché se no, dopo mi puoi dire a rima sebona. È anche la Savina, la Sabona, qua sua cugina. Questo l'ho letto, questo pure, taradero. Oh, dunque, ho capito, brava Nadia che te si ricorda. Allora, chi era quello che mi aveva chiesto il numero? Dunque, Mario Cappellotto, ok? Adesso mi tengo qua il messaggio della Nadia Cassavio, ma che genio che ti si... non per niente ti si è sorellona, è chiaro. Cioè, che se una compartecipazione neuronale auridica, energetica, divina, angelica, che ci unisce e ci compatta, che se è ovvio, quello che non fa somi te fetti, quello che non te fetti io fa somi, quello che se tuo se mio e quello che se mio, naturalmente, capito? Quindi, grandissima sorellona. Allora, quello che mi ha detto, che mi aveva chiesto, gli do la risposta, se sei ancora all'ascolto, al Milan anche Napoli suo capo, io ga manda via. Da quando io manda via Maldini e che se andava via anche Boba, ha avuto un crollo completo. Va bene, allora Mario Cappellotto, sì, adesso mi viene in mente Caseo, però a me non avevo il numero. E se sei l'ascolto ancora, Sior, che me aveva chiesto, te me mandi un smessaggiamento e preparate carta e penna che te dago il numero.
te capì, te comprend, tra la lì, tra la lè, tri tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Mamma mia, che musa. Guarda che fastidio, guarda che fastidio che mi dà ste giornate trasmissionevoli così, versione XS, neanche S small, proprio XS, proprio anche extra small, proprio ancora più piccole. Neanche il tempo di scaldarmi a voce, scaldarmi un fiatino, più da rodare un po', già. Ah, se ora adesso darvi andare via, ma posso mi continuare a vivere sta vita qua così, no? Dai. Ah, Dio. Un'altra partita. A Napoli vorrebbero il bel gioco. Perché Adle ha preso Max? Perché Max, se vuole, e se ha i giocatori, e se tira fuori il coraggio che ha, perché uno che decide di allevar cavalli e poi farli correre e spesso vince, vuol dire che il naso, per vincere non solo de corto muso, ce l'ha. È che deve tirarlo fuori tutto il suo coraggio, perché come disse in una intervista il suo primo presidente, quello del Cagliari, che mi pare fosse Cellino, e gli diceva: Max, tu sei veramente un gran allenatore, una brava persona, fa quello che ti si e non state preoccupare di altro, che sappiamo tutti quanto che te vai. E ora, capito, vuol dire che c'è in lui, e vediamo adesso come che la va. Assolutamente, assolutamente. Dunque, questo l'abbiamo letto. Dunque, abbraccio complementare da uno scorpione toro. Un abbraccio a tutti i 12. Comunque, Alessia Treffises. Allora, ripeto, rimando l'annuncio prima che mi smetta, la me diga. Chi che mi aveva chiesto il numero del telefono, quella persona che ha comprato la macchina la biomeccanica o cos'è, se non mi ricordo, e che mando lo smessaggiamento. Ecco qua, Davide da Vicenza. Allora, Davide, se ti sia l'ascolto, piccinin, caro il mio piccinin Davide da Vicenza, batti un colpo che mi te dago il numero. Il numero, d'accordo? Il numero di Mario Cappellotto, così dopo ti ho sentiti. Vabbè, non sento mi, ma ti ho sentiti. Mi quasi quasi vorrei mettere sta canzone qua, perché mi piace massa, aspetta.

Davide, procurate carta e penna che finì la canzone qua, te do il numero, e dopo te me mandi un sì o un no, se dici sì o ho fatto, no, ok? Intanto Blue, da Reflections.

Non ce n'è per nessuno. Quando cantano loro, non ce n'è per nessuno. Ragazzi, c'è poco da fare. Paul Simon Webb ha una voce, una voce. Allora, eccomi qua. Allora, caro amico Davide da Vicenza, Mario Cappellotto, 2P, 2L e 2T, Mario Cappellotto, e il suo, la sua telefona, il suo numero di telefono è 333 9 7 4 9 1 1 1. Mi permetto di darlo in diretta perché appunto per un lungo periodo lui l'aveva rilasciato perché cercava appunto questa possibilità, o di casa, appartamento, stanza, quello che era, quindi se l'ha reso lui già pubblico a suo tempo, non credo di fare cosa sgradita, insomma, visto che comunque in questo caso serve anche al nostro ascoltatore. Mario Cappellotto, 333 9 7 4 9 1 1 1. Davide, sei recepito e segnato, fammelo sapere, mandami un sì di avvenuta rigezione oppure no, ripetemi por favor, perché intanto adesso io vo con sta canzone. Non so se il mitico GT al secolo Giovannin Turiaco è l'ascolto, ma sono sicuro che se fosse presente anche microfonicamente o radiofonicamente non farebbe che confermare quello che vi dico adesso, e cioè che questo gruppo musicale ha incorporato in sé la più grande sezione fiati e percussioni di tutto il mondo, non solo illo tempore, ma anche del presente e secondo me anche di quello che potrebbe essere casomai un domani il futuro. La miglior sezione fiati e percussioni.

E quale occasione migliore proprio su questa percussionistica e fiatistica band per ricordarvi del 5 per 1000, cari fanciulli e fanciulle all'ascolto? Codice come fosse CF, come fosse, come non ci fosse un domani. CF 01 59 80 90 288. Sì, questo è il nostro numero di codice fiscale che dopo 50 anni, al 50esimo anno d'età, è arrivato. La somma di tutti i numeri dà anche 50, vada un po'. E quindi quando fate la dichiarazione dei debiti, ricordatevi di mettere, no, nel debito dei redditi, e ricordatevi di mettere il codice fiscale 01 59 80 90 288, Radio Gamma 5. Oh. E poi ci sono altri modi anche naturalmente per aiutarci. È anche quello che inizierà lunedì prossimo, cioè il www.foradaimaroniperuntot.com, te, voi, ti, e trovate il catalogo, l'elenco di tutti gli speaker e le speaker con il tarifario per scegliere voi e solamente voi potete scegliere le settimane e anche il periodo in cui volete mandare in ferie forzate ogni singolo conduttore. Trovate il tarifario, si va dai 10 euro di Filippo del Dolo, 10 euro a settimana, poi si parte dai 3.000 del nostro mitico Ettore Fiero Mustang. Io sono un attimino sotto, naturalmente come il buccio del ciullo, sto tra chiappetto destra e chiappetto sinistra, 2.999,99 euro moltiplicato per 2, perché sono 2 gli appuntamenti che io vi do settimanalmente. E poi ci sono le varie forme anche per risparmiare, come ho detto, se pagate, nel mio caso pagate 3 puntate, potete lasciarmi a casa per 2 settimane. Se invece pagate 4 puntate, quindi 2 settimane piene, con l'aggiunta di un euro, ci avete la terza settimana gratis, ok? Ecco. Tutte varie iniziative che mettiamo in atto in gioco noi di Radio Gamma Stellari International 5 per Chaparscape andare avanti, insomma, in poche parole, ecco. Però ci sono anche altri modi un po' più sani, forse, per sostenere la radio, ad esempio il conto corrente postale 25 38 64 59, che potete fare il bonifico al BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego, Libano, trovate nel nostro sito www.radiogamma5.it, oppure portando direttamente il contributo presso la sede radio, gli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse vanno per le spese della radio e quello che avanza io temo che altri. La cooperativa vi ringrazia, grazie. Per portare soldini qua c'è anche la possibilità di farlo attraverso l'acquisto del libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Oh, bene, grazie Davide da Vicenza, che manda tanti baci e abbracci perugina, anzi orianina, alla mia sorellina, alla Nadia De Cassavio, che ha avuto così la buona uscita neuronale e memoria di ricordarsi sia di chi si trattava e anche del numero tefellonico. Allora, direttamente in radio per acquistarlo il libro, in occasione di varie iniziative si svolgono in sede, chiedendo sempre allo responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi. A proposito di mercatino, dopodomani c'è il mercatino di gas di Padova, quindi potete trovare il libro chiaramente. O eventualmente siete dalle parti di Montegrotto, allora il Beato Paolo Girotto in via Carducci 2. Siete dalle parti di Breseo di Teolo, Carto Libreria Sisi, Piazza Mercato 6. Siete dalle parti di Bassano Bassanese, Piazza Largo Corona ed Italia 41, Libreria La Bassanese. Siete per caso dalle parti di Piove, che Sacco, un sacco de Piove, de Pioggia de Sacco, Piove de Sacco, in via Copanico numero 9, c'è la B edicola di Sonia e Stefania. Scusi Arianna, guardi che lei ha sbagliato, perché non è B edicola, è edicola Sonia e Stefania. Scusi, signor Silente, che non è più tanto silente lei come anonimo ascoltatore, mi scusi se glielo devo dire,
è B e dicola per forza, se indoste ragazze qua, ste creature, se do Sonia e Stefania, quindi non può essere un'edicola. Esena, una biedicola, una doppia edicola, biedicola Sonia e edicola Stefania. Oh mamma mia, tutto mi tocca spiegare. Ecco qua, Gaspado a 5, rieccoci per l'ultima consegna della prima della pausa estiva, sabato 6 giugno, dopodomani dalle 14 alle 18, in sede radio come 5 potrete acquistare prodotti alimentari, integra e anche tori, ma anche mucche e anche caprette, miele del nostro mitico Paolo Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari della Sicilia, chissà perché non arriva niente dalla Sardegna, vabbè, che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti, cioè troverete l'elenco, non sai chi trova là, cioè capio che te puoi tastare là sul canale Telegram, là te vedi l'elenco. Abbiamo parlato di Mara il 2 giugno, ma riparleremo di Mara per sempre anche il 29 di giugno, che è sabati, no, il 27, scusate, di giugno, che è sabati, qui in sede radio, con inizio alle ore 20, e la magnificenza spettacolare di Danilo Leo Lazzarini, I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. E in più, sempre lo stesso giorno, la stessa serata, il concertone di Luca Bassanese. Ci sarà anche lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare. Se magna pure e se beve qualcosina, il baretto se in funzione. Per mini information 329-0038 988. L'entrata è ad offerta libera, quindi Gavi 10 euro e Andasi 9,90 euro a offerta libera, e dopo quei 10 centesimi che vi resta che domande al baretto se fa credito, vabbè. Andiamo sul serio adesso. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento al tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia nighe da sta possibilità, per cui deve andare all'estero, Malaga in Spagna, ma che vuoi schei. E siccome il costo dell'operazione è superiore alle reali possibilità economiche della famiglia Romanato, si chiede un vostro aiuto. Noi come radio faremo il nostro e speriamo che anche voi fate il vostro. L'IBAN è questo, carta e penna. Tanto leggo un messaggio finché prendete carta e penna. Buongiorno, Orian C del GVD. Con la musica così come si fa a non dare il 5 per 1000 alla radio? Ciao bello, buona trasmissione Filippo Dadolo, che spero che tu sappia che sei anche tu nell'elenco di quelli che hanno la tariffa per la forzatura alle ferie di chi, cioè Pippo, ti affasso semplice, se che stiamo su eBay a qualcuno e puoi mandarmi in ferie forzate pagando una piccola tassa, nel tuo caso sono 10 euro per ogni settimana di trasmissione, ok? 10 euro non c'è niente, insomma, ma tutto è in proporzione anche poi alla qualità speakeratica, giustamente radiofonica, no, di chi trasmette. Pippo non è pavoerta, ma te capisci che insomma se te mettiamo tise 10 euro

Bene, passiamo al Liban. Imola, Torino, in grande, tutto in grande, sia i numeri che le lettere. Quindi IT 94 Y 08 32 76 29 6 7 volte 0 0 0 0 0 0 0 0 7 volte 0 80 15 15 si fa presso la Banca Credito Cooperativo di Roma con filiale a Pionca di Vigonza. Te capì? Boh. Riccardo Rossi cerca lavoro, è laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona, città del profeta nostro. Una persona molto empatica e molto attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, e cerca lavoro nei ruoli di recruiting, selezione personale, marketing, comunicazione, ma si mette anche in gioco per realtà in ambito olistico, benessere tecnologico, innovativo, eccetera. Disposto a lavorare nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in remoto o modalità ibrida. E se avete fiducia, volete dargli fiducia e avete qualcosa da proporgli, lo fate al 349 408 82 60 oppure all'indirizzo mail in piccolo riccardo.rossi, in grande invece questi numeri 6 5 2 1 0 chiocciola riccardo.rossi 65 21 0 chiocciola. Ultimo ma non ultimo collaboration, oh yes, disco sensation, ciaobay.org, radiogamma 5, andate su www.ciaobay.org oppure info@ciaobay.org, grandissima collaborazione. Andate là e troverete del tutto e del più. Vediamo se ho messo già. Sì, bon, a posto. Dunque, Venezia ha posato la prima pietra del nuovo stadio. Bene ciò, sono contento. Sapevo che qualche anima buona fra i solidali ascoltatori di Regm Cink mi avrebbe aiutato. Davide da Vicenza, figurate. Hai perfettamente nasone, caro amico mio. Hai perfettamente nasone. Allora, vediamo se ci sta ancora un piccolo, piccolissimo, se volem, magari... No, sto cercando se mi riesce se mi riesce trovare una canzone, dunque, così come conclusione, come conclusione, perché dopo devo andare con le devo andare sì. Sì. Ansan, Ansan, Ansan, Ansan, Ansan, Ansan,
Dunque, io quasi quasi, come brano conclusivo, che poi vado con le benedizioni.

nella sigla finale, quasi quasi, vero, presentaria questa canzone qua. Questa canzone qua, questa canzone qua, trallallero, trallallà. Questa canzone qua, trallallero, trallallà. Questa canzone qua, trallallè, trallallà. Vedem, sì, vai. Che abbiamo parlato del money, money to tie to mention. Il semplicemente rosso, chissà se è parente di Trump, vai.

Caro GT, nonché Giovanin Turiaco, visto che mi sei l'ascolto, te dedico sta canzone. Money to Change, ti ricordi quando è uscito in versione grande come un 33 ma con i giri a 45 e in versione extended? Quanto che emo fruain in radio a quei tempi e anche nelle discoteche. Vuoi bello?

Tegenan Zon Juanin, 12 pollici, 14 indici, 13 medi. No, aspetta, sarebbe meglio che il medio fosse molto di più, uno per ogni governante, il medio.

Mane che sta attaccata al polso e alle braccia, ma mane quei che fa din, oppure frush, ecco. Va bene, dai, siamo arrivati alla conclusione anche per oggi. A Dio piacendo, siamo stati in compagnia, io mi sono divertito, voi non lo so, ma non importa, perché quello che conta è che mi diverta io, naturalmente, testa di papà, però vabbè. Allora, cari fanciulli e cari fanciulle, cari fratelli e care sorelle, è dalla questa basilica di Radio Gamma Stellare International 5 che il vostro preferito speaker religioso, spirituale, filosofico, orianinico vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, all'inizio della prossima settimana. Che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita passata, presente e futura. Dire che vi amo non è un'iperbole, è niente al confronto di quello che io provo per voi, sia io che Orion DJ. E quindi vi lascio immediatamente con le parole del nostro mitico nonno Pio. Ogni giorno è un giorno in più per amare. Ogni giorno è un giorno in più per sognare. Ogni giorno è un giorno in più per vivere. E quindi ogni giorno è un giorno magnifico che ci sorprenderà e che ci porterà di sicuro in un mondo nuovo che sarà. E poi ci abbiamo le parole esortive di padre Ghislain Roy, questo sacerdote del Quebec. Ringrazio sempre l'Anna Rosa che mi ha fatto avere questa cosa. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, chi è che me vuoi? Chi è che me vuoi? Via brutto cattivo che mi telefona a quest'ora. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele e i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E come direbbe, esattamente come lo dico io, anche qualcun altro, veniamo alle parole benedicenti e benedettive di padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. E vi faccio notare la non, per così dire, semplice coincidenza, cinque frasi benedicenti di padre Candido Amantini, come cinque è anche il numero di Radio Gamma. Detto questo, io vi saluto, me ne vo rotolando verso sud, e chissà poi se, a Dio piacendo, io l'inedì tornerò. Mi auguro di sì, perché è solamente con il vostro barbato Orian Sì che potete passare molto meglio non solo l'inedì, non solo il GVD, ma qualsiasi altro dì. Ciao!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

0: Buongiorno a tutti, ai belli e brutti. Oggi è il 4 giugno 2026, sono le 10:06, sono Alfredo Belluco, sono in diretta su Radio Gamma 5 e con me c'è Stefano Baldo. Ah, chiedo scusa, eccolo.
1: Buongiorno
0: qua
1: a tutti, belli, brutti, anche ai cattivi.
0: Non ci sono i cattivi, a meno che non siano banchieri, allora sì. Vabbè.
1: Bancancari.
0: Bancancari.
1: Era tanto che non lo usiamo.
0: Lo dobbiamo usare invece perché il loro aggettivo è questo qui. Dobbiamo chiamarli col loro nome e il cognome. Come si chiamano?
1: Bancancari.
0: Bene.
1: Allora,
0: avvocoltoi. Chi sono gli avvocoltoi?
1: Sono gli avvocati che mangiano le...
0: Allora, gli avvocati,
1: che fanno le carognate.
0: Quindi... Gli avvocati che sono metà avvocati e metà
1: avvoltoi.
0: Bene, ecco.
1: Ricordo sempre che stiamo facendo informazione sull'usura in guanti bianchi. Quindi, se avete qualche storia da raccontare, usura in guanti bianchi @gmail.com.
0: Ecco. Quindi sappiatelo che stiamo facendo una grande battaglia e non ci ritiriamo, dico bene.
1: No, si va avanti.
0: Non ci ritiriamo perché anche se i risultati concreti, nel senso personali, non arrivano, arrivano notizie confortanti dal punto di vista della Corte di Cassazione, molto confortanti, che poi vi dirò.
1: Non vinceremo una battaglia, ma vinceremo la guerra.
0: Sicuramente non perderemo la guerra perché abbiamo depositato le armi, dico bene?
1: Abbiamo depositato non le armi per arrenderci, abbiamo depositato gli atti per dare evidenza dei reati che vengono commessi in ambito bancario e finanziario.
0: E non abbiamo avuto nessuna remora a denunciare giudici, pubblici ministeri, procuratori capi, dico bene?
1: Sì, da Trento devono ancora rispondermi.
0: A Trento, quando si tratta di indagare sulle povere gente, lo fanno subito, immediatamente. Quando si tratta di indagare i giudici, allora diventano meticolosi e pignoli.
1: Ma almeno a Trento avvisano quando metti di fare il come si dice, quando vuoi essere avvisato, quando archivano lo fanno. A Padova invece fanno i fascicoli falsi
0: addirittura.
1: Fanno i fascicoli a nome di altri, quindi senza le generalità.
0: Sì, ma quello di Trento che ha mandato la generalità che sei nato in Indonesia?
1: Guarda, quello là è un errore, però hanno accettato tranquillamente.
0: Hanno riconosciuto
1: perché hanno accettato l'opposizione all'archiviazione della denuncia.
0: Ma quindi, Stefano Baldo, sei nato in Indonesia?
1: No, sono italiano. Anzi, sono residente nella penisola italica. Non mi considero italiano, però mi dichiaro residente nella penisola italica.
0: Beh, ci credo. Dov'è che abiti? Abiti a Legnaro, no? In provincia di Padova, dico bene?
1: Sì.
0: Bene, allora, di cosa parliamo in questa prima parte della mia...
1: Ho visto che divulghi che c'è... Ti ho abbandonato giovedì scorso, non sono neanche venuto.
0: Non c'è problema, tanto...
1: Adesso che sei...
0: Adesso sono vicino a casa tua.
1: Sei vicino a me.
0: Ne ho due. Una è il giorno 26 giugno, che è un venerdì, e una è il 3 luglio, che è sempre un venerdì. Allora, quella di venerdì 26 giugno, che ho già la locandina, parliamo di una perché altrimenti confondiamo gli amici che sono a casa. Allora, Venet Kens for Freedom Front, Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul disegno di legge 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Venerdì 26 giugno, ore 21, sala aperta dalle 20:30, l'incontro si terrà presso sala al primo piano, viale del lavoro 1, Ponte San Nicolò. Relatori: Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno su www.venetkens.gov.org/eventi. E qui purtroppo dovete entrare nella mia pagina Facebook per ecco, ha un costo perché ci sono dei costi questa volta, salvo esaurimento anticipato dei posti, ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Ecco, questo parleremo approfonditamente anche delle ultime novità che loro ci vogliono far, io dico ingoiare, ma naturalmente io non ci sto. Vabbè, poi ne parlerò con più dovizia di particolari nella seconda parte del tempo a mia disposizione, quindi dalle 11 a mezzogiorno. Parliamo di banche, parliamo di usura, parliamo di contrattualistica, parliamo di cessione del credito, parliamo di cose che fortunatamente sono arrivate notizie molto, ma molto confortanti. Tu mi sai dire qualcosa?
1: Guarda, io nelle mie esperienze vedo che qui a Padova c'è un orientamento molto molto opaco, cioè succedono delle cose un po' strane, quindi è stata anche fonte per il mio come si dice opposizione all'intimazione di pagamento questo fattore, e avrò la risposta se il Tribunale di Padova accetterà o no quello che stiamo dicendo, cioè che la titolarità del credito deve essere tracciabile, cioè non può essere fatto un pacchetto da 10 milioni di euro con le generalità facendo un unico pacchetto e poi risulta venduto, ma neanche, perché nella mia esperienza chi ha comprato il credito mi dice l'ho fatto con l'atto del notaio Pinco Palla che è a Pordenone. Vado a chiedere, perché ho fatto un esposto alla Banca d'Italia per vedere effettivamente se ha titolo o no. Allora, scrivendo che c'era questo atto del notaio Pinco Palla di Pordenone, ho pensato bene di chiedere al notaio copia dell'atto. Sai qual è la sorpresa? Che un atto che era una procura del valore di 250 euro, quindi io per avere copia ho pagato 100 euro, quindi il notaio è stato anche nobile perché me lo spedisce anche con l'autentica di copia, è un atto che costa 250 euro, oltretutto non è neanche intestato alla persona, alla società veicolo che del recupero crediti, non è neanche intestato a quella perché è intestata a un'altra società. A parte il caos, io ho chiamato la Guardia di Finanza, gli ho chiesto: ma non avete all'interno qualcuno che ha capito come funziona? Perché adesso è successa un'altra cosa anomala. Allora, sono scattati i pignoramenti conto terzi, allora bloccati i conti correnti di una banca, della seconda banca, delle poste e quant'altro, e le poste è stato l'unico ente che mi ha scritto: guarda che stanno facendo non hanno neanche fatto l'iscrizione al ruolo di questo pignoramento, quindi se entro 45 giorni non viene iscritto al ruolo si sblocca tutto. Le altre invece non hanno scritto assolutamente niente. Prima sono stato al telefono con una persona che mi ha detto che lui è da 2 anni che ha un conto corrente bloccato, e gli ho chiesto: ma tu sai se il pignoramento hanno fatto l'iscrizione al ruolo per renderlo effettivo? Non lo sanno, non lo sa. E quindi siamo messi che se le poste sono state nobili perché mi hanno avvisato che il pignoramento secondo loro non era regolare perché non c'era né il nome del giudice che l'aveva autorizzato né l'iscrizione al ruolo e quant'altro, sono state nobili perché hanno detto: guarda, secondo me non va bene, e comunque sappi che passati 45 giorni ritorna tutto come prima. Mentre le altre due banche non si esprimono, hanno anche addirittura hanno fatto fanno anche fatica a darti copia per verificare, dato che è stato bloccato prima il conto e la notifica dall'UNEP, ufficio notifica atti giudiziari, è arrivata dopo un po' di tempo. Quindi stranamente hanno bloccato prima che e quindi cosa possiamo dire, cosa possiamo fare di questi di queste persone che agiscono oltretutto senza rispettare le regole. Puoi immaginare cosa succederà se il pignoramento lo fa direttamente l'avvocato? Cosa ne tireremo fuori? Un bel caos. Questi avranno lo scudo penale perché possono fare dichiarazioni false e quindi e possono utilizzare tutto quello che vogliono per venirti addosso. E quindi bloccandoti i conti non potrai pagare, perché se...
0: Allora parliamo del DDL 978, allora.
1: Cosa vuoi
0: che andiamo avanti? Vuoi che sparo un po' di cartucce? Vediamo Davide da Vicenza. Buongiorno a voi, Baldi e Bellucchi. Bello. Vabbè, Baldi e Bellucchi. Non mi piace tanto, però per me, per lui sì, Baldi e anche io, ma Bellucchi non molto. Vabbè, allora le notizie che arrivano sul fronte della Commissione Ingiustizia del Senato sono queste. Ve la leggo perché è arrivata la settimana scorsa dopo che avevo fatto questa trasmissione. Ve la leggo perché è una cosa veramente notevole. Allora, eccola qua. La senatrice Erika Stefani ha diramato questo comunicato dicendo che a suo tempo, parlo in ottobre, che non avevamo capito niente, che cioè il provvedimento non interessava i consumatori. Non interessava i consumatori. Invece nel provvedimento c'è scritto anche chi non esercita tale attività. Poi ve lo leggo, anche se è scritto un po' faraginoso, lo hanno scritto apposta per non farlo capire, è chiaramente intestato a tutti i soggetti, tutto il popolo italiano era, perché adesso hanno aggiustato un attimo il tiro, erano soggetti a questa folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, violenta, delinquenziale e anticostituzionale legge che prevede che siano gli avvocati a riscuotere direttamente il presunto credito direttamente senza il controllo dell'avvocato. Ve lo leggo. Allora, subementamento 1.1. Allora qui forse, cioè io ho rispetto, sappiate che ho rispetto, ma io gli emendamenti li chiamo con la R, emendamento di solito, questo però è con la N, subemendamento all'emendamento 1.1. Stefani è potenti, Erika Stefani è un altro della Lega Toscano. All'articolo 1,1 capoverso articolo 656 bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1. il primo comma è sostituito dal seguente: il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile rientrante nei limiti di competenza del valore del giudice di pace può conferire all'avvocato mandato professionale affinché quest'ultimo emetta nei confronti del debitore un'intimazione di pagamento della somma dovuta se ricorrono le seguenti condizioni: il credito deriva da attività di impresa; 2. Il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale; 3. Il credito è fondato sulle prove scritte previste dall'articolo 634 secondo comma del codice di procedura civile. Il quarto comma è soppresso. Ora io vi leggo.
1: Posso interromperti una cosa? Allora, uno che fa un'attività ha un'impresa commerciale. Ecco, io per esempio non sono un'azienda commerciale. Allora cosa vuol dire?
0: Che no, ma non serve niente. Ma ti rendi conto come
1: è buttare fumo negli occhi? Perché se io non faccio attività commerciale, cosa vuol dire? Io non è che faccio commercio, vado a fare gli impianti elettrici, vado a mettere a posto, faccio, brigo, è un'attività artigianale o può essere anche industriale.
0: Ma certo.
1: Quindi commerciale cosa c'entra?
0: Io non riesco a capirli questi qua. Vi leggo il provvedimento che avevano già approvato, va bene, il 656 bis che ha citato un attimo fa la senatrice Erika Stefani, avvocato senatore della Lega Vicentina. Ecco, vi leggo il testo approvato 18 settembre, va bene? Allora, Senato della Repubblica, capo 1 bis del procedimento di intimazione di pagamento, 656 bis. Il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile, attenzione, non certa, relativo a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazione di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività. Ora, voi mi dovete spiegare, anzi io dovrei chiederlo a loro, a quelli che hanno scritto questo articolo con i piedi, perché hanno scritto con i piedi, perché hanno scritto in maniera tale che la gente non capisca. Hanno scritto in modo tale che la gente non capisca quello che c'è scritto. Qui c'è scritto che rientrano tutti, ma loro avevano divulgato il fatto che i crediti di natura bancaria non rientravano, e invece qui non credo ci voglia un professore in economia per capire che, allora, nonché per prestazione di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile relativo a somministrazione di merci e di denaro. Cosa vuol dire di merci e di denaro? Vuol dire un credito di natura bancaria o finanziaria, o no? Perché cioè, loro potranno aver studiato più di me, anzi sicuramente hanno studiato più di me, ma una cosa così semplice la capisco, non serve che abbia quello che ha studiato più di me in fianco perché me la spieghi. E se hanno fatto una mezza marcia indietro, c'è Faustino che mi dice: Alfredo, fai benissimo in questa direzione. Certo, ti ringrazio, e fortunatamente non sei l'unico che me lo dice. Ecco, perché io non ho nessunissima intenzione che questo provvedimento passi, non deve assolutamente passare, sappiatelo amici, perché anche se dovesse passare solo per le partite IVA, quindi per i lavoratori autonomi, i commercianti, gli artigiani eccetera, questi qui non solo, ma ci sono le partite IVA, in generale partite IVA, stiamo parlando di 4.200.000 soggetti, ma questi qui a sua volta hanno dipendenti. Quanti dipendenti hai tu?
1: 10
0: dipendenti. Se dovesse saltare l'azienda di Stefano Baldo, non saltano per aria anche 10 altri posti di lavoro? perché magari gli fanno una richiesta di non so,
1: già se inventano che le mandano via PEC,
0: ecco, già tanto, te l'hanno inventata, ripetila per chi inventate. Non l'ha sentita. Cosa?
1: Praticamente ogni tanto c'è qualcuno che ha qualche PEC, che manda qualche PEC che dove dice mi devi ancora pagare la fattura, numero, qualcosa. Ma se neanche ti conosco, sei in Sicilia, sei in a Roma, sei a destra, a sinistra, non ti conosco neanche, mi fai una fattura, siccome ormai è di dominio pubblico anche la partita IVA, l'SD, il codice, quello per la fatturazione elettronica. Cosa può venire fuori se già per il 110, per il super bonus, per l'edilizia, hanno fatto già casini, hanno fatto lavori non fatti, che sono stati pagati e quant'altro, che adesso ci sono tutti i controlli. Viene fuori il caos, viene fuori, fanno di tutto per confondere un po', per creare ancora più casino.
0: Ma come ho detto varie volte, supponiamo, di che cifra si parla dell'intimazione che ti avevano fatto? Che ti avevano chiesto per l'asilo delle suore?
1: Beh, mi hanno mandato comunicazione che è da pagare.
0: Che è da pagare quanti
1: 1800
0: soldi?
1: Euro.
0: 1800 euro. Ecco. Facciamo che siano 1000. Mm. Facciamo che fossero 1000. Mm. Beh, tu, se passava questa legge, avevi due possibilità: o le pagavi perché non potevi ignorare, oppure dovevi assoldare un altro avvocato che facesse opposizione in tribunale davanti al giudice di pace. Mm. Perché non avevi vie di mezzo. Non avevi vie di mezzo. Perché la cosa è previsto il taci, il come si può dire,
1: silenzio
0: assenso nel momento stesso che tu o non fai nulla, no, o non paghi, o paghi, allora no, non fai nessuna azione, parte immediatamente il pignoramento, ti pignorano conti correnti, abitazione, tutto quello che hai, perché questo è previsto dal provvedimento. Che dica, io accetto il confronto con chiunque su questa cosa qui. Ecco, vedo un altro SMS. Allora, Faustino dice: Alfredo, fai benissimo in questa direzione, non mollate ragazzi, siamo con voi, e se fate qualche manifestazione chiamatemi pure, che mi prudono le mani. Ciao da Luca De Canonega. Allora, prendi nota, Luca. Allora, la prima è il 26 giugno alle ore 21 alla Viale del Lavoro numero 1 a Ponte San Nicolò. Però attenzione, c'è una pre-registrazione obbligatoria da farsi entro il 21 giugno e non prima di oggi pomeriggio, perché entra in azione oggi pomeriggio. www.venetcans.gov.org/eventi. Va bene, ripeto, www.venetcans.gov.org/eventi. Ecco, e questo dovete fare la prenotazione obbligatoria, perché siccome ci sono solo un centinaio di posti e siccome bisogna pagare, bisogna fare un acconto almeno di 5 euro alla prenotazione e 10 euro in totale quando si viene. Ecco, e ti aspetto, Luca, ti aspetto. Se hai qualche dubbio, qualcosa, mi chiami, do il numero mio in diretta, 346 36 144 69. In questa occasione ci sarà l'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, un avvocato di fama internazionale. Il giorno 3, ma non voglio confondervi, una prossima la farò con il professore costituzionalista Daniele Trabucco, che ha una cattedra a Roma, all'Ateneo San Domenico, cattedra, parla solo di diritto costituzionale. Quindi io vi invito poi a tenere presente, perché faremo un altro evento. Questo lo faremo il 26 e l'altro molto probabilmente lo faremo il giorno 3 luglio. Quindi attenzione ragazzi, che il freddo non molla, ma non dovete mollare neanche voi. dovete mollare anche gli ormeggi da casa vostra e venire a Ponte San Nicolò. Come ho detto, una la facciamo il giorno 26 e una la facciamo il giorno 3, va bene? Ecco, e prendete nota del mio numero 346 36 14469, ripeto 346 36 14469, non solo per questa cosa qui ma anche per tutte le varie questioni. Avete la casa all'asta, avete un problema di malasanità, avete problemi di natura bancaria, mutui eccetera eccetera, chiamatemi tranquillamente, basta che non mi chiamate dalle 12.30 alle 16 perché non sono disponibile, va bene? Chiamatemi pure anche in orari non ortodossi, sicuramente non dopo le 7:30 di sera, ecco, le 7, facciamo le 7 e la mattina sono libero tutte le mattine. E mi raccomando, non dobbiamo mollare la presa su questa cosa qui. Giustamente Luca da Cadone che mi ha detto non mollare, ragazzi, siamo con voi e se fate qualche manifestazione chiamatemi pure che mi prudono le mani. Ciao da Luca da Cadone. Allora, intanto Luca da Cadone, se vuoi iscrivere nel messaggio il tuo numero, ti inserisco su una chat che parla solo di questo, che c'è anche il professore che parla di questo. Dopodiché, andiamo avanti perché non molliamo la presa. E loro hanno detto ma non interessa i consumatori, ma frega niente, questa cosa qui la devi incartare, è contro ogni logica del diritto costituzionale, tu te la devi incartare. Io dopo nella seconda parte leggerò una nota del professore che mi ha mandato in privato, che però posso leggerla perché non c'è niente di segreto, e vi rendete conto che è palesemente incostituzionale, palesemente incostituzionale, e loro lo vogliono far passare a noi. Niente da fare, perché solo le partite IVA, perché tu che sei la partita IVA e non sono partita IVA, cioè ti pare che sia una cosa che regga? Che regga?
1: No, non regge,
0: dal punto di vista costituzionale no, perché l'articolo 3 dice una cosa molto semplice e dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, giusto? Non me lo sono inventato io l'articolo 3 della Costituzione.
1: Allora vedrai che tutti quanti si faranno fare le fatture come persona fisica, perché così dopo uno non paga più, allora, ed è tutelato. Allora, che è la maggior parte dei crediti. Adesso c'è una statistica che dice quante fatture viene fatto da un'azienda verso il privato? No, non c'è.
0: Se
1: un'impresa edile fa il lavoro a uno che si mette apposta la casa e la casa è come persona privata, vuol dire che l'altro decide di non pagare, vuol dire che non può fare questo DDL, non sarà una mazza.
0: Hanno
1: problema, che hanno tanti avvocati, gli facciano i corsi per farli diventare giudici.
0: I corsi per diventare elettricisti, idraulici, falegnami, questo devono andare a fare, perché con l'intelligenza artificiale hanno letteralmente finito le funzioni dell'avvocato, non servono più nel 90%, dico 90 adesso non lo so esattamente, ma man mano che andiamo avanti con i tempi, con l'intelligenza artificiale che sostituirà gran parte delle loro funzioni, questi non gli resterà altro che andare a fare corsi professionali. Guarda che non sto scherzando da questo punto di vista. Se io fossi loro veramente andrei, cioè verrei a imparare a fare l'elettricista da te o non so, o l'idraulico da qualche parte, e sono quelli i lavori che hanno un futuro. Ma io leggo l'articolo 3 della Costituzione. Articolo 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Basta così, non serve altro, non serve che legga qualcos'altro, anche se dice senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Cioè, per fare questo articolo della Costituzione, signori che sei in ascolto, va bene, si sono scannati i nostri costituzionalisti, perché alcuni non volevano mettere la razza, va bene? Qualcuno c'era che non voleva, si usciva dal fascismo, va bene, non volevano inserire la razza, la distinzione di razza. Va bene. E adesso questi qui nel 2026 vogliono fare una legge che distingue tra me e Stefano Baldo. Io non ho la partita IVA e Stefano Baldo ce l'ha.
1: È logico? Non è logico?
0: Non è costituzionale. Cioè, Stefano, devi dire, è contro l'articolo 3 della Costituzione. Senza contare gli altri, poi leggo gli altri articoli, sarebbe il 24 e il 111, i profili di incostituzionalità. Anzi, proprio la serata sarà denominata profili di incostituzionalità del DDL 978. Ecco, quindi si parlerà prevalentemente di questo. Quindi invito Luca e tutti quelli che sono interessati a essere presenti, perché impareranno che la battaglia non l'ho fatta da solo, perché quasi da solo, al di là di qualcuno che insomma qualcosina mi ha dato una mano, ma l'ho fatta perché c'è un principio di incostituzionalità all'interno di questa cosa qui. Come fai a sconnettere due parti del mondo italiano, imprenditori e non imprenditori? Ma stiamo impazzendo, stiamo veramente impazzendo. E privilegiare una casta che si chiama avvocati, ma se non c'è più contenzioso lo creano loro, ma stiamo dando i numeri. Vai avanti.
1: Ma peggio ancora della casta è che sono i banchieri, bancari e quant'altro, che nonostante che si arricchiscono perché noi ci mettiamo là i soldi, ecco, ce li fregano o in una maniera o nell'altra, o cattivi consigli, o si inventano che aumentano i tassi di interesse e quant'altro. Però fatalità, loro hanno dei maxi profitti. Ma io mi chiedo, ma gente che siete in ascolto, ma se ci sono stati anche nell'energia maxi profitti, non vi balena in mente che questi qua ci marciano in cima? Cioè, maxi profitti vuol dire che ci hanno guadagnato di più. Se effettivamente loro si adeguassero solo al profilo, quello dei soldi che vanno inversati in più, non avrebbero maxi profitti, perché se devono restituire i soldi alla BCE il coso, per sicuramente non gli resterebbero in tasca e non darebbero profitto.
0: No, aspetta che devo rispondere a due. Allora, quello di Davide da Vicenza l'ho letto solo la prima parte. Allora, buongiorno a voi Baldi e Bellucchi, da noi ascoltatori belli e brutti. Ho fatto anch'io rima. Un abbraccio ragazzi miei, avanti così. Davide da Vicenza. Ma poi c'è Faustino che fa una valutazione che devo ciao Alfredo, perché bisogna iscriversi su internet alla manifestazione? Non è che vogliono tracciare i dissidenti? No, guarda che dissidenti siamo noi. Questi addirittura non votano perché non riconoscono lo Stato, più dissidenti di loro, hai capito? Cioè,
1: ecco, è una realtà un po' particolare di venetismo, diciamo. Sì. È una formula diversa che nelle varie correnti dell'autodeterminazione loro hanno scelto questo nome,
0: ecco.
1: Venekens,
0: Venetekens,
1: ecco, e quindi cercano di divulgare quello che,
0: sì, certo,
1: quello che un po' è stato.
0: Ti assicuro Faustino che cioè caschi male da questo punto di vista, perché siamo noi i dissidenti. Ti pare che parliamo come dei allineati e coperti al sistema? Noi, cioè,
1: noi... che devono prendere a noleggio la sala e quindi hanno un costo che se dopo
0: se non viene coperto lo devono tirare fuori di tasca loro.
1: Un conto è la manifestazione fuori fatta all'aperto, è un conto prendere a noleggio la
0: sala che costa, e poi ci sono i costi, un piccolo rimborso spese all'avvocato. Io non voglio niente, perché non, naturalmente non voglio niente, ma hai capito, i costi ci sono costi e quindi devono essere coperti. Non ho mai voluto niente, anche quello che ho fatto la settimana scorsa, c'è stato qualcuno che ha offerto qualche decina di euro eccetera eccetera, li abbiamo dati a chi ci ha ospitati al Centro Culturale 140 in via Piovese 140 a Padova, e vi assicuro, chi vuole vedere il mio intervento o sulla mia pagina Facebook, a partire da fra qualche giorno riattiverò il mio sito alfredobelluco.it e ci sarà la possibilità di vediamo. Perché le partite IVA non un consumatore? Ciao Nicola, questo glielo devi andare a chiedere, Nicola, questo proprio glielo devi andare a chiedere ai promotori di questa legge. I promotori di questa legge sono la Lega, la Lega, va bene, soprattutto il senatore avvocato della Lega di Padova, vice ministro della giustizia Andrea Ostellari, e la senatrice di Vicenza Erika Stefani, sempre della Lega, va bene? Ecco, questo dobbiamo andare a chiedere. E il problema è che, cioè, loro in

0: Reverse, tutte quelle mazzate là.
1: Io ho fatto anch'io l'imprenditore, so perfettamente come funziona.
0: Non è un costo, allora, se la prendi con una mano, la devi versare con l'altra.
1: Allora, intendevo che lo Stato in qualche modo risale i dati dei partecipanti. Va bene, ma scusa un attimo, scusa. Allora, chi è iscritto su Facebook, chi è iscritto su WhatsApp, lo Stato, cosa vuoi che venga in cerca dello Stato di chi partecipa o non partecipa? Cioè, qua, allora io non so, io sono schedato da almeno da quando avevo 18-19 anni, perché io quello che sto dicendo adesso, che ne ho 73 e mezzo, perché fra qualche giorno ne compio 73 e mezzo, perché adesso comincio a segnare anche i mezzi, giorno 20 giugno, e mi dovrei preoccupare.
0: Io ho poche preoccupazioni.
1: Aspetta, che faccio sentire.
0: Aspetta che gli dico. Io che ho la... Siccome si sono permessi, perché mi lamento del fatto che gli usurai ti mettono le mani in tasca, e il fatto che continuo a lamentarmi, mi hanno iscritto alla divisione anticrimine come soggetto pericoloso recettivo alle cure mediche, perché voglio ribellarmi, perché l'usura è un reato di pericolo sociale, e quindi siccome per il carabiniere che ha fatto questa segnalazione è tutto inventato, ecco, nonostante che ci sia la sentenza dell'usura, questi si inventano di tutto, quindi ti schedano in ogni caso, hai un telefono, ti tracciano in ogni caso, hai dato il tuo consenso quando prendi il numero di telefono di essere tracciato, in ogni caso bisogna che ci tocchiamo un po' la testa, è inutile fasciarci la testa prima di averla rotta, quindi
1: noi se partiamo da questo concetto,
0: stiamo tutti chiusi nel nostro recinto,
1: praticamente, allora facciamo, ci chiudiamo a riccio, ma poi tra l'altro non puoi essere isolato neanche se ti chiudi dentro una caverna, perché se vai lì con un telefonino o con una radio a transistor o con qualcosa, ti becchi la pubblicità, ti fai quello che, cioè, hai capito, cioè, non sei in questa società, ormai sei dentro, ci sei dentro, e noi dobbiamo fare in modo che loro i meccanismi di controllo, per esempio i pagamenti elettronici, se li devono infilare in quel posto. Noi dobbiamo pagare solo col contante, fare un prelievo unico o due prelievi al mese e poi pagare mano a mano col contante. Allora così non vengono a sapere se tu sei andato, non so, a Firenze in macchina, non so, naturalmente se paghi con la tesserina o col Via Card o col Telepass o qualcosa, vengono a sapere dove sei stato, giusto? Ecco. Oppure tutti i pagamenti li fai, vai al supermercato, magari, non so, un giorno ti vuoi dare la pasta gioia, spendi 300 euro, va bene, magari compri, non so, champagne o chissà che cosa, e loro lo vengono a sapere, ma se tu paghi in contanti non lo vengono a sapere. Se tu vai via con l'amante, va bene, e non so, affitti una stanza, se paghi in contanti non sei tracciato, ma se paghi con la tesserina vengono a sapere che sei andato via con l'amante, perché naturalmente la moglie non figura. Dobbiamo assolutamente privatizzare i nostri pagamenti, lo dobbiamo fare attraverso il pagamento per contanti, questo dobbiamo fare, ma io ormai sono anni che faccio questa battaglia, ma siccome è più comodo, no, farlo con la tesserina è anche più figo, allora facciamo, regaliamo miliardi di
0: vediamo quelli col chip sotto pelle adesso,
1: addirittura c'è anche il deficiente col chip sotto pelle, tessera sanitaria,
0: allora quando c'è chi fa remotizza la tessera dentro il cellulare in maniera da non dover neanche tirare fuori la cosa, la tessera, quindi quando saranno tutti più furbi passano, ti fregano il cellulare e poi riescono a fare i pagamenti, per quanto sia una cosa schermata, vedrai che ormai con l'intelligenza artificiale ci fotteranno i dati personali e li useranno per pagare, perché quando l'intelligenza artificiale l'avremo noi addestrata a riconoscere quello che pensiamo, l'avremo addestrata anche per le password, le cose, e chi controlla tutto userà l'intelligenza artificiale per fotterti i dati anche

0: i pagamenti, una roba là.
1: Ma certo.
0: Ti fottono già la voce per farti, per prendere il tuo consenso per delle attività.
2: Allora, società, società, il coso, il riconoscimento facciale, che ci so, che c'è all'interno degli aeroporti. Società che vanno verso questa direzione, in particolare mi riferisco alla Singapore. A Singapore non puoi fare un mezzo passo fuori posto che sei già fregato. Cioè tu hai come una patente a punti, dove se tu per esempio attraversi un incrocio a piedi con rosso, hai come una patente a punti che viene scalata fino a quando arrivi a zero e non puoi neanche andare in banca a prenditi i tuoi soldi, perché tu, anche se hai 2 milioni, 3 milioni di euro, non te li danno. E questa è la società che vogliono. Sappiate che questa è la società che vogliono. Vogliono un grande fratello che ci controlla dalla mattina alla sera su quello che facciamo. Ci vogliono inserire un chip dentro il cervello e fare quello che vogliono, e noi dobbiamo assolutamente contrapporsi, dobbiamo fare l'esatto contrario di quello che vogliono. Vogliono l'agenda 2030, vogliono appropriarsi di tutto quello che abbiamo, compreso naturalmente le nostre prime abitazioni, e noi naturalmente dobbiamo fare in modo che non sia così. Addirittura dobbiamo anche essere felici, perché dicono: non avrai nulla e sarai felice. Allora affitta la macchina, affitta il computer, affitta l'abitazione. Ma per affittare ci vuole un reddito certo e continuativo, perché altrimenti non affitti proprio un bel nulla. Dico bene, Stefano?
3: Sì.
2: Ecco, quindi dobbiamo assolutamente fare squadra, e per fare squadra dobbiamo essere consapevoli, perché se questa legge, con tutti gli aggettivi che sapete, folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, violenta, delinquenziale e anticostituzionale, schifosa, odiosa, dovete aggiungere tutti gli aggettivi che volete. Ecco, non avessi fatto la battaglia io modestamente, prima non l'avrebbe saputo nessuno, o quasi. Secondo, avrebbero fatto quel tanto che voglio. Allora, qui c'è Vania che mi chiede: ci sarà una registrazione di questa puntata? Sì che c'è la registrazione della puntata, però non mi chiedere come.
0: Beh,
2: si
0: c'è
2: fa.
0: Nel sito c'è il c'è nel sito c'è una, in base, quando entri nel sito vedi che c'è il nella parte in basso a sinistra che ci sono entri nelle registrazioni di tutti i vari conduttori, trovi che c'è una cartella con scritto Alfredo Bellucco.
2: Allora, vi faccio ascoltare, visto che secondo me ti è interessata, Vania, ma penso che no, c'è Faustino che mi dice: allora vuoi giustificare chi va in hotel con l'amante? No, tesoro, cioè se uno va in hotel e non ha nessun problema di andare con l'amante, va con l'amante, ma se lui lo vuole tenere nascosto, non vedo per quale motivo lo deve far sapere, perché paga attraverso l'elettronico. Dai, cerca di capirmi, Faustino. Allora,
0: Che la
2: privacy, vogliamo che la gente sia riservata.
0: Se uno fa la beneficenza, se uno vuole fare beneficenza, non è come quello che ti dicevo della banca della BCC di Sant'Elena. Ha fatto beneficenza, ha prelevato dei conti correnti di un altro e di altri correntisti 2 milioni di euro. Ha detto che lui ha fatto beneficenza e non dirà mai a chi gli ha dati. Ecco, vedi, per la privacy,
2: sì, no,
0: con i soldi tuoi che gli hai lasciati in banca, mi danno un altro.
2: Ma lui ha utilizzato soldi che non erano suoi. Ma al di là di questo, cioè è giusto, è fondamentale che noi manteniamo la riservatezza su tutte le cose che facciamo, perché loro utilizzano le nostre cose private per ripercuoterle contro di noi. Conoscono le nostre debolezze, conoscono le nostre difficoltà, e loro perseguitano. Cosa pensate che fanno la polizia? Me l'ha anche detto un poliziotto, un ispettore di polizia, ecco, mi ha detto che io ho il profilo di Facebook che è sotto controllo, va bene? Ecco, ma io non me ne frega un tubo del profilo Facebook sotto controllo, perché stamattina ho mandato questo.
1: 2026, accuso tutto il governo, i due vice ministri della giustizia, Andrea Ostellari di Padova e Francesco Paolo Sisto, la commissione giustizia del Senato, che io chiamo, come sapete, ingiustizia, di voler approvare una legge folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, violenta, delinquenziale e anticostituzionale, che prevede che siano gli avvocati a riscuotere i crediti direttamente, senza il controllo del giudice terzo e imparziale. Si tratta del disegno di legge 978, già approvato in Commissione Giustizia il 18 settembre scorso, 2025, che adesso, dopo numerose pressioni, vogliono, mi riferisco alla senatrice Erika Stefani, prima firmataria di questo provvedimento, sia interessato solo alle partite IVA, piccoli imprenditori, medi imprenditori, grandi imprenditori, artigiani, commercianti, eccetera. E stiamo parlando di una platea di 4 milioni e 200 mila soggetti con relativi dipendenti. È ora di finirla. La devono buttare direttamente nel cestino e dimenticarsela. L'opposizione deve fare l'opposizione, non stare lì a guardare un teatrino di questa natura e non dire neanche una parola, tranne i due parlamentari, l'onorevole Marco Furfaro e Stefano Vaccari del PD. Basta, non c'è nessun altro che ha detto qualcosa contro sta cosa qui. Quindi, se la devono incartare, alfredobellucco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-14469.
2: Ecco Faustino, cioè, se noi vogliamo mantenere la nostra privacy, io qui ho fatto l'esatto contrario. Ho fatto l'esatto contrario, cioè io mi espongo perché questa è una cosa di una gravità senza precedenti. Se passa una cosa del genere, chissà quanti piccoli imprenditori saltano.
0: Ma perché non vanno da, come nel caso mio, vanno dai banchieri, dai bancari che hanno commesso il reato di usura e li condannano?
2: Perché?
0: Cioè vanno in cerca della piccola gente, ecco, e vanno a favorire questi
2: chissà. Allora tu pensa tu sei vivo dal punto di vista economico per un miracolo, giusto?
0: Sì.
2: Chissà quanti che al posto tuo sono falliti e hanno magari perso la famiglia, si sono probabilmente suicidati. Ecco, tu sei un miracolato da questo punto di vista, perché hai subito anche io.
0: Venerdì. È che mi tocca fare di quei movimenti per schivare queste merdacce che sono per terra, mi tocca fare, che perdo energie invece di lavorare e far lavorare 20 persone invece di 10, devo schivare queste merdacce che sono per terra. per andare avanti.
2: Voi immaginate che io venerdì scorso sono andato da un imprenditore grosso, medio grosso, diciamo, della provincia di Treviso, e sta facendo una causa per recuperare gli interessi sugli interessi, cosiddetto natucismo, per 1.200.000 euro. Vuol dire che se lui avesse avuto quel 1.200.000 euro, adesso non si troverebbe in difficoltà con un mutuo che purtroppo non è più stato in grado di pagare, e quindi è andato, diciamo, in sofferenza. Vi rendete conto cosa sta succedendo in questo paese?
0: Ma nella mia sentenza, hanno scritto che siccome l'anatocismo è vietato per legge, allora non stanno neanche là a controllare. Nella perizia econometrica del CTU, su richiesta del giudice.
2: Portala qui che la leggiamo, che così mettiamo anche nomi e cognomi di quelli che hanno scritto questa roba qua. Guarda che mettiamo nomi e cognomi, perché il giudice, se c'è una sentenza,
0: perché non si pronunciano. Cioè, se è illecita e già stata trovata, per quale motivo non utilizzano i dati che ci sono già? Devono dare contro la povera gente, contro chi lavora, cioè, perché devono far lavorare la testa degli avvocatoi e di quant'altro? L'avvocatoio che mi ha gestito la pratica, cazzo, in Cassazione è da un anno che c'è la sentenza, mi ha impedito di fare ricorso il fatto di non avvisarmi. Ecco, quindi siamo di fronte a un grosso problema, che questi qua vogliono i soldi però non fanno i nostri interessi.
2: Va bene, allora 40 secondi per salutare, ci sentiamo giovedì 11. Prego.
0: Ok, inizio a salutare, ricordo sempre di ringrazio sempre Radio Gamma 5 per darmi la possibilità di fare informazione, perché di altre radio che sono disponibili per dare voce alla verità non ce ne sono.
2: E quindi viva Radio Gamma 5, altri 500 anni di Radio Gamma 5. Dopo la pubblicità io farò la seconda parte. Stefano, giovedì prossimo.
0: Ciao.
2: Grazie.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
14: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
15: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
16: dal titolo
17: Sempre Mara per sempre.
16: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
18: Inizio ore 20.
17: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
16: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
19: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
16: Sempre Mara per sempre.
18: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
18: Ettore.
16: Permini.
20: Info
21: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
22: Rieccomi in diretta su Radio Gamma 5. Sono Alfredo Belluco e sono le 11:05. Allora, tornando sempre alla questione che ho parlato prima, e che se prima non lo ritirano definitivamente, io vado avanti. Gli ho detto, ho parlato anche con il senatore Zanettin, Pier Antonio Zanettin, la settimana scorsa, lunedì scorso, e ho fatto una chiacchierata con lui riguardo al DDL 978, va bene? E lui mi ha detto, lui fa parte della Commissione Giustizia del Senato, lui mi ha detto che lui non lo voterà, non lo voterà, e che è bloccato in commissione. E io ho preso atto di questa dichiarazione, come ho preso atto anche della dichiarazione che ha fatto la senatrice Stefani, la prima firmataria del provvedimento, come ricordo, senatrice avvocato della Lega Vicentina, Erika Stefani, che ha detto che non interessa il consumatore, interesserà solo le partite IVA. Ora, come ho già detto, le partite IVA non possono essere le uniche destinatarie di questo provvedimento, perché sarebbe una chiara violazione costituzionale. Ma al di là di questo, io vi voglio proprio, cioè, è un senatore, c'era un certo, non vi dico chi, che diceva che i parlamentari, i senatori sono nostri dipendenti. Beh, sono nostri dipendenti e quindi devono essere rispettosi delle nostre, un attimo solo che devo fare una cosa, eccolo qua, devono essere rispettosi del nostro volere. Ecco, se noi vogliamo che questo eccetera eccetera disegno di legge lo devono ritirare, perché è contro ogni logica del diritto civile e costituzionale, lo devono ritirare, devono fare in modo che la gente stia tranquilla. Ecco qua, vi leggo, ecco qua. Allora, ciao senatore, ti chiamo settimana prossima, 25 maggio. Lui nel frattempo mi ha girato un articolo, la proposta di Erika Stefani, e lui mi ha detto, e ve lo leggo sto articolo, frenata la proposta di Stefani, frenata sul testo che semplifica i pignoramenti. La Lega fa un passo indietro sul DDL che consentirebbe pignoramenti veloci senza passare dal giudice, ma con l'aiuto di un avvocato. Il provvedimento all'esame della Commissione Giustizia del Senato sarebbe potuto approdare presto in aula, ma la senatrice leghista Erika Stefani, prima firmataria del testo su modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito, ha accettato di rallentare. Sembra sempre virgolettato questo dichiarato dalla Stefani, sembra essersi cristallizzata nell'opinione pubblica e in alcune associazioni di settore una percezione errata: il meccanismo si applica esclusivamente ai crediti delle aziende verso altre aziende e non avrebbe riguardato in nessun modo i cittadini. Ma sul web e social era stato sollevato il timore di esporre a pignoramenti veloci persone senza strumenti per difendersi in sede giudiziaria, anche per bollette non pagate, ed è emersa così la necessità di ulteriori audizioni per poi procedere ad una ricalibratura della portata del testo, chiuse le virgolette, in commissione a Palazzo Madama. Questo me l'ha girato il senatore Zanetti, che però io l'avevo già visto, perché è un articolo del 21 ottobre del 2025, e io gli ho fatto notare, ho detto guarda che questo articolo, senatore, è del 21 aprile 2025. Ok, a me pareva più recente, e io gli dico: in ogni caso avete intenzione di approvarlo per le partite IVA? Allora lui mi dice: comunque confermo che il disegno di legge è fermo, io sono contrario e anche Fratelli d'Italia, il relatore, gli dice lui. E io gli dico: Sallemi? Esatto, Sallemi è il relatore, si chiama Salvatore Sallemi, di Vittoria, in provincia di Ragusa, e che è relatore in commissione di questa cosa. E io gli dico: 2 anni ci avete messo per capire che è incostituzionale per palese privatizzazione della giustizia. E comunque, ho detto, il vice ministro della giustizia, senatore Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, è favorevole. E adesso vi leggo cosa hanno dichiarato in sede di lavori parlamentari, si fa per dire, il 2 dicembre del 2025. Ed eccolo qua. Allora, scarica solo una volta. Allora, pagina 3, 4 e 5. Allora, in risposta alla interrogazione di 2 parlamentari del PD, Marco Furfaro e Stefano Vaccari, il vice ministro della giustizia, come ho detto, Francesco Paolo Sisto di Bari, avvocato, vice ministro della giustizia, e per inciso è stato anche avvocato di Berlusconi, questo qui, ha detto, e naturalmente è un'interrogazione molto preoccupata di questo che venga approvato questo provvedimento, e dice risponde Francesco Paolo Sisto, vice ministro della giustizia. Grazie presidente, ringrazio come sempre gli interroganti. Sono lieto di rispondere ai quesiti posti perché mi offrono l'occasione di fornire alcuni chiarimenti in merito alla ratio ispiratrice del disegno di legge di cui si fa riferimento e di sfatare alcune preoccupazioni che si vanno diffondendo. Si tratta, come evidenziato, del disegno di legge Atti Senato numero 978, rubricato modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito. Il suo obiettivo non è affatto quello di ridurre le garanzie di giustizia dei cittadini. Al contrario, con la presentazione di questa proposta si è inteso riconoscere alle aziende, spesso in difficoltà nel recupero dei propri crediti, un ulteriore strumento di tutela, lasciando impregiudicati i poteri di difesa del debitore, che potrà reagire all'iniziativa del creditore con il tradizionale rimedio dell'opposizione. L'intervento dell'autorità giudiziaria è quindi soltanto rimandato a una fase del tutto eventuale, che sarà attivata su impulso dell'ingiunto. Attenzione, dovete stare attenti a quello che dice questo qui, Del resto, già da tempo il legislatore nazionale, su impulso di quello unionale, non è vero, ha ammesso la possibilità che la realizzazione del credito avvenga attraverso forme di autotutela privata, senza il preventivo vaglio dell'autorità giudiziaria. Mi riferisco ad esempio al recepimento della direttiva 2014/17/UE concernente i mutui immobiliari. Si tratta quindi di rendere più flessibile e funzionale il procedimento di realizzazione del credito e in particolare dei crediti vantati dalle piccole e medie imprese. Nel corso dell'iter in commissione sarà infatti chiarito che la misura non si applicherà nei confronti dei consumatori. Inoltre, a maggior garanzia del debitore, il DDL prevede che siano posti a carico del difensore, che accerta la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'intimazione di pagamento, precisi obblighi di verifica preventiva a pena di responsabilità civile e disciplinare del medesimo professionista. Attenzione, perché questo è un passaggio fondamentale, ripeto, per l'emissione dell'intimazione di pagamento, precisi obblighi di verifica preventiva a pena di responsabilità civile e disciplinare del medesimo professionista, tra parentesi, quindi non penale. Si è così inteso enfatizzare un principio di autoresponsabilità dell'avvocato del creditore, da cui non si poteva prescindere in un procedimento che prevede l'emissione di un provvedimento monitorio senza contraddittorio e senza passare attraverso il giudice. L'obiettivo è, lo ribadisco, quello di favorire il recupero crediti senza spendita però di poteri pubblicistici come quelli connessi alla concessione della provvisoria esecutività e che, per l'appunto, nella procedura immaginata con questo disegno di legge non è prevista nella fase gestita dal difensore del creditore. Punto. Nessuna perdita di garanzia di difesa per il debitore, quindi Le sue tutele processuali restano assolutamente intatte, soltanto un'implementazione degli strumenti a difesa del creditore, che porterà con sé tre importanti benefici: riduzione dei costi del contenzioso civile, accelerazione dei tempi per l'ottenimento di un procedimento monitorio, snellimento dell'arretrato pendente presso i giudici civili. Questo ha detto il vice ministro della giustizia in audizione a Palazzo, no, in Parlamento. Adesso metto un attimo un po' di musica e poi ci ascoltiamo, ci risentiamo fra qualche minuto. Vediamo se lo troviamo. Eccolo qua. Allora, eccolo qua, vediamo. Perché così facciamo un po' di break, perché altrimenti no, anche voi, insomma, va bene. Eccolo qua.

Scusate se interrompo l'amico Guccini, ma dura troppo questa canzone e vabbè. Allora, riprendiamo con la questione che stavo dicendo prima. Allora, qui stiamo leggendo l'interrogazione che è stata fatta il 2 dicembre scorso, ovvero 2025, alla Camera, dove il senatore di Forza Italia, vice ministro della Giustizia, ha risposto a un'interrogazione fatta dai parlamentari Furfaro, Marco Furfaro e Stefano Vaccari in merito al disegno di legge che, se approvato, speriamo mai, permette agli avvocati di riscuotere direttamente i crediti dai presunti debitori. Ora, come avete sentito, ecco, vi ho letto la parte dove il senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto di Bari, vice ministro della Giustizia, ha detto in pratica: noi tireremo dritto. Il presidente dice: il deputato Vaccari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Risponde Stefano Vaccari, Partito Democratico: grazie presidente. No, non sono soddisfatto della risposta che il vice ministro Francesco Paolo Sisto ha dato, perché il disegno di legge numero 978 otterrà il risultato opposto a quello previsto dai suoi estensori. E non lo dice Vaccari o Furfaro con l'interrogazione che abbiamo presentato, ma lo dicono la Consulta Nazionale Antiusura, lo dicono i Centro Studi di Solo Affitti, che ha fatto indagini in questo senso, e lo dicono anche l'associazione, eccetera, eccetera. Federazione, è anche la Federazione Europea per la Giustizia di cui faccio parte. In sostanza, quello che questo disegno di legge produrrà è un'accelerazione degli sfratti, perché con l'obiettivo sacrosanto di rispondere ai ritardi, sfratti e sgomberi, perché non è solo sfratti, sfratti e sgomberi, aggiungo io, aggiungo sgomberi perché poi vi spiego anche la differenza che c'è tra lo sfratto e lo sgombero. Perché con l'obiettivo sacrosanto di rispondere ai ritardi di alcuni tribunali, produrrà invece molto probabilmente l'effetto opposto. In sostanza, quello che il disegno di legge andrà ad accelerare è una difficoltà che hanno soprattutto le persone più deboli, legata all'aumento del costo delle bollette e degli affitti, che si ritroverebbero in una condizione di non poter adire alla nuova disposizione di legge, e quindi sarebbero le più penalizzate. C'è un dato fondamentale, ossia che il 20% delle esecuzioni immobiliari sulle prime case sono ormai richieste dei condomini, in cui spesso agisce anche una collaborazione di amministratori di condominio e studi legali che vanno a peggiorare la condizione delle morosità condominiali, spesso legate, come ho precisato, ad un rialzo delle bollette energetiche e ad altri fattori, anche di temporanea difficoltà economica. Il rischio è che, davvero, con la scusa della semplificazione dei ritardi causati dalla carenza di assunzioni e dalla precarietà del lavoro dei giudici di pace, che sono delegati a trattare cause di importo adesso fino a 10.000, questo governo arrivi a cancellare, vi ricordo che adesso sono fino a 10.000, ma a partire fra meno di un mese diventerà dei 30.000. Questo governo arrivi a cancellare tutte le garanzie di giustizia e di difesa dei cittadini impoveriti. Per noi rimane un provvedimento sul quale la maggioranza dovrebbe ritornare. Non a caso al Senato la collega Erika Stefani ha presentato un subemendamento
correttivo alla legge di bilancio che interverrebbe proprio in questa direzione. La collega Stefani fa parte della maggioranza e vuole molto probabilmente, come noi, evitare una pericolosa scorciatoia che questo disegno di legge introdurrebbe, con il rischio di trasformare la giustizia civile in un terreno di caccia per chi ha più potere economico e legale. Ci sono stati, non lo diciamo noi, ma torno a ribadire, lo dice la Consulta Nazionale Antiusura, degli abusi clamorosi, dove sono stati chiesti fallimenti su debiti inesistenti. Il caso più eclatante si è verificato a Palinuro, senza il vaglio dei magistrati. Questi episodi rischiano di moltiplicarsi, colpendo soprattutto famiglie, piccoli proprietari e persone fragili. Ci stiamo avvicinando al dato che richiamavo prima, del 20% delle esecuzioni che riguardano prime case pignorate per debiti condominiali. Fenomeno questo in fortissima crescita per l'aumento dei costi di gestione e, io aggiungo, di riscaldamento. Togliere il filtro del giudice significa spianare la strada a un sistema ormai consolidato di predatori a caccia di prede, detto in Parlamento. Tra parentesi, ripeto, togliere il filtro del giudice significa spianare la strada a un sistema ormai consolidato di predatori a caccia di prede. Chiediamo e facciamo un appello al governo perché sostenga invece e stabilizzi l'istituto dei giudici di pace, che sono stati ridotti da 8.000 a 6.000. Il governo non ha ancora definito le nuove piante organiche e quindi potrebbe ovviare a questa carenza con l'effettuazione di concorsi per recuperare queste risorse. Chiediamo, anche visto che la legge di bilancio è in discussione, di prendere in seria considerazione l'emendamento della collega Stefani. Ora, tra le righe di quello che ha detto l'onorevole Vaccari, che è stato anche sindaco di Nonantola in provincia di Modena, un grosso paesotto in provincia di Modena, si legge che il Partito Democratico e l'opposizione in pratica ha già accettato che l'emendamento della Stefani, che vi ho letto prima, cioè che prevede che interesserà solo le partite IVA, piccoli, medi e grandi imprenditori, artigiani, commercianti con 18 milioni di dipendenti, sappiatelo, le partite IVA hanno tutte, sono 4 milioni e 200 mila, hanno in carico dai 18 ai 19 milioni di dipendenti. Se salta l'azienda di Stefano Baldo o quella di Toni Costalunga, che è ospite spesso anche da me, che hanno 10 dipendenti per ciascuno, salta lui, saltano loro e saltano anche i dipendenti. Se moltiplichiamo per un numero indefinito di casi, ci potremmo trovare con milioni di persone, famiglie, piccole imprese per strada, per effetto di un'applicazione di una legge che è palesemente incostituzionale e che io vi invito a venire il giorno 26 a Ponte San Nicolò. Vi leggo di nuovo la locandina, eccola qua. Allora, da oggi pomeriggio si potrà accedere e prenotare volendo, lo dico a tutti, lo dico a Luca, lo dicono a tanti. Nicola, per esempio, che mi ha scritto, perché il partito IVA non è un consumatore? Certo che è anche un consumatore, ma verrebbe interessato nell'applicazione di questa legge, ma che è palesemente incostituzionale. Adesso vi leggo quello che ha detto il costituzionalista Daniele Trabucco, che mi ha scritto in privato, e ve lo leggo perché è una cosa veramente incredibile quello che ha scritto.
Allora, intanto vi dico, eccolo qua. Vi ricordo venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 in Viale del Lavoro 1, primo piano, Ponte San Nicolò. Ripeto, venerdì 26 giugno ore 21, sala aperta dalle 20:30, l'incontro si terrà in Viale del Lavoro 1, Ponte San Nicolò. Ci sarò io e ci sarà l'avvocato Carmelita Cosentino. Registrazione obbligatoria fino al 21 giugno in www.venetcans.gov.org/eventi. Carta e penna, www.venetcans.gov/eventi. Va bene? Ecco, il costo è di 10 euro con un acconto minimo di 5 euro alla prenotazione, con un acconto di 5 euro alla prenotazione, perché ci sono i costi, eccetera, eccetera. Ma vi voglio leggere le osservazioni che ha fatto il costituzionalista. Oh, vediamo un po'. Adamo, caro amico mio, io sono vecchio e vedo i politici sono tutti addestrati dai potenti che non si vedono a mettercelo in quel posto. Loro capiscono solo la voce. No, non posso leggere questi cose qua. Ogni volta, Adamo, mi mandi questi messaggi che non li posso leggere. Cioè, lo sai che non li posso leggere questi cose qua? Che siano dei bugiardi, che hanno tutte le peggiori caratteristiche, che siano dei pinocchi che sono messi lì dai potenti, lo sappiamo, però non puoi scrivere quelle cose lì, perché non le posso leggere, Adamo, non le posso leggere. Leggo invece l'osservazione tecnica da giurista, da professore in diritto costituzionale, che si chiama Daniele Trabucco, che insegna diritto costituzionale e diritto pubblico comparato all'Ateneo San Domenico di Roma. Ripeto, professor Daniele Trabucco insegna diritto comparato all'Ateneo San Domenico di Roma. Vi leggo quello che ha detto il professore. Scusate, eccolo qua. Allora, l'articolo o la legge presenta possibili profili di incostituzionalità nella misura in cui all'avvocato del creditore attribuisca un potere di intimazione destinato a produrre effetti sostanzialmente paragiurisdizionali senza un previo controllo del giudice. La criticità principale riguarda l'articolo 24 della Costituzione, poiché il debitore potrebbe subire gli effetti di una pretesa creditoria prima di poter esercitare una difesa piena ed effettiva. Attenzione! A ciò si collega il possibile contrasto con l'articolo 111 della Costituzione, nella parte in cui il procedimento sembrerebbe comprimere il contraddittorio e affidare una valutazione preliminare non a un soggetto terzo o imparziale, ma al difensore della parte creditrice. L'avvocato, infatti, resta professionalmente legato all'interesse del proprio assistito e non può essere assimilato ad un organo imparziale.
Se l'intimazione fosse destinata ad assumere efficacia esecutiva o comunque a rafforzare automaticamente la posizione del creditore, si profilerebbe anche la violazione degli articoli 101 e 102 della Costituzione, perché la funzione di verifica del credito verrebbe sottratta, almeno in parte, alla giurisdizione. Particolarmente delicato è il richiamo delle prove scritte dell'articolo 634 del secondo comma del codice di procedura civile, poiché nel procedimento monitorio ordinario esse sono valutate dal giudice, mentre qui la verifica, tale verifica, rischierebbe di essere anticipata o addirittura sostituita dalla valutazione del difensore del creditore. Non è escluso inoltre un dubbio di ragionevolezza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, quello che vi dicevo prima, dato che la disciplina sembra costruire un regime privilegiato per i debiti di impresa verso imprenditori commerciali. La finalità deflattiva del contenzioso, pur legittima, non può giustificare la compressione delle garanzie minime del giusto processo. La soppressione del quarto comma sarebbe poi problematica qualora elimini cautele, rimedi oppositivi o forme di controllo successivo. In conclusione, la norma sarebbe costituzionalmente sostenibile solo se l'intimazione restasse una mera diffida priva di autonoma efficacia esecutiva. Diversamente emergerebbero seri dubbi in rapporto al diritto di difesa, al contraddittorio, alla terzietà del giudice, alla riserva di giurisdizione e al principio di ragionevolezza. Ecco, cioè tutti aspetti negativi. Ha fatto un elenco di tutti aspetti negativi, lo dico in fondo. Questo me l'ha mandato in privato il professor Daniele Trabucco, ordinario di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato all'Università, all'Ateneo San Domenico di Roma. Tanto per essere chiari, che non ci sia qualcuno che poi magari dica che me le sono inventate io queste cose, che naturalmente queste cose qui sono accadute successivamente, cioè me le ha dette questo messaggio a qualche giorno, tra quattro giorni, però vi voglio far ascoltare le registrazioni che ci sono state tra me e tre giornalisti Rai, va bene? Me li faccio ascoltare per ordine. Allora, io ogni tanto, non molto spesso, erano anni che non chiamavo, chiamo la trasmissione Prima Pagina di Radio 3 la domenica mattina, va bene? E qui il 9 dicembre scorso ho parlato con un certo Gian Antonio Stella, e a partire dal, adesso lo cerco, è il tempo che vi dico insomma come stanno, eccoci con Google, eccolo qua. Allora, io ho parlato il 9 dicembre con Gian Antonio Stella. Il 23 dicembre, Gian Antonio Stella non ha bisogno di presentazioni, è editorialista del Corriere della Sera, è scrittore, ha scritto un libro, La Casta, insieme a Sergio Rizzo, che ha venduto circa 3 milioni di copie, se non sbaglio. E Tonia Mastrobuoni,
editorialista della Repubblica il 23 dicembre scorso, e Sara Menafra il 13 maggio, quindi una ventina di giorni fa. Nessuno dei tre, dico nessuno dei tre, sapeva nulla del famoso folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, violento, osceno, delinquenziale e anticostituzionale disegno di legge che prevede la riscossione dei crediti direttamente dagli avvocati. Ecco, adesso vi faccio ascoltare quello di Gian Antonio Stella. Eccolo qua.

0: suicidarsi un pensionato a Firenze perché aveva uno sfratto imminente. Io sono presidente di un'associazione che difende gli esecutati in asta immobiliare. Ora è stata approvata in commissione giustizia del Senato una legge che prevede che sarà l'avvocato del creditore a intimare il presunto debitore. Ora, se verrà approvata una legge di questo genere, di casi come quello che abbiamo visto a Verona, Casteldaciano, a Barberino di Mugello, ne vedremo migliaia se non milioni, perché di crediti presunti stanno per essere emesse tutta una serie di intimazioni di pagamento che molto spesso porterà la gente o a indebitarsi ad usura oppure a perdere la prima abitazione. Stiamo parlando di pensionati, operai che non hanno la possibilità, se avviene un'intimazione da 2-3 mila euro, anche di 500 euro, di pagarli immediatamente, altrimenti pignorano, perché il nostro ordinamento non prevede un limite minimo per pignorare. Questi qui ti pignorano l'abitazione che magari vale 100, 200, 300 mila euro per un debito da 1000 euro, perché questo vorranno fare, perché siccome non riescono a lavorare, questi avvocati non riescono più a lavorare, allora hanno dato l'incarico alla loro lobby all'interno del Parlamento e del Senato di approvare una legge che è contro ogni regola costituzionale, contro l'articolo 111 e contro l'articolo 24 della Costituzione. Quello che mi rammarica è che nessun giornalista della carta stampata ne abbia parlato di questa cosa qui e non ci sia nessun parlamentare o senatore che si opponga.
1: Sì, lei, devo capirla meglio questa cosa, è inutile. C'era Montanelli che diceva che il bravo giornalista è quello che riesce a spiegare le cose che non sa. Non è il caso mio, non ci riesco. È un tema che non ho approfondito, devo farlo, mi riprometto di farlo e magari ci risentiamo nei prossimi giorni. Una cosa è fuori discussione, però, al di là degli aspetti tecnici che lei ha sottolineato, è fuori discussione che c'è una società che soprattutto in alcune città è sempre più insofferente verso persone che non danno la possibilità di guadagnare quanto si può guadagnare con l'affitto turistico o altre forme di affitti, bed and breakfast, eccetera eccetera. E in questo caso ricordo per esempio a Venezia qualche anno fa si indignò anche Arrigo Cipriani, il padrone dell'Aris Bar, perché in quel caso era coinvolto un suo vecchio professore. Siamo arrivati al punto che si è arrivati a sfrattare dei vecchi di 100 anni, quanti erano gli anni di quel professore, perché che abitava lì dal 1947, ricordo 43, sfrattato perché dovevano aprirsi un bed and breakfast. Queste cose sono inaccettabili ed è ovvio che uno Stato serio, un governo serio non può lasciare che liberamente uno possa buttare fuori una persona senza tener conto della situazione in cui questa persona è. È ovvio che ci vogliono delle regole, ma queste regole devono essere pesate e pensate.
2: Oh, avete sentito? Questo è Gian Antonio Stella. Gian Antonio Stella, 9 dicembre 2025, 6 mesi fa, che mi ha risposto dicendo che lui di questa cosa qui non sapeva nulla. Non sapeva nulla della legge, con tutti gli aggettivi che io sono solito dare, e che naturalmente ha detto che bisogna pesare, contropesare prima di fare una legge. E ha citato anche il caso di un professore di Venezia che dopo 73 anni, sottolineo 73 anni, gli mancavano pochi giorni a compiere 100 anni, sapete cosa gli hanno fatto? Per finita locazione l'hanno preso e l'hanno buttato in mezzo a una strada. Questo è successo a Venezia, è quello che vuol fare la Meloni. La Meloni, è finita la locazione, bene.

0: nel giro di 15, massimo 30 giorni, ma possiamo arrivare anche a 60 giorni perché sei simpatico, e tu devi liberare l'alloggio. Ma scusate un attimo, tu mi butti in mezzo a una strada, posso capire se hai rotto, se ho rotto il, la serratura di un'abitazione, magari finché la persona era in ospedale, in vacanza, eccetera, eccetera, che allora ho commesso un reato ed è giusto che, di essere perseguito. Ma nel momento stesso che io ho perso il lavoro, mi sono ammalato, è morto un familiare che mi dava reddito, eccetera eccetera, tu mi prendi e mi butti in mezzo a una strada senza darmi un'alternativa? Questo non si chiama democrazia, si chiama in un'altra maniera, io non lo so come si chiami, non mi interessa. Io dico che se tu mi vuoi buttare in mezzo a una strada mi devi dare un'alternativa allo stesso prezzo o qualcosina in più, ma non molto. Perché se io pago 500 euro di affitto, non posso trovarne uno a 1000 o a 1500, perché Padova, per esempio, trovare un appartamento in affitto è impossibile, impossibile, ma non solo Padova, in tutte le grandi città, o tutte le, in tutte le città, perché ormai in affitto non c'è più nulla, a meno che non sei studente o non so che cosa. E poi c'è la questione del... delle due mensilità non pagate. Ah, non hai pagato due mensilità. Ah, non hai pagato due mensilità. Ah, bene, un calcione in mezzo alla schiena, sul fondo schiena, e in mezzo alla strada. Niente da fare, signori, dobbiamo fare squadra noi di Radio Gamma 5. Bisogna mettere davanti la salute, la salute e il diritto alla casa, che sono ben superiori al diritto alla proprietà, perché il diritto alla proprietà è previsto certamente, articolo 42 della Costituzione, però deve mantenere una funzione sociale. Sappiatelo, amici di Radio Gamma 5, ho bisogno di sostegno, perché questa è una battaglia durissima sulla casa. Io sono presidente di Radio di, sì, sono presidente di Veneto, dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia e vicepresidente nazionale. Quindi carissimo, ho letto il libro La Casta, che riporta tutti i bilanci del governo eccetera. Ti assicuro che l'ho letto in più tempi per il nervosismo delle irregolarità e dello schifo delle leggi incluse. Mauro Del Grana. Mauro, ma tu sfondi una porta aperta? Sì, buonanotte. Una porta aperta, io non ho avuto neanche il coraggio di leggerlo. Non ho avuto il coraggio perché sapevo cosa c'era scritto. Hai capito? Perché questi qui si fanno le leggi pro domo sua per i cazzi loro. Si stanno facendo le leggi per i cavoli loro. La casta degli avvocati comanda all'interno del Parlamento. Io lo so perché me l'ha detto, non c'era bisogno, ma me l'ha detto proprio il segretario di un parlamentare che tra l'altro è avvocato, va bene? Comandano loro all'interno del Parlamento e del Senato della Repubblica, e all'interno della Commissione Ingiustizia del Senato, composta da 25 senatori, 18 sono avvocati. Ecco, questa la dice tutta su quello che loro vogliono fare. E prima di salutarci, mancano 8 minuti, vi voglio far riascoltare il video di stamattina, perché secondo me ho superato me stesso.
1: 2026, accuso tutto il governo, i due vice ministri della giustizia, Andrea Ostellari di Padova e Francesco Paolo Sisto, la commissione giustizia del Senato, che io chiamo, come sapete, ingiustizia, di voler approvare una legge folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, violenta, delinquenziale e anticostituzionale, che prevede che siano gli avvocati a riscuotere i crediti direttamente, senza il controllo del giudice terzo e imparziale. Si tratta del disegno di legge 978, già approvato in Commissione Giustizia il 18 settembre scorso, 2025, che adesso, dopo numerose pressioni, vogliono, mi riferisco alla senatrice Erika Stefani, prima firmataria di questo provvedimento, sia interessato solo alle partite IVA, piccoli imprenditori, medi imprenditori, grandi imprenditori, artigiani, commercianti, eccetera. E stiamo parlando di una platea di 4 milioni e 200 mila soggetti con relativi dipendenti.
0: 18 milioni.
1: È ora di finirla. La devono buttare direttamente nel cestino e dimenticarsela. L'opposizione deve fare l'opposizione, non stare lì a guardare un teatrino di questa natura e non dire neanche una parola, tranne i due parlamentari, l'onorevole Marco Furfaro e Stefano Vaccari del PD. Basta, non c'è nessun altro che ha detto qualcosa contro sta cosa qui. Quindi se la devono incartare. AlfredoBellucco.it.
0: Ecco qua. Allora, vedo parecchi messaggi pubblici e anche privati, perché c'è qualcuno che mi scrive anche in privato. Allora Andrea dice: denunce di file ufficiali o via PEC. Poi c'è buongiorno Alfredo, grazie per il programma, volevo chiederle un consiglio a un amico per una colpa sua. No, mi devi chiamare in privato, mi devi chiamare in privato al 346 36 144 69. Poi un altro messaggio di Stefano che dice: i governanti ragionano come la signora Vanna Marchi. Allora, virgolettato, perché i coglioni vanno inculati, cazzo. Questo ha detto Vanna Marchi. Ma prima di chiudere, prendete carta e penna, amici, perché dovete mandare una mail molto breve a una certa, adesso vi dico, allora c'è un messaggio che mi manda la mia amica Lucia e mi dice: ciao Alfredo, ti sto ascoltando, il tuo discorso vale anche per le piccole attività? No, vale solo per le attività piccole, medie, grandi. Vale solo per le attività, adesso, secondo quello che vorrebbero far passare, Lucia, piccole, medie e grandi. Quindi occhio gente che vi stanno facendo quello che ha detto Vanna Marchi. Perché i coglioni vanno inculati, cazzo. Questo dice Vanna Marchi. E loro lo stanno facendo a nostra insaputa. Va bene? A nostra insaputa. Anzi, a insaputa di... Eccolo qua. Carta e penna. Carta e penna. Allora, aspettabile Commissione Giustizia del Senato. Presidente Giulia, buongiorno. Ripeto, aspettabile Commissione Giustizia del Senato. Presidente Giulia, buongiorno. Siete invitati a ritirare definitivamente l'incostituzionale e ignobile disegno di legge 978-2023. Ripeto. Siete invitati a ritirare definitivamente l'incostituzionale e ignobile disegno di legge 978-2023. Cordiali saluti ed a spedire in massa. Va bene? Ecco, a questi indirizzi, Commissione 2, 2@senato.it, ripeto, commissione 2@senato.it. Giulia, punto, buongiorno, @senato.it, ripeto, Giulia, punto, buongiorno, @senato.it. Erica, punto, Stefani, @senato.it, ripeto, Erica, punto, Stefani, @senato.it. E se avete qualche parlamentare o senatore di riferimento, mandateglielo, qualche politico, qualche pezzo grosso della politica o amministrativo, mandate questo testo. Lo ripeto, siete invitati a ritirare definitivamente l'incostituzionale e ignobile disegno di legge 978-2023. Ecco, mi raccomando, non fate un favore a me, lo fate a tutto il popolo italiano, perché se ritirano definitivamente questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, violento, incostituzionale e anche delinquenziale disegno di legge, ne trae vantaggio tutto il popolo italiano, non solo le partite IVA, perché adesso loro dicono che interessa solo le partite IVA, ma le partite IVA hanno 18-19 milioni di dipendenti che potrebbero subire i danni. A giovedì prossimo, grazie.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 75 71 354. è una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
13: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

quello che non ho è una camicia bianca, quello che non ho è un segreto in banca, quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: Eccoci qui amici, buona giornata a tutti da Paolo dal microfono di Radio Gama 5 in questo giovedì 4 giugno 2026. Sono in compagnia di Silvia Lupano, ciao Silvia.
1: Ciao Paolo.
0: È tornata a trovarci, tieni il microfono vicino Silvia per favore, portatelo okay. Proprio vicino.
1: Perfetto.
0: Te lo tiri, ecco perfetto. E, adesso parleremo un po' di cose, volevo intanto dirvi che sono un po'... incazzato dir poco perché se vi andate a vedere sul Gazzettino di oggi il vergognoso articolo che hanno fatto per la morte di Rita, della moglie di Lino Bottaro, Rita Benini, una carissima amica con cui ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita insieme, praticamente ci vedevamo spessissimo, abbiamo fatto vacanze insieme, siamo stati insieme, abbiamo fatto percorsi di condivisione insieme. Grazie al loro intervento non siamo riusciti a trovare anche la sede, i 2,5 ettari di terreno che abbiamo comprato da loro, dove c'è la nostra associazione, i Semi di Girasole. Insomma, Rita è stato insieme al marito Lino, sono stati amici carissimi. Andatevi a vedere l'articolo sul Gazzettino di oggi, dire vergognoso e dire poco, ma ne parleremo alle 2 dopo. Ecco, vabbè. Detto questo, con Silvia invece vogliamo affrontare qualcosa di un po' più leggero, per modo di dire, di un po' più positivo, che è la necessità da parte di ognuno di noi di sviluppare, di comprendere innanzitutto cosa accade nella vita, no?
1: Sì.
0: Nella vita e nel percorso di ognuno di noi.
1: Sì.
0: E avere una comprensione un po' maggiore, perché quello che è una delle cose più tristi che io sto notando nella mia personale esistenza, ma anche in quella di tanti altri, è l'incapacità totale di fare, di avere un esame obiettivo di chi sei, di chi siamo.
1: Allora, chi sono gli altri?
0: Mondo è cattivo, gli altri sono cattivi. Mi è successo qualcosa di grave, è sempre comunque colpa degli altri. Si può essere che abbia una minima colpa anch'io, però io sono buono, però se mi toccano, hai presente quelle robe
1: sì.
0: lì? Cioè, se si va avanti una vita così, non capisci mai un cazzo in realtà, non riesci ad avere una capacità di autoanalisi, che è la base fondamentale per poi cominciare a rapportarti anche con gli altri. Perché se tu ti ritieni non dico un santo, adesso sto esagerando, ma insomma una brava persona, buona e qua e là, e il mondo è cattivo, sì. poi in realtà non riesci a capire perché e per cosa ti succedono le
1: sì.
0: cose, magari gli eventi negativi della vita di ognuno, e tendi ad attribuire sempre la colpa all'esterno,
1: sì.
0: no? Invece non è così spesso.
1: Esatto, e soprattutto aggiungo, grazie davvero Paolo per questo invito e per questa possibilità di poter condividere questi elementi. Qual è il rischio? Nel momento in cui noi attribuiamo la responsabilità all'esterno, è un po' come mollare le redini del nostro cavallo, se ci pensi. Mi spiego meglio, allora, questa è un'esperienza che purtroppo non tutti fanno, tu da come ne parli ovviamente l'hai già sperimentato, ma nel momento in cui cambia il nostro cuore, cambiamo noi, tutto il mondo esterno cambia, no? Perché gli altri in realtà si relazionano a noi per come noi siamo, e c'è un'incredibile quantità di segnali, feedback, retrofeedback, campo che si genera, no? Tra le persone, per cui io adesso torno un attimo anche al mio campo, che è quello delle costellazioni familiari.
0: Certo.
1: Per esempio, nel momento in cui noi decidiamo profondamente che toccheremo il cuore di quella persona, o che quella persona in qualche modo ha una parte, una componente buona che poi ci ascolterà, e che potremmo basarci su un dialogo sano e costruttivo per entrambi, se facciamo così le cose prendono una piega. Se noi partiamo a spada tratta con l'ipotesi che quella persona sia comunque una persona spietata, che lo fa apposta, che è crudele, eccetera, è chiaro che la cosa è diversa. E quindi adesso io mi riferei anche se posso poi fare un discorso un po' più lungo.
0: Certo.
1: L'ipotesi che facevi tu, cioè non l'ipotesi, questa descrizione che tu facevi giustamente di un articolo che è assolutamente indegno nei confronti di, oltretutto, chi lo legge, che è una persona che ha perso familiari cari o amici che hanno perso la loro amica.
0: Lino ha perso in sequenza il figlio maschio, il primo figlio, 3 anni dopo la malattia della figlia, che muore pochi mesi dopo di leucemia. Adesso mi è morta la moglie e lui è rimasto da solo. Okay, cioè, vuol dire, e tu, Gazzettino, fai un articolo, dopo ve lo leggerò dopo, adesso non voglio entrare in questo, ma era solo per dire la pesantezza, no?
1: Sì. E qui però appunto interviene quell'altro fattore che a me aiuta tantissimo, perché quando avevo dei 15 ai 25 anni circa, forse anche oltre, spesso ho avuto dei comportamenti che dopo a un esame successivo si sono rivelati come assolutamente spietati, ma io lì per lì non me ne accorgevo. Quindi adesso io non voglio giustificare nulla e dire tutti lo fanno su una base assoluta di non consapevolezza di ciò che fanno, ma in realtà la mia personale indagine, quello che io ho notato lavorando addirittura con dei carcerati, con delle persone davvero che avevano fatto cose particolarmente brutte, è sempre stato così che poi quando comprendevano il loro errore, quando in qualche modo riuscivano a sviluppare quella qualità umana dell'empatia, del mettersi in contatto poi con questo tipo di sentimenti, questi si mettevano a piangere per un mese di fila, non li fermavi. Tutte le volte che li incontri si mettono a piangere dal ricordo e dal dolore di quello che è stato fatto. E nelle costellazioni è sempre così, noi spessissimo abbiamo a che fare con irretimenti, si chiamano, di persone che sono state nella loro linea familiare, hanno avuto delle aggressioni, degli omicidi, ci sono persone che sono state vittime di olocausto, persone che hanno antenati vittime di olocausto, intendo. Io stessa ho un prozio disperso in guerra, piuttosto che alcune persone sono tornate da un campo di concentramento perché erano dei partigiani che sono stati acciuffati e poi rimandati a casa che pesavano 30 kg. Queste esperienze poi quando metti in costellazione, cioè quando fai questo tipo di lavoro che io non esito a definire terapeutico, e cosa accade? Il rappresentante, cioè colui che in qualche modo fa sì di dar voce, diciamo, a quello che è successo nel passato, viene colto da delle crisi di pianto tutte le volte, perché poi una volta che poi queste persone passano nell'aldilà, diciamo così, non si rendono conto di ciò che è stato fatto e il perdono tra le anime. A me capita sempre che chi è stato carnefice si mette lì a piangere a dirotto e la vittima gli tocca andare lì a consolarlo, abbracciarlo e dirgli vabbè dai, pace,
0: dai, non
1: andata, cioè, insomma,
0: poi anche da cosa, no? Dipende anche da cosa,
1: sì, ma anche omicidi efferati, no voglio dire, anche in questo caso io non ho mai visto una vittima in un carnefice in cui non si creasse questa dinamica, in cui poi a un certo punto proprio questo qui dice ok, ho capito, sei veramente iper mega dispiaciuto, va bene così, pace, no?
0: Certo.
1: E questo è appunto la mia esperienza, poi ci sta appunto che ci siano esperienze diverse. Io tendo sempre a dire manteniamo sempre aperto il dubbio rispetto a qualsiasi cosa.
0: Certo.
1: Però insomma dal 2011 ad oggi ne ho viste veramente tante.
0: Immagino.
1: E quindi si parla anche di tante situazioni. Ecco, questo per dirti, quindi tornando al discorso iniziale, c'è proprio una sorta di rispecchiamento nell'ambiente esterno di noi stessi, e qui io ti avevo portato anche, non so se posso poi citare l'autrice di un libro sulla disabilità che era stato presentato anche qui in radio, e praticamente che è di, si possono dire,
0: certo,
1: testi, questa meravigliosa donna che si chiama Sabrina Francavilla, che io ho conosciuto e che tra l'altro è una persona ipersensibile, nel senso ipersensibile in senso buono, nel senso una persona di una sensibilità strepitosa e molto brava, è anche una consulente filosofica, una persona di grande cultura e grande umanità, e lei nel suo libro parlava per esempio dell'effetto Pigmalione e dell'esperimento che lo psicologo Robert Rosenthal ha fatto quando praticamente ha ancora nel 1965 ha teorizzato l'effetto Pigmalione, si diceva, no? Quindi un esperimento esperimento nel quale in una scuola elementare hanno detto agli insegnanti: guarda, hanno preso a caso dei bambini senza sapere se erano bravi, meno bravi, intelligenti o non intelligenti. Alcuni hanno detto: guarda, questi qui purtroppo non sono tanto dotati, quest'altri sono praticamente dei geni. Alla fine dell'anno scolastico le prestazioni dei bambini che erano stati, era stato detto agli insegnanti che erano dei geni, cioè delle persone proprio di qualità incredibili, di grandi capacità, erano tutti molto molto con dei livelli molto superiori di apprendimento, di sviluppo del cognitivo eccetera, rispetto agli altri bambini. Ma perché gli insegnanti da loro si aspettavano il meglio. Aspettandosi il meglio, i bambini lo sentivano e davano il meglio, e quindi avevano effettivamente avuto degli effetti strepitosi nella loro vita. E qui Sabrina poi ne parla molto molto bene nel suo libro, che si intitola I luoghi della discriminazione, che tendo a volerlo promuovere perché è veramente un libro molto molto molto bello.
0: Dai il titolo e il nome.
1: Allora, I luoghi della
0: discriminazione. Fammelo vedere un attimo.
1: Sì.
0: I luoghi della discriminazione di Sabrina Francavilla. Quello che una persona con disabilità non deve sopportare.
1: Sì.
0: C'è una casa editrice o no? No. No. Vabbè.
1: Questi sì sono.
0: Si trova in giro.
1: Sì, sì, si può trovare su Amazon o su altri canali, comunque.
0: Ripeto,
1: cercando il titolo.
0: I luoghi della discriminazione, Sabrina Francavilla. Ok.
1: E leggendolo, adesso poi Sabrina stessa mi diceva che, come tutte le persone molto intelligenti, lei alcune cose poi nei prossimi libri che scriverà le approfondirà diversamente, darà ulteriori tagli, perché effettivamente no, si cresce, no? si avanza. Mm-hmm. Ed è una cosa molto molto bella, però, perché leggendo questo libro non è possibile non sentirsi tutti disabili, perché per esempio nel momento in cui questo nostro amico, che ha appena perso la moglie, in questo momento lui sta vivendo una fase di disabilità, perché non ce la fai a fare un sacco di cose quando hai o perlomeno hai bisogno di più supporto, più aiuto, più gentilezza e più dolcezza in questi casi. E quello che a me, traendo spunto dal discorso che abbiamo fatto io e te inizialmente, è proprio questo il punto: è come se la nostra società avesse un po' dimenticato l'importanza di essere umani tra noi, e questo purtroppo
0: non è come se, è proprio così.
1: Sì.
0: Attualmente è proprio così.
1: Sì.
0: C'è una mancanza di umanità, perché c'è una mancanza profonda di interesse verso l'altro. Interesse non interesse, sì, economico, interesse speculativo. Interesse, cioè proprio,
1: sì,
0: io non ho interesse perché la mia componente egoistica prevale nettamente. Era quello che ti tentavo di dire nell'introduzione.
1: Sì.
0: Cioè, è inutile che noi attribuiamo che il mondo è cattivo, però noi non riusciamo mai a farci un esame di coscienza vera. Cioè,
1: bravo,
0: fino a che punto siamo egoisti in realtà? Fino a che punto? E beh, lo siamo molto in realtà, lo siamo molto. E non è che perché una volta su 100 facciamo un'azione, diciamo, tra virgolette, altruiste, cazzo che buono che sono. Cioè, no, cerchiamo di capirci.
1: Sì.
0: Questo è l'elemento.
1: Sì. Tra l'altro, guarda, rispetto a quello che hai detto, io in certe occasioni farei tipo 2 minuti di silenzio, no? Per far sì che queste parole possano arrivare.
0: Mm-hmm.
1: Perché se noti anche i ritmi stessi, no, cui siamo sottoposti, il tipo di dialoghi che ci propongono, sono sempre iper incalzanti, come se in realtà non dovessimo lasciare spazio al pensiero, all'elaborazione personale di ciascuno. E di questo ci si accorge per esempio quando si parla con gli iperanziani, che io in Toscana, quando sono stata lì alcuni anni, ho fatto amicizie con un po' di persone di quasi centenari, o se non ultracentenari. E lì vedi, gli fai una domanda e poi aspetti un minuto, 2 minuti, dici vabbè, si sarà addormentato. In realtà è lì che riflette sull'usare delle parole che poi hanno un impatto pazzesco, no? Sull'interlocutore, perché vanno poi a pescare in 100 anni di esperienza, letteralmente in un secolo, quindi tirano fuori delle cose che in realtà vanno a innescarsi e toccano corde profondissime, no? Della tua vita.
0: Certo.
1: E questa è anche una delle grandi tragedie del nostro tempo, cioè non abbiamo più il contatto con gli anziani. Quando
0: La saggezza dell'anziano, che nasce da un percorso di vita lunghissimo, naturalmente.
1: Altro,
0: no?
1: Che. E che viene relegato spesso davanti a una TV, il più delle volte, se gli va male, o con un libro, se gli va particolarmente bene, comunque in solitudine, ma
0: oppure
1: raramente
0: in RSA.
1: Esatto, e raramente in contesti dove ci sono tutti i bambini intorno che possono acquisire informazioni, no?
0: Sì, perché la famiglia non esiste più nel senso tradizionale del termine.
1: E qui sta invece lanciare dei sassolini e lanciare anche delle determinazioni, perché di una cosa io sono convinta: è vero che in qualche modo la nostra determinazione, il nostro ichinen, come direbbero i giapponesi, arriva a plasmare e permeare la nostra realtà. Quindi nel momento in cui noi decidiamo profondamente nel nostro cuore che una cosa deve realizzarsi e creiamo dentro noi stessi i presupposti perché questo si realizzi, questa cosa effettivamente in qualche modo, siamo talmente maestosi noi esseri umani che in qualche modo arriva. Ed è per quello che è così importante lavorare su noi stessi, perché a me per esempio è capitato negli anni di, c'è stato un periodo della mia vita che io ero convinta di essere una persona molto molto molto buona, proprio io mi sentivo buona.
0: Vabbè, diciamo che appari così, insomma.
1: Ma aspetta, un periodo se ti sto
0: appari
1: parlando
0: così.
1: Esatto. Ma anche all'epoca apparivo un po' così, no? Sembravo buona. Poi
0: si scopre.
1: No, riflettendo profondamente su me stessa con delle tecniche, poi un giorno ne parleremo, con delle pratiche, riflettendo proprio profondamente su di me, proprio analizzando profondamente il mio comportamento, il mio cuore, confrontandomi anche con letture particolari, con insegnamenti di vario tipo, in realtà quello che ho compreso a un certo punto mi è scattato, e io non vorrei dire parolacce, ma ero veramente
0: eri incazzata in modo notevole.
1: Perché secondo me era giusto quello che facevo, era perfetto così, non ero cattiva, ero semplicemente giusta. In realtà non dico che fossi cattiva nel senso, ma ero proprio cattiva, cioè catturata in una serie di pensieri e di condizionamenti che facevano sì che io agissi in maniera,
0: posso, in un certo modo,
1: ma veramente da pezzo. Capito? Cioè qualcosa veramente che non era buono per gli altri.
0: Sei riuscita anche tu a fare un percorso di presa di coscienza.
1: Sì, che non è finito, voglio dire.
0: No,
1: ognuno,
0: ma non
1: di
0: è mai
1: noi
0: finito, fino all'ultimo respiro non è finito. Però voglio dirti, hai cominciato a fare automaticamente un esame il più obiettivo possibile di te, no? Che è la cosa più difficile, perché essere giudici degli altri è la cosa più facile e più immediata e più superficiale e anche la più banale, se vuoi, no? Ma incominciare a valutare obiettivamente se stessi, cercare di essere obiettivi per se stessi, è dura, perché è doloroso, perché ammettere che non si è quello che ci siamo figurati è doloroso, no?
1: Sì.
0: Però è il percorso di saggezza, è il percorso di crescita in realtà.
1: Sì. E, tra l'altro è proprio quello che fa sì che poi però le relazioni cambino completamente nei confronti poi di tutte le persone con cui ci relazioniamo.
0: Certo.
1: E qui posso farti un altro esempio concreto. Adesso con l'esperienza che ho fatto, in realtà sto facendo anche la consulente per delle aziende in difficoltà, no? Che quindi hanno tutti i creditori alle calcagna, e a volte tra questi creditori alle calcagna hanno grossi, diciamo, colossi che non ascoltano nessuno, perché non si sa nemmeno con chi parlare all'interno, no? E quindi non hai nemmeno un referente certo al quale rivolgerti,
0: perché non c'è più nessuna umanità, cioè non ci sono più uomini, c'è solo meccanismi.
1: Ti trovi di fronte a dei muri, però nonostante la situazione, essendoci un po' anche, avendo transitato tra le varie fasi, no? Perché ero, diciamo, quella, no, è giusto così, si fa così, non esiste, hai sbagliato, cavoli tuoi, non c'è niente da fare, basta, chiudi l'azienda, se hai sbagliato, sbagliato, punto. E adesso riesco in qualche modo, parlando con prima l'avvocato dell'azienda stessa, poi con l'avvocato della controparte, che diventa avvocato non contro, ma che favorisce una soluzione, perché il dialogo è spesso, praticamente sempre mi ascoltano, si fa un dialogo per diventare uniti nel trovare una soluzione bella per tutti. E una delle cose che ho notato è che in qualche modo crea quei secondi di silenzio dall'altra parte, che spesso queste conversazioni le faccio al telefono, però dico: ma noi in questo momento, di fronte a una situazione che se fai chiudere l'azienda tutti ci rimettono, creiamo una serie di ingiustizie da cui noi stessi siamo vittime, perché la volta dopo toccherà magari a noi, cioè se noi avvaliamo un sistema ingiusto, questo sistema ingiusto, questo sistema che schiaccia e che non fa sì che tutto invece si risolva, schiaccia tutti, cioè a turno ci tocca per forza, nel senso è un andare verso un sistema che non tiene conto dell'umanità. E io ho notato che anche l'avvocato più spietato, quelli che proprio senti passano sopra quel caterpillar, apparentemente spietato, quando poi ci parli diventa il tuo migliore alleato, perché nel momento in cui comprende, gli fai l'esempio, gli fai capire la cosa, assurdo, ma anche avvocati che hanno più di 65 anni, che stanno per andare in pensione, addirittura già in pensione comunque operano, c'è questa capacità di sentire il cuore, sentire ciò che è veramente più giusto, più bello, perché crea più felicità, perché è lì la discriminante. Cos'è che crea la massima felicità per tutti? Far chiudere un'azienda giusto perché ha sbagliato, o magari attivare tutta una serie di risorse in cui magari ci vuole più tempo per sanare i debiti, ci vuole magari un po' più di attesa, ma tutti poi stanno bene. E quindi da lì poi si avviano delle procedure che sono veramente
0: che
1: belle.
0: Magari il peggio, insomma. Anche.
1: Che non solo evitano il peggio, ma creano i presupposti per una società più bella, perché poi in realtà queste persone, questi avvocati, questi consulenti, questi dirigenti di grossi colossi, adesso diciamo tipo, non so, tipo INPS, in realtà dici, riesci in qualche modo, anche con una mail molto particolare, si vede che riesci in qualche modo ad arrivare, no? Qualcosa che fa sì che le cose si trasformino. Chiaramente non sempre, Paolo, non è che tutte le volte va sempre tutto bene. Però partendo con l'aspettativa, sì, bravo, partendo con l'aspettativa che l'altro ce l'abbia, questa qualità umana, perché qual è il punto? Che noi spesso, io stessa, a volte faccio una fatica, ci ho messo tipo 3-4 giorni di ritardo per contattare un avvocato, perché io sentivo da come scriveva che questo mi era venuto il dubbio, e ho detto, questo non ce l'ha l'umanità, perché se uno scrive così non so dove agganciarmi, non so come fargli degli esempi, fare qualcosa, perché
0: sì, riuscire ad avere un dialogo,
1: per acchiapparlo e fargli un attimo, farlo ragionare diversamente. E quindi ci ho messo 4 giorni a cercare di fare uno sforzo dentro di me, ho detto, no, ce la deve avere anche lui, cacchio, è un essere umano, ce l'avrà da qualche parte, nascostissimo, ma ce l'avrà. E quindi si è fatto tutto questo lavoro, per cui alla fine finalmente si è, come dire, ma semplicemente lavorando prima dentro di me, perché io gli avrei parlato con questa sorta di atteggiamento, sei una schifezza di umano, no? Dentro di me io c'avevo questa cosa, certo. Finché non la sono fatta passare, mi sono rifiutata di parlarci,
0: perché sennò entravi nello scontro,
1: entravo a agganciarmi alla sua parte oscurata, se vogliamo.

0: da suggerimento anche ad altri, non perché tu sia l'esempio del eclatante, però sei una persona che molto faticosamente sei arrivata a controllare i tuoi aspetti meno sociali per far prevalere invece questa componente di comprensione, sì, e di, appunto, come dici tu, di dialogo, perché sennò, ma per, sì, avere il dialogo non puoi metterti col fucile puntato contro qualcuno,
1: sì, allora, e devi disarmare il tuo cuore fondamentalmente, perché l'altro lo sente se tu c'hai il cuore armato, cioè quando, se io l'avessi chiamato questa persona 5 giorni prima, quando ero proprio imbufalita per le cose che questa persona aveva fatto, si sarebbe creato un bel disastro. Allora, io ti racconto proprio la mia storia. Io inizialmente avevo proprio un grandissimo odio dentro di me, proprio odiavo addirittura il mio papà, per esempio, perché mio papà aveva avuto delle vicende per cui, come padre, a un certo punto aveva fatto delle cose, era stato anche abbastanza cattivo con la mia mamma, insomma, delle situazioni per cui non, per cui io partivo proprio con una sorta di disprezzo verso il genere umano in genere, perché se tu disprezzi il tuo papà, per forza disprezzi cioè di solito il tuo cuore non può essere felice in quei contesti, perlomeno la mia esperienza e quella di tanti altri è questa. E quindi ho iniziato un percorso pazzesco, cioè mi sono iscritta a psicologia subito, ho studiato, ho fatto abbonamenti a tutte le riviste di psicologia in tutte le lingue, perché avevo la passione anche delle lingue straniere, quindi tutte le lingue letteralmente, no, nel senso quelle europee. Poi ho fatto tutto un lavoro per quanto riguarda la ricerca di un modo di vivere che non fosse così pesante con quello che mi portavo addosso. Io avevo un macigno al posto del cuore, avevo veramente un macigno, e quindi stati alterati di coscienza, PNL, biodanza, psicodramma, tutto quello che era possibile, davvero quasi tutto, tranne l'ayahuasca me l'hanno proposta, ma quella non mi sembrava la mia strada, però non la demonizzo, ma non me la sentivo mia. E così, e quindi alla fine di tutta questa cosa il macigno restava, e 40 esami di psicologia, tutto restava il macigno, ho detto qui come si fa, e a un certo punto ho trovato una ragazza in un contesto dove si stava lottando contro l'apertura di un nuovo inceneritore che faceva danno alla salute delle persone. E questa ragazza, ogni volta che venivamo sconfitti come comitato, lei comunque sempre era gioiosa, allegra, sì, ma si risolve, non ti preoccupare, alla fine lo chiuderemo. Anche quando la situazione era disperata, lei rideterminava, lei era sempre molto, tanto Paola, una tua omonima al femminile. E io, nonostante tutte le mega super terapie, cose eccetera, che cercavano di togliere, no? Tutte le esperienze, tutte le cose per levare questo macigno, ho visto in lei qualcosa che a me mancava, il che le ho chiesto cosa faceva, e lei mi fa: ma guarda, io sinceramente faccio una pratica che consente di trasformare ciò che è negativo dentro di noi, cioè si agisce dal dentro per creare fuori un mondo di pace e di felicità per tutti. E quindi ho seguito, fatalità, per lei si trovava ogni 15 giorni con dei suoi amici che fanno questa pratica, che è di una forma particolare di filosofia buddista, di pratica buddista, e io la invitavo sempre il giovedì sera, e sempre all'ora in cui quando ero libera, io ero libera il giorno e l'ora in cui lei avrebbe dovuto trovarsi con questi suoi amici, e lei tutte le volte, per 3-4 volte di fila, mi rispondeva: guarda, volentieri, ma oggi è giovedì, io mi trovo. E io mi dimenticavo sempre, perché ogni 15 giorni non me lo segnavo, insomma. Finché a un certo punto le ho detto: senti, non è che posso venirci anch'io con questi tuoi amici, perché mi incuriosiva la cosa. E mi sono praticamente autoinvitata a una, si chiama Zadankai, che è una specie di incontro dove si parla, si dialoga di tutto, cioè lo scopo è fare amicizia con tutti, ma chi vuole poi può attivare la pratica, no? E quindi tentare, valutare di trasformare se stesso. E quindi ho iniziato questa cosa, che è una pratica davvero per coraggiosi, perché a un certo punto ti confronti proprio con l'oscurità che è dentro di te, e lì devi. E guarda che tante volte anche, tuttora io mi tiro indietro, tuttora io giro l'angolo e tendo a fare una cosa un po' di mantenimento e non andare a scozzarmi contro, chiamiamoli demoni interiori, quella parte un po' che ci tira il freno a mano dentro o ci impedisce una vita felice. E quindi ho poi avviato questa cosa, che è stata una cosa che mi ha dato delle soddisfazioni.

0: pazzesche, perché in effetti lì si è proprio stappato questo tappo che avevo nel cuore, che oltretutto mi impediva anche di amare gli esseri umani, amare anche il mio compagno. Io magari ero fidanzata, certo, ma sentivo, mi pareva di amare, ma non ero così in grado, era un'altra cosa.
1: Ascoltami, c'è un ascoltatore, Luca, che adesso lo denuncerò per stalking, perché mi sta dicendo, è dalla vita che mi dice: ascolta, quando parlerai di Napoleone? Perché lui ha sto chiodo fisso di Napoleone. Siccome a me la storia piace, naturalmente, sì, io avevo accennato a Napoleone, perché ne parla Steiner in maniera molto particolare. Segue personaggi pazzeschi, carismatici, per cui l'umanità va dietro a questi qua, anche se non capiscono che cazzo dicono, perché non è che c'erano i microfoni una volta, no? Questo passava a cavallo e migliaia di uomini disposti a morire per lui.
0: E
1: allora vuole questa cosa. Però mi chiede adesso: con il metodo delle costellazioni è possibile chiedere qualcosa nella rappresentazione? Aspetta un minuto, che adesso mi si è sovrapposto. Nella rappresentazione alla persona che impersona un defunto?
0: Aspetta, ripeti.
1: Allora, con il metodo delle costellazioni, chiedere qualcosa alla persona che impersona un defunto, cioè quindi di fatto parlare col defunto, perché questo avviene, non avviene, se sì, come? Perché abbiamo solo 10 minuti, purtroppo, nel passato. Se più puoi un po' farci.
0: Certo, allora io parlo sempre per le mie esperienze, anzi consiglio tutto di tenermi d'occhio, perché con l'esperienza a volte mi capitano appunto delle esperienze nuove che vanno poi anche a contraddire delle cose, perché chiaro, qui siamo in un campo molto, direi che tocca veramente il sacro, e quindi io quello che dirò sarà semplicemente l'esito della mia esperienza personale. Ne parlavo anche con Paola Felici, che è una psicologa, psicoterapeuta, facilitatrice di costellazioni, anzi lei si chiama costellatrice perché è proprio della scuola di Ellinger, che è stata lei fa le costellazioni da più di 25 anni, e mi diceva questa cosa. È tutto in divenire, ovviamente, perché stiamo evolvendo anche, no, nelle costellazioni, tutto un crescere. Certo. Al momento l'esperienza che ho io è questa, che ho io, che ho visto anche fare dei miei colleghi. È possibile, però è molto bene non andare sul parlato, cioè andare con l'espressione corporea, perché sentire il corpo comunica molto più facilmente del parlato, perché ad esempio, hai perdonato, non so, a mio papà, hai perdonato la mamma perché magari tu eri arrabbiato con lei per alcune cose, per quello ero così aggressivo,
1: al
0: papà defunto, no? Va tutto bene adesso, se stai bene, non so, una cosa del genere. In realtà, se tu le fai dire con la voce, rischi che il rappresentante, a meno che non sia veramente bravo, molto sensibile, allora a quel punto lì rischia che si vada a connettere con le proprie, no, ma anche con le proprie idee personali. E quindi, non so, gli faccio dire: vabbè, mamma, fa voglia dire che questo è tutto bene, tutto risolto, che ne so. Magari,
1: in realtà non lo è.
0: Magari, anche se io, la mia esperienza è che davvero quando si va nell'oltre tutto cambia, c'è una gioia pazzesca e non è così brutto come ce la siamo raffigurata la morte. Anzi, tutte le esperienze dicono che tutti quanti non vedono l'ora di tornarci, chi ha fatto l'esperienza di le near death experience, no? Esperienze di premorte. Ma ecco, a me è capitato, per esempio, una ragazza chiedesse, e io le facevo da rappresentante, perché era una costellazione con molte persone, ma ha chiesto che fossi io la rappresentante del suo papà. E io lì ho sentito che non potevo parlare con mia figlia, nel senso, ho preso, diciamo, su di me il sentire di suo papà, in qualche modo mi sono proprio collegata col sentire del suo papà, e sentivo solo un profondo amore verso di lei, ma un'incapacità a esprimerlo. Per cui lì per lì, durante la costellazione, le faceva delle domande al suo papà a cui io, bene o male, non sapevo neanche rispondere, ma perché sentivo che il papà non era nemmeno in grado di comprendere bene. Lei parlava di emozioni, di sentimenti, di cose che il suo papà non aveva mai macinato bene. Per cui, che è successo? Le ho risposto a malapena durante questa specie di connessione in cui lei faceva le domande a suo papà. E dopodiché, comunque sono emerse delle cose importanti. Alla fine però della costellazione, quando io le ho detto ok, esco dal ruolo, tutto a posto, finito così, io ho parlato con questa ragazza e le ho proprio comunicato cosa sentiva il mio cuore mentre ero suo papà. Lei in quel momento si è sciolta in un pianto strepitoso, perché il suo cuore sapeva che suo papà l'amava più di ogni altra cosa al mondo, mm-hmm. ma non era la sua razionalità era convinta che non fosse così, perché lui non l'aveva mai più o meno dimostrato.
1: Cioè, non riusciva a dimostrarlo.
0: Sì. Mm. Come io ero convinta col mio papà, perché mio papà faceva delle cose che davano l'evidenza che non ci amava, ma in realtà, poi esaminate sotto un altro punto di vista, era invece l'evidenza che ci amava troppo, ma quel troppo, quel non saper poi come gestire le emozioni e i sentimenti, lo portava a fare delle cose che in realtà andavano in direzione apparentemente contraria. Quindi chiunque è in ascolto e pensa magari che i propri genitori non lo amano, è vero, c'è tanto, ma
1: lo credo, cioè, lì, poi è per quello che ti dico che sarebbe, faremo sicuramente una serata, no?
0: Sì, certo, volentieri.
1: Lo facciamo qui in radio, sì. di sperimentazione, per cui chi vuole venire a partecipare, ovviamente sarei tu a gestire la questione, e chi vorrà partecipare facciamo questa prova, no?
0: Questa,
1: per cui può essere un metodo, intanto un metodo sicuramente che non molti hanno provato, e proveranno loro il risultato, sì, nella loro pratica, nella loro vita, no? Anche come conseguenza.
0: Certo.
1: Vediamo una telefonata se riesco a beccarla. Sì, pronto? Pronto? Pronto? No, si becca un cazzo. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Dio buono. Sì.
2: Buongiorno.
1: Si sente bassissimo.
2: Beh, cerco di mettere magari vicino alla bocca il telefono.
1: Dai.
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sì. Senta, vorrei avere un po' di informazione da voi.
1: Dica.
2: Io sono dottore Sinanqua Privat.
1: Sei dottore, non ho capito?
2: Privat.
1: Sì.
2: Allora, io ho una certa iniziativa che vorrei magari pubblicizzare.
1: Mancano 2 minuti, devi essere sintetico, sennò poi non riusciamo. Fai una domanda, per favore, a Silvia.
2: Io avrei bisogno di vedere se c'è qualche benefattore che mi aiuti a inviare in Burundi un conteo di materiale medico.
1: Ok, non posso adesso darti una risposta. Guarda, non è questo il punto per farlo, perché siamo in una diretta radio in questo momento e stiamo parlando d'altro. Casomai mi mandi un messaggio, non una telefonata diretta, mandi un messaggio al 334.
2: Un attimo, che non ho la penna qua. Signore, qua.
1: Ci sei?
2: Allora, vediamo che questo pennello magari...
1: Dai, speriamo che scriva.
2: Allora, 3...
1: 3, 4...
2: Sì?
1: 7, 1, 0...
2: 7, 1, 0...
1: 26...
2: 26...
1: 7, 2...
2: 7, 2...
1: Perfetto, mandi un messaggio qua e poi ci sentiamo, ok?
2: D'accordo.
1: Ciao, grazie. Ciao. Quindi Silvia, adesso noi per concludere, perché abbiamo, sì, pochi minuti. Allora, l'idea di poter provare,
0: sì,
1: una costellazione familiare per ogni persona, perché ognuno di noi ha i propri problemi inevitabili, i nodi anche emotivi non risolti,
0: sì,
1: o magari crede di non averle, poi in realtà scopre facendo proprio una seduta del genere che ne ha e ne ha di
0: più
1: grossi.
0: Degli altri.
1: Ecco, a parte me, che no, ovviamente sono già in una situazione superiore e non ho nessun problema. Cosa ridi, cazzo? Vabbè, ok. Cioè, io sono l'ultima.
0: L'espressione che hai fatto
1: volevo
0: era...
1: volevo solo dirti che sono all'ultima incarnazione, capito, Silvia? Quindi, vabbè. Allora, a parte questo, dicevo, si poteva fare,
0: sì,
1: per molte persone, può essere un elemento utile,
0: altro
1: una
0: che...
1: scoperta utile.
0: Sì.
1: Lo si sperimenta,
0: certo,
1: lo vediamo, tu puoi seguire, lì ci mettiamo d'accordo su una data. Giovedì prossimo io non ci sono perché vado nella mia villa alle Seychelles. Sì, ho una delle ville, insomma, una delle mie ville. E quando rientro potremo fare, se tu ci sei, non giovedì prossimo, quindi, ma giovedì fra 15,
0: sì,
1: giorni.
0: Sì.
1: Ribadiamo e fissiamo anche una,
0: certo,
1: data.
0: Volentieri, molto volentieri.
1: Perfetto. Allora, intanto io ringrazio sempre Silvia Lupano, perché è una bellissima cosa riuscire a smuovere con gioia e con senza incazzature,
0: sì,
1: un po' di, sì, di aiuto, dando un po' di aiuto alle persone, sì, perché in questo momento è la cosa che manca di più.
0: Sì, manca questa umanità che tiriamo fuori, però siamo belli determinati.
1: Mi dicevi prima che ci dovrebbe essere il reato di...
0: Il reato, ecco, io lo farei istituire, reato di disumanità, perché se si creasse il reato di disumanità non ci sarebbero più conti chiusi di gente che non riesce a pagare le tasse, non ci sarebbero più gente...
1: Sai qual è il problema? Che andrebbero in galera, l'80% delle persone verrebbero fuori, quelli che sono in galera magari.
0: Quelli, allora, reato di disumanità, per compensare la disumanità praticamente devi andare a dare una mano a quelli che la tua disumanità ha colpito,
1: brava.
0: E ti vai lì e ti tiri sulle maniche.
1: Si chiama karma immediato.
0: Karma immediato.
1: Va bene, grazie Silvia.
0: Grazie.
1: Grazie a Silvia Lupano. E noi allora restiamo d'accordo fra giovedì, fra 15 giorni, sì, comunque sai già che ci sei, e facciamo magari un percorso un po' più lungo, di descrizione migliore, e prepariamo,
0: certo,
1: l'evento che faremo in radio.
0: Molto grazie Paolo, grazie a te, Silvia, grazie per come sei, grazie a tutti.
1: Ci vediamo presto, va bene,
0: ciao
1: Silvia. Eccoci qua, allora adesso andiamo in pubblicità, mancano 5 secondi e poi cambiamo un po' argomento, sarà una cosa interessante di una nuova iniziativa che ci sarà Abano venerdì sera, cioè domani sera.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0159809288.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso.
13: The
5: Radio.
13: Inizio ore 20.
14: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
5: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
15: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
5: Sempre Mar per Sempre.
13: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
13: Ettore.
5: Per mini info
8: 3
15: 2 9
8: 0 0
15: 3
8: 8
15: 9
4: 8
6: 8.
1: Eccoci qui tornati in diretta e dovremo avere con grandissimo piacere, almeno per me, Antonio Bilo Canella. Sei con noi, Antonio?
16: Sembrerebbe di sì, almeno.
1: Caro Antonio, benvenuto a Radio Gamma 5, mi fa un grandissimo piacere averti con noi, perché i tuoi filmati che ho potuto soltanto vederti nei social vari mi hanno sempre colpito in maniera estremamente positiva, e anche il tuo retroterra profondamente spirituale e di crescita che hai avuto lo trovo particolarmente utile in questo momento. Adesso tu sei protagonista insieme al nostro Elio che si fa tramite grazie a Gamma 5, di un'iniziativa interessantissima che farai domani sera ad Abano insieme a Dieter Parisi e ci sarà Franco Fracassi, Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manuela Bozzelli, insomma tante persone che presso l'hotel Alexander di Abano alle 20:30, Hotel Alexander Palace, sempre quell'enorme sala dove abbiamo fatto tanti convegni. Parlerete proprio di Giù le mani dei bambini. Puoi spiegare un po' l'iniziativa, il senso e perché nasce questa cosa?
17: Do solo un saluto.
1: Aspetta, c'è Elio che ti vuole salutare.
17: Do solo un saluto, un abbraccio. So che sei in viaggio da Roma a Brescia, e quindi grazie di questa disponibilità. E grazie a Paolo Girotto che ci ha dato del tempo del suo programma. Ecco.
1: No, grazie a voi.
17: Due parole per chi non conosce, ma ti avevo già presentato la volta scorsa. Appunto, Antonio Bilo Canella, artista, attore, regista, ricercatore, performer, scrittore, guerriero spirituale. E qui sei in compagnia di un altro guerriero spirituale.
1: di altri. Allora, Antonio, come mai sei entrato in questo? Cosa che io trovo, tra l'altro l'ho sempre condivisa, perché l'infamia di quello che sta succedendo, a me viene in mente ovviamente i bambini del bosco, tanto per la famiglia, che è quella, sarà tra gli elementi centrali,
17: da lì che è partita la cosa
1: appunto, e tutti stavamo a dire, ma possibile che questo paese sia diventato un paese di così devastato, privo di umanità e tutto sommato dove si è perso ogni senso di democrazia e di possibilità di avere dei comportamenti diversi, no? Mi sembrava incredibile.
16: Guarda Paolo, io allora prima di tutto devo ringraziare te, Elio e Radio Gamma 5 su due livelli. Prima di tutto per quello che avete fatto nel difficilissimo periodo del Covid, e siete stati veramente un pilastro.
1: Ma grazie.
16: E lo continuate a essere, e questo è una cosa meravigliosa, veramente vi fa onore.
1: Grazie Antonio.
16: Secondo punto, perché la conferma di questa cosa che vi meritate come ringraziamento è il fatto che adesso state facendo una cosa estremamente nobile, cioè state sostenendo un'iniziativa che appunto può funzionare solo se viene sostenuta, perché qui il problema grosso è che con i mezzi, diciamo, social sì, si riesce a intercettare le persone, si riesce a sensibilizzarle,
1: sì.
16: Però poi la tentazione dovuta, come dicevo a Elio l'altra volta,
1: di stare a casa,
16: la strutturazione di questa società è di stare a casa.
1: Certo.
16: Rimani a casa dietro la tastiera, dietro il tuo schermo.
1: Hai condiviso, hai messo like e sei a posto.
16: Esattamente, e di questo purtroppo i poteri che diciamo hanno comodità che questo rimanga così, se ne approfittano, no? Si appoggiano su questo. Chiaramente tu puoi solo tradurre, pensa solo se veramente le persone che ti seguono, le persone, io sono 50.000 su Facebook, se veramente quando io dicessi andiamo tutti in piazza venissero, qua, io creerei l'Italia domani.
1: È chiaro, è chiaro.
16: Cambiare l'Italia domani, questo non succede, e io non voglio farne una colpa, come dicevo sempre anche a Elio, perché è un progetto che diciamo io non, senza fare dietrologie inutili, però sicuramente ha creato un essere umano che vive semplicemente dell'acquisto, del commercio e della sopravvivenza. È un circolo vizioso dove si va al lavoro,
1: dove conta solo l'economia,
16: dove conta solo il denaro e la sopravvivenza, cioè il 90% del tempo lo passiamo a fare un lavoro che non ci piace. La maggior parte delle persone non fanno un lavoro che gli piace,
1: certo.
16: Fanno un lavoro che non gli piace per guadagnare i soldi, per pagare le bollette, per arrivare stanchi a casa, per poi rialzarsi e rifare il lavoro che non gli piace
1: e andare la domenica al centro commerciale.
16: Bravo, e quello è, e questo è infernale. Questa qua è questo è l'inferno. L'inferno è questo.
1: Madonna, sei vero.
16: È l'inferno.
1: Assolutamente d'accordo.
16: Quindi
1: con te.
16: Io preferisco una vita veramente, se vuoi, anche funestata da grandi avventure e attacchi. Recentemente io sono stato vittima di un attacco molto forte.
1: Ne vuoi parlare, Antonio? Perché sarebbe, almeno genericamente, se puoi dircelo, perché sarebbe giusto che tu lo dicessi, insomma.
16: Sì, genericamente. Allora, chi si muove su altri piani sa benissimo che esistono altre forme energetiche.
1: Beh, certo.
16: Non è questa roba che noi facciamo fatica a far passare con la gente comune. In realtà, ad altri livelli, è estremamente già praticata e conosciuta. Faccio un esempio per tutti. C'è una tale signora che si chiama Paola White Kane, che ritradotto in italiano dice tutto, si chiama Paola Caino Bianco. Questa signora è la diretta collaboratrice di Trump e lei usa delle forze particolari che io conosco e che uso anche io, ma non come lei, per sostenere i bombardamenti sull'Iran, per sostenere l'eradicazione dei palestinesi nella striscia di Gaza. Potete andarvi a cercare i video su internet.
1: Si chiama magia nera, Antonio.
16: Eh sì, è una forma di, è una volontà di muovere energie in maniera oscura.
1: Certo.
16: Allora, questa roba, questa gente la conosce, ma questa roba è stato fatto un tentativo di muoverla anche verso di me, che ha provocato delle robe, per cui ci sono state effettivamente delle esplosioni intorno a me che al razionale non hanno nessuna spiegazione.
1: Chiaro.
16: Però, grazie a Dio, poi io ho le altre forze dall'altra parte e quindi sto camminando in mezzo alla tempesta.
1: Chiaro.
16: Dire di più di questo scorretto.
1: No, va benissimo. Però, va benissimo.
16: È per capire che, cioè, purtroppo le vite di chi come te, che ha fatto questa scelta così coraggiosa e si è fatto perfino radiare, sono funestate da queste ondate di,
1: certo,
16: di una parola non bellissima, ma che Dante cita nella Divina Commedia, è merda. Sono funestate da queste ondate.
1: No, mi sfuggiva che l'avesse usata come parola nella Divina Commedia, sinceramente. Ha usato merda?
16: Sì, è una parola in realtà italiana, autentica, solo che noi. Quindi, questo è il prezzo che noi paghiamo per essere integri, per andare e soprattutto per rompere gli schemi, per cercare di aprire dei varchi in mezzo a questo circolo vizioso tremendo. I bambini, cosa sono i bambini? I bambini sono quell'energia primigenia, incondizionata, autentica, genuina, che letteralmente nutre il mondo, come lo nutrono anche ovviamente le piante, la natura, gli animali, tutto ciò che è primigenio e incondizionato dalle menzogne di un certo tipo di mente. Allora i bambini chiaramente hanno delle forze dirompenti finché non gli vengono tarpate le ali.
1: È chiaro.
16: Che sono enormi, sono enormi. C'era un romanzo di Stephen King, La Torre Oscura, di cui è stato fatto un film che vi invito ad andare a vedere, che non a caso parlava proprio, curiosamente, dei servizi sociali che nella nostra dimensione rapivano i bambini per usarli poi su un'altra dimensione per alimentare le forze di una sorta di cannone oscuro che doveva far crollare questa torre che reggeva l'equilibrio dell'universo, facendo entrare definitivamente delle forze oscure che invece erano tenute all'esterno. Ora, questa fuori di metafora o fuori di immaginazione non è così lontana dalla realtà.
1: No, di fatto no.
16: C'è la volontà, c'è proprio una sorta di sotterranea volontà di attaccare tutto ciò che è genuino, ingenuo e romperebbe la schematica del vai a lavorare, fai un lavoro che non ti piace pur di guadagnare i soldi per pagare tutte le cose che devi pagare.
1: Sì, soprattutto, soprattutto Antonio, il fatto che fin da bambini gli vengono tarpate le ali immediatamente dall'asilo nido all'asilo, alla scuola elementare, dove vengono obbligati a non sviluppare in nessun modo semplicemente un percorso di sentimento e di fantasia personale, vengono bloccati.
16: Una libertà. L'attacco è sulla libertà.
1: Certo.
16: Il bambino ha una libertà di percezione, sensazione, emozione che queste forze vogliono tarpare, perché un bambino di fronte a un padre che arriva stanco, arrabbiato e lo picchia o lo tratta male perché è stanco e arrabbiato del suo lavoro e della sua vita, semplicemente lo guarda con gli occhi larghi e dice: ma perché? Perché papà fai una cosa che non ti piace? Perché poi torni da me e ti sfoghi con me? Perché? Questa è la domanda semplice che io farei a tutti: ma perché? Perché sottoporsi a questa schiavitù? Non ha la paura di morire, che è alla base di tutto questo, ovviamente, no? La paura di non fare.
1: È la visione materialista della vita, senza speranza e senza visione spirituale.
16: Esattamente, esattamente, questa paura di morire. Il buon Gesù già l'affronta nel Vangelo e dice: ma per quale diamine di motivo voi che dovreste essere creature spirituali vi preoccupate di ciò che mangerete, di come vestirete? Ma guardate i gigli dei campi, i passeri sugli alberi, il buon padre non si occupa di loro in maniera meravigliosa e volete che lasci voi senza sostegno? E conclude dicendo: cercate il regno di Dio e il resto verrà da sé.
1: Antonio però dice in quella frase lì, dice anche una cosa che a me colpisce molto, dice: ma se il vostro, se anche voi che siete cattivi, quando i vostri bambini vi dicono, vi chiedono qualcosa, gliela date, volete che il vostro, che il padre che c'è nei cieli non ve lo dia?
16: Certo,
1: ci aveva già identificato comunque,
16: Questa è la rottura dell'illusione, perché se noi in preda alla paura del non sopravvivere, del morire, ci obblighiamo la nostra esistenza alla tristezza strutturale, è chiaro che poi c'è tutta una serie di persone che invece si innalzano sopra e dicono: ah, io di questi ne faccio un gregge, ne approfitto,
1: esatto.
16: e me li mangio, me li mangio letteralmente.
1: E ci disprezzano profondamente. Certo, è chiaro.
16: Succhiati, è un sistema vampiresco questo. Allora i bambini sono quell'energia che è in grado di rompere questo, per cui c'è deliberatamente un attacco a queste forze.
1: Ma tu sei stato vicino anche alla mamma, alla Catherine, la mamma di bambini della famiglia Nel Bosco. Ci puoi raccontare la tua impressione, la tua...
16: Io sono in contatto diretto con Catherine e vi posso dire una cosa, per chiunque se lo stia domandando, cioè le menzogne che ho sentito dire su questa donna sono innominabili. Io sono stato il primo che ha ascoltato un audio che mi è stato mandato quest'estate, mi è stato mandato un po' dopo l'estate, insomma, appena questa cosa è diventata clamorosa. Lei mi ha mandato un audio che poi è diventato pubblico, giustamente dopo, ma dopo mesi, in cui lei, segregata e allontanata dai bambini, veniva richiamata di fronte alla disperazione di questi distruttori sociali che non riuscivano ad arginare il pianto inarrestabile di Galorian, uno dei tre bambini. Alla fine, disperate, permettono alla madre di scendere e lei accende il telefono e registra tutto. Scende giù di corsa, apre la porta, prende il bambino, comincia a mormorargli delle parole, lo coccola, gli fa la ninna, se lo porta su, lo tranquillizza, fa un lavoro che è da esempio a tutte le madri del mondo. Allora, questa donna è stata tacciata di essere psicotica, di essere, non so quante gliel'hanno dette, perché io poi non andavo a vedere quelle cose perché era vergognoso, ma questo bisognerebbe fargli un monumento. Cioè, questa è una donna con una tenerezza, una capacità di accogliere, di rimanere salda mentre il bambino stava nel panico più totale, di ricondurlo alla calma, alla serenità. Ma questa è una madre, è una grande madre. Allora,
1: c'è un progetto dietro Antonio, è evidente, non è che ci può essere solo l'assistente sociale demente che fa sta roba.
16: È chiarissimo, anche perché adesso, per quale motivo i magistrati, che dovrebbero essere l'esempio più alto, magister, maestro di saggezza, non riescono a cedere? Perché hanno paura, perché loro ancora si difendono in casa, anche quelli onesti, hanno paura di insorgere e dire: oi, qui c'è la corruzione. Uno l'ha fatto, Francesco Morcavallo, nel 2012 questo giudice minorile andò in TV e svelò tutto, disse tutto quello che veniva fatto, disse con chiare parole, potete andarla a cercare perché ci sono i video su internet, di lui che in trasmissione, in prima serata o un giorno, non so dove, su Rete 4 mi pare, disse tutto.
1: Allora, ripeti il nome?
16: Francesco Morcavallo.
1: Perfetto.
16: Francesco Morcavallo.
1: Sì.
16: È andato dritto come un fuso. Quest'uomo è stato costretto, gli sono state fatte indagini, è stato accusato, ovviamente è stato prosciolto da tutto perché non era possibile, però si è dovuto stogare e adesso esercita come semplice avvocato.
1: È chiaro. A portare avanti. È uscito dalla magistratura, certo.
16: Esattamente. Capisci?
1: Capisco allora, molto bene.
16: Adesso io voglio dire a tutti quelli che ascoltano che spargessero questa cosa: non c'è più tempo per le connivenze di paura. Se c'è qualche magistrato che sa e che deve cominciare a ergersi con una bussola spirituale interiore e deve cominciare a dire basta, questa cosa è sbagliata, non me ne frega niente della casta, non me ne frega niente se mi togliete il lavoro. Stiamo parlando con Paolo, questo conduttore che sentite, voi che state sentendo, che si è fatto addirittura radiare dal suo lavoro che amava, immagino, perché un veterinario non può che amare il suo lavoro,
1: sì.
16: Per cui si è fatto radiare pur di sostenere ciò che era la verità. Quello che era la verità.
1: Antonio, ma allora Eter Parisi come c'entra in questa cosa?
16: Eter Parisi, no, di nostra infantile memoria, è quell'artista sorridente,
1: sì,
16: di cui abbiamo goduto tutti quando eravamo bambini,
1: sì,
16: che nel tempo ha preso le distanze da quel sistema, avendolo conosciuto da dentro piuttosto
1: bene,
16: è diventata madre, e quando c'è stato il momento di dire la verità, lei aveva tutti i legami recisi e per cui ha avuto il coraggio di dirla, cosa che non hanno fatto nessun altro artista, tranne piccoli rari casi, tipo Enrico Ruggeri,
1: certo,
16: uno che ha avuto coraggio, ma per esempio non certo tutti gli altri, i grandi della sinistra cantante, Francesco De Gregori, tutti zitti, perché come hanno ottenuto quei posti? Come hanno ottenuti quei posti? Ovviamente non è che Francesco De Gregori è diventato famoso solo per le sue bellissime canzoni, perché sono bellissime,
1: certo,
16: no?
1: Certo.
16: Dietro c'era un movimento politico,
1: certo.
16: Quel movimento politico, dopodiché tira i fili e dice: adesso stai zitto,
1: è chiaro.
16: Adesso stai zitto,
1: certo.
16: E io lo so per primo, perché a me me le hanno offerte queste cose, quindi a me me le hanno offerte.
1: Sono
16: io,
1: convinto.
16: All'epoca ero fra l'altro abbastanza più giovane di adesso, per un'intuizione sacra, per una protezione che io ho,
1: sì,
16: ebbi il coraggio di dire di no. Ma una mia compagna,
1: e questo l'hai pagato ovviamente, naturalmente, in termini di notorietà,
16: diciamo. Allora, io sono molto contento di quello che faccio,
1: ma certo,
16: sono molto contento di quello che faccio. Però chiaramente, quando sono entrato al Teatro Argentina, al Teatro Valle, c'era il Teatro Argentina e il Teatro Valle che dicevano: perché non sei qui tu a dirigerci? Cioè, proprio il teatro parlava e diceva: perché non sei qui tu? E io dicevo: signori miei, questa è l'era, purtroppo dovete avere dei cialtroni dentro e dovete sopportare le cose che dovete sopportare sui vostri palcoscenici.
1: È chiaro.
16: Perché chi ha la verità e la qualità e l'intuizione e lo spirito per fare queste cose oggi è defenestrato.
1: Già, è così, e questo è vero.
16: L'accetto, che ti devo dire,
1: certo.
16: Tu hai creato la radio.
1: Ascolta, Antonio, noi 50 anni che passiamo questa situazione qui la paghiamo ogni giorno. Ascoltami, Antonio, volevo dirti: quindi domani sera che contributo porterai? Cioè, qual è l'obiettivo di questa cosa? Ovviamente sensibilizzare le persone, fin qua ci arriviamo tutti, però.
16: L'obiettivo prima di tutto è incontrarsi in carne, perché c'è bisogno, per far tremare questo sistema ci vogliono i numeri, le persone di carne, non c'è tanta possibilità.
1: Incontro diretto, certo.
16: Le petizioni, incontro diretto. Se quella sala, io non so, non l'ho mai vista, quindi non so quante persone porta, è piena, strabocca di gente, ma guarda che certe cose cominciano a scricchiolare. Basta solo di dire: oh, ad Abano Terne c'erano 8 persone, erano tutte belle incazzate, tutte belle determinate, eccetera eccetera. Le cose cominciano a muoversi, perché quelle persone poi possono stare pure da un'altra parte.
1: Chiaro.
16: Una volta che sono state dentro una sala,
1: è chiaro.
16: Quindi, questo è l'obiettivo, è quello di riunire i corpi che sono lo strumento dell'anima. Non si vive di solo mentalità e social e cose, c'è il corpo che si deve muovere, quindi riunire i corpi, dopodiché dialogare con le persone e raccontare anche una serie di cose. Cioè, io vado lì per sostenere,
1: è chiaro.
16: Ci sono tante persone che hanno situazioni di questo genere e che chiedono aiuto. Allora lì ci saranno tante persone che in maniera diversa, io in maniera spirituale, altre persone con mezzi anche tecnici, avvocati eccetera eccetera, che vengono lì per sostenere. Quindi le persone si devono muovere, smettetela di sta a crogiolarvi anche nella giusta depressione se avete subito dei torti, ma alzate quel sederino e venite.
1: Muovetevi. Certo, quindi ricordo sempre che domani sera, Antonio, alle 20.30 ci sarai tu insieme a Eter Parisi, a Franco Fracassi, a Alessandra Chiavegatti, insomma ci sarà tutto un parterre di conferenzieri che parleranno del problema giù le mani dei bambini, verità, giustizia e protezione. I nostri figli non sono numeri, sono anche tra l'altro piccolo particolare il nostro futuro. Si parlerà di tutto questo, del fatto che ormai viene dato per scontato il fatto che lo Stato si può appropriare per qualunque motivo del potere sui nostri figli, esautorando i genitori, cosa che fino a qualche anno fa era qualcosa di impensabile, ma noi lo stiamo assistendo passivamente senza una reazione. Questo è il problema.
16: Guarda Paolo, ti posso dire, in realtà poi dopo lo vedremo nella conferenza, non è che era impensabile, cioè adesso quello che è salito dal Covid in avanti è il livello di arroganza.
1: Già.
16: Cioè i poteri oscuri non hanno paura di mostrare la testa.
1: Già.
16: Ma questo, quello che dico io è attenzione, perché la parte positiva è che quando il serpente non ha più paura di mostrare la testa, è un attimo che
1: la
16: testa si taglia. Se noi siamo in quest'era, perché durante gli anni Ottanta, perché tutti quanti cercavamo di essere sull'onda di quella felicità cotonata degli anni Ottanta, Epstein stava già facendo quello che
1: alla grande.
16: Cioè, quindi questa roba è antica, non è che nasce ora, però adesso si mostra in tutta la sua protervia, in tutta la sua arroganza. E allora forse c'è lo spazio per fare un taglietto da qualche parte e vedere se questo serpentello potesse agonizzare e lasciarci in pace per qualche migliaio.
1: Però Antonio, tu hai detto nel filmato che ho visto con difficoltà, perché io non ho Facebook, però sono riuscito poi ad aprirlo, che mi piace da matti ogni volta che tu fai queste cose, una roba, sei unico, pazzesco. Tu devi dirmi nei confronti delle forze oscure o di tenebra che in qualche modo si stanno muovendo, ed è evidente che lo stanno facendo in maniera sempre più proterva e sempre in maniera più aperta e chiara, tu hai usato una frase di Dante della Divina Commedia, non me la puoi rifare, perché godo profondamente, mi fai un dono e anche ai nostri ascoltatori.
16: Questa frase in realtà Dante la mette in bocca a Caronte, che sta traghettando le anime all'inferno.
1: Chiaro.
16: E quindi lui proprio le ammonisce, perché erano chiaramente riottose, facevano resistenza, eccetera, e dice così: guai a voi, anime brave, non isperate mai di veder lo cielo, perché i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E lui sta proprio
1: cazzo. Cioè, ti hanno tolto ogni speranza, porca puttana. E questo, se vuoi, è anche consolante, tenendo conto di comportamenti, senza voler fare giudizi così, ma dei comportamenti che abbiamo visto e vediamo ogni giorno sotto gli occhi, dai grandi potenti di questo mondo a anche persone meno potenti, ma che agiscono.
16: Sai Paolo, non è una punizione, è proprio, io credo che la dottrina del karma sia quella più adatta a spiegare.
1: No, è il giusto pareggio.
16: C'è un ritorno, capito?
1: Chiaro.
16: C'è un ritorno.
1: Chiarissimo. Un ritorno. Allora Antonio, tu sarai lì con Antonio Billo Canella, sarà lì presente insieme a Dieter Parisi, a Franco Fracassi, ci sarà Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manola Bozzelli. Saremo all'Hotel Alexander di Abano domani sera alle 20:30. Per informazioni e anche prenotazioni del posto, la sala è grande ma comunque è meglio prenotare, chiamate Fabiola al 393 46 14 915, basta un messaggio, ripeto 393 46 14 915. Ovviamente verremo a vederti assolutamente Antonio, yeah. E saremo lì. Franco Fracassi lo conosco bene e avrò occasione di vedere anche Dieter Parisi, che così i miei ricordi infantili potranno essere soddisfatti. Ok, grazie Antonio, davvero. Antonio, vuoi fare una domanda? Dimmi.
17: No, Antonio, volevo abbracciarti, darti un saluto, grazie per questa missione che porti avanti, ti siamo solidali e vicini, e quindi buona continuazione di tutto.
16: Veramente, grazie.
1: Grazie Antonio, un abbraccio grande, a domani sera.
17: Potresti ridirci la frase?
1: Sì, dai, ridici l'ultima frase, porta pazienza perché rompe le balle, se no Elio, vai.
16: Ok. Guai a voi, anime brave, non isperate mai vedere lo cielo. Io vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo.
1: Grande Antonio!
17: Un abbraccio!
1: A domani sera Antonio,
17: buona
1: grazie!
16: Ciao.
1: Grazie a te Elio naturalmente, che sei stato tramite per aver fatto questa cosa.
17: Grazie chiariamo, a te Paolo.
1: Chiariamo questa cosa, allora, conferenza giù le mani dei bambini. È verità, giustizia e protezione, i nostri figli non sono numeri, no? E sarà domani sera alle 20:30, si può arrivare anche lì senza prenotazione perché la sala è grande, però... Sì. Però sarebbe opportuno chiamare Fabiola, mandare un messaggio a Fabiola, 393 46 14 915. Ce n'è un altro di numero eventualmente da fare, avete carta e penna, dai coraggio. L'altro numero è 328 01 61 901. Questo appello lo facciamo a tutto il popolo di Gamma 5, perché sinceramente purtroppo il preavviso è limitatissimo, perché purtroppo è domani sera, porca vacca.
17: Sì, no, noi l'abbiamo fatto lunedì, poi l'ho pubblicato su Kelios di Telegram, sì. Lì ci sono migliaia di persone che guardano, quindi si ascoltano anche lì, insomma.
1: Benissimo, quindi speriamo che la sala sia stracolma naturalmente.
17: Certo.
1: Lo ripetiamo anche al popolo di Gamma 5, anche a Roby L'Alpin che mi manda adesso la poesia, che però è Galavaniere, domande sera Roby, cazzo, e mi manda Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente, per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora anche tu dona il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5.
17: Bravo, e viva Roby, ciao Roby.
1: Sì, però Roby, domani sera ti voglio vedere a Abano Zio Can.
17: Col cappello.
1: Col cappello da Alpin, così te cavo la pena. Allora, alle ore 20:30 all'Hotel Alexander Palace di Abano, al solito di fronte all'ospedale, dai. Attaccato all'ospedale.
17: Sì, all'ospedale, bravo.
1: È quello lì, attaccato all'ospedale di Abano, Hotel Alexander, e ripeto i telefoni. Potete prenotare il posto da Fabiola. Dice Alessandro, ho messo anch'io sullo stato. Ciao Alessandro, perfetto, ottimo. Allora, potete prenotare a questi numeri presso Fabiola, mandate un messaggio. 393 461 4915, ripeto 393 46 14 915, oppure 328 01 61 901. Giusto Elio?
17: Perfetto, grazie.
1: Ascoltami, l'idea che ti sei fatto tu, facciamo 5 minuti solo,
17: sì,
1: un attimo,
17: sì.
1: L'idea che ti sei fatto tu su sta roba dei bambini, cioè in particolar modo visto che Antonio Billo Canella ha il rapporto diretto con Christine, che è la mamma con Catherine, che è la madre dei bambini, Che idea ti sei fatto di quello che sta succedendo su sta roba? Perché è tutto è partito da Bibbiano, se ti ricordi, qualche anno fa, no? E lì non è successo niente, hanno fatto degli abusi immondi, togliendo bambini a genitori che poi si è visto che non avevano nessuna colpa e naturalmente non ha pagato nessuno, con le assistenti sociali, cui una era registrata in macchina e non so se ti ricordi gli audio, si sentiva che era una psicopatica grave, cioè aveva faceva delle esternazioni in solitaria in auto, che diceva: questa qui è una che si occupa di bambini. Cioè, c'è qualcosa che non funziona da qualche anno in quel settore lì ed è pericolosissimo.
18: Sì.
1: Anche la passività che oggi tutti i genitori, e non vorrei essere al posto dei genitori adesso che hanno bambini piccoli, in questo momento la passività con cui si accetta che subiscano 10 vaccinazioni nei primi 3 mesi di vita, che vuol dire 30 valenze, quasi 30 valenze di immunizzazione, dove ci sono studi che dimostrano chiaramente poi gli effetti collaterali che ci sono inevitabilmente rispetto a gruppi non vaccinati, perché questi studi mancano, ne abbiamo già parlato e ci sono ma sono rari. Ecco, non si muovono, non fanno opposizione più di tanto perché sono terrorizzati dal fatto che poi si possa intervenire in qualche modo e che lo Stato gli porti via i figli. C'è anche questo aspetto che sta maturando e si sta concretizzando, no?
18: Sì, è successo un altro evento, purtroppo adesso non mi ricordo, io ho una memoria purtroppo pessima, nella zona di Milano, che anche lì si sono appropriati dei bambini. Quindi diciamo che, a parte questi episodi che sembrano occasionali, in realtà c'è, come dire, una strategia generale che è quella di impossessarsi sempre più delle nostre vite. Andiamo verso una società dell'ipercontrollo, ma ancor più, diciamo così, se è possibile, mettere le mani nelle nostre anime, nelle nostre coscienze, no? E quindi questo lo vediamo con gli attacchi mondiali, delle guerre, dove adesso mi viene in mente, sì, è un po' distante da questo problema dei bambini, anche se per esempio ho un'amica, una ex collega di lavoro, che dice: io non mando i bambini a giocare in strada, ma io voglio essere presente, perché c'è sempre questo timore, no? Qui in Italia spariscono 8.000 bambini all'anno.
1: E non solo in Italia, cioè le sparizioni sono dappertutto
18: nel mondo, eccetera. Bilo Canella diceva che addirittura di queste situazioni ce ne sono migliaia, anche di questo tentativo di prendere potestà dei bambini, no?
1: Sì, certo.
18: Ecco, e diciamo che c'è così un attacco generale, vediamo anche col discorso che si sta facendo contro la Russia, no? Abbiamo, diciamo, il mondo mediatico che ci dà addosso, e c'è questa azione di preparare, scusa, io sono un po' forse catastrofista, l'incarnazione dell'anticristo, insomma, no?
1: Dove? È quello che sappiamo, insomma, bene o male, facciamo antroposofia tanti anni sia te che io, e questa è la situazione. Cioè, si stanno muovendo forze di tenebra che mai prima, insomma, ragazzi, io ho 65 anni, tu non so,
18: va bene, ho di più, ma
1: ecco, va bene, importa, ma non l'abbiamo mai visto nella nostra vita sta roba. Cioè, noi abbiamo visto che da quando siamo partiti ragazzi, eccetera, c'è stato un progressivo cambiamento che in ogni generazione c'è, non è che mio nonno, classe 1891, morto nel 1985, capisci che ha visto a 94 anni, è cambiato il suo mondo naturalmente, ma negli anni 80 eravamo ancora in una fase di quasi
18: paradisiaca.
1: Quasi paradisiaca, bravo. Sì. Cioè, il problema è che l'intensificazione di certe forze prevista per il 1998 è poi stata, perché dopo il 1998, se guardate cosa è successo, c'è stato il disastro per l'Italia in modo particolare, ma non è solo per l'Italia, è per tutta l'Europa, ed c'è stato un progressivo peggioramento delle condizioni economiche, sociali, etiche, morali, l'educazione stessa nelle scuole, che non è più diventata una scuola di educazione ma una scuola di diseducazione dei bambini, no? Con la stimolazione, qui adesso mi ha mandato, e la ringrazio, Michela, che mi ricorda che c'è stato del Big Three a Roma, solo insieme possiamo fermare tutto questo, è un film sui vaccini, e dice: il giornalista e regista del film Big Three americano ha presentato in Italia il suo sconvolgente documentario di The Inconvenient Study, lo studio inconveniente, in cui nel film il dottor Marcus Zervos della Henry Ford Clinic accetta di condurre uno studio retrospettivo per confrontare lo stato di salute dei bambini vaccinati e non vaccinati, ma i risultati sono ben opposti a quelli che si aspettava. e quindi il Luminare decide di non pubblicare lo studio per non compromettere la propria carriera,
18: ecco.
1: Perché ovviamente risultava che i bambini non vaccinati erano molto più sani dei bambini, dei bambini invece vaccinati. Questi studi ci sono,
18: certo.
1: E ovviamente non vengono pubblicizzati. Quella poveretta della come cazzo si chiama?
18: Lorenzin.
1: Della Lorenzin, ovviamente questa cosa qui ovviamente non ci sarà, insomma, non vuole dirlo. Ci sarò anch'io con mia moglie in prima fila, ho già i posti riservati, ODL e Giorgio. Benissimo,
18: benissimo.
1: Giorgio. Allora ci sarò anch'io e ci vedremo lì, non c'è ombra
18: di
1: dubbio.
18: Io ci sarò anche. Ecco, quindi Paolo, veramente grazie, perché
1: no,
18: più
1: grazie
18: riusciamo a parlare di questa situazione, perché veramente i bambini sono il futuro e è per questo che vengono attaccati.
1: È per forza, perché avendo il controllo sui bambini poi hanno il controllo su tutto il resto, lo stanno facendo da decenni ormai, ed è chiaro che lo fanno anche per questo. Va bene,
18: sì, rispetto alla ospite che hai avuto prima, dovremmo fare pensieri positivi, dovremmo cercare comunque di coltivare il buon animo,
1: ma
18: no?
1: Ma è anche giusto questo, non
18: ecco,
1: è che,
18: quindi...
1: però non puoi sottovalutare quello che sta venendo avanti. Quello che sta venendo avanti lo devi riconoscere, conoscere e riconoscere, dopodiché sì, non farti abbattere.
18: Sì.
1: Perché poi la frase che Antonio Bilocanella fa e dice: cazzo, guai a voi bastardi.
18: Anime brave.
1: Non avete un futuro, cazzo. Al gelo, cazzo, vedete il gelo? Va bene, dopo la riascolto.
18: Bello.
1: Ciao. Buono. Secondo documentario audio, anche a Garlasco ci sono stati abusi di pedofilia. Vedi l'ultimo programma? Sì, certo. Lì l'hanno ammazzata perché lei stava parlando di un giro di pedofilia pazzesco in cui era coinvolto il prete della parrocchia, quindi lì è qualcosa di sporco. Sì, vabbè, comunque dai è tutto,
18: piove sul bagnato in qualche modo, insomma.
1: Allora ascoltami Elio, intanto grazie naturalmente di questa cosa. Ricordiamo allora che domani sera saremo lì a giù le mani dai bambini all'hotel Alexander Palace di Abano Terme, venerdì 5 giugno, che sarebbe domani alle 20:30. Ripeto, ci sarà Marzia Di Sessa, è la moderatrice della serata, ci sarà Ether Parisi, artista e mamma naturalmente, che sarà con noi per la prima volta in conferenza, poi Franco Fracassi, Antonio Bilocanella, che spero si lanci in una declamazione
18: tantesca,
1: come ha fatto, perché è troppo forte quando si mette, dai. Poi Alessandra Chiavegatti, Manola Bozzelli, giurista, Raffaele Pellegrino è avvocato, Alessandra Chiavegatti è ex magistrato,
18: sì.
1: Se non sbaglio è quella della Banca Popolare di Vicenza che ha dovuto...
18: Purtroppo non lo so,
1: vabbè. Non so. Comunque senz'altro se è ex magistrato è una persona che ha avuto, vabbè, le palle per fare qualcosa. Carlo Priolo, sempre avvocato, quindi si parlerà anche di tutti gli aspetti giuridico-legali. Per cui l'organizzazione vale la pena e ci saremo in tanti. Intanto
18: senz'altro
1: mandiamo un messaggino a Fabiola al 393 46 14 915, donazione consapevole consigliata 10 euro,
18: sì, contributo per le spese, insomma.
1: Esatto, e se no l'altro numero dove si può mangiare sempre messaggio per dire ci siamo, 328 01 61 901. Ok, perfetto.
18: Benissimo, grazie mille Paolo,
1: grazie,
18: buona continuazione.
1: Grazie a te. Adesso sentite questa, Rino Gaetano, Escluso il cane, e poi ci riprendiamo.

0: Eccomi qua, scusate ragazzi. Allora, stavo cercando di far funzionare una cosa, ma evidentemente non ci riesco, tanto per cambiare. Allora, un attimo. Ok. Eventualmente dove posso trovare, dice qui, la cosa dell'evento non te lo so dire perché me l'hanno mandata, a dir la verità, e sai che non sono un grande esperto di ste robe. Me l'ha mandata Elio e vediamo. Giù le mani dei bambini. Prova sul sito 9MQ, che probabilmente 9MQ dovresti trovarlo lì, nel sito loro. Immagino che ci sia sicuramente, ecco. Quindi ok. Allora, no, io vi avevo mandato a Wish Warrior perché volevo ricordare che il 2 di giugno, la festa della Repubblica, martedì alle 15:10, è morta Rita Benini, la moglie di Lino Bottaro. I genitori di Eleonora Bottaro e di Luca Bottaro, che erano i due figli, che sono morti. Praticamente il figlio nel febbraio 2013 e la figlia nell'agosto del 2016. Noi ci siamo, ricordo perfettamente che io mi sono avvicinato poi a loro in maniera con grande amicizia e grande empatia, proprio dai funerali della figlia in cui partecipai, di Eleonora, nel 2016. E poi abbiamo cominciato a frequentarci, siamo stati in vacanze insieme, ci siamo mossi, abbiamo condiviso tanti, tanti percorsi, fino ad arrivare al fatto che loro, Lino e Rita, sono ancora proprietari, hanno del terreno giù a Bagnoli, un terreno che Lino ha trasformato in un vero e proprio bosco, e lì abbiamo acquistato, grazie al 5 per 1000 degli ascoltatori di Gamma 5, quindi, perché senza il quale non saremmo mai riusciti, abbiamo acquistato i 2 ettari e mezzo di terreno con il portico e la piccola barchessa, insomma, che c'è, per dare una sede e un terreno su dove poter coltivare. Innanzitutto era tutto abbandonato e abbiamo potuto iniziare a coltivare i terreni, a fare gli orti e compagnia bella, grazie a Giulia, grazie a Filippo, grazie a Federico, grazie a Sandra, grazie a Paola, Antonella, Mario, grazie a tutti, davvero, a tutti coloro che si sono dati. Che hanno dato una mano, Giampaolo, Edda, e che con questo modo siamo riusciti a costruire un qualcosa, ad avere una disponibilità, un luogo dove far partire l'associazione, che volevamo far partire su base triarticolata. È stato grazie anche a loro, perché grazie a Lino, a Rita, se c'è stata la possibilità di trasformare quello che era il bosco di Eleonora e di Luca. Così si diceva Rita, no? Doveva essere il bosco, che è il terreno su cui poi i figli un domani si sarebbero fatti, no, una casa, e avrebbero potuto lavorare e vivere con i loro disegni, con i loro sogni, per il loro futuro, cosa che poi non è stato ovviamente possibile. Si rimane allibiti del fatto che in questo paese, quando uno si chiede chi governa, governa chi ha il potere e non certo chi viene eletto. Primo perché oggi l'elezione è diventata ormai l'elezione cosiddetta democratica, ormai una farsa, quindi nelle elezioni che contano, dal consigliere comunale fino al sindaco, fino al presidente del consiglio, se è necessario, c'è la possibilità di manipolare completamente il voto attraverso il controllo digitale. E questo è ormai un dato di fatto. A chi non l'ha ancora capito, mi dispiace per chi non l'ha capito, ma è quello che io ho potuto vivere direttamente, quindi è una cosa che è un dato di fatto. Se l'hanno fatto con me, lo possono fare con, ovviamente, che non contava un cazzo, figurarsi con gli altri, no? Con cosa succede con ruoli e posti che contano. E quindi già da questo punto di vista la democrazia è una presa per il culo. Ma chi comanda oggi? Comandano i grandi gruppi finanziari, che direttamente o indirettamente sono in grado di muovere quantità di denaro pazzesche, ma non solo, sono in grado di esercitare un potere di ricatto, o diretto o indiretto, tale per cui anche persone oneste, politici o comunque persone di responsabilità oneste, devono comunque cedere se non vogliono rischiare, no? La loro vita o la vita dei loro familiari. Questa è la realtà che noi stiamo vivendo. Il passo, l'attacco è fortissimo in questo momento, e non mi crea nessuna difficoltà poterlo dire. Quello che trovo infame, questo sì, è che contro questi due amici, e quindi contro Lino e contro e contro Rita, i genitori di Leonora e di Luca, c'è stato un accanimento incredibile, perché questi amici hanno osato sfidare uno dei poteri più importanti, più grossi che c'è attualmente in Italia, quantomeno, ma non solo in Italia, che è il cartello delle multinazionali farmaceutiche, il cartello della sanità, quello della scienza con la H finale, quello che dice che la scienza e la medicina è una questione di protocolli scientificamente dimostrati, e basta applicare i protocolli per fare una corretta medicina. Se non applichi i protocolli, non stai facendo medicina, stai facendo lo stregone. Questo è quello che è passato, e che nella mia generazione poteva sorridere e farci una pernacchia. Purtroppo le generazioni più giovani invece ci sono cadute dentro completamente, e quindi i veterinari e i medici che oggi vengono formati sono ormai persone che in cui vengono imbottiti di protocolli da applicare rigidamente, senza nessuna possibilità di scelta, perché questo vuole la scienza. Oggi invece la scienza è quella che, questo protocollo è quello che viene fatto passare attraverso milioni di euro di sperimentazioni fatte in casa, che poi passano manipolate come si vuole, perché se io metto a disposizione di voi, di un qualunque laboratorio, metto, non so, 5 milioni di euro, non dico a caso la cifra, per dimostrare che l'olio di vasellina è la cura il cancro, io credo di poter riuscirci e trovare un articolo pubblicato su Nature, perché il livello di corruzione oggi è così elevato, dove è possibile manipolare tutto. Il Gazzettino di oggi fa tutto un paginone in cui un'intervista che Lino ha, secondo me, ingenuamente concesso a una giornalista, tale Federica Broglio. Tra l'altro ho parlato con Lino e mi diceva che la conosceva, perché addirittura lui, Lino, che è fotografo, gli ha fatto un servizio fotografico a questa qui, e che ha fatto l'articolo. Ora, so benissimo che gli articoli che un giornalista scrive, poi il titolo lo decide la redazione, non la giornalista, almeno spero. E in ogni caso, al di là dell'articolo che poi vi leggerò, il titolo a tutta pagina, a pagina 13, no aspetta, pagina, no, pagina 10 del Gazzettino di oggi, il titolo è questo: rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Cioè, questo qui ha deciso di suicidarsi, secondo il titolo, no? Da cosa si capisce? Cioè, ripeto, rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Foto di Rita, giovane, di Eleonora, su quella che è, e di Lino in piccolo. dove si, tra virgolette, Lino dice: siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero, abbiamo cresciuto i nostri figli con il pensiero libero. E fin qua ci può stare, no? Vi leggo poi l'articolo dopo la pubblicità.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
11: Sempre Mara per Sempre.
3: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
12: Inizio ore 20. Senti.
11: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
13: Il nostro Leon.
14: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
15: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
13: Sempre Mara per sempre.
12: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
12: Ettore.
14: Fermini
13: info
6: 3
11: 2 9
6: 0 0
11: 3
6: 8
11: 9
6: 8

E allora torniamo in diretta, amici, sempre Paolo che vi parla. Pagina 10 del Gazzettino di oggi. Allora, a tutta pagina c'è un primo articolo di questa Federica Broglio. Io inviterei tutti a scrivere una mail, adesso ve la leggo, comunque alla redazione del Gazzettino, dicendo che si possono un po' vergognare, no, di questo tipo di impostazione. Una pagina intera, pagina 10, in cui il titolo è "Rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro". Perché invece, facendo le cure, chemioterapia, radioterapia, chirurgia, si sa benissimo che l'80-90% delle persone malate di cancro guariscono, giusto? Giusto, porca troia, giusto? Falsi pezzi di merda, giusto? Allora, c'è uno studio, lo ricordo sempre, quello del 2007, quando insieme a Paolo Rossaro, insieme ad altri, ci siamo trovati nel 2007 nella sala forum del liceo artistico Modigliani a Padova. 2007 eravamo con Giuseppe Di Bella, che è il figlio del professor Di Bella, no? E parlavamo appunto di cancro, di altre cose e di cure diverse, e in quell'occasione lui citò, eravamo a pranzo insieme con il professor Di Bella e insieme alla moglie, mi ricordo, e ci citò: andate a vedere, dice lui, tanto per tagliare la testa al toro, perché è inutile discutere inutilmente, c'è uno studio su pubmed.gov, è il sito dove ci sono tutti gli articoli scientifici, per amor di Dio, della medicina. C'è uno studio, adesso non ve lo so dare il punto preciso, ricordo, vado solo a memoria, perché vi posso dire che mi aveva molto colpito e poi l'avevo anche verificato tanti anni fa, uno studio fatto in tutti i paesi occidentali, quindi parlo Europa, Stati Uniti, Australia, eccetera, dei tumori più diffusi naturalmente nella popolazione. Uno studio molto accurato su, mi pare, se non ricordo male, 150.000 casi, una cosa veramente notevolissima. E in questo studio venivano presi in esame ovviamente persone che avevano seguito i livelli di sopravvivenza di un gruppo di persone che avevano fatto tutto il percorso medico ufficiale, quindi operazione, chemio, radio, metteteci tutto quello che c'era a disposizione in quegli anni, e un gruppo di persone a cui non era stato dato il placebo. In realtà non so poi in su che base fosse stata fatta la scelta, ma non importa. Quello che risultava da questo studio era che la sopravvivenza a 5 anni era lievemente superiore, ma lievemente vuol dire percentuali inesistenti, tipo l'1% neanche, sul gruppo che non aveva fatto nulla, cioè che non aveva fatto tutto il percorso, su 150.000 casi, non su 1, 10, 100, cioè è uno studio scientifico. Su questa base ci fu un'interrogazione parlamentare in Australia, al governo, presso il governo australiano, in cui giustamente dei parlamentari dicevano: scusate un attimo, ma visto che l'Australia, come l'Italia, come tutti gli altri paesi del mondo, sta spendendo quasi metà, l'Italia più di metà o quasi metà del bilancio della sanità solo per chemioterapia, per avere questi risultati statistici, non possiamo farci una domanda se stiamo buttando via i soldi del popolo? Naturalmente da questa cosa è stata ovviamente poi bandita ogni questione e tutto è rimasto insabbiato e non ci sono state conseguenze, ma era logico poterselo chiedere. Allora, quando si mette vergognosamente un titolo "Rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro", viceversa vi posso portare, e ognuno di voi ce l'ha, degli esempi di ogni familiare, parenti o amici dove invece è stata seguita pedissequamente il protocollo terapeutico e sono morti come cani rabbiosi. E allora come la mettiamo? Rita perlomeno è morta nel suo letto, io ero presente insieme
a Carlotta insieme ad altri, e ho visto, forse per la seconda volta in vita mia credo, una persona spirare nel suo letto, seguita amorevolmente dai propri cari, da Lino, abbracciata, massaggiata fino alla fine. Questo non è una morte indegna, è una morte santa rispetto ad altri modi di morire. E quindi andare a fare un titolo del genere che sottolinea che è un atto d'accusa, è una cosa veramente indegna nel titolo. Poi vi leggo l'articolo dell'Abroglio. Il caso Padova. La madre di Leonora Bottaro, la 18enne che il 29 agosto del 2016, cioè 10 anni fa, è deceduta in per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Amer, è morta a distanza di 10 anni esatti, all'età di 60 anni. Anche lei ha rifiutato le cure. Si è lasciata andare, malata di una forma tumorale. Lei non ha rifiutato le cure, lei si è fatta operare all'ospedale Angelo di Mestre, è stata operata, poi non ha seguito tutto il percorso e il protocollo che le avevano detto, ma non è che non ha fatto niente, vabbè, comunque andiamo avanti. Non si è voluta sottoporre, ecco qua, si è lasciata andare malata di una forma tumorale, non si è voluta sottoporre alla chemio, è rimasta fedele al suo credo, tra virgolette, fino alla fine, anche a costo della sua vita. Rita e il marito, Lino Bottaro di 70 anni, titolari di uno studio fotografico di conserve nel Padovano, erano stati condannati in Cassazione nel 2023 a 2 anni di reclusione perché accusati di omicidio colposo per la morte della figlia Eleonora. La Suprema Corte aveva decretato che la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio la Suprema Corte, la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio il padre e la madre si erano rifiutati di sottoporla alla chemioterapia. La storia di Eleonora ebbe ampio spazio su tutte le cronache e l'esposizione mediatica tormentò Rita per tutti questi anni. I genitori erano convinti di essere nel giusto e che dietro ogni passaggio della vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico. Questo scrive, qualcosa di spirituale e di mistico, cioè dietro ogni vita, questi genitori, pensate cosa erano convinti, che dietro ogni vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico e che non fosse necessario sottoporsi alle cure. Cosa che Lino non ha mai detto, perché tra l'altro io a Lino ci ho parlato prima di venire in trasmissione, perché gliel'ho sottoposto e gliel'ho anche letto l'articolo. O meglio, si è operata con un intervento chirurgico alla lingua, ma quando ha capito che avrebbe dovuto seguire un programma di chemioterapia perché si trattava, come nel caso di Eleonora, di un tumore, si è rifiutata. Se questo è ciò che vuole il destino, così sia, aveva detto Rita al marito, trovando in lui sostegno e conforto. Il marito dice, si mordeva la lingua di notte per il dolore che le avevano inflitto. Lino Bottaro, il marito, racconta così la morte della moglie Rita l'altro giorno alle 15:15 nella casa di Bagnoli di sopra. La lingua si era ingrossata a tal punto, dice Lino, che è stato necessario un intervento chirurgico. Siamo andati all'ospedale all'Angelo di Mestre e poi siamo tornati a casa. Chiuse virgolette. Successivamente però viene accertato che quell'ingrossamento alla lingua era una forma tumorale. E tra virgolette sempre Lino che parla, si era creato una crescita squamosa sulla bocca e i medici hanno detto che bisognava curarla con terapie di chemioterapia e radio, spiega Bottaro. A quel punto mia moglie mi ha detto che quello era il destino, che doveva fare il suo corso, chiuse virgolette. Se dunque per la figlia Eleonora, quando si ammalò era ancora minorenne, si erano rifiutati di curarla con la chemio nonostante i sanitari avessero garantito una possibilità di guarigione pari all'80%, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa. Vi rendete conto di questo passaggio? La figlia Eleonora avrebbe avuto l'80% di possibilità di guarire. Ora, su queste percentuali sono totalmente inventate, perché non è così. È vero che l'adolescente e il giovane ha più probabilità per una leucemia linfoblastica di superarla. Questo, ne ho visti anch'io di questi casi, ci mancherebbe. Ma che siamo all'80% di guarigione, questa è una puttanata. Ma al di là di questo, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa.
appunto. Commento mio: bene, ognuno ha le proprie idee ed è libero di fare ciò che vuole, e verso i propri figli, se la cosa è comunemente accettata, uguale, non si vede perché deve intervenire lo Stato su una cosa del genere, ma comunque lasciamo perdere. Andiamo avanti. Erano seguaci del metodo, erano seguaci, non so se avete presente i seguaci chi sono, ok? Del metodo Hammer, che si basa sul presupposto che il cancro si formi a seguito di un conflitto psichico e che quindi vada curato con la vitamina C. Hammer non ha mai detto una stronzata di questo tipo, cioè non ha detto che si deve curare con la vitamina C, ma questo lo dice Labroglio, grande giornalista, e sedute di psicoterapia e agopuntura, ma altra cosa totalmente falsa. Ovviamente di Hammer non sa nulla la signora. Una teoria che però non è supportata da alcuna letteratura scientifica né da sperimentazione terapeutica. Infatti la letteratura scientifica, Labroglio dovrebbe sapere che è quella che vi ho appena detto io. Se si va sul più grande ricerca fatta su pubmed.gov, si dimostra che il protocollo terapeutico seguito in tutti i paesi occidentali di chemio, radio, chirurgia e quant'altro non dà significativamente sostanziali miglioramenti rispetto a chi non fa una minchia. Quindi anche da questo punto di vista l'articolo andrebbe rivisto un momentino, no? Siamo persone, dice Lino, siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero. Abbiamo cresciuto i nostri figli insegnando proprio il pensiero libero, lontano da condizionamenti. Noi in tutta la vicenda di Leonora siamo stati vittime dell'ingiustizia sia dei medici che dei mezzi di informazione, e per questo Rita si mordeva la lingua e soffriva per quello che abbiamo subito. Non arretra di un millimetro Bottaro e continua a lavorare nonostante una vita vissuta al fianco della malattia e della morte. Prima del 13 perde il figlio Luca di soli 22 anni per un aneurisma che lo ha colpito mentre si trovava sulle piste in sci a Folgaria. Va bene, lasciamo perdere. Evento che loro seguendo è diversa la cosa. Evento che loro seguendo il principio del medico tedesco ritengono scatenato per l'insorgenza della malattia di Eleonora. Assolutamente. Evento che loro seguendo il principio del medico tedesco ritengono scatenante per l'insorgenza, scusate, ho capito male, scatenante per l'insorgenza della malattia di Eleonora. Dice ancora Lino: sono convinto ci sia la vita oltre la vita, afferma Bottaro. C'è una spiritualità che va oltre, che in questo mondo non è compresa. Ci hanno considerato dei dissidenti, ma noi non ci siamo mai opposti alle cure. Siamo caduti in un ingranaggio che ci ha stritolati dai medici ai giudici fino alla Corte di Cassazione, chiuse virgolette. La morte di Eleonora ha profondamente segnato i genitori, ma non li ha mai visti pentiti, perché giustamente ci si doveva pentire di una cosa così, no? Anche con la morte della moglie, Bottaro mostra tuttora serenità e accettazione. Dice: mia moglie è la nuova martire e la morte di mia figlia Eleonora è stata propedeutica a far capire come non vi sia giustizia in questo mondo. Ora, rimasto completamente solo, continuerà a lavorare con il suo studio di conserve, grande cultore della fotografia, dei reportage, autore di libri con le sue opere, e dice: amo la natura e la bellezza in tutte le sue forme. Mia moglie è morta con il sorriso, come sempre, nella sua casa serena. Questo lo posso testimoniare anch'io. I funerali di Rita Benini saranno celebrati con rito religioso nella chiesa di Bagnoli di Sopra lunedì prossimo alle ore 16. Sotto, questo è l'articolo di Federica Broglio. Subito sotto, sempre nella stessa pagina, altro titolone: entrambi i genitori condannati a 2 anni per omicidio colposo. Giusto per non sbagliare, che delle volte uno non pensi. E quindi cosa si dice? La sentenza. A Padova la Corte di Cassazione nel marzo del 2023 ha messo la parola fine al caso dei coniugi Bottaro, Lino e la moglie Rita Benini in primo grado e poi in appello sono stati condannati a 2 anni di reclusione a testa perché accusati della morte della figlia Eleonora. Imputati per omicidio colposo, i genitori di Bagnoli di Sopra, comune di 3.000 abitanti, erano stati ritenuti responsabili del decesso della figlia di 17 anni per aver rifiutato di sottoporsi alla chemio quando la giovane era malata di leucemia linfoblastica acuta, con una possibilità di guarigione attorno all'80%, lo ripetiamo anche nell'altro articolo, se per caso non l'avevate ben percepito, viene ripetuto che è l'80% la guarigione.
Va bene, dai. I giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso, confermando in pieno la tesi accusatoria e la condanna in appello. Ricordo che in primo grado erano stati assolti ed è il PM che ha ricorso. Tutto è iniziato nel dicembre 2015, quando Eleonora aveva 17 anni. La ragazza, dopo essere stata a casa da scuola per quasi due mesi, si era recata dal suo medico di base a Bagno di Sopra per una visita. Nei giorni precedenti aveva sofferto di febbre e dolore alle ossa. Solo il 10 febbraio del 16

0: ma non c'è stato niente da fare. Ma se gli avevano tolto la patria potestà, com'è che non sono riusciti a curarla come volevano loro? È stata trasferita prima all'ospedale di Bellinzona in Svizzera, dove è stato anche in questo caso. I medici le hanno consigliato di curarsi con la medicina tradizionale. Questo non è vero, perché io ho seguito tutto il caso, soprattutto nella fase iniziale avevano fatto un altro tipo di approccio terapeutico. Un altro rifiuto. Alla fine Leonora viene rientrata in Italia il 31 di luglio, è stata ricoverata all'ospedale di Schiavonia e il 29 agosto è morta senza terapia del dolore come unico supporto vitamina C. I genitori infatti erano seguaci del metodo Amer e vai, fautore della teoria secondo quale i tumori sono frutto di conflitto psichico. Il 2 settembre del 16 la mamma e il papà sono stati iscritti nel registro degli indagati, eccolo qua. Il 1 dicembre del 17 però sono stati prosciolti dal GUP Mariella Fino, mi piacerebbe conoscerla, questo magistrato Mariella Fino, sono stati prosciolti, ma l'allora procuratrice aggiunta, la signora Valeria Sanzari, titolare delle indagini, cioè il PM, ha impugnato la sentenza, riuscendo a far processare e condannare, pensate cosa è riuscita a fare questa donna, questo magistrato, e condannare i codici Bottaro. Magistrata ha dimostrato che Eleonora fosse stata manipolata dai genitori. Ecco, questo è l'articolo che una pagina intera, secondo me è vergognosa, che come sempre inframmezza fatti reali e fatti assolutamente non veri, perché ripeto, la percentuale dell'80% di guarigione è assolutamente non vera e bisogna semplicemente informarsi, basta farlo, non è poi difficile. Dice qui Roberta, un grande abbraccio a Lino, un'altra stella splendente si è unita al firmamento e aiuterà a fare luce all'umanità, nei piani eterni troverà pace e amore, questo sicuramente, sono d'accordo con te. Fabio dice no, Rita è andata avanti, sicuramente gli mancavano le carezze dei figli. La ricordo ancora con pelle d'oca, quella sera fosse in radio che è seduta al pianoforte del musicista, leggere il testamento della figlia in un'atmosfera suggestiva, dove anche i grilli smisero rispettosamente di cantare. Un abbraccio a Lino e a tutto il vostro gruppo. Grazie Fabio. E Silvia giustamente dice tutti i morti oncologici dopo cicli di chemioterapia dove li mettiamo? Già, dove li mettiamo? Quelli non ci sono. È perché il loro terrore è che una scelta libera e responsabile e libera soprattutto come quella che ha fatto Lino e Rita Bottaro possa diffondersi, capisci? E lì cade il palco, capisci? Tu pensate che il Ministero della Salute, il bilancio della sanità italiana, che è superiore ai 100 miliardi l'anno, spende per circa 120 se non sbaglio, spende un po' più di 50 miliardi, credo 56 miliardi, solo di chemioterapia. Voi capite bene cosa vi sto dicendo? E se si scoprisse che non è l'unica arma che si può usare e che probabilmente si potrebbe integrare con tanti altri metodi che negli ultimi 50 anni sono stati immediatamente considerati come magia e basta, eh? Già. Paolo, ma ti stupisce ancora di questi pennivendoli? Per forza che dopo Ghesè un crollo nella lettura dei quotidiani, finché i disinforma, beh certo, i quotidiani, che ho saputo leggere ormai, li fa cagare, e questo è normale. Stefano da Vicenza mi manda Concita di Gregorio racconta la malattia Natalia Aspesi, sono le persone che ti curano, e intanto c'è la giornalista Concita di Gregorio malata anche lei di cancro. Lo stesso Gazzettino riporta il decesso a Pordenone di una ragazza di 13 anni per la malattia, ma l'articolo non ha lo stesso clima. Bravo Fabio. questo è Fabio Mangiabrocche di cognome, vero? Fabio Mangiabrocche, originario di Milano, ma è un Mangiabrocche lo stesso. Sì, pronto. Pronto, pronto.
1: Sono Ennio.
0: Buongiorno, dottor Caggiano, come sta?
1: Male.
0: Anch'io, a dire la verità. Anche perché abbiamo seguito insieme tutta la storia, Ennio.
1: Certo. No, sì, seguivo appunto quello che dicevi, questa mattina sono andato presto al bar a bermi il solito caffè, ho aperto il gazzettino non perché mi interessino gli articoli, ma chiamavo direttamente all'oroscopo, che è l'unica cosa seria.
0: Ah, quello che giustamente guardavi l'oroscopo.

0: Forse sì.
1: Però prendo il gazzettino, ho visto in prima pagina la notizia, allora l'ho letta con curiosità e sempre con più rabbia, perché appunto tu che conosci la vicenda, io che la conosco, non è assolutamente io, cioè, dovevo aspettarmi, perché conoscendo i giornalisti sappiamo loro dove vogliono andare a parare, sappiamo che termini usano, sappiamo tutto, cioè loro invece di parlare di gruppo, quando c'è una violenza di gruppo parlano di branco, quando c'è un femminicidio però non parlano di mascolinicidio, quando parlano di, non so, di altre cose, usano sempre le parole che devono permettere di influenzare il giudizio di chi
0: E di
1: li sta leggendo.
0: condizionare,
1: Non
0: certo.
1: riescono. Non riescono mai di esporre così un fatto in maniera grammaticalmente corretta e anche con i termini giusti.
0: Certo.
1: E posso dire, per quello che ne so io, che per l'esperienza che ho avuto in questi anni, che è giusto informare le persone. Quindi tu mi devi dare le informazioni e possibilmente me le devi dare corrette, ma ti fermi là, non mi devi convincere. Posso anche accettare che cerchi di convincermi, perché può essere mosso dalla buona fede,
0: Sì.
1: ma proprio non devi convincermi, perché siamo arrivati a questo. L'informazione è sbagliata, il convincimento è insistente e la costrizione dopo è di tipo legale, di tipo minatorio quasi. Questo è valso per il vaccino, ma vale anche sotto l'aspetto dei tumori. Che poi io l'ho detto tante volte, dai l'informazione alle persone, cioè se le hai dalla tua parte è anche possibile che questa fantomatica chemioterapia possa funzionare anche meglio di come
0: Certo,
1: funziona
0: in alcuni casi,
1: l'esperimento in qualche modo. Ma
0: certo.
1: io ne ho visti talmente tanti dimessi col famoso FOLFOX,
0: Cos'è
1: folina
0: FOLFOX? Scusa, non ho
1: oxidativa,
0: capito. Cos'è FOLFOX?
1: è un triade di farmaci, che è l'acido folico, l'ossaliplatino e il fluorouracile, che utilizzano per curare i tumori, oppure quei famosi farmaci che finiscono in cicciumazze, i famosi anticorpi monoclonali dal costo improponibile. Un ciclo di chemioterapia costa grosso modo, a ciclo, dai 10 ai 30 mila euro. Io dico ai pazienti, fatti dare 30 mila euro. Ma no, non ti dà nessuno, perché non mi dai 30 mila euro? Che io seguo mia figlia oppure decido di fare qualcosa per la mia. Se
0: Esatto.
1: mi aspettano per la cura, no, sono 30 mila euro spesi come vuoi tu sulla mia salute, con farmaci che indeboliscono l'ospite e invece rafforzano l'intruso. Ma questi dati, adesso c'è la campagna dell'ARC che ti dice appunto dal 1800 per 1000, e portano i dati di quanti studi hanno fatto, di quanti hanno arruolato, quanti ricercatori, eccetera, però non ci dicono quanti ne hanno salvato, perché la loro filosofia è cercare, perché più ne cercano, più ne trovano, più ne trovano, più guadagnano, più ne cercano, e questa io posso dirlo. Io ho un foglio Excel dove mettevo la data di insorgenza, il tipo di tumore, il tipo di trattamento e la data di decesso. Se gli oncologi si facessero dei fogli così semplici, basta fare un foglio Excel e se lo guardassero ogni tanto, forse così trarrebbero delle conclusioni, perché i numeri parlano. Dopo, se vogliamo dire che non, purtroppo non abbiamo alternative, abbiamo solo questa strada, beh, siamo qua per discuterne, ma però discutiamone serenamente. Non può essere che tu, se il paziente ha deciso di farsi seguire da Amer piuttosto che da Di Bella, piuttosto che dall'omeopatia, è un seguace, è un povero deficiente, e
0: Esatto,
1: quello
0: bravo,
1: che invece
0: bravo.
1: ha deciso di farsi seguire la medicina ufficiale, invece è una persona così intelligente che ha fiducia nella scienza. No, non può essere, anche perché, ripeto, ma non lo dico io, non lo dici tu, lo dicono i fatti. I dati purtroppo danno torto. Oggi sul tumore qualcuno dice possiamo curarlo, non lo so se possiamo curarlo, possiamo prevenirlo, certamente non con gli screening, perché quella non è prevenzione, quella è diagnosi precoce, semmai. Se proprio gli interessa la nostra salute, che si preoccupino appunto dell'aria che respiriamo,
0: Della
1: delle
0: vera
1: pratiche che
0: prevenzione da
1: facciamo,
0: fare.
1: di quello che mangiamo, che facciano delle irruzioni, non negli ambulatori, che le facciano nei supermercati, che controllino cosa c'è
0: All'interno degli alimenti,
1: nei
0: certo.
1: bunker, negli alimenti. Ma guarda, sono così, io poi, che anche tu che abbiamo conosciuto, certo che anch'io posso dire, non ho condiviso sempre le scelte di Lino e la vita, però le ho rispettate e anche, le ho anche apprezzate per il loro coraggio. E ora
0: Certo.
1: che venga qui a Fonteta di turno a fare un articolo così, tanto perché lo legano i suoi parenti, anche no, non mi piace, non me ne,
0: Ma soprattutto, Ennio, scusa, ti volevo
1: serve.
0: chiedere questa cosa, ti volevo chiedere, ma l'80% di guarigione delle leucemie linfoblastiche negli adolescenti, ora io so che è vero che negli adolescenti il protocollo che si utilizza ha un successo molto più marcato che non nelle persone adulte e anziane, questo è vero, ma che sì, l'80% è una presa per il culo colossale, non è così?
1: Io non ho dati in questo proposito, ma non credo, non mi risulta. Oltretutto, dopo parliamo anche di patologie serie, nei quali si arriva a terapie anche che prevedono, per esempio, il trapianto di midollo o altre cose, eccetera. Quindi, sono, per fortuna che c'è una medicina scientifica che si occupa di queste cose, però vorrei che se ne occupasse appunto seriamente. Cioè, mi devi informare, non mi devi convincere, ma soprattutto non mi devi costringere, e mi devi rispettare se faccio una scelta diversa.
0: Esatto.
1: E mi devi anche aiutare se la faccio diversa, no?
0: Esatto, esatto, perché sono un cittadino come gli altri.
1: Quante volte ho visto paziente del dottore, mi ha toccato accettare perché mi diceva se no io qua non metto più piede. Ma che ragionamento è questo qua? Perché non devi mettere più piede qua? Cioè, tu fai la tua scelta, io ti dico secondo la mia esperienza, ma secondo la tua vera esperienza, ma ce l'hai questa esperienza? Perché se non hai il foglio Excel con i dati, con i numeri, cioè se tu non sai che dopo 8 mesi, dopo 5 anni, perché dicono dopo 5 anni, per esempio, pochi lo sanno, il paziente è considerato guarito. Ma dopo, se tu lo perdi di vista, per la statistica è considerato guarito, ma lo perdi di vista perché magari ha fatto.
0: Magari muore dopo 6 anni, in conseguenza.
1: Però la medicina ufficiale, se muore entro 5 anni, però abbiamo dato, mi ha detto un po' una volta 5 anni di vita, no? Gli hai dato 5 anni di sofferenza e di illusione, non gli hai dato 5 anni di vita. Mm. Perché lo se lo lasciavi stare, magari moriva 2 anni prima, moriva più sereno.
0: Cioè,
1: moriva
0: così. Questo purtroppo è quello che capita spesso, è un dato di fatto, non è che è inutile parlare. Il problema è che nessuno. Più ha coraggio di parlarne di queste cose.
1: No, ma è una tragedia perché appunto con i numeri in aumento e siamo tutti esposti. Mm. E se capita a te, se capita a me, se capita appunto, come possiamo fare? Qual è il devo dare allo IOB, che loro dopo lavorano in base ai protocolli, non so neanche chi sono, non so neanche qual è la mia storia, come ho vissuto, quali sono le mie aspettative. No, non è che voi dovete smerciare i vostri cicciumat eccetera, dei farmaci miracolosi, economicamente miracolosi. Mm-hmm. Voi dovete semplicemente prendere cura umanamente e anche dal punto di vista medico e scientifico del paziente, e potete farlo, e abbiamo forse degli strumenti che sono migliori di quelli una volta, se utilizzati dal punto di vista così morale oltre che scientifico. Questo purtroppo non succede, sono davvero così.
0: E questa
1: è preoccupato.
0: E questo è l'elemento più pesante della situazione, anche perché, ripeto, in tutti questi anni, ragazzi, io è quello che dico a tutti, tu ce l'hai, Ennio, hai visto, hai ormai una sfilza di tuoi pazienti che appunto hanno fatto diagnosi con diagnosi di tumore e di conseguenza sono morti nel giro di poco tempo, facendo e rispettando tutti i protocolli, no? Naturalmente. Quindi
1: io credo di avere una cosa che non
0: sarebbe interessante che tirassi fuori la percentuale, Ennio, perché comunque è significativa dal punto di vista statistico.
1: Ho tutte le foto dei pazienti e ho il foglio, ovviamente tutta la storia clinica, ma ho un riassunto che è il foglio Excel, cioè data di insorgenza, tipologia di tumore, tipologia di trattamento e data di decesso. È una cosa che dovrebbero fare, non so quanti istituti di oncologia ce l'abbiano, e se ce l'hanno, se li rendono pubblici questi studi, perché se li rendessero pubblici forse dovrebbero anche così guardarsi allo specchio ogni sera prima di andare a letto e dire: io oggi ho contribuito alla scienza, alla medicina, alla salute dei pazienti, oppure ho ingrassato le aziende farmaceutiche.
0: Esatto, e qui si vede quello che io dicevo, quando c'è una persecuzione, perché a tutti gli livelli questa è una persecuzione ed è una totale limitazione della propria libertà personale, ma gravissima, perché dove lo Stato e quindi l'apparato statale e sanitario ti impongono una sola via, e se non segui quella sei comunque criminalizzabile, e questa è la cosa più vergognosa. Mi mandava Michela, che è una ascoltatrice, dice: avevo detto all'ematologia che aveva in cura mia mamma di smetterla di massacrarla con la chemio, e la dottoressa che l'aveva in cura è andata a dire a mia madre che la figlia la voleva ammazzare. Poche settimane dopo mia mamma è morta per un mieloma tra dolori atroci, era il 14 e aveva fatto infiniti cicli di chemio. No, giusto per... no? Ecco, questo è quello che tu hai visto anche tu, va bene, dai. Ok, Ennio, noi siamo vicini ovviamente a Lino, perché adesso io sono stato lì a casa sua stamattina e gli ho letto l'articolo e cosa vuoi, ha detto. Io ho detto altre cose, gli hanno ovviamente isolato alcune frasi. Ho detto: Lino, ma perché cazzo gli hai dato l'intervista? Ha detto: questa la conoscevo, gli avevo fatto anche un servizio fotografico a questa qua. Vabbè, dai, robe da matti, veramente.
1: Che domani sì, ne facciano un altro
0: sì, in cui dicono sì, va bene, ok, va bene, Ennio, grazie mille, stammi bene, un abbraccio, stammi bene, salutami Paola, ciao Ennio, ciao. Allora dice: saluto a Radio Gamma 5, porca miseria come sono ridotto, madonna, ciao presidente, chi cazzo, no, ecco il ridotto nel senso, ecco, che non volevo dire, per fortuna adesso sono ancora in salute, chissà per quanto. Vabbè, non si capisce un cazzo, porta pazienza. Bosone di Rotto, come si chiama la giornalista che ha scritto l'articolo? Broglio si chiama, Broglio, adesso il nome che non mi ricordo, adesso te lo dico. Federica Broglio. Mandargli una mail al Gazzettino, io questo lo farei, ma non solo per come è stato scritto l'articolo, che al limite può anche essere stata un'intervista così, ma il titolo che ha dato la redazione è ancora più schifoso, inserito poi, ricordano tutti che questa signora è stata condannata a 2 anni per omicidio colposo della figlia, capisci? Oltre, cioè, questa è una roba che ha dell'incredibile. Carlo De Abano, buongiorno.
2: Ciao, per esprimere il mio cordoglio allora perdita di quella signora,
0: certamente.
2: E ora alla scienza, anche su questo tema, trattiamo solo questo tema, cioè il cancro e il tumore. Qualcuno sa, o se tutti che non sa, che non sapemmo. Ora una risposta secca, perché mi 20 anni fa mi è stata una promessa da una persona che dopo il decesso di mio figlio sarebbe stata da lui trattata la materia com'è, ma non è arrivato a me, e quello allora era un rappresentante della scienza ben conosciuto. Non è per questo, è perché la mia telefonata è fatta in mezzo a un cespuglio di non conoscenza, di non sapere.

Adamo dice: Leonora Bottaro e la mamma Rita sono per me un faro luminoso che indica la via, che anch'io seguirò se mai mi capiterà. Robby L'Alpin dice: ovviamente grande dottor Caggiano, sono d'accordo con te. Broglio di cognome, e vabbè, vabbè che qualcuno, se tutto va bene, gli avrà suggerito di scrivere quell'articolo controverso. Vabbè, dai, comunque alla fine pietà per determinate persone, veramente non... Paolo, a me e a me pare un imbroglio. Che broglio. Buongiorno Paolo, ma la scienza deve mettersi d'accordo con le nuove richieste di suicidio assistito Veneto e Toscana. Eh sì, bravo, anche questo Stefano se ne è gran realtà. Adesso stanno spingendo il suicidio, no? E le forze di ostacolo si stanno muovendo in maniera perfetta, ragazzi. Oh, la mamma di 85 anni con leucemia linfatica sta bene, ma a Bassano continuano a rompere perché prende pastiglie non si sa di che cosa. Per fortuna continua a rifiutare, col disappunto del medico condotto, perché come era incazzato perché sul mio consiglio non si è vaccinata per il Covid, una delle prime per età a essere chiamata per la vaccinazione. È quello che ho fatto come mamma, anche se non avevo bisogno di consigliarlo, perché mia mamma col cazzo, mia mamma ne ha 88 e ovviamente non ci ha neanche pensato un secondo di vaccinarsi, insomma, sai, coglioni sì, ma no, proprio così tanto, insomma, dai. Allora, ciao Paolo, sono Fabione, mi hai fatto venire i brividi, oltre che la rabbia di questa storia che hai letto. Non ho parole, il potere dei soldi cosa fa? Sì, non è solo il potere di soldi, credimi, non è solo quello, c'è molto di peggio, perché qui c'è sotto situazioni molto più pesanti, questo è il problema, capisci? E quindi sono situazioni più pesanti, c'è una volontà di manipolazione della vita e delle cose delle persone che è molto preoccupante, questo è l'elemento veramente pericoloso. In effetti meglio farsi sentire per telefono, avere la modestia di scrivere messaggi indecifrabili. Vabbè, dai. Ciao Paolo, scusa, ma stai parlando degli stessi giornalisti che ad esempio per i morti danneggiati dal vaccino dicevano: ma loro improvviso è morte nel sonno e nessuna correlazione? Ma questi praticano l'eutanasia a pagamento all'informazione. Ciao vecchio mio Davide, sì, va bene, con saluto. Ciao vecchio, presidente mi perdoni, ma vai, presidente di tua sorella, non sono presidente nessuno, mi caro, cosa ho fatto, quello che dovevo fare nella mia vita. Caro Paolo, tengo come un piccolo tesoro il sasso a forma di cuore che Rita aveva raccolto per tutti noi la sera che eravamo a casa sua un paio di anni fa con te. Abbraccio Lino, Lisetta, sì, sì, ricordo. Beh, dai, lei, Rita è stata una grande anima, veramente, non oso neanche immaginare. Poi pensate che ho conosciuto, lei ha festeggiato in modo alla grande, non a caso, pensatevi, il 60° compleanno, lei compiva gli anni il 7 dicembre, e quindi a dicembre ha festeggiato il suo compleanno, era già malata, e siamo stati in ristorante, e siamo andati a mangiare in ristorante, e avevo invitato un po' di amici naturalmente. E la cosa più pazzesca, c'era anche suo padre che ha credo 92-93 anni, ha anche un fratello, e ricordo che a un certo punto lei, vestita molto elegantemente eccetera, ha aspetta un attimo, ha avuto una parola per tutti, per tutti i presenti, insomma, c'era anche Ennio con noi e c'erano, insomma, c'era un po' di persone, amici eccetera, e a ognuno ha regalato, dice, guarda, ricordo in modo particolare il dottor Caggiano, me, Carlotta, Paola, insomma gli amici, e per ognuno aveva una frase che centrava assolutamente l'essenza dell'amicizia che c'era stata, no? E ringraziava tutti, ognuno aveva portato a lei qualcosa, no?

0: Solo che nell'insieme, quando finì di ringraziare un po' tutti, ci fu un silenzio di tomba, perché io lo dissi a Rita poi, perché lei me lo chiese, perché mi chiese più qualche giorno dopo, ma che reazione, cioè, che effetto ti ha fatto la festa, la cosa che abbiamo fatto? Ma Rita, ho detto, quello che tu hai fatto, glielo dice con tutto il cuore, detto, è stato un commiato. E la gente l'ha percepito così, ecco perché c'è stato un silenzio tombale nell'immediato, e poi il papà di 92 anni si è messo a piangere disperatamente, c'ero io, c'era Carlotta, con Carlotta in modo particolare, spero che possa guarire, spero che non se ne vada. E purtroppo 6 mesi dopo invece questo è accaduto. Dice, ciao Paolo, per me se devi andare in ospedale a operarti, te devi avere a bava di trovare il medico bravo e cosciente. Nunzio 66, vabbè, certo Nunzio, ma questo vale per tutti noi, come sempre. Giancarlo chiede, sai quando fanno il funerale? Giancarlo, lo fanno lunedì alle ore 16 nella chiesa di Bagnoli di sopra, lunedì alle ore 16. Credo ci sarà tanta gente, davvero, perché vabbè. Ma se fosse mancata per incidente stradale avrebbero scritto qualcosa? Gli aspetta l'inferno. Sì, vabbè, guarda, gli aspetta quello che gli deve aspettare, gente priva di coscienza, non sai neanche da prendersela. Ciao Paolo, riguardo alle bugie dell'informazione sanitaria, ho trovato questo post oggi è il 2 giugno del 26, quando leggerete queste righe io non ci sarò più. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Cristin Cotto. Ah, sì, madonna, l'avevo letto, sì. Una che si è suicidata. È il giorno stesso che è morta Rita, madonna signora. Sì. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Cristin Cotto e sono quella che viene definita una whistleblower, una persona che denuncia irregolarità. Ho lavorato per 25 anni nell'industria farmaceutica, gestendo e analizzando dati clinici. Come biostatistica, da dicembre 2020 mi sono immersa nella documentazione relativa al vaccino anti-Covid della Pfizer. Ho scritto numerosi documenti e realizzato diverse trasmissioni per condividere i veri risultati. Le mie conclusioni sono catastrofiche, oltre all'invalidità dei risultati dovuta a errori e persino una palese frode. Il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto, che forse avete ricevuto anche voi, non è quello derivante dalla sperimentazione clinica con l'efficacia del 95% annunciata da tutti i politici, giornalisti e medici televisivi. Vi è stato somministrato un prodotto per il quale non esistevano assolutamente risultati, né dati di efficacia, né di sicurezza. Questo messaggio non ha lo scopo di sensazionalizzare la situazione sui social media, ma di informarvi di una delle più grandi manipolazioni che l'umanità abbia mai conosciuto. Tutte le prove sono contenute nell'ultima versione del mio lavoro, che vi incoraggio a scaricare e leggere. Per chi è troppo pigro o impegnato, le poche pagine della conclusione e i link ai documenti originali sono già sufficienti a chiarire la questione. Mi sono ammalato nello stesso periodo in cui ho presentato un reclamo contro le autorità sanitarie. Da oltre un anno soffro di un dolore lancinante che si irradia dalla parte bassa della schiena, lungo le gambe, una sensazione di bruciore alla pelle, soprattutto alle gambe e alla schiena. Ho consultato medici di base, neurologi, osteopati, eccetera. Ho ingerito migliaia di capsule di integratori alimentari, ansiolitici, neurolettici. Ho persino provato la biorisonanza e consultato guaritori energetici senza alcun risultato. Sono allo stremo delle forze. Chiedo perdono a coloro che mi amano, a voi che mi avete seguito sui social negli ultimi 4 anni. Addio, mamma mia, ragazzi. Sì, sì, l'avevo letto, Stefano, l'avevo letto. Non voglio portare fuori l'argomento, ma forse ti potrebbe interessare questo screenshot di una vetrata raffigurante Gesù e Maddalena in attesa. Sì, è un'altra cosa Stefano, non crederci. Girotto, scusami, ma è morta sia la figlia che la mamma? Sì, la figlia è morta nel 2016, la mamma 10 anni dopo. Vabbè, ultima telefonata veloce. Sì, pronto?
1: Ehi, Paolo?
0: Sì.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: posso
0: dimmi.
1: Intervenire? Due,
0: sì.
1: Secondi, proprio,
0: sì.
1: So che ci sei verso la fine.
0: Sì. Dimmi.
1: Sì, ciao.
0: Dimmi.
1: Ascoltami, mi sono Daniele, cioè, insomma,
0: ciao Daniele, anche. dimmi.
1: Sarò breve, fra quelle gambe il fatto là di giornalisti che ti dicevi prima, praticamente mi è successo un fatto, se vuoi essere proprio più veloce possibile, nel spiegartelo. di come che ecco i lavori sti qua del Gazzettino, è successo che mio zio, per una trasfusione con gli anni 80, ha contratto l'epatite C, l'HCV insomma, e niente, ripeto, negli anni 80, poi con l'aggravamento e tutto, io sono morto e tutto quanto. Nel giornale, il giorno successivo, ho fatto il funerale, che doveva fare il funerale, e mi ha messo morto il suo mesio, insomma, che per dire, ti dico che nome, come mano così, perché te lo trovi ancora sul Gazzettino,
0: sì,
1: trovi,
0: dai,
1: ancora,
0: non,
1: quindi la notizia,
0: Sì, sì, va, ho capito, va tranquillo, sì.
1: Cosa?
0: Ho capito, vai tranquillo.
1: No, niente, insomma, in conclusione sbatto in prima pagina dicendo che invece di essere morto di epatite era morto di HIV.
0: Ecco, così.
1: Dopo, perdite,
0: certo, ovviamente.
1: Quindi perdite anche la serietà. Me cugin che tentare di segnalare al giornalista che conosciamo perché è del paese, ma ancora adesso troviamo su internet.
0: Certo, che mancaria, ha avuto chi dai.
1: Dopo del 2014 se sto fatto, non sai che è dell'altro giorno.
0: Ecco, certo, quindi, ovviamente. Ecco, vabbè, è sempre ecco, così. Stammi bene, Vecchio, grazie della tua testimonianza.
1: Ci
0: vediamo, stammi bene, ciao. Ok, ragazzi, allora io vi lascio con questa canzone, For Play, Long Time, di Boston, tanto per tirare messo in morale. Se mi riscrivi, amico, quello che avevi fatto la canzone, ormai ho perso i messaggi, magari la prossima volta te lo metto su. Non ci vediamo giovedì prossimo perché vado a fare una vacanza nella mia villa alle Seychelles, e quindi ci vediamo giovedì fra 15 giorni. Un abbraccio a tutti voi, ciao a tutti, statemi bene e buona vita.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il grande sabato
2: dal titolo
0: Sempre Mara per sempre.
2: Ciao Mara. Sabato 27 giugno in sede radio.
10: Inizio ore 20.
0: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone
11: produzione di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
12: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
13: Sempre Mar per sempre.
10: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
10: Ettore.
11: Per mini info
5: 3
14: 2 9
5: 0 0
14: 3
5: 8
14: 9
1: 8

Eccoci arrivati, buon pomeriggio a voi tutti, come state? State bene? Sono 15 giorni che non vi sento e che non ci sentiamo, che sofferenza! Oggi è il 4 giugno 2026, 15:10, Radio Gamma 5, 94 MHz, Gino De Paoli, microfoni della vita e dintorni, comincia proprio ora. Pensate un po'. Abbiamo oggi qui, chi abbiamo qui oggi? Indovinate? Sorpresa? Intanto facciamo partire questa che è la loro sigla.

bandi e fendi, spendi e spandi, quando il petrolio costava niente, la luce, il gas. È vero o no? Quando costava tutto niente. C'era l'austerity, si andava in bicicletta. E usavamo le candele.

0: Ed ecco che il nostro Rino Gaetano ci ha introdotti nel mondo della F-energia, che vuol dire luce e gas, nonché anche una parte c'è, non c'è nessuno petrolio, perché qua Rino Gaetano parla anche di petrolio, di benzina e senza gasolina. Oggi, incredibilmente, non abbiamo Federico Agostini, che salutiamo perché sarà in ascolto, non è potuto venire il nostro amministratore delegato, ma abbiamo qui un personaggio altrettanto importante, che è l'avvocato di AF Energia, tale Tempestini Alberto. Ho detto giusto? Aspetta che apro. Aspetta che apro, il 2, sì, pronti.
1: Hai detto benissimo. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a tutti.
0: Oh, hai sentito che sigla calda, è una roba, fra poco qualcuno che è in onda, non vedo messaggi, qualcuno che ha voglia di messaggiare, tutti scioppati, dov'è il cellulare di questa signorina qua. Ecco, dicevamo, Federico oggi non ha potuto essere qui con noi, ma altrettanto importante è che il nostro avvocato ci ha portato comunque la stessa documentazione che avrebbe potuto portare Federico tranquillamente, e con questa noi ci addentriamo adesso nel mondo della luce e del gas, che è un mondo molto particolare. Soprattutto, mi raccomando, abbiamo avuto sentore 15 giorni fa, Paolo, quando ci siamo dati il cambio, mi disse che c'era una persona, una partita IVA, insomma, che si è trovata la bolletta schizzata alle stelle, non si sa, può essere un errore, può essere che ha lasciato aperto il rubinetto del gas, chi lo sa, non si sa. Ma per poterlo sapere noi avremo bisogno del nominativo di questa persona, perché giustamente, come dice l'avvocato, noi lo vogliamo aiutare se c'è stato un disguido, se c'è stato un qui pro quo, oppure, come può capitare, ha lasciato tutte le luci accese, è andato via un mese alle Canarie e è tornato, ha trovato oppure il gas aperto, la casa non è esplosa, è vero.
1: Certo Gino, può capitare in una bolletta, comunque sono di difficile lettura le bollette, capire per quale motivo un mese si consuma di più, spesso e volentieri è difficile. Noi siamo ovviamente a disposizione per far capire a tutti i nostri clienti per quale motivo questo aumento di consumo o anche del costo della bolletta possa essere capitato, per cui nessun problema, potete lasciare detto qui anche Radio Gamma 5, chiamare in AF Energia senza nessun problema e andiamo a risolvere quello che è il problema del momento, nessun problema.
0: Esatto, soprattutto se questa persona, insomma, se naturalmente adesso non voglio dire che ci sia stato uno che è andato da Paolo e dice sai io ho avuto qua e là, e poi magari sai, sono anche queste cose un po' spiacevoli, che dopo io ci faccio una brutta figura perché vi ho portati qua, voi che siete qua altrettanto, Paolo che ha detto peggio che peggio, allora è meglio avere i dati di questa persona, nome e cognome, il numero di contratto eccetera eccetera, e si controlla tranquillamente, perché è un attimo rovinare l'immagine con chiacchiere, insomma, che possono suscitare dei sospetti, che ecco qua il solito che si è prefigurato, hai capito? A me questa cosa disturberebbe non poco, tanto, perché vengo inchiodato fuori dove c'è l'antenna grande qua, con dei chiodi lunghi così, a futura memoria di chi ha osato venire qui a imbonire la Radio Gamma 5. Sarebbe spiacevole, insomma, non oso neanche pensarlo.
1: Allora, le condizioni ovviamente riservate ai ascoltatori di Radio Gamma 5 sono condizioni particolarmente vantaggiose, per cui andare a verificare caso per caso quale possa essere il problema o il presunto problema, siamo assolutamente a disposizione. Comunque Gino, se vogliamo parlare di prezzi, che è la cosa, diciamo,
0: se volesse intervenire il signore che magari è in ascolto, mi manda un sms qui alla WhatsApp al 334 7102672, seduta stante, asca miseria, qui di F Petroli, aspetta che adesso come faccio a contattarli. Allora, siccome le telefonate non le prendiamo, ma leggiamo gli sms, non le prendiamo non perché non le vogliamo prendere, perché purtroppo il tempo è poco e quindi dobbiamo far presto, ci riesce molto meglio con i messaggi o WhatsApp oppure sms, come volete. Ripeto, la messaggeria è questa: 334 7102 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0266 0 domanda qua, e se no chiama direttamente in sede la F Petroli, dando i suoi dati, e vedono di vedere e risolvergli questo problema che gli è capitato. Uno su 800 ha detto 15 giorni fa, Federico può anche starci, e io gli ho detto: come uno su 800? Eravamo uno su 700 15 giorni fa. No, sono andati in centinaio che sono arrivati. Porca miseria, bisogna dargli una calmata a questi qua, perché è una roba che non ho mai visto da nessuna parte. Detto questo, entriamo nel focus della trasmissione. Aprite bene le orecchie, perché hai anche delle belle novità, mi hai detto, e quindi sì, avanti con...
1: Allora, diciamo che la situazione ovviamente geopolitica è sempre la stessa. Sì. Qualcuno che fa una sparata per far scrivere i giornali e il prezzo aumenta, il giorno dopo dico abbiamo fatto la pace e il giorno dopo crolla. Allora, devo andare a verificare esattamente intanto quali possono essere, diciamo, le conseguenze in termini di prezzo sulle nostre bollette. Quindi noi, come ha ricordato sempre Federico, sappiamo che il prezzo del mese precedente è dato dalla media del prezzo PUN o PSV, ricordiamo gli indici di energia e di gas, la media giornaliera diviso per 30, e si va a verificare quello che è il prezzo che noi pagheremo ad esempio a giugno. Noi ovviamente ho portato ovviamente il solito prospetto di Radio Gamma 5
0: che abbiamo qua,
1: possiamo, esatto, sì, possiamo vedere ad esempio che
0: allora, vediamo il prezzo, un attimo come ce la passiamo, qual è il primo che devo guardare.
1: Allora, guardiamo l'energia elettrica, quello grande
0: questo qua,
1: esatto, a destra c'è giugno 2026 0118 sul quale decidiamo il prezzo,
0: questo
1: dell'energia
0: è per
1: elettrica.
0: Tutti quanti uguale,
1: per tutti quanti ovviamente a F Energia fa un prezzo variabile ovviamente, sì, e sì, da questo vabbè c'è lo spread, ma questo è il prezzo base sul quale si calcola poi il prezzo dell'energia. Possiamo vedere che in generale rispetto a maggio, aprile, marzo, bene o male è quasi invariato, anzi le due è diminuito un pochino rispetto a maggio 2026, però se guardiamo rispetto a giugno 2025 è aumentato del 19%, ma parliamo di 2 centesimi, che a fronte di 2000 kWh parliamo di 40 euro all'anno diviso 12, sono 3,5 euro al mese, non i famosi 1500 euro che tanto le televisioni, sì, hanno paventato per spaventare,
0: esatto,
1: il,
0: no,
1: consumatore. Io ricordo sempre, come ha sempre fatto anche Federico,
0: sì, sì,
1: che la paura fa fare business, ok,
0: sì,
1: alle major del mercato,
0: certo,
1: quindi spingono sul prezzo fisso che è molto più alto rispetto al prezzo variabile per la paura di eventuali rincari. Cosa che, come stiamo vedendo, nonostante un teatro di guerra,
0: stretto di Hormuz,
1: ma anche il Libano e ovviamente l'Ucraina, come vediamo comunque i prezzi, salvo delle oscillazioni relative sono sempre del 10-11%, ma su prezzi comunque bassi, comportano dei rincari dell'energia comunque relativi 40 euro all'anno, quindi non parliamo di grandi rincari,
0: sì,
1: mentre
0: sì,
1: se guardiamo il gas, come vedi in alto a destra,
0: sì, sì, 0,53
1: rispetto a 0,50 di maggio 2026, però rispetto all'anno scorso è uno 0,42, con un 26% in più, quindi parliamo di 10-11 centesimi in più, cosa vuol dire? 100 euro all'anno in più, quindi 8 euro al mese in più, 8,50 euro,
0: sì,
1: che comunque sono soldi, ma non sono i famosi 1500 euro, perché dobbiamo sempre contestualizzare quelli che sono i reali aumenti di energia e del gas. In questo momento non c'è un problema di energy crunch come nel 2022, benché ci siano delle guerre nel mondo, perché l'Italia dallo stretto di Hormuz prende il 20% del gas di cui si approvvigiona, per cui per noi il problema è relativo. Se vogliamo vederla da un punto di vista mondiale, il problema è della Cina, che si, che si approvvigiona per l'80% dallo stretto di Hormuz.
0: Allora sì che lì
1: e allora infatti lì ci sono delle, delle dinamiche ben diverse in questo momento. Guardando in casa nostra invece possiamo vedere come tutto sommato il mercato energetico si fluttui, ma fluttua relativamente. Io ovviamente da legale di AF Energia consiglio sempre di andare a verificare quello che firmate, anche quando si, soprattutto le cose scritte in piccolo,
0: ma sono 5-6 pagine.
1: Sì, ma se qualcuno vi fa un'offerta, prima di accettare chiamate in AF Energia, verifichiamo cosa vi propongono se vi conviene o non vi conviene cambiare. Perché? Perché ricordo sempre che il prezzo fisso a volte può essere vantaggioso, come è successo nel 2022, ma in questo momento i prezzi fissi non sono vantaggiosi. Un'altra cosa, il prezzo fisso in questo momento non vi garantisce al 100% di essere protetti da un energy crunch come nel 2022, perché nella stragrande maggioranza delle connessioni tecnico-economiche che voi andate a firmare col nuovo fornitore, il cosiddetto prezzo, ok, c'è scritto spesso e volentieri che è fisso fino al raggiungimento di un tetto di prezzo di mercato, dopodiché diventa variabile, diventa molto alto. Altra cosa, e ricordo come l'altra volta ho ricordato qua, ricordiamoci che il prezzo fisso nel mercato libero da 2 anni a questa parte può comportare una penale per l'uscita prima dei 12 mesi dal fornitore.
0: Arca miseria, se uno
1: per
0: decide di togliersi prima,
1: attenzione, perché che ti potrebbero addebitare la differenza fra quanto hai pagato da prezzo variabile a prezzo fisso, e spesso ci sono degli conguagli molto molto molto salati. Quindi in questo momento la politica di AF Energia è sempre quella di mantenere un'attenzione al mercato, quindi una vigile attesa, come dicono quelli più bravi di me. Esatto, e qualsiasi dubbio chiamate in AF Energia, che cerchiamo di risolverlo. Il cliente che ha chiamato in radio o il presunto tale che ha visto un aumento del suo prezzo, potrebbe essere successo per una svariata motivi. Ad esempio, può capitare, è capitato questa settimana, che un cliente mi ha chiamato dicendomi: Tempestini, ho avuto un 80 euro in più, 100 euro in più di gas da pagare, impossibile perché è caldo. Siamo andati a vedere, in effetti il suo contatore era rotto. Il distributore ci ha dato uno stimato più alto della media e siamo andati a far cambiare i contatori e abbiamo conguagliato la bolletta. Quindi le dinamiche del mercato energia sono tante, ma abbiamo la fortuna comunque di avere delle aziende come anche AF Energia, ma anche altre sono bravi. AF Energia non ha un call center che vi filtra. Se c'è qualcosa, qualche dubbio, chiamate in azienda e vi risponde un operatore che risponde ad Abano. Noi rispondiamo a tutti da là. Per cui,
0: quindi non siete in Romania, in Bulgaria, in Albania, in Polonia, che dopo un po' non parlano italiano e vi dicono ho un'altra telefonata, sotto, addio.
1: Esatto, oppure il classico call center che dice: apro un ticket e le facciamo sapere, è morta là.
0: Okay? Sì,
1: no, non funziona così. Noi dobbiamo risolvere il problema, perché non è tanto. Allora, vendere luce e gas è facile, è dare un servizio che è la cosa più importante.
0: E lì c'è la serietà, perché anch'io ho cercato, appunto, quando mi hanno detto che c'era questa F, che io non sapevo, immaginavo solo petrolio, ma c'era anche luce e gas. Ho detto: guarda, è a Abano, è a 3 chilometri da casa mia, quindi figurati, vado là. Se c'è qualcosa diverso, se dovevo andare a Modena o a Carpi, cazzo, di persona, ciappa la macchina, vai giù, poi ti dicono: ah, il signore con cui avevo l'appuntamento oggi non c'è, e mi sono fatto 300-400 chilometri per niente. Quindi se si è sul territorio come voi è più facile che ci sia più serietà e più competenza e più assistenza. Questo signore, ribadiamo, al limite, chi lo conosce o chi ha sentore, chi di chi sia, si faccia vivo, perché così gli risolviamo questo problema. Hola. Bene. Quindi esatto, diciamo che non ci sono grossi spauracchi in giro di quello che i media mainstream starnazzano per incutere paura e quindi convincere la gente a fare un contratto a tutto vantaggio poi delle major, perché sono loro che esatto, ci guadagnano lì. E quindi avete capito bene quello che... Ah, c'è una domanda, aspetta che è arrivato un messaggio. Buongiorno, come si può evitare se ti attivano un contratto via telefono senza nulla di scritto ma con registrazione voce? Grazie Luca. Quello quei famosi...
1: Sì, allora il cosiddetto telemarketing, attenzione, il telemarketing, cosiddetto contratto a distanza, comporta una registrazione che comunque è sottoposto al diritto di recesso da parte del consumatore, quindi entro 15 giorni da quando è avvenuta la registrazione si può, con qualsiasi metodo, mail, PEC, fax, chiedere il recesso. Dal contratto che è stato stipulato. Sì, okay.
0: Sì. Devi essere però sicuro che ti hanno fatto un contratto. E lì c'è come la signora che gli è arrivato dopo 2 mesi 350 euro e l'hanno portata a pronto soccorso, mi pare fosse a Montegrotto, a Abano, novantenne, si è vista arrivare una bolletta di 350 quando le bollette lì...
1: A me, Gino, nel mio lavoro mi è capitato spesso di difendere dei nostri clienti da truffe vere e proprie. Una società di cui non farò il nome, di Padova, ha fatto un contratto falso, perché bisogna dire le cose come si chiamano, falso, mettendo insieme dei pezzi di registrazione vocale di un cliente e redigendo un contratto dove solo il costo fisso al mese era qualcosa come 80 euro. Più il consumo.
0: Mamma mia, mamma
1: ecco,
0: mia.
1: Io mi sono recato presso la società, ho ottenuto lo storno di queste fatture, ok? Quindi la cliente non ha pagato, abbiamo ottenuto lo storno di queste fatture e gli hanno fatto la segnalazione all'authority ARERA, all'authority che poi dopo ovviamente li hanno sanzionati, a tal punto che gli ispettori andavano sempre nello stesso posto a Padova e hanno cambiato sede.
0: Hai capito?
1: Esatto.
0: È dato di sfuggire. C'è un altro messaggio che dice: Massimo, come si fa a capire i contratti fregatura?
1: Sì.
0: Adesso quelli che ti vengono fatti così, oppure se tu non hai letto tutte le clausole che ci sono.
1: Allora, il problema è uno, è fondamentale, è un consiglio che do a tutti amici, conoscenti, anche ai nostri clienti, che prima di firmare qualsiasi cosa, leggere tutto. E il cosiddetto contratto fregatura, diciamo che è una, diciamo, una definizione un po' così generica, il contratto fregatura è quel contratto dove tu non sai quanto vai a spendere, quindi tutti i fornitori devono dare la cosiddetta CTE, condizione tecnico-economica del contratto, dove deve essere scritto nero su bianco quello che si spende, sia in termini di prezzo di parte fissa che variabile. Attenzione, quindi, e anche quello che è scritto in piccolo, perché se è scritto in grande è 10 e poi in piccolo scritto che aggiungo 8, cambia la musica.
0: E cambia, sì.
1: Per cui è fondamentale essere sempre attenti nel mercato. Quindi purtroppo chi non legge è parte debole.
0: Certo.
1: Però ricordiamoci sempre che nel caso in cui comunque si stipuli un contratto e nei 15 giorni successivi ci si ripensi, proprio che riusciamo a leggere le cose scritte in piccolo o riusciamo a contattare un consulente o il mio vecchio fornitore di cui mi fido, chiedo se effettivamente il contratto capestro o no, truffo o no, possiamo sempre dare il diritto di recesso ed evitare di far partire un contratto che non vogliamo.
0: Se poi sono partiti inesorabilmente il 16° giorno, uno si accorge, cosa gli succederà?
1: Allora si fa un cosiddetto reclamo. Il reclamo è un'attività piuttosto semplice, ma che comunque riusciamo a fare anche noi con AF Energia se c'è bisogno. Sono delle righe, 10 righe che si mettono giù per il cliente, dove si dice: io censuro, quindi contesto il contratto che mi hai fatto partire, in quanto non mi hai dato questo, non mi hai dato le condizioni tecnico-economiche, mi hai detto una cosa, ne è successa un'altra, io addirittura non ti ho mai dato l'autorizzazione, eccetera, eccetera. Si fa una contestazione e il soggetto al quale destiniamo il reclamo è obbligato entro 30 giorni a rispondere. Nel caso in cui entro 30 giorni il soggetto fornitore non risponda, c'è uno strumento ulteriore che l'autorità mette a disposizione gratuitamente di tutti i consumatori e anche parte IVA, che è il cosiddetto sportello del consumatore, dove preliminarmente devo aver fatto il reclamo, quindi il mio foglio, quindi lo mando a questo portale, fissano un'udienza, si chiama, è proprio un'udienza di conciliazione, dove non è obbligatorio avere un avvocato, si può stare di persona di fronte a un conciliatore che è un giudice di ARERA, nominato ARERA, e si possono portare le doglianze io ritengo alla base del mio contratto illecito, illegittimo, truffa, come vogliamo chiamarlo.
0: Ho capito.
1: Attenzione, le società di luce e gas annualmente hanno l'obbligo di rendicontare tutti i reclami e tutte le conciliazioni di cui sono destinatari. E quindi l'autority vede che se una società ha molti reclami o ha molte conciliazioni, gli arrivano in casa gli ispettori di ARERA.
0: Ecco, e allora lì si fa.
1: E allora lì cambia, perché i soldini delle sanzioni di ARERA sono parecchi e sono sempre combinati, perché se un ispettore esce giustamente ed esce per sanzionare.
0: Ascolta, se per caso adesso facciamo un caso emblematico, uno è con voi e la zia, metti caso che è anziana, gli telefonano a casa e gli fanno un contratto, ma c'è già la F Energia con cui hanno il contratto in essere, gli fanno un altro contratto, cosa succederebbe in questo caso?
1: Succede che
0: si accorgono dopo magari 15 giorni
1: allora il 40 giorni dopo in genere si accorgono che non sono più con F Energia.
0: Ah, c'è stato il passaggio.
1: C'è il passaggio, quindi dopo 60 giorni, quindi 30 giorni dopo il primo del mese, arriva la fattura da un altro fornitore.
0: Ecco.
1: Attenzione, la cosa è pericolosa, nel senso, se io non so che la zia ha fatto il contratto con un soggetto terzo, magari hanno copiato male l'indirizzo, e la fattura non arriva, mi staccano luce e gas dopo 20 giorni.
0: Mamma mia, pensa un po'.
1: Okay.
0: Pensa un po'.
1: Attenzione, capita spesso, è capitato anche a noi in AF Energia, è capitato con dei condomini, dei gruppi di condomini dove degli agenti infedeli hanno fatto dei contratti falsi e hanno fatto partire questi contratti e i condomini si sono accorti che il contratto era falso perché sono rimasti senza luce.
0: Hanno preso i nomi dei campanelli?
1: No, proprio sapevano.
0: Sapevano tutto.
1: Un agente magari che ha cambiato fornitore da X a Y ha preso tutti quei condomini che sanno che di quel tale amministratore ha fatto i contratti falsi, se li ha fatti pagare dalla Pinco Palline Energia e poi dopo sono scappati.
0: Quindi, provvigioni.
1: Quindi il fornitore si è trovato dei contratti falsi.
0: Mamma.
1: E i condomini si sono trovati senza luce. Cosa si fa in questo caso? C'è una procedura che si chiama procedura di ripristino, dove a noi lo facciamo per i clienti in autonomia, nel senso ci lo dicono che è successo, facciamo tutto noi e facciamo ripristinare il contratto nel vecchio, cioè da F Energia, cioè riportare il contratto in F Energia, poi devo riaprire immediatamente la luce o il gas.
0: Sì.
1: Però c'è una procedura di ripristino che è fondamentale.
0: Quanto durerà questa roba? Quanti giorni può durare?
1: Allora, se si contatta ARERA, il giorno stesso ti dicono chi è il fornitore, quel problema con l'Egino. Il problema è sapere chi è il fornitore.
0: Perché
1: se non mi arriva la fattura, chi è che mi ha staccato la luce?
0: Esatto.
1: Allora, mi raccomando, sempre sportello per il consumatore, .it.
0: Quindi uno mette sui dati, poi chiede chi è il mio fornitore.
1: C'è un numero verde anche. Chiami, ti rispondo, dico io ho avuto questo problema. Chi è il fornitore? Okay, te lo dicono. E da quello si fa la procedura di ripristino.
0: Bene. Quanto può durare?
1: In 24 ore ti danno il gas.
0: Meno male, perché se uno fa una settimana, 3-4 giorni.
1: Il problema, vedi Gino, è se arriva il venerdì pomeriggio.
0: La
1: distribuzione non lavora più e stai là fino a lunedì.
0: Sabato domenica. Sei un ristorante,
1: un ristorante, sì. Esatto.
0: Mamma mia. Aspetta qua, dice ancora Luca, vediamo. Buongiorno, la previsione di spesa è un documento valido per poter stabilire convenienza di un fornitore, o il fornitore può cambiare le condizioni senza tenere conto di quanto derivava da questa previsione di spesa o bolletta? Grazie Luca.
1: Allora, la domanda è assolutamente fondata e anche una domanda intelligente, perché spesso e volentieri la previsione di spesa che fanno dei fornitori non corrisponde a quello che effettivamente potrebbe essere la futura previsione di spesa. Mm-hmm. E non vi fidate delle previsioni di spesa senza avere sotto le condizioni tecnico-economiche, perché se mi dicono che c'è lo spread è 3 centesimi e il termine fisso è 8 euro al mese, me ne trovo 16,8. Quindi è fondamentale avere delle condizioni tecnico-economiche fatte per bene davanti agli occhi, in modo tale che abbiamo la possibilità di vedere nello scontrino per l'energia che adesso c'è nella fattura se corrisponde la mia CTE con lo scontrino dell'energia.
0: Benissimo, e abbiamo anche risolto. Luca, pensiamo di averti chiarito questo qui pro qua, insomma, questa domanda. Poi qui io vedo che tu mi hai messo qui energia elettrica, è sempre quella?
1: Ti ho mandato, mandato giusto Federico, naturalmente, che lui è il Deus Ex Machina,
0: lui in mezzo ai conti.
1: Tipo, guardi indice PUN luce, giusto per farti capire quanto le notizie di cronaca possono far variare il prezzo.
0: Sì.
1: Guardi, il 30 maggio il prezzo giornaliero del PUN è calato del 15%.
0: 15,95%,
1: esatto, mentre
0: 16.
1: Il primo giugno è aumentato del 13, perché Putin, perché Trump ha detto no, forse non ci siamo messi d'accordo, allora è tornato su un'altra volta. Per farvi capire che in questo momento, nonostante ci siano queste oscillazioni così importanti, il prezzo è sempre la mediana del mese, quindi ci allarmiamo se va su del 5, 6, 7% un giorno, il giorno dopo magari va giù,
0: e quindi
1: come vediamo, abbiamo visto il computo mensile di giugno su maggio, di fatto la situazione non è cambiata granché, quindi diciamo che fortunatamente il meccanismo di formazione del prezzo di PUN e PSV calmierano sempre quelli che sono gli isterismi del mercato. Quindi per fortuna abbiamo questo tipo di vantaggio. Mi raccomando, comunque sempre il miglior risparmio è quello di monitorare i propri consumi.
0: Certo.
1: La luce, spegniamola.
0: Sì, staccare le spine,
1: il condizionatore non lo teniamo a 19 gradi, teniamolo a 22, 23, 24.
0: Sì.
1: Attenzione, è fondamentale questo. Anche i LED rossi degli elettrodomestici, togliamoli, perché di fatto l'elettrodomestico è acceso.
0: È acceso a consumo.
1: Consuma. Ecco, per cui è fondamentale avere queste accortezze.
0: Sì, come diceva Federico, stacca tutte le spine tranne il frigorifero.
1: Esattamente.
0: Io faccio il giro adesso, macchine del caffè, microonde, impianto della internet, quello della televisione, tutte quelle spine che non servono, che sono attaccate, è diventata una mania, lavatrice, asciugatrice, via tutto, ma dopo riattacchiamo.
1: Cioè, direi che quello che può rimanere acceso, sì, internet e il frigo.
0: Internet e frigo, perché internet può sempre
1: Dopo bisogno. Avere dei problemi, poi ci può andare in blocco, eccetera, e il frigo, direi proprio di sì.
0: Sì. Bene. Avete capito allora, ragazzi, cosa dovete fare? Che state dormendo nella grossa, perché adesso fate il pisolino, mentre per il PVE del gas,
1: il PSV del gas, vediamo, andiamo a prenderlo,
0: PSV Saint Germain qua per il calcio, per gli amanti del calcio,
1: PSV del gas, come vedi
0: gas.
1: è un po' meno aleatorio, cioè, diciamo che l'onda del gas è un po' più lenta di quella della luce,
0: come
1: vedi è un più 0, meno 1, più 1, meno 0, meno 2, più 2,
0: 0,24.
1: È abbastanza stabile,
0: sì,
1: non ha picchi.
0: Invece la corrente 15,
1: è un po' sì, perché adesso perché anche a livello di volumi di gas e di energia mossi, in questo caso il gas se ne consuma poco, quindi comunque la mobilità del prezzo è un po' meno marcata,
0: c'è meno richiesta,
1: quindi il prezzo si muove meno, la luce ovviamente si muove di più,
0: questo
1: è il motivo, esatto. Comunque a livello di cronaca, parlavamo prima di carburanti, e parlavamo prima nel fuori
0: in antiregia che c'è sta sorpresa,
1: esatto.
0: dicela che bella. È a favore nostro
1: allora diciamo così, non è né a favore né contro. Io sono sempre abbastanza schietto, lo sai.
0: Mamma mia.
1: Allora, sembra che oggi il governo abbia valutato se mantenere lo sconto accisa o meno. Probabilmente no.
0: sconto accise
1: sulle benzine, su benzina e gasolio, cioè,
0: che sono la Libia, la guerra in Eritrea,
1: esattamente, no, le accise, esatto, le accise sono quella tassa, quell'imposta che viene data sul consumato, che ovviamente incide parecchio sui carburanti. Allora, era stato fatto inizialmente un sconto di 45 centesimi sul gas, sul gasolio 25 centesimi sulla luce e sulla benzina. Ora probabilmente li toglieranno, ma manterranno uno sconto per i titolari della bonus card, della social card. Quindi manterranno, daranno una sorta di buoni carburanti per i percettori nelle fasce più deboli, diciamo,
0: meno abbienti. Quindi quelli della classe media ce l'ha sempre quel posto.
1: Mentre a livello di energia, l'Europa ha autorizzato l'Italia ad avere uno sgravio del PIL dello 0,3%, da qui al 2028, per un totale di 14 miliardi di euro. Quindi 14 miliardi di euro potranno essere usufruiti in tema energetico dall'Italia, perché non sarà più sottoposto al vincolo di bilancio che impone l'Unione Europea, alla stregua degli armamenti. Il governo è andato in Europa, ha chiesto questa deroga oggi, stamattina gli è stata concessa, questa è una cosa fresca, e riusciremo ad andare nei prossimi 3 anni ad avere uno sgravio energia, ma con un grande ma. Perché? Perché Dombrovski, a parte le finanze europee, dice no, non può essere declinato per ridurre le bollette, ridurre il costo energia, ridurre il costo della benzina, ma per andare a incentivare il montaggio di pompe di calore, pannelli fotovoltaici,
0: green, il famoso green.
1: Esatto, batterie di accumulo, in modo tale da ridurre il monte energia richiesto dall'estero verso l'Italia, di fatto andando a dare lo stesso indirizzo del Green Deal europeo, no?
0: Di fare pannelli.
1: Quindi di fatto vedremo fioccare nei prossimi mesi delle offerte sull'incentivazione dell'energia, che non è una cattiva idea, perché riusciamo magari a modernizzare un po' le nostre case, perché ovviamente ne ha la possibilità, o andare a accumulare l'energia che io produco con i pannelli fotovoltaici, che non hanno ancora le batterie, in modo tale da riuscire a guadagnare in termini di risparmio, quantomeno appiattire quelle che sono le fluttuazioni di mercato che in questo momento ci sono, ecco.
0: Mamma mia, sta energia, se non ci porta via anche la vita questa roba, mamma mia, pensare che ci sono quelle energie libere che hanno nascoste, perché poi se no non ci sarebbero state le multinazionali. Se c'è una macchina che va ad acqua, per dirti, l'inventore lo fanno fuori subito, ed è già capitato purtroppo che l'hanno trovato in un parcheggio che è espirato, non si sa perché. Se trovano che, non lo so, insomma, ma questi sono i grandi colossi, noi siamo le piccole formiche che si muovono nel mondo, cosa vuoi che facciamo anche noi? Quindi allora, il pon luce l'abbiamo visto con questi picchi,
1: esatto,
0: ma da non preoccuparsi, perché c'è questo alto e basso che fa un guaivo, come si dice qua in Veneto, e poi il gas, non essendoci questa grande richiesta, non siamo in inverno, quindi la caldaia si ferma quasi, se non qualche doccetta così, e quindi questo è proprio, vedi che c'è uno scostamento di 0, ma niente di che.
1: Esattamente.
0: Le previsioni per il futuro, nessuno sa.
1: Le previsioni per il futuro, allora, si sa che le crisi durano dai 2 ai 6 mesi, non di più. Quindi non abbiamo la sfera di cristallo.
0: Sì.
1: Desumiamo che la situazione, salvo nuove guerre o salve nuove problematiche, andrà a appiattirsi verso il basso, ed è per questo sempre che consigliamo: manteniamo un prezzo variabile,
0: perché
1: il cosiddetto forecast, come quello di Colibrio, quindi il monitoraggio futuro, è quello della riduzione del prezzo, quantomeno il mantenimento di queste linee di prezzo, non di aumento di picchi strani, ecco.
0: viene da ridere, scusa, perché c'è un messaggio che dice questo Paolo, mi pare Paolo che scrive, dice: come al solito, chi avrà lo sconto? Gli evasori fiscali. Buona trasmissione, Paolo. Grazie Paolo di questa notizia che è feroce, perché qui gli evasori

0: girata la cosa e lo Stato non ha gli strumenti per beccare tutti. È un po' come la luce, quando il Renzi famoso, se ben ricordo, inserì la tassa della televisione, il canone, 9 euro al mese mi pare che sia giù di lì, nella bolletta della luce, perché lui disse: chi ha la luce avrà la televisione, se non ce l'ha, chi se ne frega, pagherà per quello che se la vede a sbaffo dall'altra parte, che magari si attacca con la luce al contatore del vicino, gli frega la corrente, si guarda anche la televisione, perché qui in Italia vige che il detto che il mondo è dei furbi. Il furbo va avanti, l'onesto lo piglia in quel posto. Purtroppo è diventata, come si può dire, un leitmotiv, è diventato un obiettivo da raggiungere. Se riesco a fregare quello di A e questo di qua, vuol dire che sono sta bravo mi, e divento sindaco alla prossima elezione.
1: Beh, guarda Gino, se ti faccio ridere, a noi è capitato un amministratore di condominio che ci viene, viene da me, Federico, un giorno, e ci dice: ma guardate, in questo contatore ho due condomini identici. Uguali. Due contatori uguali, uno consuma 10, l'altro consuma 18. Perché? Come? Di perché? Insomma, interpelliamo le autorità, niente. Insomma, andiamo di persona.
0: Andiamo a vedere.
1: I fili? C'era un filo attaccato in un lampione dell'illuminazione di uno e il vicino prendeva la luce.
0: È così che fanno, è così che si salvano.
1: E siamo riusciti a ma come anche capita che i carabinieri o la procura ci scriva, che ci faccia mandi le foto del cliente del condominio che si è attaccato sul contatore di quello vicino.
0: Sì, succede.
1: È furto di energia, è un furto aggravato, è un reato importante
0: questo qua,
1: furto aggravato.
0: Ma che va sul penale?
1: Va sul penale.
0: Porca puttana, è furto. Ma non è una roba, non so, tolto un pacchetto di caramelle, no, questa
1: è furto,
0: roba.
1: Furto aggravato, sì.
0: Cioè, se tu rubi la corrente al vicino, puoi andare incontro a un processo.
1: È come rubare dei soldi, No, di sicuro vai a processo, perché esce il distributore e comunica immediatamente alla Procura della Repubblica
0: che c'è stato
1: un furto.
0: Esatto.
1: E quindi la Procura interviene subito e va a processo?
0: Quindi uno può, se riesce a documentare con fotografie e prove...
1: Ma è sufficiente che chiami il proprio fornitore, il numero verde, che vede che c'è un cavo strano che arriva, arrivano nel giro di 2 ore, arriva la distribuzione, sistema di contatore, fa le foto,
0: va a vedere,
1: individua dove dove viene il filo, e chiamano subito i carabinieri, sono efficientissimi da quel punto di vista.
0: Ecco,
1: lì,
0: quindi siete avvertiti, tenetevi i vostri fili a casa vostra, attaccatevi al vostro contatore, perché qua se no non c'è più trippa per gatti. E per il resto di questa tabella grande e lunga che mi hai messo, ci sono grosse variazioni secondo te? Accadute ottobre, novembre, dicembre 2025, poi gennaio 26.
1: Come vedi abbiamo fatto il prospetto giugno su giugno. Diciamo che parliamo di energia elettrica, le variazioni sono partite da marzo, febbraio, marzo, adesso siamo arrivati al punto odierno, uguale il gas, prima di marzo vediamo solo di meno un calo del gas naturale che era fisiologico dall'inverno verso l'estate,
0: è andato
1: un po' in aumento per via di Hormuz, ma visto i pochi consumi del gas che ci sono adesso si sente assolutamente poco questa modifica, questi aumenti, che un po' in controtendenza l'andamento del prezzo del gas, che essendo caldo è un po' in aumento, ma che andando a calmarci i venti di guerra si calmerà anche il prezzo del gas.
0: Ecco. Dicevi delle accise, quelle accise praticamente quali vantaggi avrà il cittadino medio che ha la sua pensione dei classici 1.200, non lo so. Si vedrà qualcosa?
1: Allora, a livello di carburante avrà proprio, sembra, però c'è solo la bozza del decreto, non lo sappiamo, i decreti attuativi non ci sono ancora, però sembra che verrà erogato nella bonus card un quantitativo di X euro di benzina
0: mirati per queste fasce.
1: Per queste fasce, esattamente.
0: Ho capito. Quindi state tranquilli che insomma noi, quelli normali, bisogna andare vestiti da mendicanti.
1: No, il pensionato medio, lo ricordo sempre, ha diritto a un cosiddetto prezzo di vulnerabili. Quindi, oltre 75 anni, percettore della 104. 104.

0: residenti in zone dove ci sono insediamenti terremotati hanno diritto al prezzo vulnerabile, con prezzo assolutamente basso.
1: Se è più basso di così voi non ci prendete così niente.
0: Sì, è vero, è quasi a zero, è vero, è quasi a zero. È un prezzo molto basso, però ovviamente è riservato solamente a determinate categorie di consumatori, però è corretto dirlo perché insomma è il loro diritto.
1: I 75 anni che ISE dovrebbero avere, oltre i 75 per
0: no ora. È solo la sola circostanza che abbia oltre 75 anni può avere il diritto, anche se è miliardario, al prezzo vulnerabile.
1: Ma pensa un po', allora bisogna che aspetto ancora un po' io.
0: No, ecco, ovviamente per chi invece è soggetto a ISE molto basso, i famosi 1200, è ancora percettore del bonus sociale, bonus sociale economico, che con il CAF che comunica automaticamente all'agenzia delle entrate, l'agenzia delle entrate automaticamente gira i flussi telematici a noi, che andiamo a stornare in bolletta. Ecco, mi raccomando, nel caso in cui per un paio di mesi non vediate il bonus sociale nella bolletta e abbiate fatto tutto l'iter col CAF eccetera eccetera, corretto, comunicatecelo, perché andiamo a fare un quesito al soggetto erogante per capire per quale motivo il nostro distributore non eroga il bonus.
1: Ecco.
0: Sempre vigile attesa.
1: Bene, sempre vigile attesa, mi raccomando, ma senza tachipirina per il momento, perché ci sono notizie di questo anatanovirus, però adesso si è spento perché dovrebbe arrivare l'Ebola, dovrebbe arrivare qualcosa, dovrebbe arrivare, perché sennò qua
0: speriamo di no.
1: Bene, allora, visto e considerato che ora come adesso sono tutti in fase di sonno, o siete sul divano qua a Pioca a dormire, va bene. Per il resto, se avete voglia, scrivete, perché le telefonate qua, c'è una telefonata in arrivo, vediamo di prendere sta telefonata. Pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno, sì. Mi chiamo Roberto, stavo ascoltando la vostra trasmissione, mi sono collegato solo adesso e volevo capire se fate appuntamenti oggi per venire
1: a... giovedì è l'ultimo giovedì del mese, che dalle 14 alle 19 mi pare, invece che fino alle 20, perché non arrivava più nessuno dalle 19 alle 20, allora hanno scelto dalle 14 alle 19 l'ultimo giovedì del mese, che in questo caso sarà il 25 giugno. Segnatelo.
2: Bene, allora, oggi va bene.
1: Oggi niente, ma puoi telefonare, puoi mandargli WhatsApp.
0: Può mandare le bollette ad AF Energia, che faccio AFEnergia.it, dicendo che è un ascoltatore di Radio Gamma 5, ecco, con le bollette complete,
1: sì,
0: e faranno subito un preventivo e un'analisi delle bollette per capire quali possa essere il risparmio.
1: Senza aspettare fino al 25, puoi farlo anche in questo modo, li chiami via WhatsApp, puoi mandargli adesso anche le fotografie dettagliate anche delle bollette, così lo vedono subito e ti dicono se ti conviene o no.
2: Sì, perché ho appena ascoltato che per oltre i 75 anni, che mia mamma ha 90 anni, è valida civile con la legge 104, può darsi che
1: certo.
2: Risparmio, insomma.
1: Certo. Fatti sentire. Ok.
2: Va bene, grazie mille.
1: Prego. Ciao. Eccoci qua, abbiamo preso anche una telefonata. Fabione di San Giorgio: ciao Gino, sono Fabione, guarda che il vaccino di Natale viene, se ti incuriamo forte, ciao bello. Va bene, caro Fabione. Bene, se non avete altre cose, io direi che lasciamo andare a lavorare il nostro avvocato e lo ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato.
0: Grazie a voi, come sempre.
1: E lo salutiamo naturalmente con la nostra sigla. Arrivederci e risentirci dopo, arriverà la pubblicità fra poco. Ciao.

0: Bene, vi ricordiamo che domani sera c'è la conferenza Giù le mani dai bambini, verità, giustizia, protezione, i nostri figli non sono numeri, che è il venerdì 5 giugno alle ore 20:30 all'hotel Alexander Palace di Abano Terme, di fronte alla casa di cura di Abano Terme, quindi non potete sbagliare. Ci sarà Ether Parisi, artista e mamma, sarà con noi in conferenza per la prima volta, Marzia Di Sessa, moderatrice della serata, Franco Fracassi, ci sarà Antonio Bilo Cannella, che avete sentito con Paolo Russo, sì, con Paolo Girotto, Alessandra Chiavegatti, il magistrato, Manola Bozzelli, Raffaele Pellegrini e Carlo Priolo. Ecco qua, ricordatevi domani sera quindi, Bene, tra poco la pubblicità e poi andremo in Paraguay, ma guarda un po', con gli auguri a Manuela, che faremo fra poco.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19:30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20:30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

Eccoci qua, ritornati in regia. Gino De Paolo, i microfoni della vita e dintorni. Oggi 4 giugno 2026, ore 16.03. La pubblicità è stata anche veloce. Gino De Paolo, i microfoni della vita e dintorni. Qui col condizionatore che va. Questa musica che sentite in sottofondo, io la vedo sempre quando ci sono dei jumbo incredibili nell'aria che stanno per atterrare o decollano, queste ruote che escono fuori e quando piegano, insomma, perché fa capire che ogni tanto bisogna volare. E allora noi stiamo per volare, atterrare in Paraguay stiamo per salutare la nostra Manuela Forzani, e la salutiamo adesso con un omaggio, visto che oggi è il suo compleanno, guarda un po', e gli facciamo sentire questa canzone, Salviamo le donne, e si chiama, vediamo se la pronuncio bene, Salvemos a las mujeres, in spagnolo, che si capisce bene giù di là. Pronti? Vediamo di farla partire. Se parte bene, vediamo se siamo fortunati.

0: Eccoci qua. Allora, come buon pomeriggio lì, che ore sono intanto? E auguri di buon compleanno.
1: Grazie Gino, grazie alla radio, buongiorno agli ascoltatori. Qui sono le 11 del mattino.
0: Ah, è ora quasi di mangiare e di buttare la pasta.
1: Sì.
0: Eh beh, qui invece sono le 4 praticamente del pomeriggio. Allora, spero che ti abbia fatto piacere e abbia capito tutte le
1: Sì,
0: parole,
1: grazie.
0: naturalmente, di questa
1: Sì.
0: canzone. È stata una canzone pensata, scritta dal nostro Giovanni Pirozzi, che vive a Napoli, ha anche un figlio che ha dei problemi, comunque se la sta cavando abbastanza bene. Lui ha fatto un'etichetta Mac John Music, ha fatto anche la sigla della radio. La canzone di Radio Gamma 5 che ogni tanto viene trasmessa, altre canzoni per il nostro Enrico Giannini, e continua adesso a fare degli album perché vede che il suo bambino, quando sente la canzone, insomma, adesso ha 12 anni, anzi 13, poi insomma, è contento, sorride quando sente almeno le canzoni. Ecco. Raccontaci un po' cosa succede lì in Paraguay, che ci siamo lasciati tempo fa con in questo Mercosur, che è così tanto discusso qui in Europa. La paura nostra qui dei nostri coltivatori è che vengano inondati di questi prodotti l'Europa, e quindi non vendiamo più niente, sono tutti pieni di pesticidi, c'è un complotto in corso. Tu che sei lì, vedi le cose, vedi veramente la realtà con mano, e quindi ci puoi dire qualcosa di più di quello. Ah, poi ci sono anche le elezioni adesso là, no? Mi pare.
1: C'è le votazioni municipali questa domenica. E circa ciò che anche mi avevi chiesto su vaccini degli animali,
0: Sì, come vi siete messi lì?
1: qui, come vi avevo già detto, c'è solo contro l'antiaftosa e la brucellosi. Ma dovete pensare che c'è un criterio diverso qui, dovuto al fatto chi sono i politici. In Europa sono avvocati, c'è qualche medico, economisti, gente così, mentre qui in Paraguay e anche in grandi altri paesi del Sud America, chi va in politica, chi ha potere economico, e sono i ganaderi, cioè gli allevatori. In Italia non c'è un allevatore, almeno che io sappia, che è nella politica, da essere senatore, ministro, qualcosa. Ma qui il grande potere economico è degli allevatori, dunque non si taglierebbero le gambe delle loro entrate.
0: Già, è già.
1: E grazie a questo che loro riescono a avere, ci tengono ad avere uno status, entrare in uno dei partiti e seguire una carriera politica o un figlio, no? Dunque, no, più che i vaccini, quelli normali, come vi ho detto, no, no, non si suiciderebbero con questo.
0: Come fanno in Europa? Perché qui in Europa purtroppo abbiamo al Parlamento che l'80% sono tutti avvocati e gente di quella categoria là praticamente, che naturalmente abbiamo visto i risultati, le multinazionali con questi personaggi fanno affari veramente eclatanti. Abbiamo una trentina di vaccini, 10, 15, 20, non, si è perso perfino il conto di quanti vaccini per i bambini appena nati, sono lì che li punturano da mattina a sera, più anche gli animali. Quindi adesso hanno cominciato nel Veneto come regione pilota, la chiamano per fare l'esperimento, alle galline ovaiole le stanno tutte vaccinando, boh, per l'aviaria, chi lo sa. Dopo c'è chi dice che ci mettono dentro l'mRNA, che nessuno riesce a capire che cos'è la modifica del DNA dell'essere umano. Cosa ci stanno combinando? Noi facciamo fatica veramente a capire. Si capisce benissimo invece come nel Paraguay, essendo gli allevatori al potere, come hai detto bene tu, non andrebbero mai contro se stessi, contro i loro allevamenti, per favorire delle multinazionali che al limite ti vendono o acqua fresca o dei prodotti che non si sa quali saranno le condizioni e quello che succederà poi agli esseri umani una volta che mangiano la carne, mangiano le uova, con questi vaccini che siano, diciamo, una volta erano fatti perché servivano, adesso è diventato un dividendo delle borse, delle azioni delle multinazionali farmaceutiche. È brutto da dirsi, è brutale, ma la realtà stessa è brutale, nel senso che proprio si ha la percezione che questi lavorano solo per del dio denaro, quello sterco del diavolo che è terribile e che fa morire o vivere la gente a seconda. Quindi
1: e poi gli altri poteri ai governi qui sudamericani, dipende il paese, come Brasile e Venezuela, chi ha in mano petrolio e le miniere, dunque non fanno cose che siano contro al loro borsellino, e non, se no sarebbe un suicidio. Dunque è già un po' diverso dovuto a questo criterio. E qui in Paraguay dovete capire, anche per Brasile e Argentina, gli allevamenti non è la stabulazione piccola, no, se gli animali sono liberi, tu hai visto, questi allevatori hanno migliaia, migliaia, migliaia di ettari, perché l'animale sia libero. Quello da carne, quello da vacche è più controllato, a volte in stabulazione anche per la produzione del latte, specie con la razza olandese che soffre di più caldo, ma se no per la carne tutto no, e anche le galline non sono, c'è delle aziende che hanno gli allevamenti più chiuse le galline, ma altri ce l'hanno liberi completamente.
0: Sì, sì, io mi ricordo, ho visto in una fiera, una sera che eravamo andati a visitare, delle mucche tenute come dei gioiellini nel loro erano accovacciate, ma in piedi facevano paura, erano il doppio, il triplo delle nostre qui, grigie, con la gobba, che non so come si chiamano queste mucche qui.
1: Sono i zebù o i nelore. I nelore sono quelli usati di più per la carne.
0: Sì, sì.
1: Queste due razze resistono tanto al caldo del paese.
0: Sì, sì, i nelore allora, sono i nelore, ma tenute, c'erano proprio delle persone che se dovevano fare i loro bisogni erano pronti lì per pulire tutto, eh. Vabbè che era la fiera, però c'è una cura allora verso questi animali, perché vivono anche liberi, voglio dire. E vivendo liberi sono meno stressati, noi qui invece li abbiamo in batterie come le galline, e quindi il segreto sarebbe poter avere una piccola fattoria, una casetta con un po' di terra, come si diceva anche tempo fa, e come anche qui la radio è indirizzata su questa linea, già con i gas che hanno qui e i gruppi di acquisto solidale, per cui il terreno che c'è giù in una località a Bagnoli giù di là è già della radio, e lì iniziano a coltivare le carote, ma proprio con, come si può dire, non a livello supermercato ma a livello artigianale,
1: sì.
0: Capisci?
1: Allora,
0: tu senti una carota che quando la mangi senti la carota, se no senti solo plastica quando prendi la carota del supermercato, non ha gusto, non ha più niente, sono fatte a livello proprio industriale. E poi giù da te cos'altro si può dire del Paraguay, diciamo?
1: Dunque, come vi ho detto, adesso domenica avremo le votazioni, tutto è concentrato a vedere chi più municipi ha un partito o l'altro, come vi avevo detto, i partiti importanti, il Colorado e il Liberale. Poi il governo è anche tutto concentrato con gli ultimi accordi con Taiwan. Taiwan ha un'amicizia di più di 70 anni col governo del Paraguay ed è un po' come una sua ancora di salvataggio, la barchetta di salvaggio, il Paraguay, da ciò che hanno lo stress nel loro paese, no? Contro la Cina continentale. E allora no, non mollano, il Paraguay aiutano. Come sappiamo, Taiwan è molto avanzata in tecnologia e in tutti questi semiconduttori, e allora stanno invertendo in Paraguay. Paraguay ha l'energia elettrica sufficiente per creare tutto questo, allora stanno creando industrie di semiconduttori. In più c'è un accordo per una nuova intelligenza artificiale con la tecnologia taiwanese e Paraguay per l'energia elettrica. C'è previsto anche in futuro degli accordi per creare una terza diga idroelettrica, si vedrà che grandezza, in unione sempre con Argentina. Itaipu, che è la più grossa, che tutti sono concentrati, è in unione con Brasile, ma tutto sul territorio praticamente paraguayano quasi, e per il rio Paraná. Adesso ne vogliono fare un'altra col rio Paraná che va verso l'Argentina, e del rio Paraguay c'è già si vedrà che sempre è un'unione tra Paraguay e Argentina. Paraguay non ha bisogno di tutta questa energia, prima c'era una piccola diga che bastava per il Paraguay, però dovuto adesso tutta la tecnologia, e Argentina e Brasile che hanno bisogno di energia elettrica, allora c'è anche questi nuovi visioni di accordi per una nuova idroelettrica. Poi qui sono fanatici del calcio, gente, e ora con che si aprirà l'11 giugno il mondiale, e Paraguay era dal 2010, quando c'è stato il mondiale in Sudafrica, e non partecipava, ora è stato selezionato, è entrato nella selezione, sarà un partito il 12 giugno contro Stati Uniti. Io non so, la gente si illusiona, si focalizza, li facciamo. Anche quello è tutto combinato. Se Stati Uniti hanno bisogno di qualcosa, lasceranno che Paraguay vada in avanti. Ma non credo che Stati Uniti voglia perdere. Dunque, io lo vedo come un pareggio, mio pronostico. Vedremo cosa succederà.
0: Sicuro...
1: Io lo vedo un pareggio per far contenti e due.
0: Sì.
1: E poi come continuerà?
0: Sì.
1: Dunque, queste sono tutto ciò che la gente è distratta, i governi distratti a congedo. Logicamente, il mondiale è una forma di distrazione mondiale, perché non guardiamo troppo altrove, no?
0: Certo, non ci facciamo le domande di cosa succederà. Io ti ho spedito quel video del, non so se hai avuto modo di vederlo, che me l'ha fatto avere il nostro Giovanni Pirozzi, che già negli anni 80 c'era un russo, si vede che è scappato dalla Russia, ha raccontato la demoralizzazione di un popolo intero, di una nazione, per costringerla poi in 15-20 anni. Questo sistema di demoralizzazione creerebbe delle generazioni sconfitte in partenza, perché non lotterebbero più per nulla, né per la propria patria, né per la famiglia, né per niente, così apatici. Qualsiasi cosa tu gli dica, gli presenti i documenti e gli dici guarda che sta succedendo questo, dobbiamo fare qualche cosa, dobbiamo difenderci, dobbiamo stare attenti a cosa mangiamo, cosa beviamo, dove andiamo, cosa facciamo, ci controllano, cioè vogliono controllare, loro apatici e demoralizzati proprio. È una tecnica che è nata col KGB, che dicono che lo spionaggio gli interessava il 20%, 100% a loro, del loro 100%. L'80 era proprio destinato a far crollare delle intere società, tipo anche quella americana, il loro grande nemico, no? Gli Stati Uniti, demoralizzandoli e inviandoli verso la droga, verso altre cose che non sono quelle che per cui i loro nonni hanno lottato e hanno creato una grande nazione, per esempio. Perché se dobbiamo guardare a tutti i nostri avi, anche qui in Italia, cosa hanno fatto gli Scalpellini, i palazzi, grandissime cose, e invece i nostri non sanno neanche che cos'è un martello e uno scalpello, non sarebbero capaci i nostri ragazzi di non fare più niente, tranne che col telefonino star lì giornate intere, quasi quasi anche noi le passiamo ormai, che siamo drogati anche noi con questa mattonella che ci hanno messo in mano.
1: Io anche ti avevo mandato un video che proprio un signore, mi sembra che te l'ho mandato, sì. Un signore gli faceva le domande all'intelligenza artificiale Gemini di Google, sì. E chiedere ma perché si sono tanto accaniti con gli over 50 durante la pandemia, e ha detto è chiaro, perché siete quelli che potete sopravvivere, specie noi baby boomer, sopravvivere anche senza le tecnologie. Trovate soluzioni a un problema con la vostra mente, no, non siete gli schiavi del telefonino e della tecnologia.
0: Esattamente, esattamente, proprio quello.
1: È quello. Dunque siamo incomodi, Gino.
0: Sì, siamo una generazione che dà fastidio, loro li vogliono giovani e come tante pecore che vanno, non dico al macello, ma all'ovile per stare lì, ogni tanto qualcuna scappa ma la prendono subito perché la controllano immediatamente con i loro sistemi che hanno di controllo. Oramai se va avanti che ci toglieranno anche il contante, io credo che moriremo in 448 perché... spegnendoti il microchip che hai in questo pezzo di plastica, si è morti, non hai, è come tu aprissi il portafoglio e non hai più i soldi per poter pagare il pane che devi comprare o la benzina da fare, qualsiasi cosa, delle cure, delle pastiglie che ti servono per vivere, non so, è un mondo talmente terribile che mi chiedo se qualcuno si accorgerà in tempo per fare un salto e venire giù a fare un viaggio esplorativo da te, perché almeno giù di là da te ancora ci sono praterie, ci sono posti che ci si chiude un po' dentro, no? Perché per sicurezza ci vuole un po' però sei in mezzo alla natura lì, veramente ancora incontaminata, non credo che ci siano delle contaminazioni là, tranne il glifosato, voglio dire, ma fabbriche che buttano fuori come qua coi camini e tutto quello che inquinano qui coi FAS a Vicenza, hanno fatto morire della gente perché poi i tumori sono venuti fuori a medio e lungo termine, hanno bevuto l'acqua che la Miteni, questa azienda che era qua, poi le concerie di pelle che ci sono nel Vicentino, insomma dei piccoli disastri in giro, se non è il vaion della diga che tiene, però è uscita tutta l'acqua che ha ammazzato tutti, però avevano detto gli ingegneri che non sarebbe crollata, ho capito io, è venuta fuori l'acqua, ha ammazzato la gente, però la diga è lì, vuol dire che l'opera era sana, costruita coi piedi d'argilla perché è venuto giù il monte intero. E quindi pensa un po', o in questi modi o in tanti altri di inquinamento. Io non credo che giù da te ancora ci saranno delle aziende, però
1: c'è qualche inquinamento, specialmente per il lago di San Bernardino, che adesso volevano purificarlo, c'era delle aziende spagnole che lo volevano purificare perché era arrivato le acque che puliscono nei mattatoi gli animali, che il lago essendo chiuso, no, adesso l'hanno aperto, perché era come un bacino formato dalla natura, una depressione lì tra le colline, e adesso hanno incontrato un tipo di alga che mangia questa contaminazione e il lago comincia a essere di nuovo purificato. in quanto al denaro il contante, il guaraní, sì o sì, perché non puoi andare a dirgli all'operaio, al contadino, no, non ti pago. Loro vedono che la paga è il contante, non è, anche se nelle città si usa la targhetta di credito, di debito, sì.
0: Sì, sì.
1: Ma il poveretto della campagna non glielo metti, se non vedi il contante sotto il naso, pensa che tu lo truffi.
0: Certo.
1: Perché ho detto, il grande allevatore gli va là e dice, sai, questa è una targhetta, vale così. Va a avere il dubbio. Il poveretto vorrà sempre vedere il suo contante, allora eliminato al 100%, anche se nelle città la gente già usa con la tecnologia, per la campagna dovranno sempre mantenere il contante, dovranno, per non avere rogne con la povera gente.
0: Questa forse è la fortuna di questa gente, perché qui invece fanno a gara chi ha 3-4 carte di credito, che poi una volta che uno protesterà per qualsiasi cosa e da una telecamera che oramai sarà impiantata ogni 10 metri, io non lo so, abbiamo più telecamere, quando vedranno che questo signore protesterà per il parcheggio, per qualcosa che non so, loro risalgono all'identità tramite la targa della macchina, tramite addirittura il viso, no? Ti fanno la scansione del viso, vedono dalla centrale, ci sarà un'intelligenza artificiale lì che lavorerà, perché secondo me se metti un umano davanti a centinaia di schermi si perde, non ce la fa, non neanche se ne metti 10. Ma l'intelligenza artificiale, quando vedrà questo che alzerà la voce, arriverà subito, lo controllerà, lo scansionerà, dirà questo è un protestatario, va contro, vuole andare contro il sistema, quindi quali sono le sue carte? Questa, banco de sur, banco de qua, banco de là, trac, le interrompono e quello è morto, quello non serve sparargli, quello già non va più da nessuna parte, insomma, non fa benzina, non fa più niente. È terribile questa tecnologia. Dopo io avrò alle 5 circa, fra una mezz'oretta avrò Giovanni Pirozzi, che lui dell'intelligenza artificiale ne ha compreso i vantaggi e gli svantaggi, e dice che è un pericolo di cui bisogna stare molto attenti e prendere delle contromisure, perché una contromisura naturale, secondo me, sai qual è? È quella del paraguayano, della contadino, che non vuole saperne di queste cose, e vuole il contante in mano quando gli vendi lui vende la mucca, le uova, quello che è, tu gli devi dare il pacco di guaraní. Se non vede quello, fai la transazione col bancomat e dice, dove sono i soldi? Come faccio io? È terribile. Lì hanno un vantaggio, e qui invece è tutto l'incontro contrario, siamo messi male. Quindi l'intelligenza artificiale, se usata bene, può fare grandi cose, come i robot che operano da Milano a Napoli. C'è uno che lavora stando in remoto su un computer e a chilometri di distanza fa l'operazione senza doversi trasferire là, perché magari è una cosa urgentissima da fare, è questione di vita o di morte, no? Allora lì quella è un intelligenza artificiale, un robot che salva delle vite, per dire, mentre quelli che vogliono prendere in mano le varie elite che vogliono comandarci in uno stato totalitario, creano polizie di robot. I cani già ci sono con lanciafiamme meccanici, non so se li hai visti, anche le mitragliatrici hanno sulla schiena, no? Hanno delle gambette di robot, così è terribile un futuro così, vederlo. Quindi Paraguay, fortuna per i contadini da una parte,
1: se ci aiuta a mantenere ancora il contante. Poi non so cosa volevate sapere
0: adesso, se qualcuno vorrebbe venire giù, com'è la situazione per fare un viaggio esplorativo, se qualcuno poi mi chiederà, dopo la trasmissione, perché loro sono timidi, ascoltano, come ti dicevo, sono lì con le orecchie, e anche qui con il gas qualcuno ha telefonato, abbiamo preso la telefonata, qualcuno ha scritto, ma sono tutti ascoltatori e silenziosi, è incredibile, è incredibile.
1: Okay. bene, la questione esplorativa, organizzatevi, non so se venite in due o tre persone, perché se siete timidi, io sono dell'opinione che non esiste un paese bello o brutto, ognuna ha le sue qualità geografiche, storiche, di clima, e così. Dunque uno deve vedere se si adatta a questo, perché poi ciò che non va siamo noi umani, non è il paese. Il paese può piacermi, perché io direttamente mi piace qualsiasi paese del mondo, con ognuno le sue caratteristiche. Certo, preferirò, perché io preferisco il caldo, preferirò il Paraguay e non l'Alaska, ma non mi disturba di dire vado a esplorare l'Alaska, perché mi incuriosisce com'è l'Alaska. Dunque, per me non esiste un paese brutto, il brutto è purtroppo noi umani, che dobbiamo essere, si è perso quell'empatia, quel desiderio di aiutarsi di più, tanto tra noi compatrioti come con lo straniero. C'è sempre delle differenze, se uno ha una brutta esperienza dice no, me ne vado, ciao, e ritorno al paesello. No, bisogna vedere caso per caso. Dunque, non spaventarsi, venire a vedere. Adesso qui noi siamo in inverno, non è un inverno rigido come da noi in Europa. Adesso abbiamo 16 gradi in questo momento, alle 11:30 del mattino. Durante la notte è arrivato a 7 gradi, così. Arriva anche 0 gradi, specialmente al sud, con l'Argentina. Neve non ne abbiamo, solo brina. Dunque bisogna vedere, ogni, come vi avevo detto, ogni persona che lavoro sta facendo in Europa, quali sono i suoi hobby, perché da questo, anche da un hobby, può estrarre un lavoro che non pensava, come i nostri emigrati di un tempo, che erano praticamente quasi tutti artigiani, specie dal Veneto, che calzolai, che fabbri, che falegnami, elettricisti e tutto, costruttori. Dipende ciò che voi, se è un lavoro che voi fate in Europa e potete farlo qua, però in forma indipendente, perché è un po' difficile, a meno che uno non sia un tecnologico, lavora per internet, quello è più che altro è la gioventù. Ma gli altri, le altre persone o chi è in pensione, che vuol venire a dare un'esplorazione, vedere cosa, per non mangiarsi la pensione, cosa può, magari non so, era bravo a aggiustare qualche elettrodomestico, si mette lì un suo piccolo tagliere, o era bravo come meccanico, vede un po' lui, ognuno cosa può, e sempre funziona. C'è un signore che era già ritirato, come si chiama, è odontotecnico, si sentiva un po' insicuro, no? Dire oggigiorno c'è la tecnologia, si usa di più con la tecnologia. Ha trovato un lavoro e andava ad Agino per vedere, e poi ha detto: ma cavoli, ho chiesto, ma è la tecnologia? È la resina? No, continuiamo così. Continuano, ha detto, a un sistema che per me, che io lavoravo in Italia, eravamo avanzati, qui sono molto indietro, anche per non spendere chi è il padrone del laboratorio, non vuole usare la resina, che è molto conveniente perché si asciuga anche prima. No, non ha certe attrezzature, adesso io non conosco bene, lui mi avevano detto che attrezzature, usano ancora un coltello che ci si mette dei giorni per modellare il dente. Si è sentito subito sicuro e tranquillo.
0: Sì,
1: adesso,
0: sì, sì.
1: Adesso faccio qualche periodo, poi mi potrò mettere su un laboratorio per conto mio con una tecnologia.
0: Sì, sì, diciamo.
1: Dunque, si trova qualsiasi cosa che uno sappia fare, che era il suo lavoro o una sua passione che poi non aveva fatto, può mettersi poi in proprio a fare qualcosa.
0: Sì, perché qui in Italia si lamentano tanto, tanto, tanto di tutto quello che è la vita in Italia, costa tutto caro. A proposito, lì gli affitti come sono? Cioè, certo che in Assunzion sarà un prezzo e fuori subito.
1: È logico, in Assunzion sono più cari, poi adesso abbiamo avuto questo boom della costruzione. Allora in un appartamento moderno tipo costare 2.000-3.000 euro dipendendo le grandezze dell'appartamento. Fuori da Assunzion costa meno. Adesso io sto mettendo a posto una casetta che ho qui nella fattoria, poi vedrò di fare altre casette perché mi è stato richiesto dall'Italia, perché vedete che quando dovete fare la residenza poi ve ne tornate in Europa, sì o sì dovrete venire una volta all'anno a farvi vedere la faccina. Non sarebbe stata un'esigenza del Paraguay, per me è un'esigenza europea che hanno voluto per vedere se realmente quella persona lì è residente.
0: Sì, no, sì, no. Sì, come...
1: Allora, c'è gente che è venuta già molti anni fa a fare, hanno la residenza permanente e adesso danno solo la provvisoria per 2 anni, temporaria, per vedere se poi la persona le piace il paese e rimarrà. Ma dovendo tornare quella volta all'anno, allora non vogliono andare a spendere Assunzion, Incarnazione, Città dell'Este, che sono più care nei palazzi moderni. Mi hanno chiesto se avevo alloggio da dare. Loro si affittano una macchina, vanno in giro e io adesso sto facendo le casette.
0: E quindi...
1: sarebbe stato utile un costruttore italiano per aiutarmi.
0: E quindi lì sei la cordigliera, dove sei tu praticamente? Inizia la cordigliera.
1: È collinare.
0: C'è la collina.
1: Si vive tranquilli, si vive. È più fresco nell'estate.
0: Sì, sì.
1: C'è sempre quei 5 o 6 gradi meno che Assunzion.
0: Sì, perché avete lì c'è il cemento, invece voi avete gli alberi e quindi tutto il verde che vi tiene fresco.
1: Adesso noi è il periodo tutto del raccolto degli agrumi, noi in questo periodo qua. Quest'anno, l'anno scorso non avevamo fatto tanto, quest'anno abbiamo una marea tra limoni e mandarini, che è una cosa che non facciamo a tempo a raccoglierli, e già ne maturano altri, e allora facciamo succhi, però non aggiungiamo né acqua né zuccheri né niente, lo congeliamo automaticamente appena spremuto, e si mantengono 6 mesi.
0: Pensa un po',
1: me li chiede, li vendo, così poi se ognuno vuole lo zucchero se lo metta.
0: Sì.
1: Ancora dei medici mi hanno detto: ah bene, guardi, c'è delle persone che soffrono di problemi cardiaci e tutto e vanno a comprare al supermercato i succhi della fabbrica. E no, hanno dentro degli additivi, hanno dentro dei
0: coloranti,
1: zuccheri,
0: di tutto,
1: dei sali e tutte queste cose. Detto, devono essere assolutamente, non essere pigri, assolutamente freschi e naturali.
0: Quindi se uno ha l'intenzione di venire giù e farsi una casetta e cambiare vita completamente per sfuggire qua alla morsa dell'Europa, perché anche fare delle riserve indiane qua poi alla fine verranno lo stesso a bussare alla porta, oppure ti isolano un metro dopo la proprietà che tu hai e dove sei dentro, almeno lì ancora ci sarebbe un po' di libertà,
1: sì.
0: Voglio dire,
1: sì.
0: Più di qua, qui siamo iper super controllati ormai, come dicevo.
1: La mia idea giustamente è fare adesso queste casette, perché molti non avranno magari i soldi da comprarsi una proprietà, però si vogliono spendere meno e affittare, e allora vedo quelli stranieri che mi richiedono
0: sì.
1: Avvisatemi.
0: Certo, loro sanno, allora, che a caso mai fanno filtro da me e io ti passo il nominativo, sì, se c'è qualcuno, sì, che è interessato almeno a capire se, perché poi tanti vorrebbero fuggire, ma quando è il momento di fare il passo o per una cosa o per l'altra fanno fatica a staccarsi. Prima di sentire lo stivale, come diceva in quel video il russo, sì, verso la fine,
1: sì.
0: Non preoccupatevi che succederà solo quando lo capirete, quando sentirete lo stivale sul volto dell'oppressore, ma ormai sarà tardi, perché quella volta la realtà non potrete cambiarla, perché lo stivale è arrivato. Mentre se senti in lontananza il rumore del battaglione in arrivo, forse fai tempo a scappare.
1: Ma poi adesso con i controlli anche degli
0: aeroporti,
1: con la scusa della compagnia aerea che non c'è benzina,
0: sì,
1: stanno,
0: sì,
1: limitando i voli o hanno aumentato i prezzi per la benzina,
0: sì, sì,
1: e molti diranno ma no, no.
0: Stanno...
1: pensando anni addietro, non era caro viaggiare ancora 5 o 6 anni fa, che molti sono venuti,
0: certo, adesso trovano il discorso del rincaro e quindi i voli cominciano a diminuire, o proprio non fanno volare più perché hanno gli ordini che bisogna chiudere piano piano, chiuderci in casa, quello vogliono loro, la chiusura in casa, il famoso lockdown. Va bene, Manuela, allora grazie intanto, ancora buon compleanno e ci sentiamo eventualmente prossimamente.
1: Ok, mi avvisi.
0: Sì, sì, certo, io ti saluto con questa canzone che ti ha dedicato il nostro Giovanni Pirozzi insieme a me, era tutta Radio Gamma 5. Ciao, ci sentiamo.
1: Saluti a tutti, ciao. Grazie.

Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz. Abbiamo salutato la nostra Manuela. Tra poco sentiremo il nostro Giovanni, una decina di minuti, poi canterà. Allora, visto e considerato, vi faccio ascoltare questa che so che vi piace. Se so che vi piace questa qua, mamma mia, eccola qua, in arrivo.

0: Eccoci qua, ritornati. Sapevo che aspettavate questa canzone che vi ricorda che ascoltate Radio Gamma 5. Non c'era mai stata una canzone così, e allora è stata creata. Benvenga. Così ci tiene tutti uniti, no? O no? O no? Sì o no? Ma allora, questi 6 minuti prima della pubblicità, vi voglio ricordare che la vicenda che sta andando avanti anche a Montegrotto Terme, insomma, la mia vicenda personale a proposito di canzoni e ballate, questa ballata di Berta Raniero, a cui avevo chiesto al comune una risposta dal 7 di gennaio, dopo che il 17 ottobre 2025, io ricordo queste date, mi era stata promessa che era bella, l'avrebbero trasmessa, l'avrebbero, io ho chiesto l'ufficializzazione di questa ballata, visto che è stata regalata a tutti i cittadini di Montegrotto, e quindi al sindaco, alla giunta, non importa il colore politico, non me ne frega niente del colore politico, mi interessava solo che loro facessero loro questa e la ufficializzassero, perché è bella, a meno che il sindaco quel giorno non avesse bevuto 2 litri di vino, avendomi detto per 3 volte: Madonna Gino che bea che sei, Madonna Gino che bea che sei, Madonna Gino che bea che sei, trasmetteremo sui autoparlanti del nuovo viale, sono 45, 15 per 3, fate voi il conto, li ho contati, ancora da quel 17 ottobre non ho sentito questa ballata uscire. Allora ho chiesto: la volete o non la volete? Dal 7 gennaio nessuna risposta. Allora, difatti, io avevo scritto al sindaco, al comune, ai componenti della giusta richiesta di diffusione, e gli ho detto proposta di inserimento della ballata di Berta Raniero nel palinsesto sonoro urbano del nuovo viale stazione, premesso che sottoscritto autore del testo della ballata di Berta insieme al maestro Giovanni Pirozzi, compositore e arrangiatore musicale, ha presentato ufficialmente l'opera al sindaco del comune di Montegrotto Terme in data 17 ottobre 25, ricevendo l'assenso verbale del sindaco, non ha mai smentito anche l'articolo uscito sul giornale, lui non ha dato una smentita, quindi chi tace acconsente vuol dire che lui ha dichiarato che l'avrebbe trasmessa. Ricevendo l'assenso verbale del sindaco, la sua diffusione tramite i nuovi autoparlanti installati lungo il viale stazione. La ballata è stata regolarmente iscritta alla SIAE con un contratto, e come testimone viene consegnata copia che viene protocollata e allegata a questa richiesta, che prevede la donazione del 90% degli introiti futuri all'associazione APS Berta, firmata dal presidente del comitato, il signor Salvatore Negro. Allora, io ho dovuto fare un FOIA che praticamente ai sensi del decreto legge 33/2013 è un obbligo di riscontro, istanza di accesso civico generalizzato, alla cortese attenzione di sindaco, giunta, segretario comunale, responsabile della trasparenza, responsabile del procedimento se individuato. Il comune di Montegrotto ha protocollato il 4 maggio 2026 numero 10.330 questa istanza. Il sottoscritto Gino De Paolo, residente di Montegrotto Terme, premesso che in data 7 gennaio ho protocollato una richiesta formale relativa al riconoscimento della ballata di Berta Raniero come dono culturale alla comunità di San Pettini, ad oggi non è pervenuto alcun riscontro, in violazione dei termini previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa e dalla legge 241/1990. Cosa succede una volta che oggi scade e entro stasera a mezzanotte non arriva questa riscontro? Gli ho dato tempo 30 giorni dal 4 maggio, oggi è il 4 giugno, e cosa succederà? Succederà che il signor sindaco di Montegrotto si vedrà arrivare dalla regione il funzionario che è incaricato di far rispettare ai vari comuni, con segnalazione all'ANAC, all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, quello che è, insomma, l'inadempienza di questo comune che non adempie e non risponde a un cittadino, per cui anche questo cittadino non è solo un cittadino normale, è anche un socio fondatore della PS Berta dal 2019. Se andate a vedere sull'atto costitutivo, nella trasparenza che c'è sul sito della PS Berta troverete Gino De Paoli come socio fondatore. Non ho cariche elettive, non ho niente, ma mi basta quella di essere stato un socio fondatore, nonché figurante, riconosciuto come signor de Montagnon in chiave teatrale. Grazie a me, lo devo dire perché è ora di dirle le cose come stanno e non fare la falsa modestia come si è soliti fare e poi qualcun altro ti frega. Ho interloquito con la signora mandata al Ministero della Cultura dei Beni Ambientali per 2 ore all'Hotel Marco Polo sotto il Duomo di Montegrotto, raccontandogli e facendogli capire che cos'era la leggenda di Berta, la rievocazione medievale, la storia, perché la conosco benissimo, avendo anche interpretato questo ruolo in chiave teatrale, spiegato i vari colori del signor De Montagnon, che cos'era il colore rosso, il colore nero, l'oro zecchino del suo abito, quale messaggio mandava al popolo in quel periodo lì. E quindi cos'è successo? Che è diventata patrimonio praticamente immateriale del comune di Montegrotto Terme. Non è stato grazie a Pinco Pallino, è stato grazie a questo colloquio che ho avuto, e dopo 2 ore di averci spiegato tutto quanto questa cosa, la signora se n'è tornata a Roma e ha inserito questa leggenda come bene immateriale. Scusate se è poco, perché alle volte anch'io mi devo incazzare, perché quando fai le cose poi vieni denigrato, oppure vieni anche tenuto come uno che deve pulire solo i cessi, mi dà un po' fastidio la cosa, no? Ecco, allora mettiamo i puntini sulle i. Signor sindaco dovrebbe provare un po' di vergogna a non aver risposto a un cittadino che si è dato da fare per la città e non gli è interessato assolutamente di chi era al momento il gestore, l'amministratore temporaneo, sottolineo temporaneo, perché dopo 5 anni scadono e devono ricomperarsi i voti in qualche maniera, andando casa per casa a promettere mari e monti alla gente, alle persone: votame, votame, votame, par piacere. Ecco, allora stiamo attenti, così siano tutti i candidati sindaci, nessuno escluso di qualsiasi partito politico. Ho detto che li condanno tutti quanti e non se ne salva neanche uno. Bene, a tra poco, dopo questo sfogo che dovevo sfogarmi prima dell'arrivo del Partenopeo, del Mogol di Napoli, come l'hanno giudicato qua, allora io, Roby l'Alpin. Sì, Roby, adesso viva il corazon de Pirozzi, che ha dedicato, dice Roby l'Alpin, poi leggo anche il resto. Adesso sono sotto scacco, caro Roby, della pubblicità fra 12 secondi. Ecco, quindi sentiremo tra poco il nostro caro Pirozzi con le novità dell'intelligenza artificiale e di un album nuovo e di un sito nuovo.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
4: dal titolo Sempre Mara per Sempre.
5: Ciao Mara!
4: Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
5: Quindi?
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
6: Il nostro Leon.
7: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
4: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
6: Sempre Mara per sempre.
5: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
7: Per mini
6: info
8: 3
4: 2 9
8: 0 0
4: 3
8: 8
4: 9
3: 8
9: 8.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Eccoci tornati in Radio Gama 5, 94 MHz, oggi 4 giugno 2026, 17.05. Gino De Paoli, i microfoni della vita e dintorni, siamo qui per voi. Non so se siate andati a Nanna. Eccolo qua, è arrivato Roby dal PIN. Fermo qua. Intanto salutiamo Giovanni. Ciao Giovanni!
1: Ciao Gino, buon pomeriggio a tutti i nostri cari radioascoltatori.
0: Hola, ti sentiamo bello, forte e chiaro. Cosa vuoi di più dalla vita? Abbiamo Roby Alpin, un attimo, che ha cominciato col grande corazon, mentre ho dedicato alla Manuela Forzani del Paraguay, e ha ringraziato, ha capito tutto spagnolo, parla perfettamente. Allora, vediamo un attimo, aveva scritto, eccolo qua. Viva il corazon di Pirozzi. Poi, ciao Gino, hai la canzone Cuore che Pirozzi ha creato da una mia poesia. Viva Giovanni Pirozzi. Quindi, cuore? Ce l'hai cuore tu? Ce l'hai cuore?
1: Dovrebbe essere nella cartella, non mi ricordo.
0: Sì, vabbè, tu mi dirai qual è dopo. Va bene, Roby. Allora, ti ha dedicato a carissimi. Gino De Paoli e Giovanni Pirozzi, vi dedico Mosaico. Fa pensare a un'arte di un passato arcaico, ma nella visione del mio cuore il disegno mi appare molto reale e chiaro. Quando immagino ogni essere umano come un perfetto ed unico pezzetto di vetro raro, colorato, che si unisce perfettamente l'uno con l'altro in un bellissimo mosaico illuminato nel divino disegno perfetto di un miracolo. Vi abbraccio, Roby Alpin. Roby Alpin, qua fai piangere un sacco di gente.
1: Ciao Roby, grazie per la poesia.
0: E allora, dunque, vediamo noi che con queste poesie, con queste cose, noi facciamo risplendere la radio. Allora, Roby Alpin, ce l'ha, cuore finale, sì. Ah, c'è. Allora, fra poco, appena il nostro Giovanni Pirozzi ci racconterà un po' di cose da Napoli, faremo ascoltare i cuori, anzi, ci darà il via lui, Pirozzi, quando dire... Andiamo con cuore e anche Ritorno Bambino, vero? Due erano, sì.
1: Sì, erano due.
0: Bene. Allora, raccontaci un po', caro Giovanni Pirozzi, Mogol, Pardonopeo, ti hanno battezzato qui a Radio Gamma.
1: Quale sì, andiamoci piano. Mogol e Mogol, Giovanni e Giovanni.
0: Vabbè.
1: Diciamo, stiamo parlando di una briciola contro una montagna.
0: Vabbè, insomma, Davide contro Golia. Lo sai che ha vinto?
1: Voglio dire, io non...
0: No, ho capito, sei modesto.
1: Non c'è competizione, diciamo che io ammiro il maestro, ho grande stima e rispetto, diciamo, ed è il mio piccolo, cerco di fare quello che posso fare.
0: Bravo,
1: lui
0: bravo.
1: È il maestro, io sono un umile discepolo.
0: Oh, così si fa. Allora, come diceva Luciano De Crescenzo, il passato è passato, il futuro ancora non è. Ma com'è sta storia? Ce la spieghi? Il passato è passato, ha battuto la mano, è passato. E quando l'ha fermato, gli ha detto: mo il futuro non è ancora arrivato. E m'ha fregato, dice, no? Fine, 32 dicembre, che cos'era? Allora, dici un po' questa novità che hai in serbo per noi.
1: Allora, questa è un'iniziativa che io già ne avevo incominciato ad accennare quando fui intervistato da Fabio Turin, quando feci visita alla radio, era il 24 febbraio.
0: La festa della radio, il 22 o il 24, adesso vedremo se...
1: No, il 22 era domenica, era il pranzo.
0: Il pranzo.
1: Quindi il 23 ci fu l'intervista con Luca Trevisan,
0: sì.
1: 24 l'intervista con Fabio Turin.
0: Ti ricordi bene le interviste che hai rilasciato qua a Radio Gamma 5. E poi c'era anche Ettore. Sì, Ettore
1: il 25.
0: Bene. Quindi cosa dicesti, cosa proposti?
1: Allora, all'epoca, diciamo, accennai a Fabio la mia idea di quello di fare un portale, MacJohn.music, questo sito, però poi ultimamente, rivedendo un pochettino l'idea, come organizzarmi, mi sono reso conto che per mettere in piedi questa iniziativa occorre investire un mare di soldi in pubblicità, perché praticamente io sono un perfetto sconosciuto. Al di là, diciamo, del popolo di Radio Gamma 5 non mi conosce nessuno. Quindi, diciamo, prima di arrivare a questo occorre partire con un gradino più basso, quindi bisogna essere umile, partire con cose molto piccole, molto umili. E quindi ho pensato di mettere su un sito dove c'è, cioè, prima di tutto la raccolta di tutta la mia discografia, l'ho quasi caricata tutta, ci manca una parte, quindi sostanzialmente il sito si presenta come un sito di presentazione, quindi dice chi sono, che cosa propongo, che cosa faccio, l'elenco di tutti le canzoni prodotte, però con una piccola chicca, facilitazione, cioè su ogni canzone c'è il titolo, la lingua, quindi la nazionalità, poi c'è il tasto testo, quindi c'è la possibilità che si apre una finestra e appare il testo della canzone.
0: E questo in tutte le lingue, giusto?
1: Questo in tutte le lingue.
0: Quindi hai
1: quindi
0: fatto
1: ogni canzone dove c'è, a meno che non sia una canzone strumentale, in quel caso il testo non c'è. Mm-hmm. E a fianco poi c'è il pulsante di scritto ascolta su YouTube Music, quindi mi manda ad ascoltare la canzone su YouTube Music. Diciamo, per ascoltare bisogna essere almeno registrati su YouTube. Mm-hmm. Questo è necessario perché altrimenti YouTube non può conteggiare, diciamo, le visualizzazioni, cioè gli ascolti e gli eventuali like, dislike, cioè se uno piace e vuole cliccare sul bottoncino like bisogna essere registrati, altrimenti non è possibile votare. Poi, diciamo, la novità dove sta? Che ultimamente, negli ultimi mesi ho lavorato su 2-3 album, di cui il più importante è quello là dedicato a Franco Carrara, ma diciamo per il momento l'ho messo un pochettino da parte perché la mia intenzione è quella prima di trovare un accordo per quanto riguarda la gestione delle royalty, ho pensato in parte alla CDA della radio e in parte alla signora, cioè la compagna di Franco. Uh-huh. Quindi sto cercando una formula, diciamo, per accontentare tutti. Diciamo, io in questa cosa non è che voglio guadagnarci, voglio solo donare la mia opera in modo da non scontentare nessuno. Quindi uh-huh. metterò in causa entrambi le parti interessate. Uh-huh. E quindi per il momento l'album, anche se è già pronto, diciamo, l'album dedicato a Franco Carrara l'ho messo un pochettino da parte. Uh-huh. Nel frattempo però ho pensato a un'altra opera che si chiama, un nuovo album che si chiama Nulla viene per caso. Uh-huh. È una storia d'amore raccontata in 10 canzoni. Sono 10 canzoni che raccontano una storia in realtà, in cui si parla anche dell'autismo, quindi del mio caso. Quindi io non parlo delle persone direttamente, non ci sono i nomi dei personaggi, quindi diciamo, ho pensato, qualunque famiglia che si trova nelle mie condizioni, che ha un bambino, un figlio, una figlia disabile o danneggiata dai vaccini, con l'autismo, che sia, si può riconoscere in questa storia. Uh-huh. È una storia, diciamo, allegra, piena di diciamo speranza, che infonde fiducia principalmente il pilastro principale che tiene in piedi la famiglia, cioè l'amore. Quindi è un album che incoraggia a mettersi in gioco, a darsi da fare. Come dice un detto popolare, aiuta di che Dio ti aiuta.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Diciamo, non bisogna mai farsi lasciare abbattere dalle difficoltà, queste cose improvvise che ci sconvolgono la vita, ma bisogna guardare, diciamo, al futuro con entusiasmo.
0: bisogna reagire, insomma, dici tu.
1: Esatto. Mm-hmm. Mi viene in mente una, quando io ero ragazzo, mia mamma mi raccontava un sacco di storie, diciamo, erano tutte saggezza popolare, perché mia mamma veniva da una famiglia di contadini, era saggezza popolare contadina, e mi raccontava dei detti, delle cose che io là per là non ero capace di capire, non capivo. Poi più in là negli anni, ricordandomi quello che mi diceva, ho capito che cosa volevano dire. Per esempio, uno il più importante mi diceva che non tutto il male viene per nuocere, a volte una difficoltà viene per allenarci, per prepararci a affrontare un problema, una difficoltà più grande che dovrà venire in futuro. Bene, il suo pensiero diceva che in sostanza ogni problema che viene non dobbiamo scappare, dobbiamo sempre affrontarlo e risolverlo, almeno cercare di risolverlo, perché non ci dobbiamo mai arrendere, perché se facciamo un primo tentativo e non riusciamo a risolvere, dobbiamo fare un secondo, un terzo, un quarto, insomma ci dobbiamo provare sempre fino a risolverlo, perché poi una volta che l'abbiamo risolto e superato il problema, questo ci dà una soddisfazione, una carica che è non indifferente. Quindi dobbiamo sempre abbandonare l'idea di no, non ce la posso fare, questo è più grande di me. No, non dobbiamo mai essere farci vincere da questo pensiero, ma anche se la cosa sembra impossibile, ci dobbiamo sempre provare. E se non ci viene in mente che cosa, qual è la soluzione, come affrontare il problema, allora ecco che viene in aiuto, per esempio, l'amico, la persona cara, che uno si confida, chiede un consiglio, un'idea. Ecco, quindi questo è importante. Ecco, l'amico vero sta proprio nell'ascolto, di dare buoni consigli, buoni suggerimenti. È chiaro che una la pensa in un modo, l'altra la pensa in un altro, poi uno mette insieme le esperienze di diverse persone e ne tira fuori una sua interpretazione.
0: Certo, chiaro. Bene, ascolta un attimo, aspetta che do una comunicazione. Allora, per chi mi aveva chiesto il contatto della signora che abita in Paraguay, io dopo le 18 volentieri, e quando chiudo la trasmissione, mi metto in contatto con voi e vi lascio il contatto diretto. La trovate comunque in Telegram, però avrete bisogno del suo numero per poterla cercare in Telegram, sperando che anche voi abbiate Telegram. Io mi sono preso il vostro numero e quindi poi vi chiamo dopo le 18. Quindi fra circa tre quarti d'ora, appena finita la trasmissione. Questa era una comunicazione di servizio. Buonasera, pronto, chi parla?
1: Siamo qua.
0: Allora, hai fatto una veramente, come si può dire, una panoramica di quello che è il sentimento su cui noi dovremmo lavorare, che non è la demoralizzazione ma la positività, non la sieropositività, che è un'altra roba, ma la positività. Hai capito? Ecco.
1: Allora, mia mamma dice pure un'altra cosa che io all'epoca non capivo, che quello che viene nella vita viene quello che noi pensiamo, cioè io dicevo sempre di pensare sempre positivo, perché se io penso al bene viene il bene, ma se penso al male viene il male.
0: Certo.
1: Quindi ci conviene pensare sempre al bene. Quindi se per caso ci passa per la testa qualche pensiero negativo, è meglio non pensarci.
0: Anche perché poi sono problemi, no? Non è che i pensieri negativi ti portano alla felicità, ti portano alla depressione. È meglio pensare di andarci a mangiare una pizza in compagnia, fare una serata di baldoria, e chi si è visto domani, nel domani non c'è certezza. Se fai un esame,
1: domani un altro giorno.
0: Appunto, se domani fai un esame e ti dicono guardi che lei dai 3 a 6 mesi, non di più, che cacchio fai? Hai capito? E quindi pensiamo positivo. Quindi questo adesso.
1: Ma poi se adesso con questa nuova scienza, chiamiamola scienza,
0: della scienza
1: quantistica, no? Si hanno proprio dimostrato che praticamente il pensiero crea la parola. Esatto. Cioè, io quello che penso, la parola è il frutto del pensiero, ma poi si è dimostrato anche che la parola, quindi, che genera suoni, e i suoni, quindi le frequenze, creano la materia.
0: Bravo, uè, mi sembri quasi Majorana. Oh, sei, esatto. Sei stato un discepolo di Majorana. Napoli, tu hai avuto una
1: conta. Tanto è vero che si racconta di un re di una città greca, che lui costruì le mura della sua città sollevando i massi che costituivano le mura usando il suono di uno strumento musicale. Mi sembra la lira, cioè la lira era questo strumento a fiato, e con il suono di questo strumento lui spostava i massi e costruì le mura vicine di questa città.
0: Ti dico che le vibrazioni, difatti, hanno fatto l'esperimento anche con l'acqua di Amasoto Samoto, là, il giapponese.
1: Sì.
0: Che adesso,
1: l'acqua riformata.
0: L'acqua riformata. Se c'erano delle vibrazioni brutte, si formavano delle forme scomposte, mentre se c'erano delle vibrazioni bellissime, 432 Hz, eccetera, eccetera, venivano fuori delle stelle, delle cose, dei ricami perfetti, quindi vuol dire.
1: No, come? per esempio, se uno parla all'acqua pronunciando con sentimento parole d'amore, parole di affetto, parole di incoraggiamento, l'acqua diventa viva.
0: Sì,
1: mentre
0: sì.
1: Se uno pronuncia parole di odio, di disprezzo, l'acqua diventa morta.
0: Esattamente, lo stesso riso, hanno fatto l'esperimento con due piatti, uno l'hanno riempito di insulti, no? Di tutte le parolacce, e l'ha messo in frigo, lo tiravano fuori, lo insultavano, poi lo mettevano, l'altro gli parlavano con voce dolce, tutte così, è diventato nero il riso bianco, quello insultato, senti che si è incazzato come, non so.
1: Pure di sentire tutte quelle parolacce,
0: ha detto, ma che cazzo c'entro io se tu hai dei problemi, arrangiati tu. Allora, qua c'è Roby Dalpin che ti ha detto viva, viva Giovanni Pirozzi, il mogol napoletano, lo ribadisce qua, ciao Gino, un forte abbraccio a Giovanni Alessandro e a Roby da Flavio. Bene, ciao Flavio.
1: Ciao Roby, ti saluto con sincero affetto e un grande abbraccio. Però sto fatto, se mi viene in mente, c'è stato un detto napoletano, dice voce popolo, voce Dio. Non vorrei che con la scusa che tutti quanti incominciano a dire che io sono il mogol napoletano, mi fanno diventare mogol veramente. Quindi stiamo calmi, per favore.
0: Stiamo calmi che non c'entro niente, che voi lassù.
1: Mi basta modestamente di riuscire a scrivere qualche canzone, che siano delle belle canzoni, poi più di quello no.
0: Maronna mia, che succede? Ti portano su Tappetino Rosso, la banda all'arrivo col treno. Mamma mia, che è sta cosa? È sconvolgente, no?
1: Vabbè, ma comunque io sono, vado per cose semplici, cose umili, quindi sì. Meglio partire terra.
0: Bene. Va bene.
1: Allora, dicevo che praticamente nei prossimi giorni pubblicherò l'album Nulla viene per caso. E sul sito si chiama macjohn.music, si scrive Milano Como, la J di Jolly, O di Olbia, H di Hotel, N di Napoli, punto music, si scrive Milano, Udine, Salerno, Imola, Como.
0: Vuoi ripeterlo? Ripetilo, che magari hanno...
1: Allora, lo ripeto. Macjohn.music, si scrive Milano, Como, la J di Jolly, O di Olbia, H di Hotel, N di Napoli, punto M di Milano, U di Udine, S di Salerno, I di Imola, C di Como.
0: Bene.
1: Bene, allora, bene. Su questo sito ci sono due novità. Per chi vuole manifestare, diciamo, dirmi un grazie per il lavoro che faccio di compositore, cioè di le musiche delle canzoni che creo, mi può offrire un caffè, o veramente l'equivalente diciamo del costo di un caffè. Infatti, diciamo, sul sito in fondo c'è il pulsante, c'è scritto offrimi un caffè, dove viene mandato un sito dove è possibile fare una piccola donazione per offrirmi un caffè.
0: Il famoso caffè sospeso napoletano, che qui non sono, esatto, non sono usati qui, qua piuttosto il caffè se lo fregano fra di loro, eh? Intendiamoci bene.
1: Poi, diciamo, novità, diciamo, questo nuovo album ho pensato di fare anche il CD, cioè CD stampato con la copertina, con il libricino, con stampato le foto delle copertine delle canzoni, i testi delle canzoni. Poi, per chi lo vuole, può scrivere nella prenotazione la dedica, eventualmente, se uno vuole la dedica con l'autografo, te la posso fare.
0: Ho capito.
1: Quindi, okay, io ho pensato di se ci sono almeno 100 persone che sono interessate ad acquistare il CD, cioè sul sito c'è solo l'intenzione, se uno è interessato me lo comunica.
0: Sì, tu dopo quindi vedi quanti sono, se sono più di 100 forse vale la pena.
1: Se arriviamo almeno a 100 persone interessate al CD, io poi lo faccio pubblicare e verrà fuori solo il costo di stampa e di spedizione, cioè non è una cosa su cui io ci voglio guadagnare sopra, cioè è solo, diciamo, che quella è un'idea per chi vuole CD fisico, per chi vuole fare un regalo originale, una cosa da tenere o da regalare,
0: ecco,
1: perché ecco, è una bellissima storia d'amore che diciamo chi l'ha ascoltato in anteprima si è commosso, appunto perché ha capito, diciamo, l'intento qual è, perché da un lato sì è una storia d'amore, ma dall'altro eppure sono testi che fanno riflettere per far capire in modo non drammatico ma in tono, diciamo, allegro, in tono, diciamo, di speranza, il dramma che vive una famiglia con un disabile.
0: Ascolta, dunque, intanto qui Nata Vota, Daniele dice: ciao Gino, salutami il Mogol de no altri, Daniele. Oramai
1: de
0: no altri. De no altri. Aspetta, allora io se digito per andare da te, digito praticamente bu, giusto? Poi devo fare come si chiama quello che hai detto tu?
1: MacJohn
0: IOHN.music music, perché se gli diciamo music scrivono miu, music.it.org.
1: No, basta
0: così?
1: Sì.
0: È sicuro?
1: Sì.
0: www.macjohn.music, dai, davvero?
1: Dai. Sì.
0: Eccolo qua.
1: Allora, devi sapere che io per avere questo tld.music, no? Ho dovuto dimostrare di essere un autore.
0: Cacchio.
1: Perché io mi sono prima registrato alla SIAE come autore,
0: sì,
1: perché questo punto music non lo danno a chiunque, solo a chi è un autore, chi è un musicista, chi è del settore,
0: chi è registrato, chi insomma fa musica, chi crea musica, che
1: esatto, a case discografiche, ma a una band,
0: e quindi,
1: ma
0: vedi,
1: non lo danno a chiunque.
0: Vedi che sei Mogol de Napoli, vabbè, Mogol de Napoli. Napola Down. Quindi qui c'è, allora, consiglio di chi ha internet sotto mano di andarlo a vedere, c'è la tua etichetta MacJohn Music, Mac Music John con fondo blu e scritta in giallo. o chi sono, discografia, radio, contatti, privacy, richiedi il CD, nulla avviene per caso, un album, una storia d'amore, 10 canzoni. Mio figlio non parla, è autistico, in ospedale mentre aspettavamo le visite ho guardato gli altri bambini, visi spenti, solo lui sorrideva ascoltando le canzoni che ho scritto per lui. Ho pensato, se questa musica fa sorridere lui, forse può arrivare anche ad altri bambini. Per questo esiste Nulla avviene per caso. Ecco, quindi la gente adesso avrà capito praticamente, e ogni tanto sente Alessandro che si fa sentire, no? Che è vicino a te. Quindi quello che tu hai notato è che lui, mentre aveva le cuffiette, ascoltava la tua musica che creavi, era contento di sentirla e l'ascolta praticamente tutto il giorno. Lui.
1: Vabbè, ma non tutto il giorno, diciamo che lui ha la sua scaletta di ricerca, sempre cose nuove da ascoltare, però spesso ascolta le mie canzoni, e lui va da solo su YouTube music, e va a prendere Mac John, va a prendere le mie canzoni e se le ascolta, e c'ha la sua scaletta. Anzi, per esempio, in macchina c'ho una pendrive, c'ho l'autoradio con la pendrive con tutte le mie canzoni, no? E lui, diciamo, va a selezionare sempre tutte quelle là con le scritte in russo, quindi va a ascoltare le canzoni della versione in russo.
0: Hai capito.
1: Quindi va a ascoltare Dire la verità in russo, Salviamo le donne in russo, sempre quelle va a selezionare.
0: Ho capito. Poi dice chi sono, c'è la home page, poi chi sono, un padre, un ascoltatore, un autore di testi, mi chiamo Giovanni Pierozzi, sono un padre prima di tutto, non sono nessuno strumento, non ho studiato musica ma ho una grande passione, ascoltare musica che mi emoziona e scrivere parole che possono fare lo stesso per gli altri. E poi c'è la tua storia. Tu vuoi che la legga o preferisci passare un...
1: Vabbè, gli ascoltatori andranno sul sito a vedere.
0: Andranno a vedere.
1: Vabbè,
0: quindi...
1: diciamo che il sito è operativo al 90%. Ci sono
0: manca poco.
1: Cose che mancano, per esempio devo caricare le altre registrazioni delle interviste che ho fatto alla radio. Mancano ancora degli album che devo caricare nella mia discografia.
0: Perché Nulla avviene per caso, radio interviste, il progetto del CD, licenza condivisione e il famoso Fumi un caffè. Poi discografia, quindi la mia eccola qua, che è questa qua, radio, al momento c'è 2 interviste, sì, una con me e una Luca Trevisan, quando hai fatto l'intervista qui, contatti, privacy, YouTube, sito web, c'è il CD, contatti, privacy, ecco, se Monica Rosà di Bassano, se vuoi Monica, se sei davanti al computer puoi fare www.m come Milano, C come Como, J come Joker, O come Otranto, H di Hotel, n.m di Milano, U di Udine, S di Savona, I di Imola e C di Como, e quindi ti esce subito fuori anche i contatti con cui possono contattarti. Allora aspetta, ma contattami, contatti, email, YouTube, richiedici radio, sito web, per il Telegram non ce l'hai messo, vero, il contatto Telegram? No, non c'è qua.
1: Vabbè, ce lo devo mettere, vabbè, su Telegram ci sta il gruppo.
0: Vabbè, adesso siccome Monica aveva richiesto un tuo contatto, io glielo passo dopo le 18, va bene? Allora, Daniele, si sente che è Napoli, è la riprova del rumore dei motorini, grande pilota. No, è che aspetta un attimo, volevo fare una prova perché io mi sono portato un altro, perché questo sta vibrando troppo, voglio vedere se passandoti nell'altro altoparlantino io riesco a sentirti meglio. Per fare ciò devo mettere un po' di musica e fare il travaso. Tu stai sempre lì, Giovanni, voi ascoltatori state lì che adesso vi sentite un po' di musica e io faccio la prova, attenzione.

0: Eccoci tornati, sempre Radio Gamma 594 MHz, il 4 giugno 2026, 17.35, siamo in contatto, siamo telefonica in diretta con Giovanni Pirozzi. Prova a parlare, Giovanni.
1: Allora, adesso che è in funzione il nuovo sito macjohn.music, mi aspetto che ci siano un bel numero di visitatori a vedere questo sito. Mi raccomando, condividete, fatelo sapere ai vostri amici, parenti, conoscenti, insomma a tutti.
0: Sì, allora vediamo. Aspetta che chiedo a Daniele. Daniele, che sei forse ancora in linea, come si sente adesso che abbiamo fatto zittire i motorini di Napoli, gli abbiamo tolto le marmitte? Come si sente il Pirozzi? Vediamo.
1: Allora, si dice a Napoli, più ne sim, più bella parina, cioè più ne siamo, più siamo belli.
0: Più facciamo casino e meglio è.
1: Quello si intende come numero.
0: Sì, come numero, sì, volevo dire. Come positività, felicità, divertimento. Abbasso le facce smunte, che tanto dobbiamo morire, eh. Non è che usciamo vivi dalla vita, Nessuno esce vivo dalla vita, Inutile che stanno lì a fare i soldi che gli servono per fare il funerale.
1: Diciamo, la positività, l'allegria serve anche per stare bene fisicamente. Anche se uno ha qualche problema di salute, basta sorridere, qualche sorriso in più e si guarisce prima e presto.
0: Oh, così mi piace. Bene, io credo che adesso ho alzato anche un po' i volumi qui del microfono, credo che ti sentano bene. Anzi, chiediamo a Robby L'Alpin se si sente di maniera diversa, un po' meglio, un po' più stereo, fonica, un suono meno metallico il nostro Pirozzi, in attesa che risponda, perché forse è andato in bagno. Comunque, ho ascoltato in anteprima il nuovo album Niente Viene Per Caso e mi sono emozionato con mia moglie Paola, grazie di cuore, è stato un onore grande, dice il nostro Robby L'Alpin. Lui sa che ormai Robby L'Alpin, ormai lui da quando si è inginocchiato che ti ha visto al pranzo di 50 anni ha perso la testa, ha detto Robby L'Alpin che si sente ok, vuol dire che è perfetto.
1: Allora, in effetti l'album Nulla Viene Per Caso l'ho fatto ascoltare in anteprima a Robby, perché c'ha il figlio che studia al conservatorio, Faudo Traverso, quindi è un musicista, quindi chi meglio di un musicista mi può dare un parere tecnico, diciamo, su questo album.
0: Mm-hmm. Aspetta un attimo che devo rispondere. Allora, io posso anche postare su Telegram le radio di interviste fatte a Marcello Da Luca il 25 maggio e 1 giugno. Ok, dopo faccio uno screenshot per ricordarmelo. Le trovi però e anche magari puoi condividerle sul podcast, sai, 637 finale, eventualmente. Io comunque, vabbè, le mettiamo anche lì. Ok. Scusami che mi ero un po' distratto. Giovanni, ripeti un attimo l'ultima frase che hai detto, l'ultima parola, l'ultima frase.
1: No, beh, non ho detto nulla di particolare, soltanto che stavo ricordando semplicemente di condividere il sito MacJohn Music a tutti gli amici, parenti, conoscenti,
0: ecco,
1: in modo da diffondere questa iniziativa di questo sito.
0: Tu riesci a vedere i visitatori che ci sono in questo momento sul sito?
1: Sì,
0: quanti
1: certo.
0: Ci sono?
1: C'è un programma di statistiche che mi fa statistiche in tempo reale.
0: Quindi Gino De Paoli lo vedi perché sono collegato, no? Se si sono collegati.
1: Il programma mi dice quanti visitatori ha avuto, da quali paesi provengono.
0: Ah, da quali paesi provengono. Quindi adesso istantaneamente non riesci a vedere, no? Non riesci a capire.
1: Sì, allora un attimo.
0: Ma è stato aperto oggi o è stato aperto ieri? Quando è stato aperto? Stamattina? Due giorni?
1: Sono 4 giorni.
0: 4 giorni, però tu, che adesso lo sanno i nostri ascoltatori, che lì possono vedere qual è la tua iniziativa che avevi promosso qui in radio con l'intervista che ti ha fatto Fabio Turin quel giorno, quel famoso martedì, e quindi si è concretizzata a distanza di febbraio, marzo, aprile, maggio, insomma un po' di mesi.
1: Ma allora, dunque, il programma mi dice oggi ci sono 8 visitatori.
0: Bene, bene, tra cui ci sono anch'io, giusto? Perché lo vedi, sì, dall'Italia. Vedi che c'è il satellite che mi sta inquadrando, giusto? dentro la regia di Radio Gamma 5. Se vuole arrivare un missile su qua, non mi muovo. Bene.
1: No, in effetti il programma mi dice ogni visitatore quale pagina ha visitato, da dove proviene. Per esempio, se per caso io ho messo il post su Facebook, un altro su Telegram, no, per l'annuncio. Allora quello mi dice se viene da Facebook, da Telegram, cioè da quale social proviene, la nazionalità, che dispositivo sta usando, se è uno smartphone con iOS oppure Android, se è un computer.
0: Madonna mia, e quante cose ti dice, quanti anni ha, se è sposata, se non è sposata.
1: Che browser sta utilizzando, se Chrome, se...
0: ti dice anche quando ti dice
1: la misura delle scarpe.
0: Mamma mia, questa intelligenza artificiale è pericolosa. A proposito,
1: ma questo non c'è niente di intelligenza artificiale. È un normalissimo programma di statistiche, si chiama Matomo. È un programma che si installa sul mio sito. Tramite questo programma lui monitora, diciamo, le visite che ricevo.
0: Però,
1: in modo che mi dice, per esempio, il visitatore quale pagine sta visitando, cioè quando entra, in quale pagina va, quale pagina ha visitato, poi quando esce, dove è andato.
0: Roby di Padova invece dice che buongiorno Gino, è il tuo ospite, forza Napoli, viva Maradona. Roby da Padova, lui non è un tifoso del calcio, gli piace la musica. Ha visto il concerto?
1: No, niente. Non è una cosa che non mi interessa proprio.
0: Con te non attacca, anche perché tu sei attaccato 24 ore al giorno con tuo figlio, non puoi neanche uscire ad andare allo stadio. Come fa?
1: No, ma io, come ho già detto nelle mie interviste, la maggior parte dei miei hobby ho rinunciato a tutto, perché purtroppo Alessandro prende H24 tutto il mio tempo.
0: Quindi
1: io, per riuscire a fare qualche cosa con la musica, approfitto quelle 1-2 ore al mattino. Io mi sveglio presto la mattina, appunto, che Alessandro dorme ancora, e riesco a fare qualche cosa. Poi il resto della giornata non riesco a fare niente.
0: Altrimenti
1: adesso, in questo momento, Alessandro sta giocando sulla sua scrivania, sull'altro computer, che sta facendo le sue ricerche. Però lui ogni tanto si gira, mi guarda e osserva se io lascio il mouse, io lascio il mio mouse, lui si fionda e si mette a aprire qualche cosa sul mio computer.
0: E abbiamo visto qui che quando appena è entrato quella volta ha tentato subito di aggirare la postazione per appropriarsi di 2-3 mouse che erano qua, 2-3 topi, figurati, avrebbe fatto festa. Meno male che avevamo portato via il computerino, che in antiregia si è divertito lì con quello portatilino che avevo io, meno male, va, che abbiamo escogitato un modo per tenerlo tranquillo, se no, perché lui se la passa così. Insomma,
1: vabbè, ma se stava più tempo, ma quello avrebbe sicuramente giocato con i gatti.
0: I gatti
1: lo sai, all'inizio non ti danno confidenza, ci vuole tempo che ti devono conoscere, e poi si prendono confidenza.
0: Devono capire che bestia sei, se sei una bestia normale o se sei un essere umano, o se gli darai un calcio nel sedere o se gli dai fuoco, perché qui c'è di tutto in questa umanità.
1: No, quando usciamo, andiamo al parco, ormai le altre persone che conosciamo così di vista, che c'hanno i cani, pure quelli da grandi, puntualmente Alessandro si ferma su ognuno, li accarezza tutti, senza problemi.
0: Meno male, sperando che quest'altri non hanno la museruola, ma sì, no, chi è? Ma.
1: No, anche quelli là che non hanno la museruola.
0: Sperando che non morsichino, insomma, dai, che fino adesso è andato sempre bene, allora sì.
1: No, ma io me ne accorgo subito. Per esempio, quando il cane sta calmo, tranquillo, non succede niente. Però se lo vedi che è un po'
0: che si agita
1: nervoso, un po' agitato, allora io sto attento, perché capisco che in quel caso il cane ha paura. Quando il cane ha paura è probabile, molto probabile che attacca. Perché
0: sì, sì, sì. Allora ascolta, vuoi che intanto facciamo ascoltare un po' di musica, Cuore, Fuoco di Paglia, quale vuoi, quale vuoi, quale vuoi, dimmi tu, dimmi tu.
1: Allora, mettiamo prima Cuore.
0: Cuore per il nostro, dedicata a Roby Alpin.
1: Esatto.
0: Ok, voilà. È partita, poi ci sentiamo.

0: Bene, e ora facciamo una piccola dedica, visto che è una radio anche che trasmette musica, no? E la vediamo se la troviamo. Io so chi sono primavera. Ich weiß, wie ich bin, ich bin, wie ich weiß. Vediamo, eccolo qua. E, Pop Man. Allora, dedicata a Flavio, che ha detto che questa ha detto: ciao Gino, un forte abbraccio. Ciao Gino, un forte abbraccio, Giovanni, Alessandro, Robby da Flavio. Io so chi sono, bellissimo brano, grande artista Giovanni, da parte di Flavio. Adesso vediamo questa qua, io sono Pop Man version. Wow.
1: Grazie Fabio.
0: Ecco, Fabio ti ha ringraziato, il nostro Giovanni. Sentiamola questa, com'è?

0: Benissimo, in questi minuti adesso ti leggo due messaggi che sono arrivati. Grazie Giovanni Pirozzi che ha trasformato la mia poesia cuore in canzone, Roby Dalpin. Poi Monica da Bassano dice: canzone da pelle d'oca, ancora tantissimi complimenti Monica di Rosà, che praticamente si riferisce a cuore. Bene, tu dicevi di fare quella nova? Quella nova?
1: Sì, diciamo la Salviamo le donne in spagnolo, però la versione dance.
0: Che la trovo. Savon de femme, dove la trovo? In che cartella era? Ti ricordi? Enrico Giannini. Savon de donne, le mujeres e dance. Eccola qua. Abbiamo pochi minuti, vediamo se ce la facciamo. Ce la faremo?
1: Sì,
0: 58, il 58 dobbiamo chiudere, 4 minuti, questa dura 3 minuti, poi ci sono i saluti. Bene, ascoltiamo questa, è solo dance.

0: Eccoci qua, siamo arrivati giusti ai saluti. 57 a 58 scatterà i due minuti prima della pubblicità. Caro Giovanni, allora, grazie di tutto. Abbiamo...
1: Grazie Gino, un caloroso saluto a tutti i nostri radio, cari radioascoltatori, alla prossima. E mi raccomando, visitate il sito, condividete, fatelo conoscere a tutti i vostri amici, conoscenti, parenti, tutti.
0: Ok, grazie mille per il lavoro che hai fatto e senz'altro se sono rose fioriranno. Ok? Ciao.
1: Grazie Gino, ciao, buongiorno e belle cose, ciao.
0: Ecco fatto, abbiamo concluso con Giovanni Pirozzi la diretta da Napoli col suo nuovo sito www.makejoemusic. Andate a cercatelo e trovatelo naturalmente. Io vi saluto, cedo il microfono al nostro Baldo ragazzo che è arrivato. Sono arrivati i ragazzi qua, gli anziani devono... Mamma! Vabbè, allora, tante belle cose, ci vediamo fra qui. No, ci sentiamo fra 15 giorni. Dunque, oggi è il 4, fra 15 giorni saremo al... Fra 15 giorni saremo a giovedì 19. Bravo! No, 19. 18, bravo! Ecco, vedi che tu c'hai la vista, vorrei vedere io. Giovedì 18 giugno, se siamo ancora vivi. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, state su, come dice sempre anche il Pirozzi, che lui è H24 con il nostro Alessandro, sempre lì, poveri, c'è un bel problema che è quello là, e è stato contento comunque di creare tutte queste canzoni e queste musiche che a qualcuno veramente piace, siamo contento anch'io che piacciono. E avanti sempre, mi raccomando, non fermatevi assolutamente da nessuna parte, perché altrimenti chi si ferma è perduto, diceva quello là. Ecco qua. Bene, che dire, avevo 2 miliardi di cose da dirvi, sono rimaste tutte sul telefonino giustamente, ma largo gli ospiti che oggi sono intervenuti, e spero che voi siate vivi prossima puntata. Tutti chi si tocca qua, tutti chi fa i corni qua, io, che cazzo si devo dire, è terribile. Ciao.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore, e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: cari amici di Radio Gamma 5. Riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
13: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.
14: Radio Gamma 5.
15: Sonorama,

18:08, come sempre un buon pomeriggio, un saluto a tutti, un buon tutto a tutti a voi dai che siete come sempre all'ascolto di Radio Gamma 5 94 MHz. Siamo in diretta dai da queste magiche ormai frequenze della libertà, grande Gamma 5. Saluto Gino che mi ha anticipato e come avete ben capito dalla voce, insomma, anche quest'oggi Matteo con voi. Giovedì tocca sì, l'appuntamento allo spazio con Sonorama, episodio 155, avanti una settima stagione che continua ancora a andare, e partiamo subito dopo il brano L'Overture, insomma, di Hans Zimmer. Si inizia con una delle ultime uscite per l'Anjuna Deep, vede protagonista il DJ Marsh con il nuovo singolo B-Side, e iniziamo già con tonalità o ritmiche o sonorità Progressive House. Buon ascolto, Sonorama, fino alle 20.

Marsh, ultima uscita in Juna Deep, questa etichetta specializzata insomma in questo sound, e questo DJ's Day anche quest'anno 2025 insomma ha raggiunto anche un importante traguardo, perché ha debuttato al Coachella, insomma dai, noto festival dell'elettronica e non solo. Mandiamo già poi, dai, poi arrivano anche un paio di saluti, perché arrivano subito, anzi tornano, loro sono i Tripolism con Hurricane. Go.

sono i Tripolism, sono un trio, vengono da Copenaghen e dai, sono sempre al top della musica dance, mettiamola giù così, dai. Qui c'è la voce di King Starlight, insomma, questo featuring Hurricane, il titolo di questo singolo che ha avuto già molto supporto da parte di vari artisti di jazz, insomma, internazionali. Allora, altri saluti e adesso arrivo. siamo qui un po', ci dobbiamo un po' districare con le tracce. Comunque arrivano, questa è una novità, un nuovo estratto dalla quarto capitolo della compilation Metaflora, l'etichetta la Habitat, e questa è la traccia, se non ricordo male, di apertura dei Mind Against, Joss Ely, e si intitola Overture. Go!

nostro Marco, come sempre, da Trebaseleghe, arriva e ti mando davvero un saluto carico di energia positiva. Grande Marco, come sempre, poi un abbraccio forte all'amico Vito, the best, lo sa, always. Un grande, e poi anche un altro bell'uomo, lo so. Lui è Antonio Di Abano, dai, sì, ci siamo anche conosciuti in un'occasione molto bella, dai. Comunque, grazie anche a te, Antonio, dai, fa molto piacere. Vi ricordo sempre che il numero per inviare un messaggio, un saluto, è 334-7102-672, sms o whatsapp, uno vale l'altro, basta che arrivi. E questo che abbiamo appena ascoltato è rimane insomma qualche secondo ancora, un estratto della compilation, quarto capitolo, Metaflora, volume... No, Fabio, resta fuori! Adesso arriva il nuovo singolo di Edelbrook, Is It Over Now, ed esce per la Ninja Tune.

eccoci qua, c'è stata un tentativo di irruzione da parte del nostro FDP e del nostro Fabione, ma le forze speciali di Gamma 5 sono riuscite a contenerlo, non è entrato in regia per fortuna, perché l'ultima volta ha fatto saltare un po' tutto l'impianto. Almeno dai, questa puntata dovrebbe arrivare fino alla fine. Vai Fabione, the best anche lui. E continuiamo dai, dopo questo nuovo singolo di Edelbrook, Is It Over Now, che è uscito per la Ninja Tune, saltiamo in un'altra etichetta, la Dynamic. Tra le ultime uscite c'è stato questo No Rules EP dei Notre Dame, queste etichette insomma tornerà un po' più in là. Comunque ci ascoltiamo questo appunto, Notre Dame, No Rules.

Matteo fino alle 20. Questa è la prima parte, quella un po' più dance. Ci si muove come sempre attraverso vari generi. E comunque, dopo questa di Notre Dame, andiamo via. Un'altra traccia pronta, costruita attorno a bassi trascinanti di Alex One and the Juno. Hello si intitola l'EP e anche la traccia che è uscita, quella Crosstown Rebels, torna anche questo pomeriggio, eh sì, a Sonorama. Go!

E questo abbiamo ascoltato era Hello di Alex One e Juno, e poi arrivano loro, tornano il duo Deep Dish con il loro nuovo remix di un brano del 2016 di Moderat che si intitola Eating Hooks. Per chi lo volesse trovare, ascoltare eccetera, lo si può trovare in esclusiva, che poi è uscito anche ufficialmente il volume 49 della, insomma, serie Global Underground, una compilation, devo dire, storica da moltissimi anni. E trovate questa traccia che tra un po' andremo ad ascoltare assieme, ed altre non solo dei Deep Dish che abbiamo già passato ovviamente nei pomeriggi qui di Sonorama, ma anche delle tracce insomma che loro hanno voluto mixare, interessanti devo dire, ecco, magari chi vuole può andare a cercarsi ad ascoltarsi. Bene, Deep Dish remixano questa traccia di Moderat Eating Hooks.

coniato dal nostro ascoltatore Mirko, che molto probabilmente dai sarà dei nostri anche questo puntatone dai di Sonorama, e lo saluto. Tornano, loro sono il duo Camelfat assieme a Josh Gigante featuring Kuda, e la traccia, il singolo So Good, assolutamente sì, go!

10 minuti e penso dai uno spazio ancora per due brani e poi vabbè, ci sarà ovviamente la pausa delle ore 19, ormai classica, canonica. Comunque dai, questa era l'ultima uscita della Dynamic Music, I Know My Name, l'EP è omonima, la traccia abbiamo appena ascoltato. Tornano adesso gli Over Mono con Lock Up e poi mi sa che sì, si arriva a un altro brano, tanto buon ascolto.

Lock Up, dovrebbe uscire quest'estate il loro album Pure Devotion. Vabbè, come sempre vediamo, terremo aggiornati. E chiudiamo con l'ultimo brano, come sempre l'ultima traccia, e torna, come piace dire, con il diritto di replica, questa che è Made by Pete, la voce è quella di Zoe Kipri, Go!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per Sempre.
4: Ciao Mara!
2: Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon.
2: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per Sempre.
5: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
2: Per mini
4: info
7: 3
3: 2 9
7: 0 0
3: 3
7: 8
3: 9
1: 8
8: 8.
9: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
10: Sonorama.

eccoci, 19.02, chi si fosse collegato da poco, siete come sempre nei 94 MHz, le frequenze della Libertà, Radiogamma 5. Con voi Matteo fino alle 20, spazio questo ovviamente di Sonorama, seconda parte un po' più eclettica, alternativa ovviamente rispetto alla prima. E quest'oggi, in questo episodio 155, vi lascio a un piccolo collage sonoro, insomma un mixtape curato per voi, mi auguro. Potete trovare un po' di buon ascolto, qualche traccia interessante. Alcuni brani tornano, vabbè, questo di apertura sicuramente sì, dalla puntata precedente, che è un artista Godugong, un estratto da un EP che è uscito ufficialmente, si intitola Due volte il fuoco. Poi entrano, per così dire, in queste tracce di novità un produttore e compositore tedesco tunisino, Tarug, è uscito un album, ascolteremo un estratto. Ritornano i Boards of Canada con un'altra traccia che ascolteremo nel loro ultimo album Inferno, uscito per la Warp. Novità poi anche per DJ Calab assieme a Baba Sissoko, l'album Folly Ba, andremo a ascoltare anche qui un estratto di un EP, insomma quattro tracce. Torna il progetto Pan American con anche qui un brano dub minimale, un'altra anteprima Jolly Mare e Piero Umiliani con Dentro la notte la luce dell'alba, Neil Foster, Alex Albrecht, Crack Casato, insomma, e molti altri. Io dico solo buon ascolto, a più tardi, go!

eccoci qui, 19:58, ovviamente si chiude questo ormai questa puntata dai di Sonorama, episodio 155. Saluto, assolutamente ringrazio poi anche Leo che alle 19:51 ha dato un messaggio, dai, che ha apprezzato comunque questa seconda parte. Grazie davvero, minimo. Come grazie a te Leo, a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 che insomma ascoltano, mandano messaggi, a volte chiamano, eccetera eccetera. Io vi rinnovo l'appuntamento come sempre tra due settimane, giovedì dalle 18 alle 20 con, mi auguro, un'altra bella carica, nuova puntata di Sonorama, tanta musica, e grazie dai a tutti, come buon tutto a tutti. Pochi secondi, alla prossima, e mi auguro che ci siano anche AP e Rob Funk, non li vedo ancora all'orizzonte fuori regia, ma abbiamo fede. Grazie a tutti, buon ascolto, alla prossima. Go!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: è Robert Funk.
1: Ehi, P alla mia sinistra.
0: Hai una maestria tale nella gestione dei microfoni e circondario che riesci a parlare, maneggiare. Non per niente lo chiamano Air President.
1: Air President.
0: Vabbè, intanto salutiamo tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Gamma 5. Cinque. Selezioni nero, Rob, giusto?
1: Sì.
0: Come
1: non possiamo dire
0: come al solito qualche giovedì.
1: No, siamo contentissimi di essere di nuovo qui, perché comunque fa parte della nostra vita ormai la radio, no?
0: Certamente.
1: E quindi quando siamo qui proprio per voi e per proporre le nostre musiche dai quattro angoli del mondo. Questa sera avremo un ospite italiano. Ma che sa dal sapore internazionale.
0: Stellare.
1: Lo conosco da parecchi anni, ma l'intervista non l'avevo mai fatta. Si considera il DJ più bello del mondo, poi sentiremo dalla sua viva voce se effettivamente è così.
0: Senz'altro, io lo dico ovviamente da neonato, perché Rob ovviamente l'ha vissuto in prima persona, sia come ballerino delle sue musiche, ma anche poi penso affiancandolo, giusto Rob? Uno dei DJ più influenti in Italia e nel mondo nella primo lustro degli anni 80, forse fine degli anni 70, giusto? Ha cambiato proprio il modo di proporre anche la musica, Rob.
1: Sì, uno dei pionieri che hanno fatto grande poi la musica italiana, non la musica italiana come l'italo disco,
0: come lo stile
1: che hanno creato.
0: Ne nacque poi un movimento, giusto?
1: Più di qualche volta qui ne abbiamo parlato, stiamo parlando di quel fenomeno che si è creato tra due o tre regioni, quindi Veneto, e Emilia e Lombardia. C'era questo triangolo isoscele, o scaleno, in cui c'erano queste discoteche che proponevano questo genere chiamato Afrofunk. Poi possiamo discutere sul tipo di Afrofunk, perché è un po' un luogo comune, nel senso che era un bellissimo melting pot di vari generi, cioè dalla musica africana alla musica funk degli anni 70.
0: Rock prog, mescola funk, afro.
1: Esatto, in maniera rallentata. La prima new wave, con meno 20 giri rispetto all'originale, insomma, hanno creato questa cosa che a oggi ancora tiene fede, tiene botta.
0: Ah, ma intanto approfittiamo che per salutare la Barbara e Davide, che ci hanno scritto per darci insomma il bentornati, no, Rob, giusto? E cosa dice Davide? E
1: Davide dice che comunque ha provato ad ascoltarci dall'app, ma non sa cosa è successo e non si spegne più, e quindi si fa le notti in bianco.
0: Ah, ho capito.
1: Qui non possiamo darti una mano, però noi ci fa piacere che continui ad ascoltarti, anche se magari dormi pochetto, ma insomma dai, butta allora giù una birra come fai ogni tanto.
0: Visto che eravamo in tema di afro, no? Hai detto la parola afro, una versione moderna insomma della musica africana che viene dalla Francia è quella degli
1: Irek.

0: Allora, per chi si fosse messo in ascolto per la prima volta, tra l'altro questa mattina Oriano ha anche stilato una lista e un prezziario per chi vuole che stiamo a casa a far ferie, deve pagare sostanzialmente. Allora c'è una tariffa per ogni conduttore,
1: sì.
0: Non ha detto la nostra perché forse non sapeva. Dobbiamo sostanzialmente dire quanti soldi ci deve dare un ascoltatore affinché noi stiamo a casa in ferie e non andiamo a rompere le balle al microfono.
1: Ah, quindi sono gli ascoltatori da
0: esattamente, esattamente.
1: Saremo sempre qua.
0: Zero, quindi sì. No, ad esempio 3.000 Ettore, 3.000 euro ha valutato Ettore stamattina, il nostro indiano. Invece 10 euro Filippo Dadolo.
1: Ah,
0: 10
1: dai.
0: Euro
1: con Filippo andiamo più
0: allora,
1: d'accordo,
0: andiamo a metà. Allora noi 500 euro Rob, dai, esatto. Non sarebbe neanche male,
1: esatto.
0: Anzi, lui ha detto, Oriano è stato interessante perché ha detto: se mi date 500 più un euro, vi do una settimana in più di ferie.
1: Perché è un uomo, come dire, generoso.
0: SMS e messaggeria vocale, Roby.
1: 334-7102-672.
0: Sì, tutto praticamente, con quel numero lì potete fare tutto.
1: Esatto.
0: Ricordiamo anche i tanti modi di sostenere la radio. Tra l'altro anche adesso c'è la possibilità anche con la dichiarazione dei redditi.
1: Sì, 5 per 1000.
0: Non è una cosa da
1: fateci
0: poco.
1: Fateci un pensierino, tanto piuttosto di darli a qualcun altro, visto che comunque 5 per 1000 in ogni caso, se lo lasci lì non scrivi nulla, o va allo Stato o va a quello di Roma là vestito di bianco, quindi
0: Ai bandamaie arriverebbe.
1: Bandamaie.
0: Difficile.

0: Robby, allora approfittiamo del fatto che non parliamo da un mese, giusto?
1: Sì.
0: Circa, per salutare Leo da Galzignano, che ci ha scritto un bel messaggio, ci ha anche mandato la foto ricordo della bellissima giornata dei 10 anni,
1: sì,
0: di Selezioni
1: qui
0: in Nero
1: sede radio.
0: E noi tanto di cappello anche per come i bimbi tuoi hanno retto l'urto sonico,
1: oltre che bellissimi, bravissimi,
0: certo. In quel caso era insieme ai Monte Carla, che proseguono direi alla grande, hanno fatto uscire un album,
1: un altro album,
0: stanno
1: sì,
0: suonando in giro, quindi tanto di cappello. Non so se sono in ascolto,
1: ma in effetti uno dei due di Monte Carlo c'ha sempre il cappello addosso,
0: c'è sempre,
1: non capisco,
0: il cappello.
1: Devo chiedere,
0: pure in Inghilterra l'ha portata,
1: devo chiedere in privato
0: che salutiamo, sei in ascolto,
1: sei in ascolto, sei in Lituania, non sappiamo dov'è.
0: No, dovrebbe essere nel Trevigiano.
1: Credo, okay.
0: Nel Trevigiano, ma è roba in sottofondo. Abbiamo senz'altro un esempio di quello che è stato proprio il germogliare dell'afro-funk, no? In tempi proprio pionieristici.
1: Sì, qui abbiamo davanti una bellissimo, dico che è bellissimo perché finalmente c'è la rivalsa del CD.
0: Certo. No?
1: Abbiamo letto le statistiche e il CD sta ritornando alla grande, anche sì, perché il vinile ha dei costi proibitivi,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: anche,
0: sì,
1: sì, anche collezionista.
0: È un po' il GPL, il CD, se vuoi, no? È il GPL, giusto?
1: Anche il collezionista, che è come la Ferrari elettrica, ci pensa due volte.
0: Bruttina però,
1: esatto,
0: con tutto il rispetto.
1: Sì,
0: meglio la mia Fiat.
1: Un CD, però non possiamo dire nulla, altrimenti...
0: Non ancora.
1: Cioè. Vabbè, insomma, Afro Sound of
0: qualcosa,
1: dai. Ascoltatevi, stiamo ascoltando
0: la traccia numero 5 è Aleke Kanonu con questa Ngwode, ed è proprio afro funk puro.

0: Roby, direi che questa chitarretta qui,
1: questo
0: ci ha dato un là per ricordare che dobbiamo salutare Davide da Villa Verla.
1: Ciao caro Davide.
0: Ma ci ha dato là anche per fare un po' una sorta di ricordo del movimento. Quello lì.
1: Il movimento di cui parlavamo prima, quindi
0: degli Afrofunk non mi interessa. Te li lascio volentieri. È la Black Exploitation che mi interessava. Cavolo.
1: La Black Exploitation. Chi ci segue da molto sa che noi siamo un po', come dire, bacati con la Black Exploitation.
0: Vediamo nero.
1: Anche perché, insomma, quegli anni lì è stata come. Un piccolo parallelo, no? Qui magari c'è stato questo piccolo movimento in queste tre regioni, lì c'è stato un cambio di mentalità una uscita nell'orgoglio nero.
0: Sì. Possiamo dirla così.
1: Possiamo un po' dirla così, tant'è che comunque quell'orgoglio nero poi è arrivato anche da noi.
0: Chiaro, è una cosa che tu hai sempre rimarcato, anche se magari i film erano quello che erano, ma quello che
1: le colonne sonore molte, forse la Black Exploitation è ricordata più per le colonne sonore che per i film, no?
0: Certo.
1: Però quel movimento lì, insomma, quando era nato a livello spontaneo, come era nato all'epoca, prima che le major pensassero bene poi di polarizzare il tutto, perché all'epoca ricordo che in quel periodo lì l'industria cinematografica era sul lastrico, quindi veramente stavano chiudendo quasi tutti i battenti. Mentre hanno visto bene che questi piccoli neri hanno detto fanno queste cose qua, ci mettiamo le mani. Però quello è il secondo periodo della Black Exploitation, che stiamo parlando di 8 anni di età, 8-9 anni, dal 77 all'85, 86.
0: No, 70, 70, 71,
1: scusa,
0: sì, 70, 70, sì,
1: scusa, sì,
0: sì.
1: E quindi la Black Exploitation, no? È quel fenomeno che più volte abbiamo detto che fa parte della cultura americana, che poi è entrato anche nelle case dei bianchi.
0: Sì.
1: E forse è stato un modo poco politico, ma di unire comunque le due razze.
0: Anche perché era uno spaccato della realtà urbana, realtà urbana che ha tolto proprio la patina da confetto che facevano vedere nei film americani, tutte queste famigliole perfette. In realtà la vita era brutale un po' dappertutto, come sono stati i 70. Però ci sono un paio di film che vorremmo suggerirvi anche, magari che potete guardarvi un po' quando avete tempo, ma lo facciamo magari dopo la pubblicità. E potremmo salutare anche la Silvia, no? Giusto, da Verona.
1: Ciao
0: che
1: Silvia,
0: dice...
1: ciao ragazzi, che bello sentirvi, sono stato in giro ma anche dalla Tunisia vi ascoltavo. Solo non potevo messaggiarvi, ma noi sappiamo che Silvia è sempre qui all'ascolto. Siete sempre i migliori in termini di musica, grazie Silvia.
0: Dovremmo essere migliori anche di quello che arriva dopo, no? Giusto? Che dici? Ci proviamo.
1: Difficile.
0: Ma lui non ci conosce.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: prima della pubblicità si stava parlando di un po' di film, Robby. Uno che in realtà poi hai citato tu, ma mi ricordo che anche JT, se è in ascolto e che salutiamo, ci aveva suggerito, e vuoi dirlo, di Carpenterone, la, quello di Carpenter.
1: John Carpenter.
0: Sì, quello là, esatto.
1: È un film del 1998 che magari con la Blaxploitation c'entra poco, ma c'entra molto con quello che sta succedendo in termini attuali. Il film lo trovate sul Tubetto e in italiano è Si Vivono.
0: Mi sembra che senz'altro il popolo di Gamma 5
1: o l'ha visto o comunque quando va a vederlo riconosce che effettivamente George Carpenter era un po' avanti,
0: avanti.
1: Tempi, sì.
0: E invece più inerente a questo fenomeno che Robby ricordava, sono le prime due opere di un regista che poi ha furoreggiato nel tempo, che è Larry Cohen. E le prime due opere, uno non immaginerebbe, sono state proprio di Blaxploitation, quindi lui deve la sua fortuna a questo movimento che ha dato modo a registi, attori di lavorare anche al cinema, di sopravvivere al nuovo pubblico, come diceva Roberto. E il primo è Bone, e il secondo invece è Black Caesar, il Cesare Nero, che porta tra l'altro la colonna sonora di James Brown.
1: James Brown, che JT adesso dovrebbe subito rispondere. Mi ricordo che quella volta dissi che aveva un fucile in mano e JT mi riprese perché disse: no, quello non è un fucile. E quindi JT adesso...
0: la mitraglia era una mitraglietta.
1: Sì,
0: mi
1: sembra chiediamo l'aiuto da casa a JT.
0: Sei in ascolto. E soprattutto Bone, perché Black Caesar non l'ho visto, ma Bone, anche se purtroppo non, forse c'è sottotitolato in italiano, adesso si può fare tutto grazie a quella roba lì, sì, di due lettere, no? Ma è un film surreale, cioè molto interessante, molto creativo, e consiglio, stiamo parlando del 72, quindi erano altri tempi, ma contestualizzato vedendo i supermercati americani e come vivevano, si capisce che 50 anni dopo, forse anche meno, cosa hanno portato di qualcosa di buono. La musica l'hanno portata senz'altro, ma poi il capitalismo sfrenato, tanto direi che è stato abbastanza distruttivo, no? Se sei d'accordo. Comunque Bone, Larry Cohen, opera prima, andatevela a vedere senz'altro. Salutiamo anche Margherita, dov'è? Eccolo là.
1: Eccole qua, ciao Marghe.
0: Ciao Marghe Simo, ciao Marghe, ciao ragazzi. Vi ho pensato e vi mandiamo un abbraccio. E Manu Dibango, che abbiamo ascoltato prima, senz'altro è stato un altro punto forte nella selezione del DJ che ci verrà.
1: Sì, lui, Torrecunda, insomma, c'è un sacco di gruppi che vengono dall'Africa in quegli anni lì. Qui da noi chi frequentava quel genere di discoteche li ascoltava molto molto spesso.
0: Vediamo se degli Incognito o di Bluey ci dirà qualcosa. E qua l'ultima deriva dei Bluey è quella degli Strata.
2: You're listening to Gamma 5 Radio.

Ricordo per chi si fosse messo in ascolto, in questo momento siamo Selezione in Nero, trasmettendo dai 94 megacicli al secondo da via Antoniana 66, dai mitici studi di Radio Gamma 5, radio storica che i 50 li ha fatti e direi che invecchia molto molto bene, nonostante le difficoltà del periodo storico, se vogliamo, sociale, ma direi che qui una luce che splende di luce propria c'è decisamente. AP e Robert Funk, tra non molto avremo il nostro ospite in diretta, mi raccomando restate fedelissimi perché ci sarà molto da scoprire e anche da ricordare o da capire, quindi restate in ascolto.

0: Vai Robby, aspetta che alziamo qua. Vai.
1: Siamo qui con uno dei DJ più rappresentativi d'Italia, che si definisce il più bello del mondo in arte, Beppe Loda.
0: Ciao Beppe.
2: Ciao, non è che sono io che mi definisco il più bello, ho cominciato un disc jockey inglese molto simpatico con cui scherzavamo chattando e io mi ha detto: ma secondo me te sei il più bravo DJ del mondo. Gli ho detto: guarda, il più bravo non lo so, perché ognuno fa il suo, però di una cosa sono certa, sì. Ma io l'ho detto per scherzare: sono il più bello del mondo. Così adesso all'estero hanno cominciato a chiamarmi The Handsome DJ.
1: The Handsome, the beautiful.
2: The Handsome per i maschi e Handsome.
1: Ok.
2: Allora, beautiful figo, per le femminucce, figo, come figo. Voi lì della radio.
1: Allora, siamo qui, ripeto, con Beppe Loda. Son parecchi anni che ci conosciamo di persona, però effettivamente non avevo mai pensato di chiamarti qui quando siamo in radio. E adesso è arrivato il momento.
2: Grazie. Forse per gli ascoltatori. È un po' che non ci vediamo, ma è sicuramente alcune delle più belle serate che ho fatto, le ho fatto insieme a te. E questo è vero, perché lì, secondo me, abbiamo toccato e la punta massima del musicale del momento, con il genere che facevi tu, più diciamo così funky new, e quello che facevo io un po' più funky old.
1: Ma ti
2: quindi
1: dico,
2: vedi te.
1: Guarda, ti dico, vabbè, è ovvio che così mi si alza il pelo, perché voglio dire, insomma, detto da te, che non sei nell'ultimo e nel secondo, quindi mi fa molto piacere. Ma io ricordo di quella serata in cui venisti, forse 10-12 anni fa, quando la seconda volta che sei tornato dal MoMA, e poi introduciamo appunto l'argomento del MoMA, che abbiamo avuto la possibilità appunto di suonare insieme in un locale qui di Padova, e mi ricordo che perfino l'Annalisa, mia moglie, che non è una grande appassionata del nostro genere, mi disse: ma stasera Beppe è stato spaziale. E io dissi: guarda, io lo conosco dagli anni 80, sinceramente quella serata lì me la ricorderò a vita, non dico il locale perché non è giusto, me la ricorderò a vita, proprio perché ho risentito quel Beppe ricercatore degli anni 80, che non si fermava e non si soffermava ai generi, ma li metteva tutti insieme in un modo eccezionale, ecco.
2: Sì, quella è la mia caratteristica. Io sono stato soprattutto e sono ancora un ricercatore di musica, e come disc jockey ho una certa esperienza, quindi e so anche, come sai tu, che ci sono di quelle serate che vai al top, altre che vai un po' meno, perché i disc jockey e sono persone come tutti gli altri,
1: sì,
2: quindi
1: sì.
2: E adesso non mi ricordo esattamente la serata, e mi ricordo il locale, ma non mi ricordo questo particolare che hai detto tu della serata stratosferica. Vabbè, magari ero carico perché ero appena tornato dalla seconda volta al MoMA New York, quindi deve essere o il 2011 o il 2012.
1: Credo fosse il 2000.
2: Cavoli, quanti anni che sono già passati?
1: Credo fosse il 2011.
2: Sì, allora ero appena tornato.
1: Sì, me lo ricordo benissimo. Allora, Beppe Loda, DJ resident della discoteca Typhoon, no? Di Gambara. Provincia di
2: Brescia.
1: Ecco, dai, volevo vedere se il mio socio qui è attento, ma sta guardando le tue interviste.
0: Sta guardando una bellissima intervista che ti hanno fatto un po' di tempo fa, molto molto interessante, Beppe. Intanto un onore. Era tradotta dall'italiano all'inglese su un sito che si chiama Tropical Computer System, dovrebbe essere intorno al 2007, te l'hanno fatta circa.
2: Quello sì, era, sono dei ragazzi di New York che lo gestisco.
0: Con grande, ovviamente, vedevi anche dalle domande che ti hanno fatto che c'era proprio una curiosità viscerale.
2: Sì, ma loro
0: viscerale.
2: Sono miei fans, quei ragazzi americani. Difatti io ormai quest'anno a febbraio ho fatto, non mi ricordo se il 16° o il 14° tour negli Stati Uniti.
0: Caspita.
2: Sono anni che vado tutti gli anni, e perché ho avuto la fortuna di incontrare questi questi ragazzi che adesso ormai non sono più ragazzi perché sono degli uomini, che si erano appassionati ai DJ set miei che trovavano su internet, e sono praticamente gli stessi che curavano un sito che si chiama Dream Chimney e ricerca delle forme e diverse alternative di musica fatta da DJ, e poi sono alcuni di questi erano anche impegnati nel comitato del Museo di Arte Moderna, e quando hanno scoperto una mia cassetta che è veramente una delle più strane che ho fatto, era la Typhoon 14, e mi invitarono a fare questa serata al PS1, che è il party del Museo di Arte Moderna, era il 2006, agosto 2006. Sì.
1: Cavolo, come passa il tempo, eh?
2: E che te devo dire, Zoom, detto Robert Funk, e prendiamolo come viene, perché in questo frangente noi non possiamo fare assolutamente nulla.
0: Certo, certo. Ma Beppe, se mi permetti, tu ti definivi un ricercatore, no?
2: No, mi definisco ancora adesso perché io continuo a cercare.
0: Allora, per un non DJ, cosa vuol dire essere un DJ ricercatore?
2: Andare a scavare, andare a ascoltare musica, cercare musica, e soprattutto scegliere, sì, della musica.
0: Sì.
2: Perché cos'è che caratterizza un disc jockey? Alla fine, uno, la tecnica per mixare dipende quanto si impegna a allenarsi, ma più o meno la imparano tutti,
1: sì.
2: tranne tanti DJ e speaker di radio che non sono abituati e fanno fatica doppio rispetto agli altri.
0: Sì.
2: Quindi, a parte il discorso tecnico che ha il suo valore, perché poi dopo la ricerca segue il fatto di come proponi la musica, quindi è importante come infai e la scaletta del DJ set, nel senso questo pezzo, dopo questo, dopo questo, dopo questo.
0: Sì.
2: Che questo è molto importante, però a monte c'è la ricerca e la scelta. La ricerca è per l'impegno che un disc jockey ci mette nel suo lavoro, io mi sono sempre impegnato al massimo, e la scelta è quello che lo contraddistingue, quello che lo caratterizza.
0: Sì.
2: Perché se in mezzo a milioni di dischi uno sceglie questi 10 rispecchiano la sua personalità e la sua scelta. Quindi la prima cosa è il gusto musicale personale.
0: Sì. bello.
2: Io ti ho capito ciò?
1: Sì.
0: Ma quanto spazio c'è allora quando tu hai una serata alla sensazione del momento, e quanto poi alla scaletta che magari ti sei preparato prima? Dico, la butto,
2: no,
0: così.
2: Io non sono un disc jockey del Cosmic, io ho creato il Typhoon e quindi io non ho mai fatto scalette.
0: Fino
2: quando sono diventai resident del Cosmic per 4-5 mesi, ma no, forse neanche 4 mesi, da settembre 84, dunque settembre, ottobre, novembre, 3 mesi e una settimana, perché poi lo chiusero definitivamente, e sinceramente non mi piaceva proprio. Io sono più un disc jockey da con pochi frizzi, lazzi e cotillon, e vado al sodo con la musica.
0: Certo, ci sta. Ci sta.
2: Ecco, esatto. Io non ho mai fatto scalette. Parto col primo pezzo e poi penso cosa ci va bene qua, cosa ci va bene qua, e via così dicendo, cosa mi piacerebbe sentire adesso. È così che si lavora, almeno un vero disc jockey, come io mi ritengo d'essere, visto che sono 53 anni che lo faccio e ho creato più di una scuola di pensiero, dalla musica elettronica, che poi è piaciuta tanto a quelli del Cosmi, visto che quando io ho cominciato al Typhoon facevo quello che potevo fare, quello che si trovava di musica elettronica, e loro mettevano che KC & Sunshine Band e T-Con Nation e James Brown e Funky Town e Gigo e bla bla bla, bella musica, ma erano rimasti negli anni 70. Quando sono arrivato io al iPhone, sono saltato direttamente negli anni 80 e poi anche un po' più avanti dagli anni 80, perché quando cominciai al iPhone, io, tanto per farti capire la differenza, io proponevo roba di elettronica industriale tedesca tipo Konrad Schnitzler, e loro questi qua del Cosmi, dico Cosmi perché eravamo in concorrenza, e loro mettevano Funky Town, tanto per dire.
1: Posso confermare perché comunque ti ho sempre ammirato proprio per la tua voglia di ricerca infinita, e soprattutto da Beppe c'è una cosa, no? Tu vai a sentire Beppe stasera, domani sera suona, ma non ti fa lo stesso programma di ieri sera.
2: Ho tante cartucce da sparare, tantissime. Quindi, per chiudere la domanda, la risposta che do al tuo amico lì, che
0: Albert,
2: non facevo scalette allora e non le faccio neanche adesso.
0: Ma Beppe, ascolta, ma ovviamente poi nell'ambito del ricercare, no, la musica, si va anche di pari passo con diciamo l'aiuto anche della tecnologia per cercare magari più facilmente tot artista o repertorio, ma immagino che ricercare la musica negli anni 70, che negli anni 80 avesse una difficoltà e anche, come posso dire, una goduria nel trovare delle cose, che forse adesso non lo so se sia pari, o il fatto di avere la tecnologia che ti aiuta per trovare più velocemente ti dia meno soddisfazione, o è la stessa cosa. Non so se mi sono spiegato sulla domanda.
2: Guarda, quando trovi un pezzo bello che ti piace, la soddisfazione è uguale,
0: sì.
2: Ma quando lo trovi in vinile, la differenza è che per trovarlo in vinile io mi sparavo chilometri e chilometri, che ho girato più di un camionista, ma non parlo solo qua in Italia. Io andavo tanto all'estero, perché abitando a Brescia era Monaco, non era irraggiungibile, in 4 ore ci si arrivava a tirare un po'. E poi andavo spesso a Parigi a cercare l'afro brasiliano e via dicendo, perché in Italia non si trovava un cavolaccio di musica brasiliana e afro, se non qualche disco su quelle raccolte tipo I Canti del Mondo e via dicendo. E da lì, dalla mia ricerca, che negli anni 80 è nato Umba Barauma, è nato Toda Menina Baiana e Domo Romao e Sivuca e Gao Costa e tutti quei Alceu Valencia e tutti quegli artisti brasiliani che sono state delle hit negli anni 80. Altri di giochi se non facevano quello che facevo io, non potevano averli questi dischi, se non in seconda battuta e dopo mesi, e quando riuscivano a mandare qualcuno a prendere titoli e poi se li facevano, li commissionavano qualche negozio o via dicendo. Questa è stata la faccenda.
0: Sì. Beh, super stimolante, cavolo, super stimolante. Ma Robby mi aveva raccontato una volta degli aneddoti relativi, poi Robby, vuoi dire tu a aerei che scaricavano musica, non so, ti lascio la parola.
1: Sì, Beppe, una volta mi raccontasti.
2: Non ho capito un cavolo, potete ripetere cortesemente?
0: Certo.
1: Sì, ci senti?
2: Sì. No, ma vi siete accavallati e non ho capito.
1: No, mi ricordo che mi raccontasti alcuni aneddoti quando vi trovavate all'aeroporto a Linate, no? Che arrivavano gli aerei con i promo che venivano dall'estero.
2: No, io andavo, essendo di Brescia, era molto facile andare a Milano. Io ho cercato tanti dischi a Milano e siccome sono sempre stato rispettoso e con una piccola cultura musicale, mi hanno sempre accolto nei magazzini dove andavano poi i negozianti a comprare roba. Io ero diventato molto amico di Roberto Fraschini, che era uno dei due fratelli che avevano aperto la Gong a Milano, appassionatissimo di musica e ero entrato in confidenza perché avevamo condiviso la nostra passione per la ricerca, per la musica e via dicendo, e lui, essendo praticamente uno dei più grossi importatori di musica in Italia e dall'America, da ovunque, però non dalla Germania. Dalla Germania aveva però un catalogo delle, che gli aveva mandato un grossista, delle etichette tedesche. Quindi seduti di fronte uno all'altro e guardavamo i cataloghi e lui mi diceva: lo conosci questo? Ah sì, questo qua è questo. Lo conosci questo? No, ne ordiniamo uno, e così, tanto per sentirlo. Quindi quando arrivavano i dischi dall'America, da dove li ordinava, che poteva essere Francia, Inghilterra, ma soprattutto Germania, e vabbè, dall'America, lo sapete, arrivava sempre un sacco di bella roba, però non aveva niente a che vedere con quello che avevo in mente io. Sì. Soprattutto puntavo la Francia e la Germania. Quindi quando arrivavano i pacchi e prima che li aprissero mi chiamava e dovevo partire da Manerbio, andare a Milano, e lo facevo volentieri. Aprivo i pacchi, mi ascoltavo i dischi e poi dicevo: sì, questo è buono, questo non è buono, lasciamelo provare. E poi lui li ordinava per tutti. Per quello che ti ho detto, che la mia ricerca è stata fondamentale negli anni '80 e che ha dato impulso, oltre al fatto di aver coniato questo coniato, di aver adottato questo termine afro, che la gente ha preso questa definizione dalla mia serie di cassette, sono stato e ho aiutato, anche se involontariamente, perché chiaramente io lavoravo per me, per il locale dove prestavo la mia opera, e però nel contempo ho dato linfa anche a tanti altri giochi, tra i quali molti se lo meritano, ma tantissimi non se lo meritano, hai capito? Per cui addirittura hanno cercato di arrogarsi e prendersi dei meriti e che assolutamente non avevano, hanno solo praticamente copiato. È per quello che poi a un certo punto ho cominciato a coprire anche l'etichetta dei dischi, perché il banco della regia del Typhoon era una cabina, era in alto ma era accessibile, era al pubblico che si schierava davanti e poteva leggere i titoli dei dischi. Cazzo. Se fossero stati appassionati mi avrebbe fatto tanto piacere, e qualcuno di questi c'era, anche tanti, ma tanti venivano mandati a prendere i titoli dei dischi dai negozianti, da altri disgiochi magari in locali concorrenti, e niente. E allora mi sono un po' stufato a un certo punto di farmi chilometri, di usare il mio gusto musicale per la scelta, per dopo praticamente che altri disgiochi e altri locali ci facevano concorrenza usando il mio lavoro. E allora mi è girata anche un po' le scatole, come dicono a Brescia. E allora ho cominciato a coprire dischi, ma solo per rallentare un po', per darmi un po' di vantaggio, perché non era possibile che io tornavo da Parigi con, tanto per dire, uno, quello più eclatante, che suonano tutti ancora adesso in vari remix, blibiblix e bla bla bla, che è Toda Benina Baiana.
1: Sì.
2: Torno oggi e fra 10-15 giorni sento che lo suonano anche gli altri, perché hanno mandato a prendere il titolo e poi l'hanno ordinato dai grossisti. Hai capito? Perché non è che non si trovassero i dischi, si trovavano i dischi, solo che bisognava andare in Francia, bisognava andare in Olanda, bisognava andare in Inghilterra, bisognava andare in Belgio, e per l'elettronica chiaramente bisognava andare in Germania. E io lo facevo.
0: Ma ora però E ovviamente c'è quell'applicazione degli smartphone che, diciamo, semplifica il lavoro del plagio. Come ci si, come te ne sbatti a questo punto? Perché ormai comunque...
2: Come del plagio, no?
0: Non plagio, mi sono espresso male, però sapere il titolo senza venire a sbirciare
2: Ma una volta non c'era mica Shazam.
0: Chiaro.
2: Sì, dovevano prendere, venire lì davanti, aspettare che mettevo i pezzi e poi prendere nota. C'era gente che veniva col blocchetto a prendere nota.
1: Sì. Te posso assicurare che nel mio piccolo l'ho vissuta anch'io, quindi so benissimo cosa
2: vuol
1: dire.
2: Sai bene com'è, no? Quindi a un certo punto mi sono girato anche le scatole, ma non perché venivano a prendere i titoli, perché venivano a far man bassa anche i disc jockey che poi usavano le mie scelte musicali e i chilometri che facevo io per farci concorrenza. Per esempio il Melamara, il Cosmi stesso. E quindi cosa dovevo fare io? Continuare a fare il somaro e a tirare la carretta per questi qua.
1: No.
2: Ascolto.
1: Allora, Beppe, facciamo una pausa musicale con un CD che ha portato qui il mio socio Alberto. Beppe Loda presenta Typhoon, The Afro Sound of Typhoon. Quindi noi restiamo in linea e gli ascoltatori facciamo ascoltare Gwen e Zacca Percussion con Le Serpente.
0: Buon ascolto.

0: Di nuovo in diretta qui con Beppe Loda, per me è un grande onore scoprirlo e intervistarlo, quindi Rob, grande che l'hai portato in studio.
1: Allora Beppe, ci dicevi qui fuori onda che hai una storia da raccontare sul disco di Guem e Zacca Percussion.
2: Guem e Zacca Percussion è un'altra mia scoperta, a Parigi l'ho scoperta, alle Champ Disc, che e non so se c'è ancora, una volta era su Champs-Élysées, proprio a 100 metri dall'Arc de Triomphe, e non mi ricordo con chi ero, andiamo in sto negozio che si scendeva per le scale e là sì, c'era due giradischi che con su un disco e ho cominciato a guardare un po' di cose, tra le altre cose salta fuori questo disco da Guem e Zacca Percussion e abbiamo aspettato 20 minuti per che arrivasse qualcuno per farceli ascoltare. Oh, non arrivava nessuno, sono andato di là, ho tolto il disco che andava e ho cominciato a sentire, il primo che ho ascoltato è questo Zacca Percussion.
1: Sì.
2: Però il proprietario era sopra, l'ho visto che è sceso dalle scale di corsa per vedere cos'era successo, se non è possibile, inciampa all'ultimo scalino, fa un volo, ha rotolato come la canzone dei Rolling Stone, copiata da Muddy Waters, no? Sai che il nome Rolling Stone l'hanno preso da una canzone di Muddy Waters, che era una pietra rotolante.
1: Sì, no? Sì.
2: Ecco. Poi ne ho presi due o tre copie, dalle quali una la regalai all'ebreo. Il pezzo lo sai, avrebbe un successo enorme.
1: Ah sì, strepitoso.
2: Quindi cosa abbiamo fatto? Sponsorizzato dal Typhoon con il mio commercialista, ho preso da Brescia, sono andato a Parigi a contattare Zacca Percussion per farli venire in Italia.
0: Wow.
2: E vennero al Teatro Tenda di Brescia e il Typhoon organizzò la serata con questi, c'erano i disc jockey e c'erano anche gli Zacca Percussion.
0: Infatti
2: rimasi un po' in contatto con Bertrand, si chiamava Bertrand, uno del gruppo che parlava italiano. E poi ci siamo persi, dovevano venire ancora una volta, ma poi dovevano venire, avevo convinto il buon Piazza, quello del locale sulla, come si chiama, il nord-est, e era convinto a farlo, poi qualche coglione si è messo di traverso e non sono più riusciti a farli venire. Ecco, questa è la storia di Zacca Percussion. Io sono andato tanto a comprare a Parigi, tanta roba l'ho comprata a Parigi.
1: Ma ti dico che l'ultima volta che sono andato a Parigi sono sceso nel negozio, perché c'era ancora, solo che non era solo negozio, perché come dicevi tu appunto era su più piani, c'era un piano dedicato alla musica, uno alla lettura, il piano sopra non mi ricordo cosa c'era.
2: No, sarei andato da Fnac allora.
1: Comunque, come dici tu, era praticamente
2: quello che dico io era Lido Music, Lido Music in
1: Champs-Élysées, no?
2: Sì, okay. Ma si parla dell'80,
1: sì.
2: 82, una cosa del genere.
1: Sì.
2: Quindi non so se c'è ancora. Probabilmente te sei andato da Fnac, che è un negozio di vari livelli.
1: Sì.
2: Però non lo so, io poi sono tanti anni che non
1: vado. Insomma, anch'io tanti anni, quindi
2: non sono andato più, perché non vado più a dischi, perché a suonare a Parigi ogni due anni mi invitano lì.
1: Ah, hai ancora i contatti a Parigi, insomma.
2: Mm-hmm. Sì, no, ma poi dopo a girare, quando sono andato la prima volta al MoMA e in giro per il mondo mi hanno scoperto. Poi da lì, dal 2006, ho cominciato tutti i mesi, anche due volte al mese, a andare a suonare ovunque. Ho fatto 5 tour in Australia, 4 in Giappone, 2 in Canada, e 14 o 16, non mi ricordo bene, negli Stati Uniti. Prima del Covid avrei dovuto fare il tour in Sud America, ma poi col Covid si è bloccato tutto e ho perso tutti i contatti. Poi in Europa ho suonato dappertutto, dalla Spagna alla Francia, dalla Svizzera, di tutto, dappertutto, Inghilterra poco, e come si dice, nell'Europa dell'Est ho suonato dappertutto anche lì. Ho suonato due volte allo Strelka Bar di Mosca, che è il bar che è lì molto vicino al Bolshoi, e ho suonato dappertutto. L'ultima serata che ho fatto all'estero, ho fatto il mese scorso a Belgrado, e ci devo tornare ancora il mese prossimo. Ho suonato in Armenia, a Yerevan, ho suonato in Bulgaria, a Sofia, ho suonato come si chiama, Zagabria, ho suonato vabbè in Croazia, i festival estivi ne ho fatti, sì. Croazia e Slovenia. In Grecia avrò suonato 20 volte, l'ultima volta 3-4 anni fa alla fondazione, non mi ricordo il nome, una fondazione, e un ultimo dell'anno già c'è stata 4.000 persone, una cosa del genere.
0: Che poi all'estero, nei paesi dell'ex blocco, insomma, c'è sempre un'apertura, esatto, al divertimento. Beh, immagino che sia stato irresistibile anche per te avere poi la risposta del pubblico, sia di uno stimolo pazzesco.
2: Guarda che all'estero il pubblico è completamente diverso.
0: Sì.
2: Il pubblico più deludente è... non tutto, non ovunque, ma tanto qua in Italia,
0: sì.
2: Perché si sono rimasti, c'è rimasta gente che viene solo per cercare di rivivere un qualche momento della loro,
1: esatto,
2: gioventù, ma vogliono sentire sempre solo quelle.
1: Sì, ma ormai è appurato che è così in Italia, effettivamente. La tua testimonianza fa valore, nel senso che noi tante volte diciamo che qui in Italia non c'è modo di far divertire le persone, forse probabilmente uno spirito diverso all'estero se la sanno godere di più, e soprattutto, sai cosa, Beppe? Non partono con preconcetti. Vanno ad ascoltare un disc jockey o un artista o un gruppo musicale, ti adegui a quello che trovi.
2: Ma sei delicato, caro Roberto Zun.
1: Siamo in diretta.
2: Il punto è che loro hanno un'apertura mentale diversa, sì, verso, esatto, la musica.
1: Esatto, sì, è proprio così. Io nei miei tour avanti che ho fatto mi sono reso conto che è così, no?
0: Ma gli hai detto dell'aeroporto?
2: Hai voglia?
1: No, ma la prossima volta ti vogliamo qui in diretta da noi. Abbiamo sponsorizzato un aeroporto qui a Campo d'Arsego, esatto. Si chiama Jason Kay, in onore di Jamiroquai. E atterrano anche aerei privati, quindi quando vuoi prendere il tuo aereo privato, venire qua in diretta fisico.
2: Ma io c'ho il Concorde,
1: No,
2: come faccio ad arrivare lì col Concorde? È più lungo della tua pista, sicuramente.
1: Ma ti fai buttare giù col deltaplano, dai.
2: Sì. Ma sai che potrei anche farlo, magari. Prendo il mio aereo, quello lì inglese, quello che atterra e si alza come un elicottero, e potrei fare così, dai.
1: Dai, insomma, se ci vogliamo bene, insomma, qualche sacrificio lo devi fare per noi.
2: Ormai Roberto zoom, e lo sai che io mi sono spostato.
1: Sei un grande, Beppe. C'hai un'ironia che tanti te la invidiano, oppure sono gelosi del fatto che tu sei comunque una persona ironica, che accetti anche critiche, che accetti anche i complimenti, e che comunque non guardi in faccia alla fine, perché alla fine di tutto, Beppe, sai, quello che ammiro di te è che tu non guardi in faccia a nessuno quando, tra virgolette, metti i dischi. C'hai un tuo modo di suonare ed è quello. Quindi è quello il bello di apprezzare un disc jockey. No,
2: cioè... sì, ma non lo capiscono mica, hanno un po' difficoltà a capirlo questa cosa. Rimangono ammagliati dai balletti di Spranga, dallo svolazzare di Angiolino adesso. Tutta gente simpatica, molto simpatica.
1: Ma toglimi una curiosità.
2: O altrimenti quello là del Cosmic che va in giro, che secondo me quella maglietta lì non si stacca più, perché non se la toglie neanche a fare la doccia, no, secondo me, a fare il bagno, che è quello del Cosmic, col marchio Cosmic qua davanti.
1: No,
2: io non sono così, io non metto il marchio del Typhoon davanti per far per far impressione alla gente, nel senso che guardatemi, ascoltatemi, ma non ballate solo me, balla, oltre a me ballate anche il Cosmic, hai capito? E nel mio caso il Typhoon. Io sono io, vado vestito normalmente e faccio musica, e la musica deve essere la regina della serata, bravo, non bravo, tanto sì, neanche il disc jockey, mm-hmm, e il suo marchio, hai capito? Mm. Purtroppo è un modo di vedere le cose, come dico io, mi sa che sono uno dei pochissimi disc jockey veramente alternativi in questo, in, anche nel mondo afro, perché gli altri sono tutti commercialmente predisposti, vanno più per le cose commerciali. Cioè, poi ci sono tanti disc jockey che hanno avuto più fortuna in questo genere tra virgolette afro, anche chiamandolo cosmiche. Queste sono le ultime trovate, no? Io non avevo mai sentito. Se prendi tutti i volantini degli anni 80 indietro, non trovi mica un Cosmic Raduno.

0: differenze secondo noi, il nostro ragionamento, poi sentiamo la tua opinione. Cioè, la musica da club è la musica di ricerca. La musica da discoteca è la musica per far ballare un paio di orette spensierate e poi si va a casa. Mentre la musica da club, che è proprio è il fondo della ricerca, fa sì che una persona entri in un locale, dopo 2 ore possa dire: cavolo, non ne conoscevo una, ma è stata una serata stupenda.
1: Deve uscire dal locale sentendosi arricchito,
0: Bravo.
1: culturalmente arricchito. Per quello che hai detto è esattamente come è la realtà, però purtroppo in Italia non è così.
0: C'è pochissimo, c'è qualcosa a Roma, ma
1: No, il fatto è, sì, ho lavorato 15 giorni fa al 30 Formiche a Roma e lì c'è soddisfazione.
0: vedi.
1: C'è soddisfazione perché anche all'Apollo a Milano e la seratona che ho fatto alla Biennale a Venezia e ci sono alcune situazioni in Italia, ma vedo più partecipazione, più apertura al sud che al nord. Ma lo sai perché? Perché là ci sono giovani e i giovani non hanno una storia. I nostri qua che frequentano Padova, perché adesso è la zona che tira di più, è lì la zona di Padova, e sono tutte persone datate che, come abbiamo detto prima, vengono per rivivere o per proseguire una moda che non hanno più mollato da quando avevano 18 anni
0: Bravo.
1: e che vengono per risentire un po' delle emozioni che sentivano magari quando erano giovani. Quindi vogliono la stessa musica, sempre la stessa musica. Vabbè, però non è il mio caso perché, come hai detto te, a me o mi si ama o mi si odia, hai capito? Non c'è una via di mezzo.
0: Vuoi concludere, Alberto?
2: Beh, insomma, io sono a tutto orecchie a ascoltare questi racconti. Ma beh, per una curiosità, proprio perché sono un po' più giovane di Robby. Quindi, questa famosa intervista che ti avevo nominato all'inizio, tu raccontavi proprio il passaggio da fare il DJ senza il mix, quindi a mixare i pezzi uno dietro l'altro. Mi incuriosiva proprio un tuo racconto di com'era fare il DJ quando non esisteva ancora, diciamo, l'arte del mix. Quindi,
0: Non,
2: com'è, co come com'era?
1: era, era, erano, eravamo DJ da radio,
2: Sì.
1: però che andavano a suonare in discoteca. Era lo stesso modo di fare la radio,
2: Sì.
1: che metto il pezzo, dico: ecco, questo è l'ultimo successo era questo l'ultimo successo di Robert Zum Zum Zum Zum Zum,
2: Sì.
1: e adesso arriva Cipollino è così, si presentavano i pezzi.
2: Ma
1: Col
2: c'era.
1: mio inglese maccheronico, chissà che strafalcioni dicevo all'epoca, e niente, era così. Mettevi un disco dopo l'altro senza mixarlo, e nel passaggio tra un disco e l'altro presentavi. Così era. E poi si facevano i lenti.
2: Ah, ok. C'era, non lo so, te lo chiedo proprio a livello emozionale, si trasmette di più facendo proprio il mix, insomma, un DJ set, diciamo, normale, o il misto conduttore radio e DJ tirava di più? Qual è la differenza?
1: Allora, facendo il DJ nel primo stile, quello che si presentava, si aveva un contatto diretto con il pubblico, e mentre invece col mixaggio riesci ad avere un contatto più mentale con il pubblico, hai
2: Interessante.
1: capito? Perché lo acquisisci attraverso la musica.
0: Sì.
1: Perché vedi la reazione
2: Sì,
1: del
2: bello,
1: pubblico.
2: molto bello,
1: È
2: molto
1: un
2: bello
1: po'
2: quello
1: più
2: che dici.
1: sottile il discorso del mixaggio, che però bisogna essere anche propensi a capirle le cose, perché il 99,9% dei DJ che ho avuto modo di incontrare, il mixaggio perché è la moda, cioè va questo pezzo e lo metto, lo ballano, dopo questo e metto quest'altra hit, che so che lo ballano, e così via dicendo, e il discorso si chiude come non lo so, uno che va a mangiare il gelato e dice: ah, adesso mi dai un po' di cioccolato, un po' di crema, un po' di crema.

0: poi succede un miscuglio che non capisci più che gusto è, hai capito?
1: Sì. Possiamo proprio capirla, sì.
0: Ghetto capivo, no?
2: Grazie.
0: È un discorso della, più mentale.
2: Sì, molto, molto interessante questa riflessione, Beppe, veramente apprezzo. Apprezzo.
1: Beppe, dobbiamo salutarti perché alle 10 chiudiamo. Se vuoi possiamo fare una replica quando vuoi, quando sei libero mi scrivi e noi ti chiamiamo e continuiamo tutti questi.
0: Ma dopo io vi insegno troppo,
1: dai, resterai sempre un maestro.
0: È un minestro.
1: Ma adesso dimmi, cosa
0: diciamo,
1: hai paura?
0: Visto la stazza che mi è venuta, un minestrone.
1: Ah, ecco, dai, vabbè. Dai, ci aggiorniamo.
0: Figlioli, fate i bravi se potete.
2: Anche tu.
0: Ciao
2: Beppe, un abbraccio. Ciao, grazie della serata.

0: con questo pezzo assolutamente, come si può definire, Robby? Cioè, innovativo, ma stiamo parlando dell'81, innovativo.
1: Sì, sì.
0: Innovativo,
1: e qui,
0: forse.
1: E qui senti delle percussioni già miste con l'elettronica.
0: E la barbagia, no? La lunedda. Esatto.
1: E la lunedda.
0: Che adesso magari nei rave, quelli che fanno neona, invece qui erano già avanti, no? Giusto. Beh, Rob, chapeau, no? Visto che abbiamo avuto un mezzo francese,
1: esatto, sì.
0: Che poi mi è scappato di chiedergli dove ha suonato a Parigi. Mi sarebbe piaciuto, perché in quegli anni lì JT, che salutiamo e mandiamo un abbraccio, ovviamente lui era in quel di Parigi, anche forse un altro qua tra me e te era a Parigi, e averlo saputo che un certo Beppe Loda veniva a suonare, saremmo andati a sentirlo con molto piacere, giusto?
1: Sì. 21:58, ci salutiamo qui, e fra 15 giorni ci si rincontra qui, e tanti saluti.
0: E continuiamo con Michael Jackson, l'abbiamo presentato prima, giusto? Esatto. Vai, a biento.

0: Buon pomeriggio, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ho detto l'ultima frignata. Siamo qua, gente, come al solito, in allegria. E quindi saluto belli buoni, brutti e cattivi, dalla A alla Z, dalla X, saluto tutti chiaramente, e anche tutti quegli ascoltatori e ascoltatrici che non ci ascoltano, li salutiamo caramente. Quindi diamo la parola a Giorgio, vai.
1: Hola, buonasera, ecco qua la mia trasmissione, la mia nuova trasmissione, come vi ho già detto, e questo qui dovrebbe essere il quarta settimana,
0: il primo mese, dai,
1: ecco, il primo mese. È di conseguenza vi abbiamo detto che facciamo tutto un altro tipo di trasmissione, basta più politica, facciamo anche la politica, ma la facciamo in una maniera, diciamo, che ho imparato vedendo, diciamo, il Canale Italia, che cerchiamo di fare le cose come si deve, dove parlate voi, dite tutto quello che avete da dire voi, di destra o di sinistra o di centro, io vi ascolto e dirò qualche parola anch'io, così per tenere in piedi, diciamo, l'argomento. E poi dopo, alla fine, la trasmissione la farete voi, come quella che è su Canale Italia, che fanno la trasmissione, la fanno i giovanotti che telefonano, ecco, tutto là. Di conseguenza io vi auguro la buonasera, la buonanotte, buon tutto. Questa sera faremo, come che vi ho detto, tutta la trasmissione così come la percepisco io, e poi dopo mezzanotte dovrebbe venire fuori sempre la nostra carissima amica, speriamo che abbia voglia di venire fuori, faremo quasi chiacchiere in compagnia, anche perché sono convinto che non tutto avete fatto nella vostra vita sessuale, di conseguenza qualcosa c'è sempre da imparare, ecco, tutto almeno io la penso così. Poi dopo, per amore di Dio, posso anche sbagliarmi, posso essere io quello che ha fatto meno di tutti voi, e viceversa, insomma, dai, non ci sono problemi.
0: Ecco qua, mi è arrivato già il messaggio di Mauro Romano.
1: Guarda che non ho mica salutato ancora.
0: Non l'hai salutato?
1: No. Saluto cordialmente tutte le signore che possono essere in ascolto, quei maschiacci, e poi dopo le tre persone mie, diciamo, fidate, anche se con una le cose si sono un po' inclinate. Avremo bisogno di un po' di riposo per riprendere, diciamo, le nostre trasmissioni giornaliere come sempre. Allora, com'è che si chiamano, Anna?
0: Allora, la Carla.
1: La Carla, con grossi baci, ma tanti, tanti baci.
0: La Carla di Montebelluna, la Nadia. No, la Nadia di Montebelluna,
1: ecco.
0: E la Carla di Fontaniva,
1: ecco,
0: e Fabio di Riese,
1: ecco. E la Nadia, tanti baci, tanti strucconi, e naturalmente ci sono cose che non si possono più sopportare, sono andato avanti, le trasmissioni erano sempre quelle, i discorsi erano sempre quelli, e alla fine, insomma, diciamo che mi sono un po' stancato, e di conseguenza mi prendo un periodo di riposo. Poi dopo ti telefonerò, se vuole di riprendere, buona, se no, a me non ci sono problemi. sappi che io comunque ti voglio sempre bene, ecco, tutto là. Cioè, a me personalmente non è cambiato niente, e sono cambiati semplicemente i tipi di discorsi che facciamo assieme, ecco, tutto là. Benissimo. E spero che ti vada tutto bene e via via discorrendo. Bene, Anna, dai.
0: Bene, qua stavo leggendo il messaggio di Mauro, che io all'inizio avevo sbagliato, avevo detto buon pomeriggio, e quando siamo già di notte e siamo oltre le 10, dove dice buon pomeriggio Anna e Giorgio, buona trasmissione, buona rissa, el cubano. Mauro, grazie, vedo che subito mi hai ripreso. Oh, qua sbaglia il prete sull'altare, non posso sbagliare Ida dietro a un microfono, non so, ma insomma, è come di consueto. Dai, aspettiamo i vostri messaggi, le vostre telefonate, se volete interagire con noi con qualsiasi argomento, quello che vi va bene. Io sono rimasta sconvolta e continuo ad essere sconvolta per il problema della bambina di 2 anni che addirittura la mamma e l'amante negano che non hanno mai maltrattato la bambina, non l'hanno mai picchiata, bastonata, non lo so sti lividi da dove escono, la mascella fratturata da dove esce, le costole fratturate da dove escono, insomma, povera Crista, non riusciva a stare più nemmeno in pie, una bambina di 2 anni, e nemmeno i nonni, e nemmeno che gli facevano visita, sì, la vedevano piena di lividi, ma mai si rendevano conto. Sai, la bambina è vivace, cade sempre, ma cade sempre, non ho mica capito. Cioè,
1: l'unica che non è caduta è la mamma.
0: Io non riesco a concepire, e la mamma in galera. Una volta c'era una questione di onore: se una donna o un uomo avrebbe fatto quello che è stato fatto alla bambina, non lo so, in carcere,
1: no,
0: cosa gli avrebbero fatto?
1: No, li avrebbero già massacrati.
0: Sì, proprio davano
1: c'era,
0: tutte le punizioni.
1: C'era una volta nel carcere, c'era proprio l'onore, diciamo, di essere in carcere. Era un onore andare per furto, per rapina, roba così, ma non era un piacere né un onore andare dentro perché hai fatto del male alle bambine o ai bambini.
0: Ed è quello, ecco perché so che c'era. Però una volta, adesso chi lo fa più?
1: Adesso ha cambiato tutto, Anna. Però anche noi sbagliamo fare, diciamo, collegare una volta qua adesso. Ormai è cambiato il mondo, è cambiato. E dobbiamo parlare di questo.
0: Sì, ma il bello, il mondo è cambiato, ma in cattiveria.
1: Sì, ma è cambiato, ma non si può fare un raffronto perché non c'è la possibilità di unire le due faccende, diciamo, di 50 anni fa e di adesso.
0: Io per quando fosse cambiato, però, Giorgio, è venuto a mancare anche il rispetto che una persona deve avere verso il prossimo. È mancato il rispetto, è mancato adesso è tutto un selvaggio West. Se prima i selvaggio West erano sparatorie, adesso sono coltellate.
1: No, il fatto è che se prima che un governo o un altro governo che può subentrare prima o dopo subentrerà, facciano una legge che non proteggono i minorenni. I minorenni adesso devono essere più protetti.
0: Devono essere.
1: Perché ai nostri tempi c'era anche una volta il minore sbagliava, diciamo, facevi qualcosa di così, una marocchella, sacramenti vari. ma adesso non sono più marocchelle, adesso ti ammazzano, capito il discorso? E non pagano, sanno che non pagano.
0: Ed è sbagliato, invece questa è una punizione. Per... C'era in un paese che adesso non ho presente, ma l'avevo sentito, che almeno non so se sia in Africa, insomma, c'è una legge che tutto quello che fai in carcere ti viene fatto, di fatti hanno paura e i reati là non ci
1: sono. Guarda che in Europa, tutti hanno paura di andare in galera
0: fuori che in Italia. In Italia sono nel privilegio del è un albergo andare in galera in Italia. È un privilegio. È uno quando esce, come che si dice? Continua anzi a fare peggio, quindi non so. Voi cosa dite? Cosa ne pensate? Avete delle vostre idee? Avete dei vostri pensieri? Gente, vediamo, vedo che è arrivato un messaggio di Luca Di Mandria, come al solito lui fa i saluti e quindi lo salutiamo caramente, Luca Di Mandria. Opla. Ecco, ciao Anna Giorgio, Thomas, Edmea, Davide, Adriano, Marco, mamma Mary, la Bea, Beatrice va fuori. La Beatrice aspetta un po' perché a quest'ora sta a governare le galline, sta a dare ordini disciplinari alle galline, chi fa l'uovo, chi fa l'ovetto
1: e chi non fa so l'uovo. Se avete sentito la conferenza stampa che ha fatto la Berlusconi,
0: la Marina
1: Berlusconi,
0: miseria.
1: Ma adesso, a prescindere dal fatto che io ho promesso di non parlare più di politica, di dare ragione da una parte o dall'altra, però abbiamo visto, diciamo, quanta cattiveria che c'è da una parte nei confronti di quella.
0: È stato prosciolto ancora, è la volta che viene prosciolto.
1: E voi avete fatto, vi siete fatti un grande dispetto votando sì al referendum. Avete votato sì e adesso lo pagate, lo dovete pagare prima o dopo, lo dovete pagare tutto lì. Poi cioè, io ve lo dico così, diciamo, da buon che non sono neanche andato a votare, tra l'altro,
0: appunto, non ti dovresti nemmeno lamentare.
1: No, ma io difatti non mi lamento mica, io così sto parlando, sto ragionando, a me non mi interessa chi ha vinto, chi non ha vinto, cioè
0: quando in un referendum è subentrata la politica, Giorgio, è la cosa più sbagliata che si è potuta fare.
1: Ma questo...
0: E noi, parlo...
1: Certo,
0: baucchi.
1: Certo, italiani baucchi.
0: Dietro a certe puttanate, veramente, mi sembra vedere come Covid, che basta che uno... dice vai là devi morire, ale, tutti a vaccinarsi, prima, seconda, terza e anche quarta dose, cioè
1: questo è il discorso.
0: Alla fine se sapevo non mi andavo a vaccinare, ma porca puttana, e vedono come cadono come mosche.
1: L'italiano medio è un italiano
0: medio,
1: che proprio, ma medio forte, perché in politica si fa prendere in giro per un referendum che secondo me, io lo vedo così, un referendum, e il referendum lo vedo per noi, non per i politici, per noi che siamo del popolo italiano, dobbiamo essere noi ad aiutarci, diciamo, che la legge sia più bella, che sia meno o dispendiosa, che sia meglio, meglio così o meglio colà. Voi avete deciso di no, va bene, tenetevela, nessun tipo di problema. Tanto allora, io all'età che ho io non ne ho più bisogno di legge, perché fra poco avrò la legge quella di Dio. E di conseguenza, perché mi devo arrabbiare adesso? Che difatti non vado neanche più a votare, non vado più da nessuna parte, perché proprio non mi interessa più, perché non ho più nessuno spirito, non ho più niente. Dopo, se così se ne parliamo, è meglio un po' questo, un po' più stato, ma però da quello che ho capito che ha detto la signora Berlusconi, la figlia,
0: la Marina,
1: c'è da vergognarci una montagna e mezza di essere italiani. Ecco, c'è da vergognarsi una montagna e meglio. Dopo fate voi, nessun tipo di problema. E perché io non voglio parlare di Berlusconi, perché Berlusconi è un morto, e io credo che ne convenite con me di lasciar perdere, diciamo, qualsiasi tipo di rapporto che avete avuto con Berlusconi, perché da vivo è una cosa, da morto scusa, da vivo di solito puoi dire non so, mi auguro che muori, per dire, da morto cosa gli dici? Ti auguro di vivere, non so. E difatti io proprio dei morti non ne voglio sentire parlare, se no così magari se uno fa un ragionamento lo fa senza dire cose. Prendiamo anche la vecchia Repubblica, diciamo, che tutta quella gente che ha fatto del male all'Italia, ma ha fatto anche del bene, e allora dopo decidete voi cosa ha fatto di male e cosa ha fatto di bene. Ecco, tutto là, ecco, quando avete deciso voi siete a posto. Allora se noi vediamo bene, nessuno vuole che una destra sia al potere, benissimo, andiamo a votare fra poco, andremo a votare e quello che vinceranno va su, destra o sinistra, per me uguali sono, perché io vado nella sala, diciamo, dei vecchi, e di conseguenza spero che nessuno che va su prima o dopo che faccia del male a noi vecchi, a noi poveri vecchi, diciamo, che abbiamo bisogno di pace e di tranquillità. Ecco, tutto lì. Dopo fate voi che avete la possibilità di votare, votate per chi volete, che a me personalmente non mi interessa un fico secco. Dico bene, Anna?
0: Certo. È il bello che si deve, specialmente per gli anziani, quanti centri che sono veramente impeccabili, bei, che trattano bene gli ospiti, perché gli anziani vengono chiamati ospiti con tutti i loro disagi che possono avere. Ce ne sono tanti, come ce ne sono tanti che non vanno bene.
1: Ma certo, il mondo è fatto così.
0: Però la come che si dice, la la legge, quando ne hanno scoperti di tanti centri che maltrattavano i vecchi, li lasciavano sporchi, bagnati.
1: È colpa dei vecchi.
0: Cioè, è una cosa proprio...
1: colpa dei vecchi che sono vivi. Dico io. Devono morire prima di andare in casa di ricovero.
0: Insomma, che delle punizioni, chiudono il centro, ma perché non date più cioè che ci sia un vicino.
1: Ma vi rendete conto, adesso il mio esempio credo che non calci più di tanto, ma vi rendete conto che gli ospici e gli asili sono la stessa cosa? Una parte ci sono i bambini che devono imparare per farsi una vita, dall'altra parte ci sono gente anziana che deve imparare a morire, che deve imparare, diciamo, a finire la propria esistenza e cercare di morire senza che ci sia tutti quei dolori immaginari possibili. Ma se guardate le due cose, una vale l'altra? Cioè io non vedo che differenza passa da un asilo a un ospizio per vecchi, se no il discorso dell'età. Ma tutti e due devono imparare qualcosa. Da una parte devono imparare a vivere, dall'altra parte devono imparare a morire. Non devono imparare a fare altro. Non so se vediate, diciamo, se mi diate ragione su questo punto oppure no. Io la penso così, sarà perché ci sono dentro in mezzo, ma vedo che nei miei vecchi, nei miei colleghi vecchi, diciamo, c'è un po' di tutto. Non crediate che ci sia tutte rose e fiori, perché ognuno entra con la sua età, ma con la sua esperienza, con la sua cattiveria o con la sua bontà
0: o con le sue manie.
1: Ecco, e ora c'è quello che entra che dà un po' fastidio di qua, un po' fastidio di là, perché non si rende conto che nella vita, diciamo, in combutta coi propri simili ci dovrebbe essere, non voglio dire amore, perché per l'amore di Dio amare è diventata una roba impossibile, però di essere più o meno coerenti e di dire va bene, mangiamo, beviamo, ci divertiamo, partiamo la mattina e veniamo a casa la sera, è meglio di così. Non so cosa può pretendere una persona. Eppure entra col suo carattere, e non tutte sono buone, e non tutti sono così. No, buoni sono buoni tutti, perché cattiverie non ne fanno, però li senti un attimino, specialmente quando leggono il giornale e che l'infermiere leggono il giornale e quella che dice una cosa, un'altra che dice con un'altra, con tutto un altro spirito, una con spirito più benevolo e quell'altra con spirito più velenoso, diciamo, no? Ecco, e là cominci a vedere che c'è differenza fra donne e donne. Però dopo, alla fine, insomma, fra di noi ci mancherebbe altro che ci facessimo del male, cioè non credo, perché mangiamo tutto quello che c'è da mangiare a mezzogiorno, scegliamo noi, perché ci dicono c'è questo, questo e questo da mangiare, scegli quello che vuoi, quello che ti piace di più e basta, chiuso. Cioè, non è che devi essere Dio sa cosa o cercare di farti da mangiare quello che vuoi. Quello che vuoi là non lo puoi mangiare, perché è in comunità. Pertanto,
0: va bene, se loro vengono già la mattina e ti dicono per oggi ci sono questi tre pranzi, cosa scegli?
1: No, da noi no. Da noi fanno, diciamo, settimana per settimana.
0: Ma anche per settimana, ecco, per settimana.
1: Sai che di lunedì ci sono quei tre primi e tre secondi partiti, è che il martedì ce ne sono altri tre primi e tre secondi e via via discorrendo.
0: Sì, ma è un assortimento di scelte,
1: ecco. Perché se tu vai nel libretto, quel foglio di carta che c'è scritto, c'è il menù, pertanto io mi trovo bene perché ho imparato a rispettare. Non sono d'accordo su tutto quello che si dice, perché per esempio stamattina c'era la CGIL, diciamo, quelli che guardano per gli anziani e via discorrendo. Allora mi ha detto, perché gli ho chiesto, no, ma noi non siamo della CGIL, diciamo, facciamo parte della CGIL, ma siamo di quella categoria che è per i vecchi,
0: degli anziani.
1: Invece per gli anziani, logicamente, no? Ecco, va bene, ho detto, allora ascolto, se no mi dispiace, ma io già nel 68 ho buttato fuori tutto il veleno che avevo contro la CGIL, e adesso mi basta quello che ho fatto. Adesso voglio stare tranquillo. A me che veniate qua a parlare di questo, di quello, di quell'altro, a me mi sta bene. Basta che non veniate qua a parlare, diciamo, ma no, perché non lo voglio io, perché penso che sia controproducente che voi veniate qua, che noi impiliamo le schede, e soprattutto perché la CGIL sappiamo da che parte sta, con quale partito sta, e che voi ci portiate da quella parte là, perché io no, io vado dove voglio io. Mi sembra che sia giusto pensare così. No, ma vedo che anche gli altri non ne parliamo mai proprio di votazione.
0: È impossibile parlare di politica in un centro.
1: Perché?
0: No, ma non è perché. Perché c'è, voi cercate un po' la tranquillità, vediamo un po'. Abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto?
2: Ciao, vabbè.
0: Ciao.
2: Volevo domandare alla politica e soprattutto al sindacato, di qualsiasi maniera che sia. Che fine hai fatto, per esempio, Esoso, gli assegni familiari? Cosa sono stati gli assegni familiari, Esoso?
1: Poco.
2: Poco? Potremmo dire anche addirittura niente. Quindi permetteva all'operaio di tenere la moglie a casa, va bene? Assaggia i fiori e vive tranquilli. E fine ha fatto i stipendi, Giorgio, dal 92, quando Prodi ha bloccato l'indicizzazione. E dopo con questa valutazione dell'Ira 1936-27.
1: Ma ti vedi, non c'è un discorso che possiamo fare neanche a qui Veciotti.
2: No, è solo per portare poi al punto.
1: Ah, certo.
2: Sono gli esempi veri di vita vissuta per portarti al punto. Ti ricordi nel dicembre del 2013 i Falconi? Cosa volevi fare i Falconi? Semplice: radunare tutta la gente, come te, come me, come tutti, e farsi una bella camminata fino a Roma, dire: signori, qua si deve assassinare l'Italia. Adesso venga a fermare. Infatti, se te ricordi, Giorgio, aspetta, scusa, quando ha cominciato a muoversi i Falconi, che passavamo perché c'era un cammino dietro, mi ero là davanti a Fincantieri a Marghera, e bloccavamo le strade, bloccavamo il traffico tutto il giorno, va bene? Cosa che hai fatto al governo, che c'era il governo qua in Italia, ha cominciato a trimettere Marghera il Cueto, vero? Ti ricordi, Giorgio? E a Bruxelles, che era la stanza tedesca, chi era a Ostia? Oh,
1: non mi ricordo.
2: Signor, mi sfugge il nome adesso. Vabbè.
1: Ah, ho capito, è a Merkel.
2: È a Merkel, bravo. Ah, ma è una memoria funziona, Giorgio. Comunque, anche Iuri, cosa che ti sanno, io sempre stai, che l'Italia che ha da fare, l'Italia che ha da fare, l'Italia che ha da fare. Marca puttana, cosa che ha cominciato a muovere i forconi? I stessi siti, a Merkel che ha cominciato a tasa. Vero? Perché gli sapeva cosa che c'era giù succedere in Italia, gli tremava il culo, anche a Iuri. Dove sta il problema in tutto questo? Beh, Giorgio Gaber, io che ho sempre detto di un lontano passato ormai, libertà e partecipazione. Quello che è mancato il 9 dicembre del 2013 è la partecipazione, la gente. Se fossimo stati un popolo unito come cos'era sta i nostri genitori ai tempi, vedevi che razza delle baltate chi ciappava, tanto a Roma quanto a Bruxelles. Ti metti di no, Giorgio?
1: Sì, no, ma abbiamo visto che con il referendum c'è sta il popolo unito. Magari il contrario, però gli è unito.
2: Sì, ma il popolo non sta unito come? Sbagliando.
1: Va bene.
2: Ormai è talmente ciappaico. Che gli dice, ecco che porca madonna di piastrea che ha in mano tutto il santo giorno. Mi capita spesso come, che so, hai spai di qualche duri che è anche spaventa con il piastrea, credimi Giorgio, è una roba da dire, di andare a ciappare il telefono e spaccare di testa, perché non è che sia Dio va a dare qualcosa che serve di luce, no, gli dice chi viene avanti di Dio, destra, sinistra, e non si capisce ben cosa che ne serve, cosa che va a dire, che cosa ti vada.
0: Lo so, serve a bloccare le persone, la mattonea.
2: Esatto. E dopo però, quando che arriva da pagare una boletta da 1000 euro, o che arriva a tasse in più, o chi che cava via magari 50 euro da pensione, porca boia, chi sa chi bestia, ma sì. Ti bestemmi, ma scusa, prima che ti mettessi in mano sulla pensione, sul stipendio, quel che sei, di dove ci sei? Rincoglionio con la piastrema. E ora? E il guaio è purtroppo che a causa sua teoria, che rimette un Camitti, che rimette Zì, che rimette Anna, che rimette Thomas, che rimette tutti. Perché noi altri purtroppo siamo la minoranza, Giorgio, mie ci siamo la minoranza, e a causa della maggioranza che si rincoglionia con la piastrea, che rimettiamo anche noi altri. Per sbaglio, Giorgio?
1: No, è proprio così. Ma d'altronde.
2: E ora?
1: Vai.
2: Dimmi, Giorgio.
1: Vai.
2: No, dimmi.
1: No, ma.
2: E ora a sto punto, Giorgio, mi. Chiudo la telefonata perché voglio lasciare spazio a chi che ha qualcosa da dire, magari anche contro quello che ho detto mie. Perché ognuno è libero di pensarla e di spiegarla come meglio crede. E se è giusto che sia così. Però, appena possibile, Anna, metti la canzone di Giorgio Gaber, Libertà e partecipazione.
0: Ok.
2: Quando possibile.
0: Va bene.
2: Giorgio, adesso... ti rilasso e
0: adesso prendiamo la prossima telefonata, dai.
2: De solito se dice duri manchi, mi ti dico duri, duro e bae.
1: Va bene, dai.
2: Ciao Giorgio.
1: Ciao Roby.
0: Pronto? Oh, ciao Benny.
3: Ciao Anna. Buonasera Giorgio.
1: Buonasera.
3: Sento che sta bene in salute e quella è già una gran cosa.
1: Sì, abbastanza bene.
3: Io non parlo di politica, invece mi piace quando lei anche sfora, nel senso sfora come maniera di... E ha parlato di dove va ogni giorno, salvo imprevisti.
1: Sì, lontano da mia moglie.
3: Ma non dica questo,
1: no, va bene, dai. Guarda che è felice, dai, anche lei, sa, cosa crede che sia felice solo che io?
3: No, fermola. No, perché siccome volevo proprio toccare anche su sua moglie in positivo, ma lei mi ha fregato così. Senta Giorgio, lei prima ha descritto che fanno il, diciamo, vi danno l'elenco come fanno nell'ospedale quando vai un facsimile, dico io,
0: sì,
3: quando
0: .
3: Sei ricoverato, è vero o sbaglio?
1: Sì, è vero.
0: Là passano, diciamo, giornalmente per il giorno dopo,
3: certo,
0: mentre qua all'asilo lo fanno settimanalmente, il lunedì fanno la lista fino al venerdì.
3: Però uno sa cosa gli spetta, ecco, diciamo,
1: certo.
3: In largo termine sa cosa. Allora lei giustamente ha descritto e ha detto non mi lamento, sono contento, e sono molto contenta di sentire che c'è questa positività, ed è una gran cosa per tutti quelli che vanno, perché se lei, beh, ma penso che prima o dopo qualcuno in ospedale è stato, io sento gente quando mamma che mangiare, mamma così, mamma così, tutti si lamentano. Tutti, no, non si può dire tutti, la maggior parte, parlo per me adesso, dico una stupidata, un secondo, io dico oggi avevo scritto quello, non mi va, supponiamo, perché magari in quel momento non mi va per tante ragioni che non sto a descrivere, va bene, c'è il formaggio, mangio il formaggio e vado bene lo stesso, vivo lo stesso, non so come spiegare,
1: non
3: si muore per un giorno. A parte questo, allora ritorno a questo posto dove lei va, dove giustamente lei ha detto, ed è stato bello quello che ha detto, che le persone sono tutte soddisfatte, abbastanza contente, ok. Però mi è venuto anche così un dubbio, anche se a lei, adesso prendo lei, ma potrebbe chiamarsi Antonio, Mario, qualsiasi persona, no? Che va lì, va a mangiare, faccio per qualsiasi posto, non parlo di dove va lei, in generale, no? Sempre questi centri così.
0: Sì.
3: E magari non trova che tutto vada, non gli piace tutto, supponiamo, anche se ha scritto quello che desiderava.
0: Ma ci sono...
3: Però lei ha una fortuna... Prego?
0: Ho detto ci sono, anche al centro dove va lui, ci sono quelli che si lamentano.

0: No, lo dico perché dopo non mi vede un attacco cardiaco mentre mi gira su.
1: No, mettiamo il price maker.
0: No, non basta quello. Senta, no, il discorso è questo, Giorgio. Sorrido anche perché è anche piacevole fare un sorriso, fare una risatina, dai. Se no siamo nel dramma totale. Però lei ha una fortuna. È l'appena nominata, dicendo. Ed è la signora che è accanto a lei e che si chiama Anna, la quale, oltre a saper cucinare, come dicono, io non ho mai mangiato niente da te,
2: sì,
0: Anna,
2: brava, brava,
0: dire,
2: brava.
0: Ti sto sulla tua, io sto sulla fiducia di quello che dicono gli altri. Vede, lei dopo ha la fortuna che, ammettendo che per caso non abbia mangiato, non è andato tutto perfetto, venga a casa e dice: Madonna, cosa ho fatto a mangiare quello, da fame, e dice qualcosa che a lei piace di più. Giustissimo, non sto dicendo niente di male su questo. Però lei ha questa fortuna, metta una persona qualsiasi che viene in questo, va in questo centro, è solo o sola, non ha importanza, solo o sola, non sa, non può cucinarsi perché sta male, altre patologie, altre cose, e non ha a casa nessuno, che fa Kist? E lo dico a napoletana, chi fa Kist? Che dice Kist? Chiagne? E mochiagne? Dime, Anna, mochiagne?
1: Oggi lui ha pranzato, tutto ok, certo, tutto bene, però per dirti, la carne
0: sì,
1: a pezzi non la può mangiare, altrimenti lui ha avuto il restringimento dello stomaco e
0: certo,
1: deve prendere tutta roba tritata. Oggi si è voluto mangiare il pollo arrosto, è stato male.
0: Credo.
1: Quando è venuto a casa e me lo ha raccontato, io gli ho preparato un po' di minestrina, gli ho preparato le pere pulite, tutte, ho avuto dalla suocera di mia figlia, l'ha fatto lì in casa, un primo sale, ma è ottimo.
0: Che cosa, un primo?
1: Il primo sale, il primo? Sarebbe un pezzo
2: formaggio
1: freschissimo.
0: Ah, scusa, no, non conosco.
1: Primo sale. Me l'ha mandato,
0: sapevo,
1: il regalo, e gliel'ho fatto assaggiare, è ottimo, non buono, ottimo. Ho detto, beh, mangi un pezzo di formaggio con le pere,
0: certo,
1: un cucchiaio di minestrina, cioè,
0: bravo,
1: ha trovato. Poi ha detto, Anna, sto male, mi fa male la schiena, e allora vai là, metti la pomata, gli cambi il cerotto per farlo stare meglio, adesso dovevo andare in... cioè, chi gli dà, anche quando torna dall'asilo, che io dico lo mando all'asilo,
0: all'asilo,
1: sì, perché poi
0: sì,
1: vanno
0: sì,
1: i bambini,
0: è bello dire l'asilo, è bello,
1: all'asilo,
0: bello,
1: dico io, dai che domani mattina devi andare all'asilo,
0: certo,
1: lo vanno a trovare i bambini, lo vanno a trovare i musicisti,
0: certo,
1: cioè
0: bello,
1: ogni giorno hanno sempre una novità, e io gli chiedo, ecco, quando torna a casa, se non hai nessuno a cui raccontare quello che tu hai fatto, come fai?
2: Beh, ma certo, Anna, che discorsi.
1: Ma quindi,
0: no,
1: ecco perché, siccome tu sei
0: dire,
1: un lagnoso, un lamentoso, uno che mette sotto i piedi le persone, porca miseria, sono 39 anni che ti sopporto, 40?
0: 39, così tanti.
2: Ah, no,
1: 40 anni che
2: guarda che sono
1: assieme.
2: 2 mesi che sono in asilo, e sono 2 mesi che sono cambiato. Ho cambiato 100%. Ho cambiato a 100%. Non dirti di no.
1: Non devi dire 2 mesi, perché tu è da gennaio che vai all'asilo e sono 5 mesi e mezzo.
2: Vabbè,
1: vedi
2: è...
1: che perdi colpi.
0: Scusi Giorgio, posso farle una domanda?
2: Sì.
0: Allora, come mai, a parte il cibo, lasciamo stare, che ci sarà qualche bella ragazza che lei magari lo ha tirato su di lì? Ah,
2: no, io sono il più giovane, che... là sono il più giovane.
1: Perché partono da 102 anni. Penelope, partono dall'età di Giorgio da 78 anni a 102 anni. Quindi fai conto, se lui è più giovane, pensa agli altri.
2: Ah, sì.

0: mattino.
1: Ma di fatti sono solo.
0: Cosa vuol dire sono solo?
2: Solo con quell'età.
1: Cioè, da giovane, da, dalla mia età,
0: ed
1: sì.
0: È per forza. Però Giorgio, si ricordi, al giorno d'oggi, lei sa meglio di me, penso che guardi, sa, si sente, gossip. Il gossip dice ormai la maggior parte... Credo che sia questione di soldi anche qui, il soldo non manca mai. Che ci sono questi gioventù, quel ragazzo di 35 anni, 40, che trova quella di 60, 70, 80, 90, pur di avere accanto una persona cara che la codisca, ma a parte che c'è anche amore, perché alcuni anche si innamorano, dicono, sai, io non lo so. Allora, capito, forse è per lei veramente vedere queste. Allora, lei ha quell'età che ha detto. L'altra persona, una di queste signore, ci sarà, che avrà 83, 82 anni, non ne ho la più pallida idea, non sono mai stata, quindi dico per lei. Pensi lei com'è? Sa cos'è? Lei si sente. Quelle che loro vorrebbero acchiappare, ha capito? Lei è uno da acchiappare.
1: Ma per collo?
0: Ma no, per il collo, per l'altro collo,
1: dai.
0: E quando voi,
1: scusa, a 78 anni come ho io, prendiamo anche sotto acqua, cosa vuoi prendere?
2: Non prendi nemmeno sotto acqua.
0: Guarda, porto dei nomi importanti di grandi registi, eccetera, che a 90 anni ancora, ecco perché parlo di soldi. Lei ha ragione,
1: sì.
0: Le sto dando ragione, ti sto scherzando, ha capito?
2: Sì. Di capire che io... nemmeno col trapianto funziona.
1: No, ma guarda che quelli che dici te, che anche 80-90 anni che diventano padri, bisogna di vedere di chi è il figlio.
0: Bravo, è quello che penso anch'io, mi fanno tanto ridere quando ne parlano,
1: sì.
0: Perché mi viene che ridere, come si dice, ma che discorsi ci raccontate adesso? Io non sono una bambina, sono più che grandina, grandona, grandona, ecco. Allora,
2: ma non vai all'asilo fate... tu, non vai all'asilo.
0: No, io non posso neanche andare all'asilo. E quando carissimi signori, sia voi due che mi state ascoltando con pazienza, sia qualcuno che è in ascolto, sicuramente la gente sarà in ascolto e dopo dirà chi è quella cretina che sarei io che parla. E sono io, ho detto che è quello, sì.
2: Non è mica vero.
0: A un certo momento, tesoro, no, fermala. Comunque, quando hai detto, e quando tornano a casa, ecco, mi gonna, non posso parlare forte adesso. Ho capito, quelle persone che manca una parola, ragazzi, come va oggi? Come sta? Ha voglia lei? Allora, guardi, Giorgio, lei. Io la reputo una persona, al di là della situazione, che nella sua vita ognuno ha la propria vita, e come si dice, non si può mai parlare degli altri finché non ti metti le loro
1: certo,
0: scarpe,
1: certo.
0: E cammini con le proprie scarpe. Ecco, io non mi permetto mai di parlare degli altri,
1: certo, male, certo.
0: Perché purtroppo nella vita non si sa cosa ha attraversato nella vita una persona, quindi nonostante la sua giovanissima età, le auguro di continuare così. E guardi, e ringrazi quella santa donna, ma non perché è santa, no,
2: lasciamo stare, non ho l'aureola, la fabbrica è chiusa,
0: no. Ma non mi piacerebbe neanche una con l'aureola, par carità, via anche l'aureola, però già avere quell'empatia, l'attenzione, ma sa quante coppie ci sono che stanno insieme e che si detestano, ragazzi, sto parlando in generale,
1: certo.
0: Sbaglio nel dire
1: no, ma è così, l'ho sempre detto io, ho sempre detto anch'io quello che dici te.
0: Ah, allora siamo, ma Anna, su una roba, io e tuo marito andiamo d'accordo, fra poco scappo con lui, allora.
2: Ah, beh!
0: Allora posso, se il bogadito questo.
1: Sì.
0: Non potrò mai scappare per varie ragioni, ma la principale è che io non so cucinare, si fa per dire.
1: E ora sta a casa.
0: Ma appunto stavo a casa mia, e qui sta a casa tua che è la tua santa, no? La meravigliosa donna. Ragazzi, scusate le chiacchiere.
1: No, dai,
0: allora, ma buona continuazione.
2: Ci stiamo divertendo, dai.
0: Ma sì, posso dire, io ti ammiro che parli di politica. Non mi metto neanche a parlare di politica perché io non ho nessuna voglia di parlare e non so più neanche di che colore sono. E quindi, non sapendo più di che colore sono, non voglio neanche parlarne. O meglio, so, ma lasciamo stare. No comment. È buon
1: ma
0: viaggio.
1: Scusa, se posso sapere, quanti anni hai?
0: La mi dica. Gli 80 li ho già fatti.
1: E ora rosso non sei più.
0: Come?
1: Rossa non sei più.
0: Eh beh, no, sono... Ma tu quando mai visto rossa? Ah, rossa, scusa. No, siccome io erano i capelli ramati, per quello credevo che dicevi dei capelli io. Ma, detto, ma quando ci siamo visti? Quello che non capivo.
1: Vai.
0: Ma no. No, non lo sono più, hai detto giusto. Però neanche bianca. Ah no, che era la DC che era bianca, dir la verità.
1: Va bene,
0: era quella.
1: Va bene.
0: Non veniva chiamata come veniva chiamata una volta la DC, la balena bianca, una cosa
1: la balena bene. Bianca? La balena
0: tutto,
1: bianca.
0: Detto, tutto. Ecco, la balena bianca, ecco. È passato anche quel tempo là, anche,
1: per fortuna.
0: No, fermo là, per fortuna, quando sei ragazzina, mamma e papà, te vedi la prima votazione, cioè, quello, a parte quello c'era, anche se le mie idee erano contrarie, mia mamma già mi detestava, perché ero prima rossa, presente che la sottoscritta ieri era rossa, come te.
1: Forza,
2: Giorgio, uguale.
1: Da giovane, fino a una certa età, sei rossa.
0: Ti ha detto giusto. Vabbè, adesso non ho più colore, o meglio ho le mie idee,
1: certo.
0: Io ho il mio parere, le mie idee, critico, ecco, quelli sì li critico per voi, critico il televisore, tutti i giornalisti, compagnia bella, politici e compagnia bella. Però onestamente ammetto anche che non si può, anche lì nella politica fanno qualcosa di bene, come purtroppo come hanno sbagliato tutti. Io adesso alla mia età lo posso dire, non è che siano stati tutti bravissimi di qualsiasi colore fossero. E con questo chiudo, buonanotte.
1: Certo.
0: E mi stiate bene, saluto. Ciao. Tutti quanti gli ascoltatori, a te in particolare di ogni bene, Anna ancora di più, ogni pazienza e ogni bene, a come si chiama, a Thomas un caro saluto, a tutti gli ascoltatori altrettanti e a tutte le persone che sono con situazioni di qualsiasi genere, perché ci sono di tutti i generi, ma non solo malattie, anche problematiche personali, ognuno ha dei problemi personali, familiari, che ne sappiamo noi. E buonanotte, diamoci una bella canzone, ma io metterei una bella canzone napoletana quando vuoi, guardate. Se non vi dispiace, ecco, Caruso di cosa, quello che volete, insomma, anche vabbè, Caruso se capita. State ben buoni e buona notte e buona continuazione.
1: Grazie.
0: Abbiamo sesso stasera o niente sesso?
1: No.
2: In voi. Vediamo se la Beatrice esce.
1: Lo facciamo.
0: Lo fate. Beatrice, buonanotte, buonasera. Ecco,
2: buona sveglia, lascio le galline. Bea!
0: Ma non ho capito, ma coltiva galline, coltiva, cioè
2: no,
0: alleva galline.
2: C'ha l'orto, c'ha un po' di pollaio, c'ha un...
0: Ah, credevo che facesse allevamento
2: sua,
0: di
2: pollaio. Ecco, in casa. No, in casa, c'ha un po' di terreno e tiene...
0: Ha ragione, fa benissimo, certo. Perché no?
2: Certo.
0: Ha perfettamente ragione, perfetto. Ragazzi, a tutti, ogni bene. Ciao.
1: Grazie.
2: Grazie, Penny.
1: Ciao, Penny.
0: Non scapperò mai più. Ciao.
1: Ciao, Penny.
2: Ciao. La carissima Penelope, dai, ci siamo divertiti, è bello
1: che sì.
2: Tranquillamente.
1: Sì, perché è anche una donna che sta allo scherzo.
2: Ma certo, così bisogna essere, Giorgio, essere
1: come,
2: portata, essere tranquilli.
1: Come che lei, mi dispiace che ha detto che lei una volta era rossa. Perché
2: lei l'ha confuso con i capelli.
1: Perché adesso che pensa che il PD sia rosso, si sbaglia di rosso, è più bianco che rosso.
2: Comunque fosse.
1: No, vabbè,
2: guarda
1: ognuno,
2: che casino che sta succedendo.
1: Sì, ma ognuno la pensa proprio.
2: Facciamo la canzone che avevo preparato, dai, ma lascia stare, ma chi.

0: facciamo i saluti, dai.
1: No, niente, proseguite pure la vostra conversazione molto tranquilla, carina, pacata. Saluto la Penelope, ho sentito un bellissimo dialogo, insomma, ecco, che sono scambiati le opinioni col signor Giorgio.
0: Effettivamente gli ha chiesto anche di quanti anni ci sono con tutti i commensali.
1: Mi è piaciuto molto il discorso che ha detto: vado all'asilo la mattina per stare distante dalla moglie, però è reciproco, che ha detto la moglie sta distante da me,
2: Giardo.
1: Però la sera si rincontrano a casa con un bel abbraccio e quella
2: allora bella. uno in cucina e l'altro in camera,
1: però prima si danno un abbraccio e dopo ognuno sta nei suoi settori.
0: Dopo che è servito e riverito, hai capito?
1: Maestro,
0: servito e riverito.
1: Trattato con i guanti di velluto, il maestro, che non pensate?
2: Guarda che dici i guantoni da box.
0: Che poi?
1: Poi c'è la lana. E anche la mazza da baseball.
0: E
1: scarpone con la punta d'acciaio. Pure.
0: Ma sì che li avevo, perché quando andavo a lavorare eravamo obbligati a portare gli scarponi.
1: Hai capito? E l'anna ce li
0: quelli
1: aveva.
0: Quelli anti-infortunistiche. Porca miseria. Sì, ma una volta. Ed è bello raccontare il passato. Tu cosa hai fatto in passato?
1: Non hai passato di pomodoro.
0: È solo che quello potevi fare, il passato di pomodoro.
1: Quello è buono, d'estate, sai.
0: La conserva.
1: La macchinetta trick e track, sai quella che facevi? Trick e track a scatto.
0: Veramente.
1: Quella era una buona macchinetta perché antispreco, perché puoi ripassare le bucce. Se invece hai quella a corrente è un po' più difficile, vai a rischio di sforzare il motore, se no di prendere una marca che costa soldi. Quelle macchinette da supermercato, se tu vai a ripassare le bucce senti che soffre il motore. E invece con quella trick track, no? Quella a scatto d'acciaio.
0: Tenevamo quella a trick track,
1: a
0: trick no?
1: Track,
0: a manovella.
1: A manovella.
0: Però
1: col matto.
0: Le bucce, Thomas. Noi non le passevamo due volte.
1: Ma neanche tre, no? Noi facevamo, esce tutta una polpa.
0: Ma perché?
1: Non le mangiavate?
0: Noi la, ecco,
1: per seccare al sole?
0: Li facevamo asciugare al sole. Ma una volta
1: buone,
0: asciutte per bene. D'inverno, perché noi quando erano belle asciutte le conservavamo.
1: Facevi tipo un concentrato di pomodoro, le mangiavate così?
0: No,
1: come
0: no,
1: snack?
0: Si prendevano, si mettevi un buco d'olio in padella e li friggevi.
1: Ah!
0: Come i peperoni secchi, no?
1: Ah! Sì, sì.
0: Si facevano anche. Ma sai che buoni che erano?
1: Penso di sì.
0: Un attimo, noi mangiavamo l'inverno anche.
1: Tante volte diventano matti questi pomodori secchi, ma se non sono fatti bene alla fine.
0: Beh,
1: è solo una roba secca, rinsecchita.
0: Perché non sanno.
1: O quando friggono i peperoni secchi là, che diventano matti questi peperoni, senti che buoni, senti che buoni. Io ho mangiato. Vai a mangiare un pezzo di carbone e tutti erano
0: tutti. No, perché non lo sanno fare.
1: Ah, ecco, erano vuoti dentro e sembrava mangiare un pezzo di carta dura.
0: Quelli là si soffriggono, specialmente quando fai.
1: C'hanno un nome, particolare quelli là, bravo.
0: Quando fai le cime di rape, si soffriggono quei peperoni, ma non li devi far bruciare. Come li metti?
1: Ecco.
0: Se no diventano amari.
1: Amari
0: invece
1: neri.
0: Si schiacciano con la forchetta una volta fritti, ma subito si devono togliere da dentro l'olio quando sono.
1: Ci vuole la mano come in tutte le cose.
0: A saperli fare, si schiacciano con la forchetta e li metti nella pasta. Ma tu sai che gusto che ha la pasta fatta con le verdure o con le cime di rape o che fai i broccoli, anche se fai il pomodoro, uno spaghetto con pomodoro o la pasta in bianco. La pasta in bianco, aglio e olio.
1: Ah sì, vi dà, gli cambia quel colore.
0: Ci metti quel peperoncino fritto fresco, quel peperoncino
1: al momento espresso,
0: schiacciato che fritto nell'olio, lo versi nella pasta. Ma sai che gusto che prende? È buonissimo, cioè, ma a saperlo fare.
1: Sì, per
0: perché uno
1: anche
0: che non lo sa fare lo brucia
1: il piatto,
0: e diventa amaro.
1: E allora non lo mangi più volentieri. Una volta te mangi quello, dopo te dici: ah, che schifo!
0: Che schifo, dice amaro. Come oggi, fatalità.
1: Un po' bene,
0: abbiamo
1: rovini
0: gustato,
1: piatti.
0: Abbiamo gustato un tè al gelsomino. Costa tantissimo, Però noi l'abbiamo preparato, anche Giorgio e tutto.
1: Ti è piaciuto a Giorgio?
0: No, non l'ha gustato per niente. Oddio, non è, è una tisana. Mi
1: sembra tutti questi gusti strani. È come andare in pizzeria che fanno tutti questi nomi strani quando andate a ordinare
0: la
1: pizza.
0: Ma che si fa una pizza dolce?
1: Io non capisco più niente. Mi chiamo o a diavola, o prosciutto e funghi, o tonno e cipolla, o capricciosa, o a marinara, che se qui ha senso niente. E tutti questi nomi, mari, monti, con la, la cappuccetto rosso, con la fattucchiera, tutti questi cazzo, ma che caga! È pizza, se pizza, se è internazionale, c'è mai che 3-4 gusti, fa sì, buoni.
0: Pomodoro e mozzarella.
1: Anche se è una pizza al taglio a Padova, dovrebbe chiamarsi Ossucci, a Prato della Valle. E io rigassoio pizza margherita, mi pare, o quei acciughe, pizza rossa o quei acciughe. E il taglia placche a tutto andare, che se la gente è piena così, che i do gusti dei 50, 100, 1000 anni, che se quei. Oppure che era uno che io chiamava Giovanni Lonto, mi pare. Stava un poco come ho detto. Che non ti puoi dire che Giovanni Lonto, me lo conosci tutti come Giovanni Lonto che fa sta. E sono quei locali particolari, un gusto, cos'è una roba che se e va tutti là, che se cioè dobbiamo ritornare all'essenziale delle cose, fare
0: alla
1: tutto
0: semplicità,
1: alla semplicità, alla semplicità, secondo me premia sempre. Questa esagerazione che abbiamo avuto oggigiorno nel dovere a tutti i costi proporre delle novità, dobbiamo dare sempre delle curiosità. Ma che cazzo serve alla fine? Te vedi che adesso stanno chiudendo anche tra centri commerciali.
0: Tutto.
1: Sta fallendo
0: ma
1: tutto.
0: Ma ti sai che io sto andando in cerca di un consorzio, Thomas, per avere delle giustizia, siccome c'è un pezzettino di terreno, sai che mi sto divertendo.
1: Ah, è il famoso consorzio agrario, quello era statale una volta,
0: Ma
1: che
0: lo
1: sarà
0: sai?
1: Tutti?
0: Oh, a Spinea non ce n'è, a Marghera c'era e non c'è. Ma sono andato persino dove mia figlia Mogliano, anche l'hanno chiuso. Insomma, non riesco a trovare un consorzio.
1: Ti ho capito. Se no, che se
0: tanti,
1: negozi
0: tanti
1: normali da giardinaggio, ma il vero ho scritto consorzio agrario. Sono quelle cose che abbiamo perso. Avevamo veramente col progresso abbiamo perso tutti questi punti di riferimento.
0: Non c'è proprio.
1: Perché? Si perché non che si più i contadini? Perché non serve più avere un capannone di tanta metratura per avere tante mangimi, semenze e cose in deposito? E buttano giù. C'era un consorzio agrario Due Carrare, bellissimo. Ho scritto proprio vero, fatto con i veri capannoni, ho scritto consorzio agrario. Hanno fatto il PRIX. Buttato giù tutto, fatto il PRIX. Voglio dire, ad Abano ce n'era un altro, Mario Tramontani, era un consorzio anche qui, chiuso adesso in zona industriale, ma non c'è più, cioè a Maserasa resta, ma non c'è più, c'è cioè, sono andato in consorzio, io era una volta agricoltori
0: sì,
1: diretti, no?
0: Sì.
1: Faceva mattina, si indaseva in consorzio, ne faceva giornata, no? Indaseva a fare interessi, no? In piazza, non sai dove fare Mario, interessi, cioè si sentivano, vivevi la piazza la mattina, gli affari, gli interessi come fulcro proprio di riferimento,
0: di
1: commercio,
0: sì,
1: l'anima del commercio. Adesso se tutto
0: niente, ma proprio guarda,
1: abbiamo perso anche i punti
0: baruchi
1: di riferimento di una,
0: ho detto, volevo
1: di una comunità,
0: fortificare un po' la terra e vedere che cosa. A me il nonno, dove vado il martedì che vado dalla nonna Luigina, e suo marito bravissimo, guarda, è una cosa stupenda. Ho detto, io voglio piantare i pomodori, ma come devo fare? Lui mi ha dato le piantine fatte da lui, ho detto io, però la pianta del limone, i temporali che sono successi,
1: ma che brutti i temporali
0: passata,
1: questi giorni qua,
0: mi ha rovinato la pianta del limone. Ho detto guarda che bella, ci vuole, se tu lo pianti nel terreno non va bene il terreno che hai a casa,
1: ecco,
0: ci vuole,
1: devi arricchire o acido basico,
0: bravo,
1: acidificare.
0: Ho detto, perché ci vuole il pH 6 per tenere.
1: Mi sembra che per farlo diventare acido devi mettere i fondi del caffè.
0: I fondi del caffè con i gusci delle uova tritate, macinate, e la banana, la buccia della banana essiccata, perché contiene potassio, essiccata e tagliata pezzettini, cioè macinata. La buccia della banana.
1: Sì, insomma, ci vuole passione, dobbiamo perderci tempo.
0: È un poco, se no li brucia, di cenere.
1: Sì, anche pochina, sì.
0: Difatti io le patate che ho piantato, Thomas,
1: ma stacca il microfono a Giorgio che ha detto, ah, perché devi ruminare, e Giorgio che rumina intanto finché parliamo,
0: si sta rinforzando, non vedeva l'ora.
1: Mi non ho le cuffie stasera, quindi non sento niente, a posto. Ciao Giorgio, ciao Anna, Alberto da Treviso, un saluto di pronta guarigione ad Antonio da Ferrara che è in ospedale.
0: Ancora.
1: Buonanotte a tutti gli amici in ascolto e anche alle spose. Grazie, ciao da Alberto da Treviso. Cazzarola, Antonio da Ferrara, che scherzi ci fai?
2: Grazie a Dio, di prima il passaggio che ho fatto l'RDM.
1: Dei sindacati?
2: No, di sindacati... E parlare un poco di quello che non siamo più buoni a fare.
1: Ah sì. Giustamente, purtroppo. È quello che faremo sempre meno, Giorgio.
2: Io che manca proprio la volontà di fare. Non trova, gente da poter fare un gruppo, no? Perché io sarei. E lo faria subito domani mattina.
1: A proposito, che avevo sentito, adesso non so se è la televisione, la Bio Blu, che ha chiuso i rubinetti.
0: Non
1: trasmette più Bio Blu, perché in Nigeria va appunto a raccogliere i fondi qua e là, quindi in altra realtà che appunto si è spenta. Stanno continuando sì col web, col canale Telegram, con YouTube, i video, però la televisione, la TV dei cittadini 262, quello che era. Da due settimane a questa parte ha chiuso la trasmissione perché non hanno avuto
0: i fondi.
1: Allora, se RDM fa fatica a trovare quattro amici per andare al bar a giocare a briscola, ha chiuso la TV dei cittadini, quindi vuol dire proprio che due sono le cose: o queste cose sono nate anche per. Cioè, non è una considerazione proprio consona, ma è una supposizione. Tanti magari possono averci un po' calcato la dose di fronte a delle emergenze, delle necessità, perché si cerca sempre la gallina dalle uova d'oro. E ora magari si va a concentrare persone quando c'era un'emergenza, è nata una televisione. Dopo però non è continuato. E allora perché non ha continuato? Perché la gente... E Giorgio si è fatta abbindolare oppure dice è passata la festa che ha battuto lo santo
2: e no, ci ha fatto abbindolare
1: eppure metti anche che chi va a credere a fare queste realtà servono solo per sfruttare il momento, ma quanti gatekeeper o persone che magari tu credi che facciano per il tuo bene, invece magari è solo per un loro interesse, e finché i muse a vacca finché se possibile, dopo quando che non c'è più il risultato si stacca la spina. Non credo sia il caso di BioBlu, però purtroppo abbiamo visto tante persone che magari si sono esposte in questi 5 anni dove c'è stata questa emergenza pandemica e adesso sono tornate a essere belle come il sole, avere cambiato addirittura bandiera o aversi rimangiato delle parole, delle varie considerazioni che prima appunto affermavano di fare, di dimostrare. Lo stop delle trasmissioni dopo 5 anni di attività, la TV dei cittadini sul canale 262 del digitale terrestre si è spenta a causa della mancanza di risorse economiche adeguate a mantenere operativo il canale. Le dimissioni in seguito a questa difficile situazione, il fondatore storico editore Claudio Messora ha rassegnato le proprie dimissioni portando a un nuovo assetto all'interno del consiglio di amministrazione. Io ricordo ancora la diatriba con Armando Manocchia di Piazza Libertà, faceva una bellissima trasmissione e l'ho trasmisi anche a suo tempo un paio di anni fa. Tutte le cose belle sono belle, però c'è sempre un secondo fine, un dietro alle quinte c'è sempre un qualcosa di diverso. Dispiace. Pronto?
3: Pronto?
4: Eccolo!
3: Buonasera, sono
0: Alceo. Buonasera, Alceo!
3: Senti, io ho appena aperto adesso la radio, no? E niente, io sentivo una frase di osteria così, no? Posso contarvi una storia vera?
0: Sentiamo, dai!
1: Pronti?
3: Allora, 30-40 anni fa, qua Cristina, mi trovavo al passo del Bocco, che si parte da Parma e va fuori a Cagliari. A metà strada, una trattoria, pensa, piccola, che ha ancora un piccolo contributo di Casuin. Trattoria, se puoi anche dormire. Allora, dovevo dormire la prima notte già il paio. Mettevi dentro la sera, non ti vieni fuori la mattina. E non ti dico, il gabinetto che aveva turche che passasse, che vuoi un manico, se no te restavi fermo là. Comunque, vedere le trote che si pescava al fiume Taro. In più, la prima volta che siamo arrivati, mi ordinai due filetti e che avevo bevuto due litri di Sorbara, la brusca di Sorbara. Allora, per farla breve, l'ho conosciuto Maggiorino di Solagna e sento uno che parla dietro, naturalmente, ciao Beccio, da dove sei? A Soda Solagna, mi chiamo Maggiorino. E sento cosa che faceva, è Spassin, sposato, e gli aveva tre figli che gli pareva i pastorei di Fatima di Arena Agosto, e dava a fare la scappagliata ai cavre, no? Una bellissima moglie, in più la più vecchia veniva a fare servizio in trattoria e conosceva il linguaggio dei muti, perché a Marietta che lavorava era sordomuta. Allora questo Maggiorino, prima cominciava a ombre dei venti, signor Tetti, a Bea Valsugana, la Morettina, il ponte dei Bassan, insomma per la settimana non ti dico che festa questo personaggio. E in più a 200 metri da trattoria che c'era una piastra fatta come una specie di vaschetta, veniva sull'acqua dei mondi e la gente si fermava a riempire da mangiare e bottiglie di vino quanto buona che c'era. Bon, allora l'ultimo giorno siamo sentati giù qui bicchieri in mezzo vuoti, a Cristina in pie, nessuno che parla, e Maggiorino mai guarda, non parla, si alza e mi ciapa la mano e si ingeroccia davanti a me e mi bagna la mano, le lacrime si mette sul viso e con voce rotta dal pianto dice: mi raccomando, vedersi un'altra volta, un altro anno. E ho promesso e fatto questo personaggio così. Un anno dopo siamo tornati, era sempre in agosto, e ha accolto suo mogliere in lacrime e ha detto: venga a nominare, fin due mesi fa non c'era più. Ecco, allora ti dico, quando che lui si è inginocchiato davanti a me, mi sono restato senza parole, mi dovevo alzarmi, inginocchiarmi e bagnarmi le lacrime a sua mano, da tanta umiltà. Ecco, questi sì, i personaggi che ti trovi, che per fortuna li hai ancora, adesso li esco sì.
1: Beh, i personaggi da bar classici, c'è proprio quelle cose caratteristiche. Ed è bello ritrovarsi, che ha detto, l'appuntamento a ritrovarci, vedi? C'è esatto, sempre un sentimento.
3: Adesso se te ve in osteria, mica solo a chitarra, dovesse cantare, lo manda via perché bisogna che te paghi, se non te dà la multa.
1: Esatto, dai, che mo complicato tutte le robe, che è una bella semplicità una volta al mondo, era più semplice il mondo, non stai a dire che adesso si migliorerà, perché addirittura mi arriva un post che era una volta lo stesso comune di Roma, no, che dava la possibilità fino agli anni 80 alle persone accaldate che non sapevano come appunto rinfrescarsi di fare il bagno nelle fontane con molto rispetto, con un certo buon senso, e davano appunto, c'erano i vigili che sorvegliavano e persone si sentavano ad esempio anche dentro la fontana di Trevi. E allora questo è agosto 1980, su Instagram c'è una foto in bianco e nero. Il chi pubblica si chiama 1nessuno100.000.it, vabbè il nome che si dà di arte, Quando gli idioti criticano i turisti che entrano nella fontana di Trevi ma non sanno che fino agli anni 70-80 si entrava tranquillamente a fare il bagno, e non solo nella fontana di Trevi ma in tutte le fontane di Roma. Tutte le pagine che se la prendono con i turisti italiani e non dovrebbero ricordarsi un po' di storia e ricordare che si può ancora sognare spensierati oltre le regole imposte dalla finta democrazia che viviamo, ipocriti. E allora tanti appunto si dividono perché c'è appunto che va a commentare: era sbagliato allora e ancora di più oggi che siamo 8 miliardi sulla terra, vietato entrare in fontane così di così pregiata arte, assolutamente no. E ora questo è perentorio. Invece un altro dice: ci hanno tolto le città, niente nelle strade, nelle piazze viene più vissuto ma solo comprato. Niente nel tessuto urbano ha più una sana personalità o un'anima, compresi i negozi, perché tutto è conforme, ordinato, omologato e sta lì per essere consumato da portafogli gonfi e non per essere vissuto. È la città vetrina svuotata dei suoi abitanti nei centri storici, depredata del suo verde e dei suoi luoghi di aggregazione, data in pasto ai fondi stranieri e resa merce da non toccare. E dopo c'è chi dice: ma con la maleducazione dilagante di questi tempi non c'è paragone ad allora, che è cambiata la società. E, insomma, ognuno dice la sua. In sostanza questo mondo non è migliorato per niente.
3: Posso contarti di un'altra?
1: Sì.
3: E questa è vera anche questa. A Rosa, sempre 40 anni fa, su Accesa, gli chiamavano il clochard, no? Un povero con la bicicletta sporco, che aveva dolci che pareva fango, beveva vino tutto spiano, dormiva là sui muri. E un giorno mi ha detto: questo signore, vivo là, lo vado alcuni secondi, e dove fa? Mi ha detto: guarda abbastanza, sì, alzati che ti vieni in casa mia che ti do da mangiare. E se alza su, ti dico che stare vicino è pericoloso. E se gli assento su, in casa mia moglie era Cristina, e mia mamma mi dice: Cristina, abbiamo un signore a tavola, che aveva un linguaggio che neanche il Presidente della Repubblica sapeva parlare così, di un'intelligenza, di una sensibilità. A un certo punto, se versa il bicchiere di vino, gli occhi, ti assicuro, già era color del fango, e si gira verso di lì, ho visto una luce, Thomas, che sono stato impressionato.
1: Hai capito?
3: Una luce così che mi pareva di vedere che c'avevo, una luce bianchissima, si dura pochi secondi, e non stavo in una visione, no, l'ho vista. Insomma, l'ho seguito per 3 giorni, lo portavo al bar del Tili che offrivo l'ombra, il caffè, e lui cantava la canzone di Madonna: adesso al cielo grazie che hai fatto, vattene via. Al terzo giorno si salutevo, aspetto 10 minuti, capo la bicicletta perché volevo salutarlo, non mi ha più visto senso. Lo dirà tutto il paese, ero stato piccolo, sparito.
1: Sono quegli incontri particolari che danno un significato personale. Dovevi incontrarlo in quel momento là, ti doveva dare questa sensazione che per te è stata personale e accrescitiva. Succedono queste coincidenze, servono forse per noi.
3: Ma sento quanta roba bella che lei ha, sa, da un punto di vista culturale, del linguaggio, della famiglia, che lavorava anche per i grandi signori, girava in bicicletta, faceva il fattore, no? però il modo con cui parlava e l'espressione dei gnocchi che aveva da fango,
1: che metteva luce,
3: visto. Ecco, questo dopo dentro via.
1: Ogni tanto abbiamo bisogno di fare questi incontri per così, per addolcirci un po', dare un senso al nostro percorso.
3: Vabbè, sto detto, you know, un'altra volta pensavo a storia di un uomo che andava a trovare a Sarenda del Grappa e faceva il monte Tomatico, andava a trovare a Bologna di là, e faceva 1700 metri di altitudine, però andava a trovare la Morosa e voleva raccontare la storia di Luca un lupo. Anche questo c'è vera.
0: Dai.
3: Oh, allora beata la vostra trasmissione, grazie.
1: Grazie.
3: Buon divertimento e grazie.
1: Grazie, grazie a te, grazie.
0: Ciao, alla prossima.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao. Ringraziamo al CEO.
0: Eh sì, sono esperienze, sono pensieri e fatti che effettivamente una persona ha vissuto, ed è bello raccontarlo, è sempre un passato, è sempre un qualcosa di, che ti...
1: Sono storie di vita che sono accrescitive, ti danno, non lo so, questa testimonianza in più a fare questo percorso che alla fine... negli anni, nei percorsi individuali di ognuno, la storia si ripete, la storia è ciclica, però per il nostro percorso, ecco, terreno è unico questa esperienza, e confrontarla con tante persone, ecco, ci dà una... è rafforzativo, perché dai tempi di Orazio, ecco, che da prima di Cristo dice no, carpe diem, c'è questo detto latino che dice no, cogli l'attimo, che dopo lo storpiamo, no, carpe diem, trote gnam, se meglio che mangiamo e beviamo, capito, che vivemo a giornata, però vuol dire proprio che ci sono stati dai tempi di Orazio, cioè da prima di Cristo, 2000 anni fa, tante tantissime persone prima di noi ad avere provato e riprovato alla fine quelle stesse cose, quelle stesse emozioni, che sono cicliche, sì, che si ripetono nelle persone, nelle esperienze, dopo esperienza di vita, ma per noi comunque oggi restano comunque individuali, perché quello che provo io, Anna, quello che provi te, quello che prova Giorgio è solo dentro di noi. E quindi, certo, abbiamo bisogno di rafforzare queste esperienze, e anche delle testimonianze, come in questo caso quella di Alceo, ci può aiutare a dare un senso di più magari a quelle stesse cose che magari abbiamo provato noi senza rendercene conto, di dire a cazzo, vuol dire che qualcuno già prima di noi ha provato queste cose, e vuol dire che anche questo fa parte della vita e ci dà una mano ad essere ancora più concreti e più con i piedi per terra, e di non vivere dentro ai social, al telefonino, come ha detto prima Giorgio, che adesso siamo tutti dentro, all'essere virtuale, siamo tutti virtuali e non proviamo più veramente in prima persona delle esperienze proprio con mano. Ecco, grazie al dono dei cinque sensi che abbiamo, cioè toccando, respirando, annusando, non lo so, insomma, gioendo, adesso è diventato veramente tutto virtuale, scrivi quattro paroline.
0: No, ci sono anche le faccine.
1: Le faccine, gli emoji, le faccine.
2: Ma quello che è importante, che dove che sono me, che c'è tutta gente anziana, e che tutti i telefoni.
1: Anche Iori.
2: Tutti i telefoni.
0: Addirittura.
1: Tutti, già, Giovanna.
2: No, bisogna di pensi.
0: Aspetta, che il maestro non porta il telefonino.
1: Ecco, dà il buon esempio.
0: Non porta il telefonino.
1: Ma perché non lo porta? Perché lo perde?
2: No.
0: No, non lo porta proprio perché... lui quello che cercava, perché in casa mia e lui, se io andavo la mattina a lavorare, via di scorrere, adesso sto a casa, non è che non aveva dialogo, si sentiva sempre solo, si sentiva sempre che non aveva con chi parlare, fare, dire, il telefonino, quando ha trovato alcuni amici
1: sì.
0: per parlare. Ma quando da che va all'asilo e può dialogare con tutti,
1: non ha più bisogno appunto di, ho capito,
0: il telefono.
1: Beh, io ricordo Giorgio, fino a un po' di anni fa tutte le mattine avevi l'appuntamento immancabile al bar con la figlia a bere il caffè.
2: Ah certo,
0: sempre
1: ne trovava tutti lui, i giorni Giorgio
0: con la sua macchina andava là e stava con la figlia e con la comare. E là stava in compagnia, in caffè, si chiacchierava e poi tornava all'orario di pranzo a casa. E
2: avevo il mio giro, che non era il suo, non era il suo,
1: una consuetudine.
0: Io andavo a lavorare,
2: non era il tuo, nel senso.
0: Io non sono amante dei bar.
1: Ognuno ha la propria, diciamo, libertà, per poi ritrovarsi meglio a casa, ognuno viene rilassato dalla propria esperienza.
0: In casa, se c'è da fare roba, tranquillamente, se ho amici che riunisci, ti sa bene,
1: certo,
0: sta tranquillo,
1: certo, sì.
0: Ed è quello,
1: te te fai il tuo habitat, facendo così quello, vai anche di più d'accordo e più, cioè,
0: io aiuta adesso, per dire che
1: essere più sereni
0: a casa, vado a prepararmi il terreno, l'orto.
1: Fai l'ortolana
0: proprio per farmi insegnare, e chiedo.
1: Ma Giorgio non ti insegna a fare l'orto?
2: Sì.
1: Dove? Sotto le coperte?
0: No, ogni quattro dice legateli e fai fiocchetti.
2: Ma a me non so fare l'orto.
0: Ma di, lui era buono solo a fare il gruista e basta. Mangiare.
1: A te arava in due secondi?
0: Da mangiare.
1: Beh, meno male.
0: Per mangiare aveva un palato.
1: Meno male, ciao.
0: Che era favoloso. Adesso
1: un po' meno.
0: Ha perso anche il gusto del mangiare. Ha perso.
1: Beh, perché alla fine dopo odori, ti stanchi.
0: Gli odori non è stanco.
1: La fantasia forse manca.
0: La malattia, quello che
1: è. Purtroppo.
0: Ha perso anche l'olfatto, diciamo, gli odori del mangiare.
1: È importante anche sentire gli odori, gli aromi per essere un bravo cuoco,
0: sì, assolutamente.
1: Pensate,
0: poi
1: dopo chi è quello, Beethoven, che era da sordo, ha finito da comporre la sua sinfonia. Quei sono casi rari, però quando uno fa da mangiare deve anche sentire se è un buon profumo oppure no. Se no alla fine cosa fai? Una sola scarpa e cucini.
0: Vediamo un po', vediamo Stefano.
1: Tutto aiuta.
0: Vedi, ha mandato un video Stefano da Vicenza.
1: I droni che disattivano l'auto.
0: A questo video.
1: Vediamo quanto
0: io non
1: dura.
0: Sono capace di.
1: Se dura 2 minuti.
0: Lo possiamo sentire.
1: Vediamo un po' cosa ci propone Stefano da Vicenza. Vediamo un pochino. 8 minuti e 04. Però tanto noi sentiamo cosa ci dice, dai.
4: E se in un mondo ideale questa sarebbe una splendida notizia, nel mondo in cui viviamo, dove potere e denaro sono concentrate nelle mani di pochi, che tra l'altro vogliono sempre di più, questa è forse una delle peggiori notizie che vi posso dare. Benvenuti nel delirio. Oggi vi parlo delle smart road, ma non solo. E no, non stiamo parlando di fantascienza o di un futuro lontano, perché questo sistema è già attivo su alcune strade italiane e c'è un piano da ben 1 miliardo di euro per tappezzare il paese. Ma cosa sono queste smart road? In pratica è un sistema che rende le strade intelligenti. Praticamente lungo la carreggiata vengono installate delle colonne piene di sensori e telecamere, tutte quante collegate in fibra ottica a sistemi di intelligenza artificiale integrata. Attualmente in Italia il progetto è gestito da ANAS e tecnicamente è una figata, perché permette di dialogare con i veicoli a guida assistita o autonoma, dando ad ANAS il controllo totale su ciò che succede. In futuro questo sistema potrà modificare le rotte delle auto in autonomia. C'è un incidente, servono soccorsi, tutti i movimenti verranno gestiti dall'IA senza l'ausilio dell'uomo. Idem per il controllo di velocità e distanze. Un sogno, giusto? Sì, un sogno. Peccato però che questo mondo sia l'opposto di un paradiso ideale, perché un sistema del genere, nonostante sia assolutamente brillante e molto utile, però pone molti dubbi sulla privacy e sul controllo di massa, visto che ogni mezzo viene geolocalizzato e monitorato al millimetro. E volete sapere la cosa che fa più ridere? Spendiamo più di 1 miliardo di euro per questa roba, quando nelle nostre strade ci sono più buche che stelle del firmamento. Buche che oramai stanno diventando dei veri e propri reperti storici, visto che non vengono mai sistemate. Ma chi non trova i soldi per la manutenzione ordinaria, magicamente scova i miliardi per queste fesserie. E qua mi parte il neurone complottista, perché sono certo che se fossimo in 1000 in una stanza e votassimo, beh, tutti quanti sceglieremmo di usare quei soldi per rifare gli asfalti e non per installare queste colonne. O forse sbaglio, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, scrivete Smart Road se volete questo sistema, o asfalto nuovo se preferite viaggiare senza sfondare le sospensioni. E magari raccontatemi pure qualche aneddoto se lo avete. Ma qual è la motivazione ufficiale dietro questa spesa? Perché quando si cercano informazioni la risposta è sempre la stessa, la sicurezza. E per promuovere il progetto ANAS ha persino rilasciato una specie di video pubblicità in collaborazione con Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1. E voglio mostrarvi qualche spezzone, perché gli esempi che fanno per dimostrare l'utilità di questa tecnologia, beh, sono esilaranti.
5: A volte le nostre sensazioni possono ingannarci. Siamo al caldo nell'abitacolo e non ci rendiamo conto che in realtà all'esterno la temperatura è sotto lo zero.
4: Certo, perché secondo loro siamo così coglioni da non vedere la neve e il ghiaccio fuori dal finestrino, e magari anzi siamo pur usciti di casa in mutande pensando di essere le Maldive. Meno male che abbiamo speso 1 miliardo per essere avvisati. E non finisce qua, sentite questo.
6: Porca miseria, abbiamo incontrato un po' di neve. Se non avessi frenato in tempo, avremmo rischiato.
5: Beh, c'era di che scivolare via. Un imprevisto che può capitare in ogni momento su strade così innevate. Se l'auto fosse andata più veloce, e soprattutto senza un Fisichella a bordo, avremmo potuto assistere a un testa coda in the middle of the road.
6: Mi sono preso un piccolo spavento, però dai, niente di grave.
5: E la Unit è solo il terminale di un progetto che si è sviluppato nel tempo, mettendo in campo il meglio della tecnologia al servizio dell'intelligenza artificiale, un insieme di elementi protetti e nascosti, lungo il tracciato della SS51.
1: Sì, vabbè, abbiamo capito praticamente è tutto che c'è in dualità, Giorgio. C'è le cose utili che possono appunto agevolare la vita delle persone, quei pali neri, ecco, per chi va a Cortina da Longarone, ecco, sicuramente avrà avuto modo di vederli. Però c'è anche questa dualità, perché se tutto bene o no, adesso l'intelligenza artificiale si arrangia, fa tutto da solo, tu non devi pensare più a niente, si arrangia tutto lei per te. Quindi noi possiamo essere degli inetti, degli analfabeti, degli ignoranti, delle persone proprio che non si interessano più di nulla, che l'intelligenza artificiale penserà tutto a lei per te, sarà il tuo cervello.
0: Ma tu vedi adesso, hai sentito, l'ho sentito stasera, che è un chirurgo qua italiano, con difatti ci vuole veramente, ha operato a distanza partendo da
1: casa. Sì, le cose utili possono essere.
0: Ha operato in Cina, è stato in Giappone.
1: Però c'è sempre la sua mano dietro, che ha saputo cosa andare a individuare, come andare,
0: sì,
1: ad operare, come intervenire.
0: Ha operato con i robot artificiali.
1: Sì.
0: Dall'Italia,
1: tanto queste macchine autoapprendono sempre di più i movimenti che fa l'uomo, la persona. No, arriverà il momento che l'uomo non servirà proprio più a niente. Però questo discorso, se è tutto bello, cioè me sinceramente, va bene che tanti fanno queste considerazioni, ma proprio lo dico in prima persona, fino al 2020 bellissimo, te dici Madonna che sei un sistema di controllo via onde radio, magari, ecco, per farvela un po' più semplice, che magari ti segnalano se c'è un incidente o se c'è coda, rallentano il motore, ti dicono perfetto, uno può anche guidare leggendo il giornale, per dire, cioè, sai che c'è un controllo di sicurezza, di qualità della vita, che appunto è migliorativa, perché posso permettermi anche di distrarmi un secondo, che la macchina so che è ben controllata, è nella strada, è stabile, eccetera. Perfetto. Quando te pensi a quello che è successo, Giorgio, dal 2020, ai camionisti del Canada che non ha bloccato il motore a distanza, ma gli hanno bloccato il conto corrente. Le Tesla, ecco, sono programmate tutte da internet, di notte ricevono l'aggiornamento. Quando c'è l'aggiornamento, mi sembra di aver visto nei video, magari chi mi può confermare, lampeggiano le quattro frecce, tic tac, vuol dire che è arrivato l'aggiornamento.

0: sa che sei sotto di Drio, che si ogasai in caparà per farte del mai. E questi ha voglia di farne del mai. Questi non è per il nostro bene, te lo dicono loro che è per il nostro bene. Te vedete che qua dietro si c'era sempre un qualcosa di più per controllarci, per limitarci,
1: soprattutto
0: per stringarci, per ricattarci. Quindi io, a prescindere che possa essere la cosa più bella del mondo, ma io a prescindere la condanno, perché non che se, niente di meglio di avere la propria indipendenza, la propria libertà, ma soprattutto la propria coscienza e un certa, una propria, una certa disciplina imposta. Cioè se dice ti guidare a macchina te guidi, se non te gebbe vuo, se te gebbe vuo cosa te dago do schiaffe. Cioè bisogna rimpostare la gente ad avere il criterio, no, perché che sei la macchinetta che se sente l'alito e ora non va in moto il motore. Quello se un deterrente che va a limitare la libertà di tutti, si dice ghetto bevuo, non ghetto bevuo. Allora lì sì che va bene la sharia, ma la sharia non è quella di musulmani che va a picchiare le donne, va bene il rigore, ti dici guidi tua macchina, perfetto, devi essere sobrio, se non sei sobrio questa è casa tua, però libertà per tutti. Quando chi te senti i discorsi di gente di una certa età che dice noi alti da giovani potevamo dormire con le porte aperte e non veniva
1: una
0: in
1: volta
0: casa,
1: sì,
0: nessuno.
1: Mi ricordo
0: adesso te hai le inferiate e nonostante tutto hai inventato i flessibili là, i trapani a batterie oppure il raggio laser che ti sega le sbarre e ti vengono dentro lo stesso. E allora cos'era meglio? Era meglio che te puoi dormire con la finestra aperta? Ma perché te puoi dormire con la finestra aperta? Perché il primo che entrava dentro gli daseva una lesione di vita, chi si ricordava, e dopo non lo faceva più. Ecco, allora.
2: E c'è un paese.
0: Tutto è bene, tutto è male.
2: Non lo so se la vivi.
0: E non serviva la telecamera col wifi che controllo se la casa arriva col moduletto che chiama subito la Civis che viene a controllare. Che poi sta cazzo di Civis, devo chiedere ad Adriano 68, perché lui appunto è un operatore, lo salutiamo, chiedo proprio. Qualche volta di notte mi faccio anche qualche passeggiata quando non so, vengo a casa al centro ad Abano, c'è quel miglio, il miglio importante dell'Istone, che se Abano è, non parlo di Montegrotto o altre parti, e per il momento Abano è ancora rimasto così, che più o meno dal comune di Abano Terme fino a, al centro, al cuore di Abano, c'è sto chilometro che puoi fare tranquillamente anche alle 2 di notte, perché è abbastanza illuminato e controllato eccetera. Un amico vigile mi ha detto sì, fai solo quel pezzo, magari non andare nelle periferie, strade, nei meandri, nei parchetti un po' scuri, perché purtroppo in Maranza i tosi
2: c'è dappertutto.
0: Ighese, mai più te vai là a fare le rettate come chi faceva i tedeschi una volta. Ormai ti abbiamo, stiamo accogliendo, siamo bravi, noi accogliamo, però almeno in quel chilometro lì che sei pattuglie dei carabinieri che passano regolarmente, li vedo spesso, insomma ti senti abbastanza. Poi c'è gli alberghi che si affacciano sull'isola pedonale, che sei l'hotel Milano che te vedi il portiere de notte che è da bevere ai fiori, dopo si attacca a canale 5 su schermo grande, cos'è, dove notte tranquillo, quello del Trieste Vittoria che sarà al canceo, cioè c'è vita anche di notte, vedi comunque c'è una vita. Porca vacca, quando passa qui di Civis non che i ga fare sempre i cazzoni a 200 all'ora, vum vum vum via, e si ferma, dopo i ga vum via da nuovo. Manca con solo per strada per andare a casa mia a doccarare, che c'è una fabbrica i Valvitalia che è stata chiusa, lasciati a casa tutti i lavoratori, io era tutti acqua mascherina, io risegava vaccina a tutti perché io era bravi là. E quando cosa stavo rigassa a casa tutti, dopo indase acqua e bandiere di Acisle qua mascherina a protestare, cosa stavo rigassa spostare a produzione nei parchi gendarmi a Modena
1: via.
0: Vi siete fatti le vostre dosi, se avessi la vostra maschera io sbassavo la testa, così sta ora che ha fatto quel cazzo che gavo sui stesso. Se lottavate meglio per i vostri diritti forse avresti fatto manco le piegore, e adesso i gas a casa tutti, oppure dice chi che vuoi venire a Modena dove che sei, oppure qualcuno se ga salvato con smart

0: Work. Comunque, che sia Civis che passa anche là, de notte sti cazzo di Civis, gli ha da fare tutti i sboroni, sorpassare a destra, a sinistra, inciodare, accelerare, i pari ranger, i paroni di strada. Allora ho pensato, forse perché i carabinieri sono statali. E ora, essendo statali dipendenti pubblici, puoi andare a due all'ora, brum brum brum brum brum brum brum, tranquilli, guardare a destra e a sinistra, e te sai udanca perché te conosce, ormai te vede a mattina a scuola, eccetera. E invece che altri, chi sei privati, i ga far vedere, no, che brum brum brum, chi controlla, chi fa, Texas Ranger. Ma ne puoi andare più tranquilli in Caiori? No, cosa sono una curiosità mia, perché quei privati e cose del controllo, le guardie notturne private tipo Civis e altre ditte che i gada fare, Giorgio,
1: Gli
0: i
1: spaconi.
0: numeri, sì, i tassi onorari della situazione. Passa i capelli, raga, tutti tranquilli, brum brum brum brum brum, io faccio il suo controllo di routine come devono farlo. Ecco, sempre due pesi e due misure in Italia, non ho capito il perché.
1: Vediamo se la Beatrice. Dai, che siamo a mezzanotte, Bea!
0: Perché non è da inseguire nessuno? Non capisco se è un'azione di emergenza. Ah, in grado a fare, a corso, a fermarsi davanti a una ditta, a un
1: Sì,
0: chiosco di
1: mettono il
0: bigliettino, no?
1: bigliettino
0: Che poi una volta era la guardia notturna con la bicicletta. Ti ricordi la guardia? Quella era la
1: Madonna.
0: guardia notturna, no? Da quelle forse non so se appartenevano proprio a un corpo di polizia, diceva la guardia notturna. E
1: Sì,
0: adesso chi ha
1: ecco.
0: privatizzato tutto? E poi con i sindacati che dà i contratti a 5 euro all'ora. E sei contenti? E i ga da farsi vedere chi sei Ranger, vum vum vum, va piano caso vetto, cioè con risorse se necessario,
1: No,
0: che
1: ma
0: sei la persona semo de turno che cammina e dove notte per strada te o falci, ecco, cioè voglio dire,
1: 5 euro io
0: ma
1: da
0: per 5 euro
1: Oh, si è caricato il telefonino tuo, non
0: sì,
1: è
0: qualcosa si
1: carico.
0: è caricato, sì,
1: Ma
0: è
1: era il
0: a 33,
1: 24. Ma dai qua,
0: no, ma va
1: proprio.
0: bene, per dove devo andare va bene. Prego, Giorgio.
1: No,
0: Vediamo
1: beh.
0: se la Beatrice. Bea! Tu si sveglia, Bea! Cosa dici a Thomas? Fai partire. E Beatrice sega, dai che si sveglia. Thomas, fai partire la zanzara che cominciamo. Madonna. Che zanzara sia?
1: No, la sigla, sai che.
0: Ah, aspetta. Va bene, a voi anche la sigla.
1: Ciò perché avevi detto che facevamo la sigla a Giorgio, che era.
0: Vediamo che
1: Come si
0: mo.
1: chiama? Che c'era una canzone
0: C'era la
1: che.
0: canzone.
1: C'era la canzone che facevi. Porca miseria.
0: Mo mettiamo la mosca.
1: Ah no, Zanzara.
0: No, adesso che metto qualcosa di più dolce, perché se diventa anche nonna, e allora mettiamo questo. Ecco qua.

0: assolutamente orgogliosi di esserlo.
1: Benissimo, cornuti, orgogliosi di esserlo al 100%. Questo significa che voi portate le vostre mogli, scusate, all'interno del locale del dottor Taurus, giusto, cornuto uno?
2: Giustissimo. In villa, stasera, dopo la trasmissione andremo in villa.
1: In villa, benissimo.
2: Papà Parenzo è pure invitato.
3: Benissimo. No, per fortuna sto a Roma, c'ho da fare,
1: e
3: grazie.
1: E fate montare le vostre mogli da qualcun altro, giusto?
0: Sì, giusto.
2: Un bull, due bull, il toro che ha un cazzo bestiale.
1: Vabbè, adesso non andiamo alle
3: idee. Se siete felici voi, ma io che devo fare?
1: E siete, cornuto due, mi rivolgo a lei, e siete felici di questo, giusto?
0: Ma grande, ma felici di essere.
1: Felici, felici di vedere vostra moglie in questa situazione,
0: siamo
1: giusto?
0: Siamo eccitati tutta la settimana dopo.
2: Un'adrenalina mostruosa.
1: Benissimo, sentite un po' il suono della voce, è un po' rotto dalla maschera, caro Parenzo, questo è un grande scoop. Due cornuti in studio, dichiarati. Sì, sì. Ovviamente per loro non è un'offesa. Anzi.
0: No, ma è un complimento.
4: Ecco qua.
5: Due cornuti.
4: Allora, se lo dice Cruciani e Parenzo da Radio 24 che Giuseppe Cruciani, noto conduttore radiofonico, più o meno guadagna all'incirca 400.000 euro lordi all'anno, ecco, tratto da fonti, ecco, diciamo ufficiose, però qua dice da Facebook, il blog di Gallon Michele, sui 400.000 euro all'anno, può dire tranquillamente, dice chi va, si parla di portare in locali le mogli da far montare da qualcun altro, noi che siamo tranquillamente qua preti o non preti o massaie che si scandalizzano meno, possiamo continuare a svolgere questo argomento di un signore pagato 400.000 euro all'anno che su una radio 24 via Monte Rosa Milano, oltre ad insultare il magico mondo di Gamma 5, parla anche di far montare le proprie mogli. Qua abbiamo un'esperta della monta che adesso si collegherà con il maestro linguista per antonomasia e procederanno a questo acceso dibattito sul montaggio non di un gioco
5: o di
4: trovato fuori dall'uovo di Pasqua, ma un vero montaggio da montatori seriali. Prego, a voi la parola. Grazie. Buonasera e buona montata.
6: Buonasera.
4: Delle ore 24 di Radio Gamma 5 e vai con Session.
6: Ciao Giorgio.
7: Ciao Giorgio.
6: Ciao Anna. No, infatti aspetta che sbasso a radio da qua perché sta a contatto.
4: Passa tutto il Session sia tra noi.
6: Ecco qua.
4: Se non si adopera il cucco non si sta bene, è una questione di sopravvivenza.
6: No, infatti volevo proprio cominciare con Giorgio, visto che Thomas che è proprio d'accordissimo a queste robe qua. Cosa che ti pensi, Giorgio, che Cruciani aggancia proprio sto tema? Voglio dire che te che hai iniziativa, insomma, giusto?
7: Guarda, di che gente là proprio non mi interessa.
6: Ma sa stare Cruciani in generale.
5: Ma insomma, Cruciani ha portato sto tema, che già lo stai dicendo tu, l'hai detto tu.
6: Esatto.
5: Che i mariti per accontentare le mogli li portano nei club.
7: Cruciani arriva sempre in ritardo. Genna vita. Che gente porta le mogliere a svangare.
6: Veramente Cruciani arriva sempre prima, perché sono tanti anni che predica sta roba qua.
7: So, vabbè, ma c'è ancora di più, è gente che porta le mogliere, diciamo, a spasso, ecco tutto è.
5: Difatti, vedi quello che ha detto nella sua trasmissione, che in studio aveva due ospiti, tutti e due cornuti.
7: Io e Parenzo.
6: Guarda, lasciamo stare Parenzo e Cruciani da quel punto di vista, perché insomma stendiamo un pietoso velo. Beh, a parte che Cruciani, cosa ha avuto? Tutti schei che ciappa, giustamente. E fa anche lui.
5: E ciao.
6: Comincia Giorgio, comincia, non sono in forma, però comincia te, dai.
7: No, ma veramente che gente ha
6: Ma lascia stare Cruciani, già l'argomento che ci interessavano altri Cruciani.
7: L'argomento mi interessa. Cruciani e Pareso no.
6: Manco, ma no, neanche a me non mi piace.
7: No, non mi piace proprio per niente. Perché?
6: E a Thomas non che piace né l'argomento e né che chi lo ha, vedi?
7: Beh, ma c'ho Thomas è giovane, no, io ancora l'amore che ha da sbocciare, perché per lui l'amore è il compagno di un fiore, capito il discorso? Tutto porteria mai fuori che sua moglie, diciamo, a tappare a mai in altra parte.
6: Sì, anche perché lo chiamo su moglie,
4: esatto,
6: primo.
4: Prima dopo non mi, dopo che fanno doparare anche gli altri, voglio, cioè,
6: No, non fa che doparare niente a nessuno.
4: Ma voglio dire, se è un qualcosa di reciproco, non...
6: No, pare, pare.
4: Ma è reciproca la cosa, non è che uno dice, ma al momento si dice, per questo periodo di vita è reciproco. Dopo può essere, Giorgio, che possono esserci delle nuove aperture di nuovo.
7: Ma scambio le coppie.
4: Non bisogna mai dare nulla al caso per scontato.
7: Ma può essere, è scambio di coppie, è sempre stato reciproco.
4: Se parti da un modo di vivere e te dopo di quello deve andare.
7: Va bene, ma se gli altri non capivo che scambio le coppie da quando che mondo se mondo. E ancora da quando che era il libro e rivista ABC,
4: che Giorgio ti dice anche la rivista
7: che era diciamo tutte che scambio di copie, capito? In un certo momento
4: sei logico, Giorgio, che se più possibilità è ora ti tiri in ballo che chi compra ABC e chi invece compra Famiglia Cristiana.
7: E dopo no, ma qui che fa? No, ma
4: che
7: qui
4: il Messaggero mette dentro il Playboy, per carità, che senca qui.
7: No, Mina, penso così, perché qui che compra Famiglia Cristiana e fa quello che fa stare di nascosto. E invece qui
4: è più ipocriti,
7: sì, perché guarda, quello che avevo scoperto, che diciamo qui che va messa la mattina in ciapa in aereo e va sul paese dove gli te dà la putea
4: in Thailandia,
7: va dove c'è povertà, capito il discorso? E magari c'è gente che qua ha anche un po' di schei
4: puoi permettersi,
7: capito? Vabbè. Ma qui cosa si? Gli uomini o cosa si?
4: Gente che caschei.
7: No, c'è gente che si. Per me siamo perdere.
4: Se vedi che ti viene commesso l'etica. Voi altri magari capi l'etica della.
6: No, l'etica, se è giusta quello che ti dici ti.
4: Che vuoi l'etica?
6: Aspettare. Che dopo si impianta questo tipo di argomento qua. Però
7: ora, non
6: dire,
7: ti può andare con putei. Perché un conto di andare in cerca di altre donne, vabbè, tipo,
4: ma no, capisci un'etica da un altro punto di vista, uno che non ha etica ma ha soldi dice mi quei soldi quelli li accettano e faccio quello che voglio,
7: ma cioè, no, ma non quei putei,
6: ma che sei anche ipora etica, ma
4: è fatto così il mondo, te vedi, c'è una roba strana,
7: vabbè, io,
4: fa schifo,
7: io
4: il mondo fa schifo, finché siamo qua a parlare c'è ancora gente che si occupa qua a guerra.
6: Sì, beh, che qui non morirà mai, perché anche dei denari.
7: Se che mi darà un voto, ti darà un voto zero.
4: Certo, però è che sì, e continua a essere.
7: Va bene, ma a me mi fa schifo che gli uomini.
4: Ecco, 3 ore e 4 d'aereo.
7: Perché magari case in fiori.
5: Sono pervertiti.
4: Che ma se stesse.
5: La perversione nel mondo c'è. E anche troppa.
4: No, c'è più perversione che se.
7: No, ma
4: aspetta
7: Anna,
6: sì.
7: Quello che si è pervertito, che poca curasse.
6: Ma figurati, se cura. Ma porco cazzo, manicomio è scritto per fuori, cioè voglio dire, non sei scritto per dentro.
4: Non sei scritto per dentro, brava. Ma qua, ma ora vai a Epstein, cosa sei Epstein? Non è che si sente che va là. Epstein c'è una roba. perché se sento gente.
6: Beh, in questo mondo sconvolto, gli ha proprio qui, non qui solo fare proprio qui bambini. Ma
4: se sesso te dici fosse finiala,
6: ma sì,
4: e dice,
6: Madonna,
4: fa soffiare le pomiciate. Lì Coppa Puttini squarta e fai beve il sangue, cioè tu si ma vedi non mi rendi neanche conto. Vabbè, che cattiveria che c'è al mondo, no, è una roba qua, incredibile.
7: Non demo sul discorso di scambio di coppia, sì. O di andare dentro sul locale dove che
6: completamente diversi, completamente
4: è a punta dell'iceberg, no, di tutto quello che si può aprire.
7: Vabbè, ma non c'è lo stesso discorso.
4: E ora o te fai una vita sana e immedesimata in un contesto spirituale di essere a contatto con la natura, col mondo, con ciò che ti circonda e con l'universo, oppure qualsiasi pertugio, qualsiasi spiraglio può essere una porta che ti apre alla perdizione.
7: No.
4: Perché dopo uno si lascia andare, molli i freni inibitori e da lì il parte, si ingrandisce e non ti segna più dove te trovi.
6: Beh, cioè voglio dire, dal punto di vista delle persone che va dentro sui locali così, mi sembra mai demente, cioè voglio dire, non è una perversione dovuta ai minorenni o quant'altro.
4: È tutto soggettivo, perché dopo
7: da quello
4: è la
7: che
4: tua
7: so,
4: forza di volontà che ti sa limitare, se no te canti più gusto su una roba, te passi i trans,
7: da quello che so mi
4: roba.
7: Vabbè, ma scusa un attimo, da quello
6: che
7: so
6: cica se droga, però non se facciamo mia di cocaina, insomma. Vabbè, cioè, che fuma a me, cioè, sono robe diverse, dai. No, sono d'accordo, sono d'accordo con te, Giorgio.
4: Se no, ne che saria.
5: Ma come la bambina di 2 anni. Gli hanno acceso la sigaretta, sì, doveva fumare la droga.
4: Allora quella gli ha fatto morire, e se è morta puttana.
7: È morta.
4: Invece i bambini del bosco, chi voleva vivere una vita serena, non gli mancava niente, gli aveva il suo cavallo, gli aveva tutto, e gli ha portato via. E ora quei 7 anni, se puoi dire chi siete, è merde.
6: Ma siamo in un mondo completamente distopico.
7: Là siamo d'accordo tutti.
5: È Natale, Capodanno, nemmeno stare a contatto con i genitori.
7: Ma là siamo d'accordo tutti.
4: Che ne sta anche a poco, un fiore di qui là adesso, perché stanno soffrendo terribilmente la mancanza di genitori. Questi gigà, sai, è morta anche a putea. Cioè, vedete il mondo quanto è perverso già solo in queste cose qua.
6: Ecco, no, per dire chi Geri comunque, chi che lo facevano, Geri di Foresti.
7: Allora, parliamo di 2 persone differenti.
6: Sì.
7: Quello che bastona una FIA e che fa morire una FIA non ha niente a che vedere con uno che ha il piacere di fare sesso con la propria moglie e via discorrendo. E sono robe completamente differenti.
4: Sei lo stesso.
6: No,
7: perché
4: stesse persone che compra il giornale la mattina e te saluta col sorriso e dopo di trio e 4 mura non te sai cosa succede.
7: Aspetta, perché parliamo delle robe giuste che esiste, perché i dottori poi dirtelo che esiste quello che sono io, ditemi, perché se le mancanze sia della donna o sia dell'uomo, che non che se santi e le madone, non che se sesso che ori fra le ori gli possa fare con soddisfazione, ma se tutte robe, diciamo così,
4: se tutti palliativi, Giorgio, vuol dire che manca la radice all'anima, qualcosa.
7: No, se salute,
6: la rissa,
7: perché quando che ti per esempio non ti ha una erezione diciamo al 100%, è logico che tua moglie che ne soffre. E ora, piuttosto di diventare becco e cornuto senza sapello,
4: sì, te fai un'opera buona, se dici ascolta, già per 50 euro vatti a sfogare.
7: Andiamo a sfogarci.
4: Vabbè,
7: ma scusa, se gli altri lo capiamo in un senso, andiamo avanti. Se non capiamo su un altro senso, non andiamo più avanti, perché diventa diciamo una roba che fa schifo.
6: Sì. Capito? Certo, perché capito? Dopo diventa da occasione per dire no, ma se tutto così non sei, sei completamente da robe diverse.
7: Ma anche perché c'è centinaia e migliaia e milioni di gente che fa questa roba qua. No, che ne sia uno di ammalato, non che ne sia uno di ammalato, che ne sia centinaia di milioni diciamo nel mondo che fa il cambio di coppie, perché diciamo, è paese più soddisfacente, paese più a posto, diciamo. Ecco, se neanche pensiamo sotto questo punto di vista qua, perché ne parliamo, e se no non ne vale neanche la pena di parlare, perché se è una roba che fa schifo non fa manco parlare, capito il discorso?
4: Purtroppo
6: no, certo, ma se parlava che se andà un po' verso il burrone de tirar fuori che se tutta della tutta se abbiamo fatto tutta l'erba un fasso, no, non è vero,
7: non è vero, certo. Non è vero, non certo. È vero,
6: cioè un conto adesso mi tengo iniziare col discorso dei Cruciani, va che Cruciani del tutto via che è un pedofilo, voglio dire, difende a spada tratta anche se è un pazzo scleratico certo, sotto certi punti di vista, però Cruciani è un porco, nel senso che piace, che ha detto mi piaceria tanto andare con un uomo, ma non so se fare l'uomo o fare la donna, le indubbio, cioè che tu capio, ma guarda, determinate cose,
4: ma guarda, dobbiamo fare esperienza, è un dannunziano, guarda, vuol dire che è aperto a provare tutto,
7: ma non è giusto detto così, che c'è gente che si sposa che gaffioi e chi va in cerca di qualche omenetto che io metterà,
6: certo,
7: perché niente, avevamo vicino ai bar che avevamo niente.
6: Beh, manca Gigi, lo diceva, che tu capisci, cioè voglio dire, e diceva che quando che faceva, quando prima ancora che si mettesse in ordine, che avesse conosciuto tutta la storia, perché mica un'amica che mi raccontava, che conosceva molto bene Gigi,
7: certo.
6: diceva che lui il lavoro, quando aveva il pienone di lavoro, quando che i marito portava le mogli al mare.
7: Sì, sì.
6: E lui aveva un sacco del lavoro, credo capito, sì, però non dal punto di vista passivo, ma dal punto di vista attivo.
7: Ma perché okay? Perché che era gente che gli era sposata con fioi che aveva che il vicino ha? Sta buoni a fare del manco e prima o dopo gli cacca dentro su. Io in cerca di uno da poter fare amore, basta, tutto è.
6: Certo, perché
7: nativo e passivo, il sempre sta, nativo e passivo, il sempre sta.
6: Sì, ma voglio dire, uno dice no, ma uno va con trans pa' il fiaglio, no, lui va con trans. Pacciaparseo, cioè non è la stessa roba, cioè
7: certo.
6: Un trans è più attivo che passivo, è tutti do, però è più attivo attivo che passivo, capito? Un trans
7: e fa tutti do,
6: ma certo che fa tutti do, però capito, un uomo se voi come posso dire
4: la perversione dai, il gusto della perversione. Esatto. La femminilità con l'uccello,
6: esatto,
4: vuol dire
6: no, ma io voglio la femminilità con l'uccello, ma perché? Perché l'uccello io voglio farlo a qualche parte, perché sennò io potrei metterlo dove chi vuole.
7: Ma
6: il
7: fatto è quanti secchi che ne sei,
4: dipende, può essere una mezza,
6: ma se è pieno, una è mezza pieno, perversione, pieno.
4: Cioè non serve ciapparlo. Guardarlo magari, cioè vedere sta roba che penzola, cioè,
7: no, ma quando che ti va,
6: no.
4: Così magari,
7: no. E se compagno, no, quando no. Che ti va con una donna, ti va con una prostituta, ti va a parlare là.
6: Sì, seppure che andavi a parlare, ma
4: non detto, magari ti va a andare nell'atto dove non vai a casa, che magari non puoi usufruirne, e allora vai all'altra parte.
7: Perché ti è moglie che si è decisa,
4: esatto,
7: che certe robe non le fa,
4: e allora vai per l'altro passaggio.
7: E ora ti vedi, è il discorso che parlavimo prima di andare tutti i due. Perché ti puoi cavarti tutte le voglie che ti vuoi,
4: che te puoi fare più liberamente senza avere dei freni costrittori inibitori.
6: Senza avere dei come posso dire dei senza mese, cioè liberamente vedendo, vedo capito, senza farvi una stoppa,
4: senza remore, senza remore.
7: Anche perché quanta gente c'è che va da quelle prostitute, quanta gente c'è che va a quelle prostitute de uomini sposati, una montagna che va a quelle prostitute, no, uno o una,
6: e chiediamo se perché
7: Che appunto perché
4: è sempre un discorso di testa, se uno il vuoi, cioè di dire
7: dai, no, a
4: testa, hai bisogno del dare
7: a testa,
4: cioè, forse è volontà, se si vede, si vedono i coglioni di una persona oppure no, oppure ti vuoi consegnare alla perdizione, no, dico la perdizione, però dico a vivere allo sbaraglio, alla mercé delle mode, oppure di dire no cazzo, vabbè, io ho un carattere e io so vivere lo stesso anche senza fare certe cose.
6: Allora esatto, mi sto dico una cosa, ti voglio spiegare, no, cioè voglio dire in maniera libera, è persone che non ha piacere sentirmi parlare, no? Che parlo in questo modo, no? Giusto? Voglio spiegare, ma perché? Ma perché io avevo un'educazione data da determinate cose, cioè dove che fare determinati atti, no? Noi già era perché usava
4: sono stati programmati così e non hanno una mentalità aperta per essere tolleranti.
7: Ma il fatto è che se una
6: si parla che no, parla che anche
7: se una non ha che crina. No va,
6: ma neanche sì, passogno.
7: Sì. No va,
4: ma
7: può fare scambio di copie. No va, no va.
4: No che va oppure.
6: Ma figurati se che va. Ma neanche al Maria non
7: può fare. Non parliamo di chi che non vuole andare. Chi che non vuole andare non va. Ma quella no, che vuole andare è giusto che vaga,
4: che vaga
7: perché si cava via tutte le pavane,
4: e se sei ma certo ovviamente chi che
6: per,
4: vaga
6: però adesso per dire Thomas dice sì, come che è giusto che siano, ma abbiamo il dialogo, ma che cazzo di dialogo ho avuto avere con chi che ti domanda che deve farti fare, posso dire che sono radio un pompin da una capio che è nato morosa, che è stata educata in un certo modo, non te lo farà mai,
7: oppure anche quel che hai imparato fate o malamente ti dice come
6: non
7: che
6: non te lo farà mai capio ma no perché
7: che, e puoi andare avanti mezz'ora a farte o che ti non ti godi mai,
4: allora lì che sei una differenza
6: può essere
4: sostanziale.
6: Tutto può essere
4: voto sì. Bea che a persona te la rispetti per quello che te puoi dare e te te limiti nel senso, in un certo senso, per vivere in simbiosi con lei.
7: Ma chi ti dice che io li, ma chi ti dice che li posso volerci bene lo stesso? E puoi fare quello che vuoi tu ti do e volerci bene lo stesso.
4: Libera di fare quello che vuole ognuno.
6: Esatto, Thomas vuoi dire che se una non vuoi farlo ti te accetti e te basta. Però se ti do adesso Thomas, te vuoi a tutti i costi che
7: se ti va bisogna che ti fai
4: limite che ora te stai con una persona che ma te pensi di andare con un'altra per la lacuna che quella non ti dà,
7: che se rotto il 10% dei fiori che dici fiori che dici fiori del padre, e ora che non ne parliamo mai, non che ne parliamo mai, è sempre stato così. E la donna che ha sempre fatto i corni al marito, quando che il marito non si è il maschietto che io pensavo di aver sposato. E ora?
4: E ora fermo sei seghe tutti e se
7: no, no.
4: Sono sempre donne che si fanno male a qualcuno.
7: No, ma non c'è così, non c'è come che ti dici ti, perché basta che si metta d'accordo, io va a farlo. Io a farlo tutti e due insieme.
4: Sì, no, che sei più la base di un buon senso neanche nel volere stare insieme tra due persone.
7: Ma che
4: io vado sempre da pensare, ma Marco Can e mi ha fatto sotto il naso e se mi va a lavorare a se fa montare,
6: no,
4: oppure
6: c'entra,
4: dice,
6: non c'entra niente
4: troie,
6: de calling,
7: perché
4: non esiste più la
7: perché
4: coppia,
6: non c'entra niente
4: la famiglia, andiamo a far culo tutti, è diventato
6: quattro che era soltino, c'entra niente i putei di un altro, che schifo sta, bravissimo. Però voglio dire, fare qualcosa che tu moiere non vuoi fare, non è facile se ti piace a tutti i costi, non è facile.
7: Ma non avevo partito con l'idea di due persone che vuoi farlo, non una, due persone, no, marito e moglie, e vuoi divertirsi. E ora se parliamo di questa roba qua, possiamo andare avanti e parlare. Se no, ora uno dice mi no.
6: Abbiamo messo in piedi già lo tre argomenti, sì, cioè, già in piedi tre argomenti, voglio dire, che come giustamente no, che dopo se è nato come questa situazione, e dopo si dice no, ma bisogna parlarsi, ma bisogna accettarsi, ma bisogna così e qua, ecco che abbiamo messo in piedi tre, quattro argomenti che sei interessante.
7: Ascolta,
6: comunque,
7: e ora mi io ho fatto e Pupito non lo faria.
4: Esatto, ma qui è anche, forse è etica e educazione.
7: Sì, va bene, ma sì. Va bene,
4: ma dopo, se, Giorgio, se mi memoglio, magari sarei il primo porseo in assoluto, perverso, Reccion, tutti i busi del mondo. Però c'è un qualcosa dentro di me che mi dice: no, cazzo, mi voglio vivere una vita con una certa regola.
7: Vabbè, ma non
4: perché se
7: quello...
4: mi lascio andare, divento il peso porseo che si ne
7: ma ascolta, vabbè,
4: e perché vado a farmi così?
7: Ma nessuno dice.
4: Dice
7: di no. Va bene.
4: Perché mi sento così, ma ognuno, tutti che
7: mo da ma sono il primo mio a capire che si non ti fa
4: e a lavanderia e un altro fa il prete, cioè ora se muoviamo tutti faremo tutto un minestrone.
7: No, bisogna guardare di quanti diciamo partiti che siamo. Che, come che parliamo della politica, parliamo anche
4: appunto,
7: del
4: ognuno senso. Sceglie nella vita,
7: ecco,
4: cosa
7: c'è,
4: fare.
7: Ecco, che c'è gente che fa quello che fa perché è d'accordo e va d'accordo così.
4: Bravo, Trasimi. Metti uno del PD con uno del Forza Italia, ma
6: no, puoi andare
4: Gubbio,
6: d'accordo,
4: Gubbio,
6: esatto.
4: 8 ore al giorno si parla di politica, non vanno d'accordo. Se parlano di cucina, sì.
5: Ma non hai capito, lui dice quando una coppia è la coppia,
4: è la
5: tutti
4: bravo,
5: due,
4: sì,
5: che
4: sì.
5: Decidono
4: di comune accordo.
5: Ecco,
4: bravo, sì.
5: È quello
4: sì,
5: che
4: sì,
5: dice. È logico che poi le tue idee le
7: mi ho detto che
5: diverse.
7: Ti fa per violenza.
4: No, di accordo, ma che ci sia un piacere reciproco. Allora sta
5: perfetto,
4: bene.
5: Ed è quello che
4: certo,
5: sta dicendo.
4: Certo, Giorgio, niente di contraddittorio.
5: Perché se poi una cosa deve essere forzata, come la penso io, come
4: allora
5: la
4: diventa tu? Sottomissione. Allora non va più bene.
6: Certo, per dire, a me non mi piace la mai già la menta, ma cosa c'entra? Cioè, voglio dire, mi è già la menta, non mangio, basta. Ecco. Cioè, voglio dire, una roba che non te, me non faria mai, non daria mai su cioè se parla certo, sempre che certo, persone certo. Vuoi andare, me non daria mai insieme come Mario su un locale, ti giuro. Ma perché mi sono andata a guardare, però
7: ma
6: non daria,
7: chi non ti va, chi non ti va con tuo marito, perché tuo marito non vuole andare.
6: Ma certo, ma sono d'accordo con te, ma se voglio dire la stessa roba, no, bisogna essere, se sei d'accordo, perché non si può essere liberi di andare, certo? No, me non sono d'accordissimo.
7: Aspetta un attimo, ti faccio un ragionamento serio, perché questo è serio, che se due persone che va a letto e fa quello che ha da fare, non trova soddisfazione. Per un motivo o per l'altro non trovano soddisfazione. Cosa si ha da fare? Si separa oppure va in cerca di fare qualcos'altro?
6: Ma la maggior parte si separa perché non sa neanche che sia chi lo cai là.
7: No, io sa. Perché è scambio di coppie che è una vita chi fa, una vita.
6: Ma non fa pensare che ci sia tanti locai,
7: Ma no, se perdi i locali, è scambio di coppio.
6: Okay.
7: Che sei.
6: Anche in case private.
7: In case private
6: sì.
7: Dappertutto, io fa.
6: I
7: fai i festini e dopo vai a letto e via discorrendo. I fai partire le carte, quello che vince è da fare questo, e a penitenza se fa altro. ma
6: sì,
7: scusa,
6: sì, Svaro.
7: Un attimo, ti parli con una persona che ha anche una certa esperienza
6: e una certa età.
7: Ti ha capito il discorso? So certo. Cose che si fa e cose che non si può fare. Quello che non si può fare, non che santi né madonne, non lo farai mai. Quello che puoi fare, lo puoi fare con soddisfazione e anche con amore e tutto quanto. Perché c'è sì. Gente che a casa non riesce a godere e io trovo fuori il sistema di andare a godere. E non una coppia, tante coppie.
6: Tante,
7: perché tanto
6: tante,
7: può dirlo anche a te. Quante donne sei che vai a letto col marito e ne gode?
6: 9 su 10.
7: E ora, capito il discorso? Ecco, se neanche questo non lo capimo, non si riusciremo mai a cavare via questo discorso qua. Perché mia moglie non guarda a godere? Preferisco trovare fuori un sistema in modo che godiamo tutti i 3, 4, 5, sì. Capito il discorso?
6: Bisogna essere molto, avere una mente molto elastica.
7: Ma bisogna parlare prima di tutto. Bisogna parlare.
6: Certo.
7: Perché io.
6: La mente elastica? Capita. Certo.
7: Parlando vi fuori tutto. Perché ricordate bene che tante donne non riuscivano a fare tante cose. Parliamo marito e moglie e basta, non riusciva a fare determinate cose, tante cose. Parlando, si riuscì a farlo. Perché se non ti parli, non ti farà mai a voglia di fare. Fermo un'ipotesi: mi sono una donna che non gli piace fare i pompini.
6: Se mi trovo
7: il marito, diciamo, che pian pian, di qua, di là, di su, di su. E a farlo provare e a, se mi ama e approva e l'ultimo mio fa sempre
6: bravo.
7: Ecco, questo è il discorso. Sì. Bisogna vedere come che ti
6: capito,
7: fa
6: Thomas.
7: Perché non conto ti dà.
4: Guarda che è giustissimo Giorgio, lei da apprezzare, perché Giorgio lei è oltre, come che ha detto io all'inizio, mi sono in una fase ancora iniziale, dopo è logico che con la vita c'è un'evoluzione.
7: Ma certo.
4: E Giorgio,
7: ma mi ti ha preso
4: bello, perché io dice delle robe che è sacrosante e veritiere. Che dopo che avemo la nostra rissa che se bello anche a farla, ma perché
6: certo.
4: Però lui lo vede da un occhio più saggio, da una persona che ha già fatto un suo percorso, da una persona che ha, che da sempre lui lo dice, da anni che gli dice basta credere che l'innamoramento dura 3 anni, quanto sei che gli dice?
7: 3 anni,
4: ecco. Dopo sai che sei una volontà di stare insieme per un motivo e allora ti vai avanti, se no
7: sì, a maggior parte
4: tutto.
7: A maggior parte stai insieme perché gli dici oi.
4: E ora ecco, questo sei un collante, un legante. Ora mi capio, a prescindere cerco che sia una volontà prima, capio, che si scateni l'attrazione famosa. Mi purtroppo ho una testa, per conto mio mi guardo che prima che sia un'affinità completa con la persona. Perché quando che tu ragioni con l'amico
6: certo,
4: di sotto,
6: ma stai scherzando.
4: Sprigioni solo gli ormoni e i feromoni e ti dimentichi dei neuroni. Quando che finisce le scoppiettate, te trovi di fronte con una persona e ti dici ma che cazzo sei a questa, non ti riesci neanche a fare un ragionamento comune, non ti vai d'accordo in niente per niente. E ora prima l'amico lo tengo legato con la cravatta alla gamba destra o sinistra conforme e vedo di capire la persona che ho di fronte e dopo vado anche di
7: ma tutti quanti fa così, ma tutti
4: no, tanti guardano se ha un bel culo,
7: ma no, ma no, in principio no.
4: Invece adesso
7: non c'è nessuno che si sposa
4: l'attrazione
7: e che pensa a sta roba qua di partenza, nessuno pensa a sta roba qua di partenza. E sai quando che uno pensa, prova a pensare che beh, quando che ti accorgi che te pare che tua moglie non goda più come una volta, Ti pensi ti pensi di fare che cosa?
4: Vede un cambiamento, certo, certo.
7: Ecco, e ora, dai, perché è verità, comunque... se questa, è verità se che la donna non gode tutte le volte che fa amore.
4: Certo, non è facile.
7: Ecco.
4: Beh, neanche l'uomo è, perché se non te vai d'accordo qua persona che te è in fianco. Parlo per le mie poche esperienze che ho. Ma statosa magari mai te vedi che non ti sopporti più, guarda che non ti senti niente, eh.
7: No, ma non sei fra marito e moglie.
4: Mi parlo tra morosi.
7: Ah, fra morosi,
4: no,
7: beh,
4: no,
7: i morosi sono un'altra roba.
4: Non te godi
7: allora,
4: niente,
7: morosi,
4: eh.
7: Morosi che fanno l'amore del gruppo che ne pochi.
4: Ah no, beh, quelli devi andare a zero bracco.
8: Sì. Trovi,
7: no, vabbè, faccio partite. Perché quando che uno fa amore, non pensa mai di mettere in campo anche su morosa.
4: No, perché.
7: Ma dopo quando diventa sua moglie.
4: Tu hai un qualcosa di meraviglioso.
7: Quando diventa.
4: E approcci che fai. E tutto, vedi tutto rosa attorno a te.
8: Comunque, Giorgio, bisogna essere molto intelligenti. Molto intelligenti. Molto intelligenti.
7: E questo è difficile. Questo è difficile.
8: Purtroppo, gli uomini, che dico sempre, dico. Ma va a me mogliere che gappia suo tanto, ma che detto che esso è ma amico visto non te vedi un cazzo, perché ti quando che te che è l'affare là, ti quando che te che hai fatto i fuochi artificiali, ti sei a posto, sei a posto, non ti interessa. Mio papà diceva campa suo non crede quello sloppo, sempre stata così, non te rendi neanche conto, cioè uno che quando che ga finì la storia, no, che ormai oppure ga eiaculazione precoce o quant'altro, no, e a cosa ha da fare? Uno si mette e dice madonna, ma vediamo domani sera come va, no, mi te donna perso il culo ancora anche domani, capio, cioè voglio dire, no. E ora che a sera qua finimo qua, ecco che se tira in ballo forse l'intelligenza o meglio di Giorgio, che è già un gran gruista, vedo, capio, o linguista, quello che vogliono dire,
4: ok,
8: no?
4: Ok,
7: no, guarda, lascia ecco. Perdere gruista, l'autista,
8: ma
7: gli
8: era un modo,
7: no,
8: di
7: no,
8: dire.
7: Ma faccio partite l'uomo,
8: ma scusa, ascolta qua, ma Giorgio, ascolta qua, se ti te che ti si precoce, no, te arrivi subito, no, e resta così, cosa fai tu? Ti dimmi cosa che te fai,
7: non ho capito.
4: Se te arrivi subito, che te sei un coneglio e te lasci la donna a metà.
7: E se trovi un altro?
8: No. Se poi. Se, non è vero, cazzo. Certo. Se metti in moto, lasciati in ea.
7: Perché secondo te.
8: Ecco, vabbè.
7: Secondo te, gli amanti di qui che ha il 10% dei fiori che non è del papà?
8: Ma non c'entra, mi parlo
7: come
8: di che
7: non
8: momento.
7: Come non c'entra? Ma guarda, scusa, mi passa bene te dite te robe qua, vuol dire che goletti in qualche posto.
5: Ancora, ferma.
8: Ma che me ne frega, mi guarda, è vivo.
4: Sei documentato in te stessi libri di Otello Rampazzo.
5: La Beatrice ha fatto una domanda, che una volta che sei a letto con tua moglie e ti sei tanto precoce, ti viene prima la moglie, ti vedi che è rimasta a metà, tu cosa fai? No, che se ne trova un altro,
7: no,
5: è sbagliato,
7: no,
5: la risposta,
7: vabbè. No, aspetta, prima di tutto un uomo che sa di essere precoce lavora tanto di lingua.
5: Ma a parte, fai
7: no,
5: aspetta
7: a parte, quando che ti ha lavorato bene di lingua, dopo quando che ti derivi e basta, e è già a posto, e a cagotù già abbastanza,
4: ecco.
7: Può darci che vada anche bene.
8: E ora mi ho fatto la domanda, se per caso uno si dismentica di avere, perché si può avere la smemorina, se no se tu hai un po' di, cioè voglio dire, a Teresina si può averla, no? E si dismentica e finisce là, cosa cavolo da fare?
7: Beh, guarda, se smette che là, perché parliamo di Teresina, che roba ha, non so cosa dite. non so cosa dirti. Mi ti dico, un uomo deve sapere fino a che punto che può far contenta la propria moglie o anche la propria amorosa.
4: Ma te, te compri camisotto con effetto ritardante, così te avanti fin domani e te fai anestesia pura, come mi è successo a me la prima volta, che fa rispetto, fa paura di fare il precoce qua e là, mi vuoi comprare il camisotto ritardante. E se ne, non mi fermavo, ero ancora passato 18 anni, ero ancora che a me aveva fatto venire e a spondi spondi l'artrite chilosante, ecco.
7: Voilà.
4: E lo vuoi anche conservare primo, perché non voglio neanche bagnare, ed è ancora là. Scusa, anestesia pura.
7: Scusa,
4: che senti, compri.
7: Scusa, hai fatto della roba.
8: Cioè,
7: l'uomo per fare amore deve essere sapere cosa deve fare. Cosa deve fare? Perché se no.
4: Queste sono le mie esperienze del sesso.
7: Vabbè, ma no, te ieri giovane,
8: No, ma che se la comporta meglio, se la comporta mai,
4: cazzo. Fatto... Perché sono sempre stato altruista, rispettoso del prossimo. E ora ancora a lavorare. Per esempio, siccome che era andato in blocco il boiler della caldaia, lì che cazzo della provincia, mai buoni nella... mi bene o male fia prova contraria sul tecnico di scuola, sono andato dentro che era un covo della cucina con un altro che sia amministrativo, non mi hanno interpellato, mi hanno detto chissà, sono già i loro due che bastano, ma appunto prima vabbè, ma come che me l'ha trattato? Ti tratta sempre come il puteo di 10 anni, no, 40 bene o male fia prova contraria, ma come che me l'ha proprio rivolto parola sto qua. A parte che, ma mi fia prova contraria, a suo diploma perito, ha una qualifica di operatore elettrico, elettronico, telecomunicazioni, ho anche 40 anni, e ancora a farmi insultare da qui, ha detto perfetto, siamo tutte Cassandra ormai diventati qua noi lavorare in Italia, e voi chi statai sei così, statai fa così, st'altra volta, me giro a che altra parte, me faccio i casi miei, de fare in culo, ecco cosa vuol dire, mi so troppo altruista, che sono talmente altruista che mi voglio comprare i goldoni per effetto ritardante per paura di venire prima per non far godere amorosa, ma te fanculo tutti, ho imparato adesso a farmi i casi
8: allora,
4: quando avevo 3 anni che sono in mezzo ai vecchi a sopportare Marante che è della radio cooperativa, a stare attenti a dire mezza parola, a stare coi nonni, a stare qua, a stare a basta, ma tutti i coglioni adesso porco e fuori, adesso abbiamo
8: camminato,
4: basta.
8: E guarda che non te puoi salvare, che bene che ti fa sto sfogo qua.
4: E invece a canzone e questo e quello che altro. A 26 anni che sto sotto a tutti e a lavorare e bidet, che a insegnarti a spostare a scuola di qua e a mettere a scuola di là, come che si risponde al telefono.
8: Bravo.
4: A Severi de Padova nel 2008 che avevo fatto 3 mesi e c'entraino al Duca degli Abruzzi, e a settembre ero Anna Barate che ha il nome Manuela, ho risposto mi al telefono con passare in didattica, no caro sento perché il telefono non ti sento parlare, Manuela, ho fatto 2 mesi al Severi dal 7 aprile al 7 giugno, ho detto al Duca di Abruzzi, ero sempre attaccato in centro al chiostro, ho detto via Mario Merlin, ha avuto che non sappia usare un telefono, girare una telefonata, oh beh mi vuoi insegnarti se ti non te vuoi imparare? Ma farti o mettere in culo e dire a 20 anni che sono stato in Italia, ma
7: aspetta un attimo adesso che ti devi sfogare, per favore, devo via. Per semplice fatto, non si può parlare di sesso quando che gente si comporta come se voleva comportarsi gli altri.
8: Perché
7: mi dispiace. No, no,
8: perché no.
7: Io sono una persona seria. Io dico quello che so. Io dico.
8: Ma vabbè.
7: Ecco.
8: Ma cosa che ha detto lui?
4: Anche i goldoni effetto di cadante fa rispetto del memorosa, e nonostante tutto la sia fatta montare durante la settimana un altro e mi spendevo schede di benzina e tutto per portarla in giro, pagargli a pista eccetera eccetera
8: eccetera,
4: e la sia fatta montare a gratis da uno che non aveva neanche ancora la patente.
5: Vedi.
8: Ciao Thomas, dimmi la verità, ma che tu
4: segreto
8: Teghetto ha fatto una graspetta prima di venire qua, perché se tu mai sentito così libero.
4: Come una casa, adesso vuoi letto perché sono stufo, scusami.
8: Come, aspetta che andiamo in letto tutti, fermo qua un attimo, no, andiamo in letto tutti adesso.
4: Trasmissione Anna Poltrulla Allero, mi Sosari va a bruseganami.
8: No, no, no, adesso saremo su tutto che andiamo in letto, che ho dovuto fare, cioè voglio dire, è stato, non trascendiamo, secondo me arrivai qua la prossima volta della seconda puntata.
7: No, no, non la fermo più, perché o se parla seriamente oppure io non la faccio, perché il pagliaccio, ecco, mi dispiace, ma il pagliaccio è a casa.
4: Ecco.
7: Adesso
4: va a casa.
7: Vale.
4: Ciao.
7: Ciao a te. Perché a me mi piace parlare seriamente. Dico quello che so e basta, chiuso. Ecco.
8: Vabbè, ma cosa c'entra? Tutti parlano seriamente.
7: No, seriamente.
8: Ascolta, guarda che la mia lezione questa.
4: O parlano tutti seriamente o qua dicono tutti delle gran cazzate, perché la cosa è soggettiva adesso, cioè non è detto che parliamo seriamente.
8: Questa è roba seria, questa
4: è roba. Può essere delle cazzate.
7: È roba molto semplice. Trovare una donna è molto facile, trovare la propria donna è molto difficile. Per vedere se sei la tua donna,
4: si dice che ascolta Radio 24, sta qua che i 400.000 euro all'anno li prende qui di Radio 24. Buonasera Lola, buonasera.
7: Capito il discorso? Per sentire, per preparare determinate cose, bisogna fare escaete, bisogna cominciare così, come che comincia io, quando che era amorosa, per paura così, per paura qua. Ma una volta che ti si sposai, paura di cosa? Gode o non gode tu, punto di domanda?
8: Perché ti siete accorti ancora? Te l'ho detto 10 volte, perché ti siete accorti?
7: Vabbè, ho capito, l'unico di gente qua a mestre.
8: Non sta a pensare che gli altri che arrivano tutti come che arrivati. Se che arrivi ti. Non sta a pensare, Giorgio.
7: Ma scusa, fammi il tuo piacere. Okay, scusa, uno che si sposa non capisce se sono mujer viene fuori.
8: No,
7: vabbè, dai, ho capito. Siamo una massa di ignoranti. Punto e basta. Il prossimo giovedì parliamo di ignoranza.
8: No, beh, che mo parlare anche adesso di ignoranza. Per
7: no, che ignoranza c'è che ti parli? Io non ho parlato di niente perché io non ho fatto nessun discorso serio. Un discorso serio. Cioè, quando uno conosce una donna, se diventa amoroso, diventa marito e via discorrendo, deve capire la sua moglie cosa che fa e cosa che non fa. Quando che capisce che la sua donna non gode sempre bene o per motivo di fiori o per motivi di lavoro o per motivi di così, bisogna che vada fuori, trovare fuori il discorso di mettersi d'accordo su una roba o sull'altra. Quello che uno si mette d'accordo a me mi va bene, non gado a guardarmi a me per mettersi d'accordo. Ti hai capito il discorso?
8: Certo che devi guardarti, sì. Però non sta a pensare che sia così. Sì, perché ti si scaltro, ti si sveglio.
7: Dai, quanto scaltro.
8: Ma ti sei convinto che ti fossi a fotocopia di tutti?
7: Ma non voglio neanche capire che sono a fotocopia del sacco di ignoranti, no?
8: Certo che sacco di ignoranti.
7: Non mi assento per radio di dire che i fiori che si sposano sono tutti ignoranti. Non mi assento di dirlo.
8: Parlo per tutti, parlo per la buona parte, ora ti
7: parla con chi ha buona parte là.
8: E ora facciamo un sondaggio. Facciamo chiamare qualcuno che ha coraggio di dirlo o no?
7: Nessuno che ha il coraggio di dirlo. Nessuno ha il coraggio di dirlo. Nessuno.
8: Ma in nessun caso, in tutti i casi.
7: È per quello che bisognerebbe fare dei discorsi seri, tranquilli e dire le cose come stanno, non come abbiamo fatto neanche Cagnara di qua,
8: non sta a pensare che so a Cagnara che c'era un ragionamento serio sotto.
7: Mi non lo trovo.
8: Beh, ti non te lo vuoi trovare, no. Perché te vuoi arrivare a determinati punti, no,
7: No, mi voglio arrivare sui punti che c'è da arrivare, che dopo uno che arriva o non che arriva è gli affari sui, ma quei punti, perché quando che ti dice ti vado a fare un titolo di studio che sia una laurea, o ti acciappi o non ti acciappi, capito? Non ti puoi dire tutti quanti che abbiamo studiato, non stai in piedi, bisogna che tutti quanti abbiano capito cosa che ha da fare, cosa ne ha da fare. Dopo chi lo faccia o chi ne lo faccia è un altro discorso, però mi parlare come che ho parlato sera, io mi vergogno di aver parlato.
8: Ma figurati, vabbè, ma no, assolutamente.
7: Ascoltami, sono una persona seria, mi sono una persona seria, e quello che ho parlato è quello che ieri ho detto da parlare.

0: fare, di quello che parliamo gli altri, non è un obbligo di farlo. Mi ha preso così, se ti ha preso indifferentemente, vuol dire che io...
1: Ma quello che ti dici, se è vero, se è giusto, e sarebbe bello mettere in campo, cioè voglio dire, imparare determinate cose, de riuscire a capire, a riuscire a vedere, solo che ti Giorgio, te che vedi?
0: Ma se non che vedo la meta, se non che vedo la meta, cosa vuoi dire? Quando sei che spero di vedere? Quando che chi mi mette sottoterra, che vedo cosa?
1: No, magari non te che vedi perché non te che vedi, ma te vedi avanti, capio? Se riesci a vedere avanti e capire determinate cose, è una roba bella quello che ti dici. E persone segate a capire che bisogna che fai così, ma ben venga chi dice di no.
0: Ma ti dipende.
1: Avevo tratta in vacca perché dopo, perché dico,
0: ma ti dipende.
1: Dimmi.
0: Ti dipensi se fosse 10 uomini che ascolta, 8 non ha capito niente.
1: Ma si può capire, bisogna essere un po'
0: allora,
1: dire no, ma mi fa so convinto di quello che faccio. Questa è anche una reazione che può essere. Quello che faccio, che non conta a niente.
0: Ma vedi, dici, quello che penso bene è bene.
1: Questo.
0: Quello è ciò. E ora farlo per te. Cioè, se ti devo fare come ti pensi di, è logico che ti ho fatto bene, perché ti ho capito a te, ma non è una cosa da parlare per radio. Per radio, se avevamo anche così da fare una roba informativa, bisogna essere informativi. Non bisogna essere che mi faccio così, no, te fine parlo.
1: No, ma che mi non parlavo di me.
0: No, beh,
1: mi dico, gli uomini, purtroppo, quando chica, è come a Ferrari, no? Gli accende a Ferrari e vron, vron, vron, fatto. Mi te ho fatto la domanda prima. Quando che te vedi che te eri così, se puoi anche tornare in Rio, stare a un attimo e dire no, ma maggior parte dei maschietti si sente e dice ma sì dai, faremo domani, tanto adesso non carico più il fusile o non mettono tempo o non ho voglia, non ho quello che sta, e intanto in che maniera là e resta là così con un palmo del naso, ma resta un po', come posso dire, imbrigliata in mezzo a una situazione.
0: Secondo te quello è un uomo che ama la sua famiglia,
1: la sua donna, no.
0: Appunto, no,
1: però,
0: no,
1: però, appunto. Però ho fatto un po' di indagini in tantissime situazioni così, capio? Dove che, no, e ora te dici, ma e ora e moglieri si trova un'altra, ma magari pensasse che sarebbe bello andarsi a trovare insieme a volersi bene, a parlare, a fare, a sbrigare, ma non succede.
0: Beh, che tu te vada a trovarsi un altro, no, però che sei che qui che vai a dire che è un altro, perché guarda che qui che sei che lavora uomini e donne sotto la stessa fabbrica, parla davanti al caffè, davanti di qua, davanti di là, alla fine sì. Vanno a letto, perché sì. Se basta guardare anche sui processi, anche su quella roba là,
1: sì.
0: Capito il discorso? Appunto, no, e ora vuol dire che prima o dopo si confida. Capito? Se diventi un amico fidato e si confida, ma io non mi contenta, oppure...
1: E ora ti contento me, esatto. E si dice, ora ti se parla così, dice, beh, ora se non si contento, te provo me e ti contento me e si innamora, e so che nasce un'altra storia, giusto o no?
0: È logico che sia così.
1: Sì, invece non sarebbe giusto così, sarebbe giusto che questa qua invece di parlare con un altro parlasse con la persona giusta, con la persona che è a casa,
0: certo.
1: Esatto.
0: E ora è il discorso che ho fatto prima.
1: Questo volevo dire.
0: È il discorso che ho fatto prima. Non c'è proprio quello di dire scontra

0: Amore, mi pare che sia così, mi pare che sia qua, sia onesta e ti dice la verità, ti dici amore, vuoi che proviamo qualcos'altro? Guarda, c'è così o c'è colà, perché nessuno dice di fare, ma dice di provare. Perché,
1: Certo.
0: ecco, perché ricordate bene che tante donne è la prima volta che prova. Noi proprio e ha paura, e ha paura. Vedo.
1: Sì.
0: Dopo si muove, è come
1: Sì,
0: giasso,
1: dopo
0: no? È come giasso.
1: si
0: Come
1: scioglie.
0: anche un uomo, d'altronde, mica, so che
1: Certo.
0: la donna. Ma quando che ti ha da farlo, prima di tutto, è che sei una terza, quarta persona. E non è più tuo marito. E ora, di conseguenza. Ti diventa anche un fiettino, diciamo, di esame di coscienza, ma faccio bene, faccio male, faccio bene, faccio male. Se subentra il male, faccio male, non lo fa più. Non lo fa più. Ti capito
1: No, no, claro. No, ma che ho detto, se che in trofola per degli argomenti esattamente che pensavo stessa roba.
0: Oh,
1: Pensiamo allo
0: cioè,
1: stesso modo?
0: mia penso così, mia
1: È
0: penso
1: un bel
0: così.
1: modo
0: Ecco,
1: di pensare.
0: gli altri la pensano
1: Certo.
0: differentemente, benissimo, benissimo, che la pensa differentemente.
1: Ma
0: E qui che non pensa proprio niente, se proprio qui ha, che se chi si è convinti di una roba, invece è tutta un'altra. Cioè,
1: ah sì? No,
0: la
1: sono
0: vita è
1: d'accordo.
0: fatta così, la vita è fatta così. La
1: Non
0: donna, cioè,
1: abbiamo voglia di fare fatica a costruire. Non abbiamo voglia di costruire. Questo è il problema.
0: certo,
1: La costruire è una roba molto bella.
0: è fatto sì che bisogna capire dose e robe, di fare anche di esami con qualche dottore in gamba, è un sessuologo, di vedere quanto che donna può restare senza. E ora prima di proporre la roba una di domanda che altra, ti sa che per una settimana, quando che ha fatto, non vuoi più farlo. E ora è logico che tutte le volte che ti domandi ti dice no.
1: Certo, no,
0: Capito?
1: vale.
0: E ora bisogna prima di tutto imparare a conoscere chi è detto moglie, come cioè
1: Certo.
0: donna conosce chi è suo marito.
1: Certo,
0: Perché
1: stessa cosa.
0: bisogna
1: Se dice
0: parlare,
1: moiare, ma si intendeva anche da altra
0: sì,
1: parte, certo.
0: esatto, da entrambe le parti, no? E ora
1: Certo.
0: che c'è la possibilità di fare qualcosa, di pensare di fare qualcosa, se no non è niente a fare.
1: Ah, bisogna avere la volontà, esatto, ma questo se voleva dire, se voleva dire la stessa roba, bisogna avere la volontà comunque in ogni caso di riuscire a fare il meglio, di riuscire a aggiustare, che sicuramente se siamo sposati vuol dire che c'era l'attrazione, che c'è tante cose, se dopo col tempo te vedi che va a un po' a scemare, però se puoi ritornare a essere sempre in tiro, sempre a essere, devo essere quello che se c'era d'amorosi, insomma,
0: Ma
1: che aveva roba
0: certo,
1: più bella, che tu capio.
0: perché poi dopo che c'è meno possibilità che uno o l'altro, diciamo, va in cerca della terza persona, per il
1: Bravo.
0: semplice fatto, perché se l'uomo non gode, diciamo, con la donna che avete, e l'uomo va insieme con un'altra donna,
1: E
0: capito?
1: altrettanto,
0: E altrettanto sia, ti ha capito il
1: certo,
0: ragionamento? Tutto è.
1: ma certo,
0: Ecco, è ora, andiamo avanti, sono d'accordo, andiamo avanti.
1: siamo d'accordo.
0: Ecco, c'è
1: Siamo
0: quello che mi
1: d'accordo o no?
0: volevo, c'è quello che mi volevo parlare, di quello
1: Certo.
0: calmo, tranquillo, sì, che in ultima, le cose che avevamo parlato, ultimamente qua, abbiamo parlato delle de robe più giuste che altro, mi pare.
1: Certo,
0: No, scusa, nessuno ti ha obbligato di fare questo, di fare quello, di fare che altro.
1: certo, certo.
0: Ehi. certo, perché obbligare a mogliere che si è
1: non c'è niente da obbligo, ma figurati, appunto, no, assolutamente, no, ma
0: può,
1: no,
0: non ti può, è giusto che te asa.
1: Certo, però tentare
0: parlando,
1: esatto, e magari se che dà un po' di spunti, che tu capisci,
0: se cerca
1: sempre di trovare gli spunti giusti dove che magari se possa rivedersi,
0: sì,
1: se dà di input.
0: È anche una roba molto importante secondo il mio punto di vista.
1: Sì,
0: quando chi ti fa amore di cercare di parlare che di quello che ti cavali ci dice da fare, perché
1: osservare e...
0: no, ma la casi, sì. Ma la casi calda e ascolta, e può darsi che pian piano che piace, perché non tutte che piace è come il primo intro,
1: sì,
0: e c'è gente che vuole molto molto di più. Ma perché non
1: siamo tutti uguali?
0: Esatto. Bisogna conoscere e bestia che ti sta.
1: Sicuramente.
0: Se ti non ti conosci qui, non devi fare qualcosa.
1: Non ti fai niente, proprio un bel tubo.
0: Ecco, ti ho visto che 10 minuti che avevamo parlato di una roba seria. E non avevamo parlato, certo che uno si è costretto a farla. Parlando,
1: no,
0: uno
1: certo.
0: Fa o non fa, basta, chiuso, decide di fare o non fare. Non è se obblighi, gli obblighi vi fora, quando che ti dici costretto di andare con un'altra donna, diciamo perché tua moglie non ti soddisfa più.
1: Certo, però se ragionava anche che magari già devo andare in scontro, no? È il fatto che tante volte non si osserva, però magari e donne, no? Altre donne siamo più attente a solo osservare, capito? Perché siamo più curiose, siamo più attente, faccio emo, gli uomini quando chiede al bar gli parla del calcio, e donne cos'è al bar e parla dei uomini, non c'è niente a fare. Questa è la realtà.
0: Beh, è logico, ecco. No?
1: Esatto, è logico. Però proprio perché la donna osserva, guarda,
0: manca,
1: briga,
0: manca
1: mona.
0: Perché l'uomo non è come la donna.
1: Certo.
0: La donna con un'altra donna ha il coraggio di parlare che il marito non funziona. Mentre un uomo che non parla,
1: non parlerà mai di queste robe qua.
0: Con un altro uomo che la moglie sua non funziona. Capito,
1: no.
0: Il discorso?
1: Ma magari do amici, però no, così.
0: Vabbè, ma lascia perdere.
1: Sì,
0: amici, no, ce ne sono tanti, no? Quando che ti parli di che roba, non ti parli mai volentieri, perché un amico oggi c'è un amico fidato e domani fa cagnara.
1: Sì.
0: È sempre una roba che mai che ti chiede parli è meglio, sì.
1: Certo. Sì, soprattutto perché gli argomenti più, diciamo, più impegnativi i fa più e donne, diciamo, io fa e donne fa ragionamenti più impegnativi, più più complessi, osserva e guarda e sbriga. E i maschietti è più come posso dire, a parte ti, no? È molto più, ti dico, il parla è calcio, cioè voglio dire, noi parla di osservare, di star brio, dice ma sì, va, madonna mi rompe scato, no voi mia, sento madonna che rompi, che femmina che ho trovato, vara che potevo, madonna cosa hai fatto mi innamorarmi di qui, e solite situazioni, capito?
0: Sì, perché ti ha paura di mettere in funzione la famiglia, perché se per caso ti trovi una persona che ti fa finta di conoscerti, che domani magari ti rompe il scatto, e se può non andare, vede se può non andare indietro con tuo moglie.
1: Ah sì?
0: Hai visto? Perché qui ha qui furbi, chi non ti mangia qui che ne vuole. E c'è il discorso che ti ho detto di qui che prima va a lavorare e sulle fabbriche che c'è uomini e donne. E c'è sì, che sì. Quello furbo che è calmo,
1: che approfitta di tutte queste situazioni.
0: E c'è, bravo.
1: Approfitta proprio, cioè nel senso che vede queste situazioni, no? Dove che piace anche magari che e dopo le donne ha tendenza ad innamorarsi, sai cioè come che funziona, no? Le donne si innamora,
0: di innamorarsi o di alzare il barrio, di dare sì. Casa e mandare, ecco, è a doppio senso quel discorso là, perché c'è quella che si vergogna di avere parlato, che dici vada cosa che ho combinato, che ho contato tutto a un forestiero, questo qua magari nel frattempo mi soddisfa, ma ho casa che chiedo il divorzio a mio marito.
1: E dopo quando che te vai cerca di questo qua non c'è più?
0: No, magari che sì. Magari che sì.
1: Ma non lo so,
0: vabbè.
1: Cioè, perché ti ripeto, e donne e gatte tendenza di innamorarsi, no? E vede a storie, vede la persona giusta, e vede la persona che dà affetto. Invece il sesso non è affetto, il sesso è il sesso, capito? L'affetto è un'altra roba. Cioè, potrebbe anche essere che l'affetto, ma il sesso è il sesso, come si dice?
0: Ti sa dove che sbaglia la coppia?
1: No,
0: quando che parla del sesso e parla della roba che dura un'ora, che dura due
1: anche
0: ore,
1: manco.
0: Vabbè, mettiamo quello che dura per andare d'accordo sì. con la donna che vuoi 24 ore 13 insieme al giorno con sì. e ti ha da trovare fuori il sistema per andare d'accordo sempre. A base a perdere il sesso purtroppo è quello che dura manco di tutti e uh-huh. sarà anche piacevole, ma non sempre è quello che salta in famiglia.
1: No,
0: mi ha preso così,
1: bello.
0: Mi ha preso così. Dopo ognuno può dire quello che vuole.
1: No, beh, salvare la famiglia non sai che ti salvi col sesso, ma voglio dire
0: no, ti puoi anche salvare se ti trovi fuori la coppia che si diverte e la cambia più dopo allora. Sì, perché se quella che fa scambio di coppia, diciamo, se lo fa con voglia e che si trova bene e si trova sempre bene, perché quello è il suo mondo, capito? È il suo mondo, non c'è un uomo solo. E c'è due uomini?
1: Tre,
0: vabbè. Più ne hai, più ne metti?
1: Quello sì.
0: Dai.
1: Avanti il prossimo. Mamma mia, veramente è proprio un... Difficile.
0: Sì.
1: Però dai. Bene, che ora abbiamo fatto, Giorgio?
2: 1:10.
1: È ora che andiamo in letto.
2: Sì, dai, sì.
1: Go finì o ligare i pomodori, adesso posso andare in letto, no?
0: Parlare che abbiamo parlato. Ti avviso sì? Perché mi pare piace parlarmi.
1: Mi va benissimo così, non mi va quando che se va a trascendere o essere un po' de far dire delle robe che è imbarazzanti, però così va benissimo, cioè nel senso
0: certo, ma io c'è da sposare, non puoi avere la nostra mentalità, non può avere la nostra mentalità, non può averla, non l'avrà mai. Se prima che non si sposa, quando che si è sposato, dopo un periodo di tempo può venire fuori delle voglie che anche tu vuoi venire a fare. Adesso no. sicuro come no, nel modo più assoluto. Pertanto,
1: spero che sia così, insomma, come ti dici, sì, cioè voglio dire, sì, è giusto che dai Giorgio, devo tutti piacere che quando che se si innamorai di avere è una roba bellissima innamorarsi.
0: Certo, ma bisogna avere la soddisfazione, perché certo. Innamorarsi senza soddisfazione.
1: Certo, chiaro, beh, certo. Che discorsi. Può succedere come che te dici ti, che non che sia a soddisfazione, se ti innamori, se si innamora di questa persona e non che sei, e non che sei a soddisfazione. Sì, cioè, certo. È brutto, cioè essere innamorati e manca tutto, e a voi questo, a voi che altro, ti si innamora e non ti si può, e non ti si può staccarti da sta droga, capio che sei, ha capito, e magari ti accetti qualsiasi cosa che ti non sai neanche, no, come posso dire,
0: guarda, che da quello che so
1: è brutto,
0: non sì. È vero che sia solo che l'uomo che gli domanda a una donna di avere delle altre esperienze, c'è che la donna che dice proviamo certo. Così proviamo qua, perché mi pare che con un'altra persona mi goda di più. Tu dici certo, capisci cosa?
1: Cioè, no, bisogna essere estremamente liberi mentali, Giorgio.
0: Perché non avere la colpa tutto all'uomo che c'è pure.
1: Ma
0: c'è anche la donna che gli piace a essere coccolata.
1: Certo.
0: È per bene anche.
1: Mi penso quasi quasi che sei più donne da quel punto di vista là.
0: Mi giappo metà e metà, e così vo sul guaivo.
1: Bravo, per non sbagliare.
0: Per esempio, dove che sono me, siamo 5 uomini e 25 donne. Perché che c'è più donne che c'è vedove, chi ha perso il marito così, chi ha perso il marito qua, capisci scusa?
1: Sì.
0: Adesso se vai c'è, va bene. Non cerca più di attaccarsi ecco, niente, però che c'è una coppia che si è stata ripresa un paio di volte da infermiere, perché e si sente sempre attaccato e fa dei battute sul braccio, che dà delle ciaffe sui bracci o sulle gambe o via via discorrendo, e dai
1: che bello
0: vabbè,
1: ma ti stai richiamati perché? Perché ci stai richiamati?
0: Perché è una roba mia. Qui è una sala per gente anziana, non perché si trova il moroso.
1: Ma la perché è una logico, roba che
0: non... logico, perché voto che ti dica a me,
1: sì.
0: Vengo fuori di denti.
1: Vengo sempre brutta bene.
0: Perché io ridoso sempre insieme. E non c'è chi parla con altre donne che li ha. Vedi mi voglio bene a tutte.
1: Perché ti sei un donnaiolo, ti devo dire tutte.
0: No, da quel punto di vista.
1: No, però poi succede che non si innamora, perché non è che da innamorarsi?
0: Ma dentro è che innamorarsi di cosa?
1: Ma che cazzo, bianco o nero? Ma poi succedere?
0: Ma dai.
1: Ma sarei la prima volta.
0: Non sarei la prima volta, no? Non sarei la prima volta, no, ma non credo che sia tanto facile innamorarsi di un altro uomo dentro là, perché non c'è sesso, non c'è niente.
1: Ma va bene, però a una certa età, quando il corpo si frusta, l'anima si giusta, cioè ti permetti che basta stare insieme, cosa c'entra, cioè in che momenti là, secondo me, no? Cioè che i tempi qua... cioè guardando la carta d'identità, non c'è niente da fare, che
0: no, ma ora ti ha ragione, però... là ti ha ragione, perché se io desidero fare brutta figura, desidero fare brutta figura perché parla solo che fra di ori, i bagna sullo stesso tavolo e se bastona e uno attaccato che altro e via via discorrendo. Desidero fare la roba che se diciamo che mi sento e amiche che dica, ma guarda che lascia di lavoro.
1: Ma sai perché io dice? Ma sai perché io dice? Perché vorrei allora che fosse successo
0: Ma
1: questo?
0: esagero, lo stiamo a fare. Guarda, siamo.
1: Non ti sei convinto di
0: No,
1: questo?
0: no, no, no, no,
1: Mi dicevi se lo intendo così?
0: vabbè, ma ti puoi pensare come chi ti vuole, però
1: Ma
0: ti.
1: certo che penso come che voglio. Ma anche se compagnia insieme, no? Succede che dopo si incontra e ha tendenza di tende e
0: Ma
1: si
0: ti rendi
1: innamora.
0: conto, ma ti rendi conto che là siamo tutti quanti vecchi? Ma le
1: Cosa vuol
0: cose
1: dire?
0: sai che devo
1: L'amore non ha
0: cercare,
1: età?
0: le cose sai che devo cercare, tutti quanti, che ne sei una da sana, no, perché va avanti di pastiglie, e va avanti di così, va avanti di qua, non sai che sia
1: Beh,
0: gente sana.
1: tu ti avvedi così,
0: Come
1: no,
0: la
1: vedo
0: vedo
1: così.
0: così? Come
1: Ah,
0: che
1: tu ti
0: la vedo
1: avvedi
0: così?
1: così?
0: Perché la vedo come che è lì, la vedo come che
1: Ti Anna, cosa che in pensito?
0: è lì. Ma
2: E io ho delle idee un attimino un po' diverse. Effettivamente, io la donna, dice sì, ne parla in famiglia, fare e dire, se propensa, se d'accordo, lo decide la coppia di quello che
1: Ah, sì?
2: devono fare. Però, ecco,
1: Non va a decidere.
0: ma ora,
1: No,
0: ti va fuori da idea, perché là
1: ma dopo
0: che si, no,
1: non
0: aspetta, là ci sono delle regole
1: c'è
0: che
1: scritto che nessuno va a innamorarsi.
0: no, se ti innamori ti va a casa.
1: Ma
0: Ma
1: sì, non ti vai a casa,
0: aspetta un attimo.
2: Giorgio, perché quando hai una trasmissione, non è che
0: Ora,
2: fanno.
0: se sei a donna o l'uomo, tutti quanti tu ti do i vivi sull'appartamento?
2: Pienamente
0: Ah, ecco,
2: d'accordo.
0: no,
2: Ma
0: ok.
1: se dopo se la
0: C'è
1: incontra
0: un
1: là.
0: sentimento, si sono incontrati là, non è che fanno nulla di mano, di male,
1: Ah,
0: si tengono
1: brava.
0: la manina, ma cosa fanno di male? Anzi,
1: Brava.
0: è anche bello
1: È
0: vedere
1: bellissimo.
0: ti
1: Ma allora
0: due.
1: come mai
0: chi i serventi e i camerieri che dice parole?
1: Ma perché
0: Che dice.
2: invidiosi?
0: No, vabbè,
2: Per
0: dai,
2: una coppia. No,
0: lasciamo perdere, dai.
2: io
0: Addirittura
2: non
0: per
2: lo
0: fuori
2: vedo male.
0: invidiose e che qua che là.
2: No,
0: E c'è gente
2: invidiosa
0: giovane,
2: no, ma non lo vedo una
0: c'è gente
2: coppia.
0: che fiori che a casa e si invidiose le cose, degli anti-veggi.
1: No, vabbè, ma dopo che si è incontrato là, può darsi chi va a vivere insieme, cosa c'entra? Si
2: Va
1: ga
2: bene, ma
1: testa in ordine.
2: adesso sono
0: Vabbè,
2: là
0: ma chi va a
2: tranquilla.
0: vivere insieme? Sì, ma bisogna che vada fuori da te.
1: Ma sì, aspetta
2: Va bene, ma
1: un attimo.
2: uno per ora continua e stanno là. La mattina viene più gioiosa perché so che devo vedere Giorgio. Cosa c'entra questa? No, non trovo una. Guarda, c'è la telefonata di Penelope.
1: Ah,
2: Vogliamo
1: bene,
2: sentire.
1: volevo salutarla anche.
0: Prove, dai.
2: Sentiamo un po' la Penny cosa dice, dai. Opla. Pronto?
3: Pronti, pronti,
2: Oh,
3: ragazzi,
2: Penny.
3: siete bravi, siete grandi. Allora, il mio pensiero su questa ultima cosa che è stata detta. Allora, c'è una cosa, che tu, ragazzo, il tuo marito, ha un'idea del rapporto, saranno anche richiamati queste due co questa coppia, diciamo, no? O pseudo coppia. Ma venga, come l'idea mi ha fatto venire in mente, e dico una cazzata sicuramente, che è come quando ci sono degli animali, anche di una certa età, parliamo di animali, e fanno, sai, come degli scherzi. Io ti tocco, non so, la gamba e tu fai. Ti fai la ritrosa, o poi fai di tutto per eccitarti. Ecco, vedi, c'è una cosa, Giorgio, che tu pensi, che in quel momento pensino solo al sesso. Invece, secondo la mia modesto parere da cretina, quale sono, penso invece che ci sia nella mente umana, non so l'età loro né niente, come una specie che ci sia un ricordo di qualcosa da parte di entrambi o di una di, o una, o di lei di più o di lui di meno, non ti so dire, perché bisognerebbe essere lì, tu li vedi le persone, senti cosa dicono, questo non lo posso sapere, però è come essere ancora, risentirti un po' giovani, ma non per sesso, quasi per volere l'eccitazione dentro di noi. Non è detto che perché supponi quella avrà 85 anni e l'altro 90. Scusa, faccio una domanda, cioè questo è il mio pensiero, sarà anche sciocco. Cioè non vado in cerca di fare sesso, secondo me, vado in cerca dell'eccitazione, di riprovare qualcosa. Che magari si ricordano di quando erano giovani, penso io, e non lo so,
0: certo.
3: Sono ignorante e certo. Lo dico. E ti dico un'altra cosa, e lo chiedo all'Anna, perché e anche a te mi pare che avete seguito delle persone di una certa età al di fuori di questo gruppo di cui stiamo parlando. Non è stato dimostrato che anche nelle case di riposo, adesso dico case di riposo e chiedo scusa, qualsiasi posto, anche non case di riposo, ma lui rimane vedovo di una certa età, non ragazzino più. Mi sembra dell'età di Giorgio, va bene Giorgio? Ti va bene come
0: età? Va bene, grazie, grazie.
3: Ecco, perché sei giovane ancora, ha voglia te, te l'ho detto già prima. Comunque sia, allora, nell'appartamento accanto oppure per caso va la signora a fare, ma non per qualsiasi signora, un'amica, una conoscente. Guarda che non è capitato che ti mette la mano, ma non con l'intento del sesso, sulla gamba, eh? È mai capitato a nessuna di voi ragazze? Parlo alle donne in questo momento, che sono
2: guarda,
3: lì presenti.
2: C'è sempre un pizzico di simpatia, però
3: brava.
2: Se ecco, uno... accetta o come che si dice,
3: no, questo è un altro discorso, non dico che accetti,
2: però può mantenere anche le distanze con educazione, cioè
3: ma
2: se
3: no.
2: La donna accetta quel pizzico di civetteria che quel complimento che dà l'uomo, sì, ma per non farla andare oltre mette sempre le mani avanti.
3: No, non intendevo questo. Intendevo dire, no, forse sono stata fraintesa o non mi sono espressa bene. No, non succede niente. Però c'è quello che dicevo prima io. Cioè, allora, l'uomo in quel momento vede questa signora che va così a dare un saluto perché magari abitano, non so, spesso condominio, va su, va giù, si trovano, non so, lungo la... Ma non c'è niente di male se scatta entro di loro. Non amore, proprio quel ricordo di qualcosa, senza andare oltre, che capisci che però che lui ha ancora della vitalità di desiderio, magari inconscio di quando, inconscio te, ancora inconscio, come alla donna fa piacere, anche se ha una certa età, essere coccolata, che male dice, adesso porto un altro esempio, visto che ho qua dove abito c'è un bar lì vicino che vanno dentro, andiamo a bere un caffè, abbiamo vinto una birra assieme anche ad altre persone, non c'è niente di male finché è così, anch'io non vedo nulla di male, non vedo
0: sì
3: sesso,
0: ma scusa Penelope,
3: dimmi tesoro.
0: Adesso non stiamo a dividere un bar o una che viene a fare i lavori in casa, sacramenti vari, con una sala che siamo noi, che siamo tutti gente che va, che ha fatto domanda, che bisogna fare domanda per andare dentro là, non sei che puoi andare così perché ti piace di andare là, bisogna fare domanda, che ti venga a posto, che ti venga e dato la risposta,
2: che ti venga accettata, va bene, però se cioè, ci si trova, Giorgio,
0: e dentro là ci sono delle regole,
3: giusto, hai ragione, ti do ragione su questo, fanno bene a riprenderli se per caso vanno fuori dalle righe, fra virgolette,
0: esatto,
3: righe.
0: Esatto,
3: hai perfettamente ragione, però ribadisco, io non la vedo come non vedo anche la, come la Beta, la Bea, scusa la parola, ho detto Beta ma non mi veniva il nome, sa, Bea, che come ti chiamano, ecco, perché Beatrice mi va meglio, Beatrice, come dice Beatrice. Effettivamente in quel momento c'è qualcosa, ovvio, sono in una situazione che giustamente, come dici tu Giorgio, può dare fastidio agli altri, però da fastidio
0: certo, perché gli altri vanno dentro firmando delle carte, non è che siano andati dentro là così per puro caso, e ti devi comportare in una determinata maniera. Abbiamo le ragazze che ci servono, quando andiamo in bagno ci portano in bagno, quando abbiamo bisogno di acqua ci danno acqua, quando ci danno da mangiare, quando ci danno da bere. A un certo momento dobbiamo rispettarli, tagliare qua oppure no?
3: Ma sicuramente no, qui non ci piove. Sto dicendo un'altra cosa, hai perfettamente ragione, hanno ragione di metterle in riga, però allora queste due persone che fanno così giustamente li riprendono, li fanno, quanto le altre persone che stanno a vedere, brontolano, cosa fanno, fanno come succede dappertutto, basta che tu vada anche in una cosa di chiesa cattolica, cose, associazioni cattoliche, ma non di una certa età, anche più giovani, sai che lì non è gelosia, lì è un po', vorremmo tutti avere ancora uno spirito un po' così, ma non per far sesso. Non so se mi esprimo, non sto spiegando bene quello che intendo dire. Io lo vedo in una cosa non per niente sporca, che debbano essere riprese, sì.
2: Che ci sia una coccola,
0: ascolta, dopo devo andare in bagno. Io ti faccio un esempio.
3: Sì.
0: Queste due persone qua che vedo io non parlano mai con nessuno, non parlano mai con gli altri. Sono sempre stati fra di loro e via via discorrendo, giocano, scherzano, ne fanno di tutti i colori. Allora, tutti gli altri cosa stanno a fare là? Cosa facciamo? Non ho mica capito.
3: Scusa. Io farti una domanda?
0: Io parlo con tutte e le voglio bene tutte.
3: Ma tu hai già a casa la tua donna.
0: Ma cosa c'entra? Ma scusa, alla nostra età che senso vuoi che facciamo?
3: Non sto parlando di sesso.
0: Mago stesso, va bene.
3: No,
0: dai.
3: Scusa, posso farti una domanda?
0: Vado in bagno.
3: Posso farti una domanda?
0: Prego.
3: Allora, uno vive, immagino che ognuno abita una casa loro, non sono insieme.
0: Certo che ognuno abita a casa loro.
3: Ecco, e anche magari abita uno da una parte e uno da un'altra della città, dico per dire. Quindi si vedono solo lì, ed è lì l'occasione, perché magari in casa, io non so la situazione che ci sia, è ovvio che danno all'occhio, avete perfettamente ragione a dire questo, e non si deve far vedere, giustamente come dire, per educazione verso il voi, verso gli inserienti, anche verso l'associazione. Questa specie di associazione che viene ricevuta, ma è normale, hai detto giusto.
0: Scusa, vado. Scusami, devo andare per forza.
3: Ah, scusa, no, non aveva, credevo scherzassi. Scusami.
2: No, doveva andare di faccia, sono andata a accendere le luci.
3: Scusa. Ecco, no, non so se mi sono espressa come volevo dire.
2: Vediamo, c'è un'altra telefonata, vediamo cosa c'è.
3: Chiudo. Okay, ciao. Buona serata, arrivederci.
2: Ciao. Pronto?
4: Sì, buonasera.
2: Buonasera, con chi ho il piacere di parlare?
4: Sono qui vicino alla radio, a 2 chilometri, sono Urbano di Campodalsego.
2: Ah, Urbano?
4: Sì.
2: Dai, dimmi.
4: Allora, avete toccato un argomento proprio importantissimo. Io ho 74 anni, sono sposato da 40 o oltre, ho 2 figli e una moglie. Ci siamo sposati per amore?
2: Certo.
4: Però mia moglie è stata fantastica la prima notte di nozze e dopo tutte le scuse erano buone per non fare più l'amore. Io vi giuro che ho sempre pensato prima a lei nel rapporto sessuale e dopo venivo io, ma ciò nonostante ha sempre preferito la sigaretta a fare un'intesa con me, insomma. Proprio sì. Non riesco a capire, e mi vuole bene, perché mi vuole bene, perché se quando vado via in ritardo qualche mezz'ora, un'ora, diventa matta. Non riesco a capire come mai io mi sento sentito trascurato in tutte le cose, nel campo affettivo. Capite quante situazioni ci sono di queste? Non ho mai fatto i corni a mia moglie, perché non trovo giusto di farglieli, però mi ha fatto soffrire parecchio.
2: Ma forse perché non riuscivi a capire, voi fatto come all'inizio abbiamo parlato, Giorgio ha parlato, che nell'atto sessuale che succedeva non riuscivi a capire quando una donna sta, arriva il momento di toccare il cielo con un dito.
4: Lo capivo benissimo io, e vi ripeto, io pensavo sempre prima il suo godimento e dopo il mio, però diciamo che non accetta neanche un dialogo con nessuno, non, lei è tarata lì e non vuole parlare di questi problemi con nessuno, capisci?
2: No,
4: è sempre nervosa, bestemmia tutto il giorno, anche lei forse ha una situazione che non è ideale. Abbiamo un'attività, lei forse è stanca di lavorare perché tiene responsabilità in ufficio, però non c'è assolutamente dialogo. Se cerco di parlare si rigidisce.
2: Beh, uno da un psicologo deve avere
4: sì,
2: un incontro tutti e due dal psicologo.
4: Ma lei non viene, capisci? È quello il discorso. Lei si chiusa in sé, è giusto che lei possa fumare. A me dà fastidio. Lei guarda i film gialli di sangue, a me dà fastidio, è tutto così.
2: Quando dà fastidio una cosa, fa come me e mio marito, abbiamo 2 televisioni, uno in camera da letto, l'altro
4: sì,
2: in cucina.
4: Però,
2: se a lui piace un programma, a me piace un altro, uno sta in cucina e l'altro va in camera da letto. Per
4: ok,
2: dirti.
4: Però di questa cosa io ne soffro, non avere un po' di accordo, di avere. Anch'io sono innamorato con la mia moglie, non ho nessuna voglia di fare i corni o cosa altra, però non va bene così per me.
2: Quanti anni che siete sposati?
4: 45-46.
2: Madonna, vabbè, si sono persi anche, come si dice, i sintomi di adrenalina. La donna è sicura e ha perso i sintomi dell'adrenalina, specialmente
4: sì, io non riesco a capire come mai la prima notte di nozze è stata un favolosa e dopo ho cambiato tutto.
2: Ma la prima notte di nozze, come se fosse anche la seconda o la terza, quelli sono momenti di scoprire un corpo, di scoprire un rapporto. Quello che poi, una volta che è diventato un'abitudine, non c'è più attrazione, non c'è più. Ecco perché Giorgio parlava, perché non si è d'accordo, ma ha parlato precedentemente che quando una coppia non ha più nulla da scoprire fra marito e moglie, vanno a fare gli scambi di coppia, li portano in un certo giro, e per questo sia l'uomo che la donna poi si rendono più felici, più soddisfatti. Tornano a casa come se nulla fosse successo.
4: Non mi interessa il cambio di scoppia, io vorrei avere la cosa.
2: È un ragionamento che è stato fatto, non che è un ragionamento.
4: Sì, ok, ma come ripeto, quindi, io vorrei.
2: Io pure a me non mi interessano proprio per niente, anzi, io li odio, per me, mio marito è mio marito, lo fa bene, lo fa male, però è mio marito, non c'è nessuno. Io come la penso io, ma tanti altri uomini per tenere la famiglia, non la famiglia, un rapporto libero, tranquillo con la moglie, quando vede che soddisfazioni non ce ne sono più, fanno fanno un ragionamento, sempre se sono d'accordo di tutte e due, e vanno a fare anche gli scambi di coppia per avere un'adrenalina in più fra marito e moglie dopo che la coppia continui, ecco. Ma adesso come adesso,
4: di tutte le maniere di portare il discorso, di avere, però lei si dice non vuole saperne proprio,
2: perché ormai ho la
4: meno, lei vuole le coccole però che si fermino là, non interessa più di altro.
2: Vedi Giorgio, dai, visto che sei tornato,
0: ecco qua, sì adesso che ho ascoltato un po' cerco di capire. Niente, là c'è un solo sistema da fare, quello di parlare. Quando che parli assieme, senti cosa vuole, cosa non vuole, perché però, certo che
5: fai scambi di coppia,
4: scambi di coppia. È intervenuta la moglie.
5: No, ma faccio mentre in culo.
4: Vedi?
5: Da domani non lavoro più.
4: Ecco, capito.
5: Dico da essere tua serva.
4: Capito.
5: Dico da essere tua serva, mi.
0: Ma no, signora.
5: A fare i scambi di coppia.
4: Sì.
5: Ma se porti casa anche una che lavora al posto mio, maledetto.
4: Eccolo. Ha visto?
0: No, ma vabbè, a me mi dispiace che tua moglie la pensi così, perché non è scambio di coppia perché scambiare la coppia.
4: No,
0: è per godere assieme, assieme la vita del mezzogiorno migliore.
4: Non accetta assolutamente questo dialogo.
0: Va bene. Hai sentito
4: la scena che ha fatto?
2: Sì, beh, ma ho detto io, come io, donna, moglie, marito.
4: Sta di fatto che io sono diventato impotente per queste cose qui, capisci?
2: Quello è il discorso. Ma è anche, sai che l'uomo attraversa un certo stato, un certo periodo, come sì, la donna va in menopausa, anche l'uomo.
5: Vergognevole, assassini, vergognevole.
4: Hai visto?
2: Signora,
4: parlate di andare da un psicologo.
0: Guardi che io non offendo lei, perché se vuole che ci offendiamo, ci offendiamo e non ci sono problemi.
4: Non ha riguardo.
2: No, noi parliamo, la donna effettivamente, ho detto, sarà la menopausa, come l'uomo ha un'andropausa. Anche
4: sì,
2: l'uomo,
4: ma questo idem. Qui è iniziato dopo il secondo giorno di nozze.
0: Adesso dopo tutti questi anni ti dico, se tu l'hai sopportata fino adesso, non credo che dopo i 50 e 60 anni non ti accorgi più di avere una moglie, perché certo che una moglie è così,
5: No, è la schiava, caro, non la moglie. Non gli tira più, gli dice che è colpa mia.
0: Vedi, venga qua signora, venga qua e parli pure.
5: Ve denuncio.
0: Denunci cosa?
5: Che insegna a andare a scambio di coppie, di no, che si porta
2: signora, signora,
5: al posto mio, vergognatevi.
2: No, non stiamo parlando, non stiamo parlando di lei, noi stiamo parlando di in generale, non perché lei la deve portare a uno scambio di coppie, ma bensì
0: lei può fare
2: dato,
0: quello che vuole,
2: è stato dato, perché pure io sono delle sue idee, io guai chi mi tocca mio marito, però è arrivato una cioè, ecco perché ho chiesto quanti anni che siete sposati, adesso si è svegliato, ma se uno è ha un'età e non ce la fa più, non c'entra nulla. Va bene, va in tutti i modi.
0: Ascolta, a me mi dispiace perché avete telefonato voi e noi vi rispondiamo quello che sappiamo noi, capito? Ma io non ho mai detto che uno deve andare. Quello di andare è una cosa che uno lo fa di sua spontanea volontà.
4: Purtroppo è
0: vabbè, no. No, a me mi dispiace perché noi non siamo quei tipi che pensa lei, che noi vogliamo che la gente vada e scambio di coppie esiste da una vita e non l'abbiamo inventato noi, non lo stiamo inventando noi.
4: Io gli ho sempre detto che se potevo avere altre donne, ma no, io cercavo solo lei. Però lei mi ha sempre rifiutato.
2: Va bene
0: che stia.
2: Però l'hai accettata per 45 anni, per 49 anni, quanti anni sono che si sta assieme, quindi la vita ormai è così. Ha preso quel passo, ha preso quella routine. Ma è bello che uno, cioè tantissimi anni, è bello che sì. Si continui così, ecco. Dai.
4: Oh. Ok, notte.
0: Vabbè, notte. E saluta la tua signora perché noi non abbiamo nulla né contro di te né contro la tua signora. Purtroppo le donne capiscono quello che vogliono. Si sono dimenticate che in testa c'è il cervello e l'utero è da un'altra parte. Vabbè. Ognuno la pensa nella sua maniera, insomma, beh.
2: Ma certo, va bene, ci voleva, è solo che lei non deve, come che si dice, non deve capirla, prenderla a male, perché è un ragionamento che si fa, è un ragionamento, lui ha voluto solo sapere perché. Dopo il secondo giorno di matrimonio, ma se dopo il secondo giorno hai provato in un modo, hai provato in un altro, sono 45 anni che stai assieme,
0: non è noi che possiamo rispondere, Anna. Non siamo dottori, non siamo psicologi, non siamo capito
2: se
0: ragionamento.
2: Un rapporto non va bene, due la coppia assieme andare da un psicologo.
0: Se lui l'ha tenuta così, non
2: ma
0: vedo
2: si
0: perché.
2: Si è andato avanti fino adesso così e si sente appagato così, anche se ha del magone internamente. Tantissimi anni.
0: Quando che si parla con la propria moglie. Si parla in modo sereno e tranquillo. Obblighi non ce ne devono essere, obblighi non ce ne devono essere, ci deve essere solo che amore, ma su quella signora non mi sembra di vedere amore nel modo
2: perché
0: più assoluto.
2: Perché non è riuscita a capire bene un ragionamento, ha preso solo l'ultima parola che
0: va bene
2: dire.
0: Ma dimostrare quello che ha dimostrato fino adesso e non ha fatto una bella figura, ecco tutto là.
2: Va bene, sono reazioni. Va bene, dai, abbiamo, chiudiamo qua.
0: Dai, chiudiamo, ah, andiamo a letto, ecco, anche noi.
2: Quindi facciamo i soliti saluti prima, che poi sai che io faccio tutto.
0: Ma è già andata via anche la
2: che? Eh sì, beh, se no come facevo, non so fare due telefonate assieme.
0: Ah, oh no.
2: Quindi salutiamo caramente un po' tutti e vediamo un po', ecco, tutti quelli che sono intervenuti fino adesso. Salutiamo, ecco, il carissimo Urbano, con anche se risentita alla rissa del giovedì la signora, salutiamo anche la signora, la moglie di Urbano. E poi la cara Beatrice, che ci ha trattenuti fino ad ora tranquillamente, e opla, poi Marco da Tre Basele, che lo salutiamo caramente, che ci ha mandato il messaggio, e Santa Madonna che dai, oh, vabbè, ecco qua. La Laila, salutiamo la Stefano di Vicenza e Davide il poeta pazzo, l'Adriano 68, Alberto da Treviso, Luca di Mandria, Mauro il cubano, è stato il primo stasera, sempre tranquillo, beato, eh? E salutiamo chiaramente anche tutte quelle persone che sono rimaste silenziosamente in ascolto e tranquillamente, e poi insomma tutti quanti, gente, passo la parola al maestro, che saluta anche lui.
0: Ciao a tutti, grazie del vostro ascolto. Avete capito che non c'è cattiveria, non c'è voglia di fare questo, di quello, ma è voglia solo che di ragionare e di usare il cervello e non altre cose, tutto lì. Benissimo, da parte mia saluto tanto la signora, che spero che capisca, adesso che magari è più calma, che capisca che noi non c'entriamo assolutamente nulla, è un programma come tanti altri che fanno e via via discorrendo, ma noi non siamo quelli che fanno scambio di copie. Dovete, se uno ha voglia di fare, lo deve trovare lui dove si fanno scambio di copie. Qui da Gamma 5 no. Bene, saluto tutti cordialmente, adesso noi ce ne andiamo. Domani mattina vado
2: all'asilo
0: e naturalmente forse la signora non ha capito che io ho 80 anni e altre voglie non ne ho, proprio zero, comunque non ci sono problemi.
2: Bene, ciao a tutti. È arrivato un messaggio da Leonardo dove dice: povero Urbano, chissà che nottata con questa incazzata nera. Grande Giorgio.
0: Ah, ciao, certo.
2: Salutiamo anche
0: carissimo. Perché arrabbiarsi così è proprio un carattere, ma non lo so, Lucifero era più buono di lei. Comunque dai, non ci sono problemi, ognuno di noi è quello che è, e se sono tutti questi anni che sono insieme, non capisco perché devono litigare proprio adesso, perché lui si è preso un'informazione e noi l'abbiamo data, ma non abbiamo detto quello che deve fare. Se c'è qualcuno che deve fare qualcosa, sono loro devono decidere, punto e basta. Gli altri non c'entra nessuno, ecco tutto là. Ciao a tutti, io Oh, vi saluto e naturalmente vi do appuntamento per giovedì prossimo.
2: Certo. Allora, ecco, anche la carissima Beatrice ci saluta.
0: Ciao Beatrice.
2: Ciao a giovedì, un bacione. Ciao Bea, carissima. Sì, effettivamente.

0: la coppietta bella, felice, che non dialogano con nessuno, ma se loro hanno un piccolo feeling, ma di coccolo, non è che fanno, non è che si mettono negli angoli e vanno a fare l'amore.
1: Allora, chiave, no. A me non mi interessa proprio quando dire.
0: E quindi a me piace quando una coppia, due persone, si sentono attratte l'una con l'altra, ma solo di coccolo, perché a quell'età cosa vuoi fare più? Bene gente, buonanotte a tutti, vi abbraccio virtualmente tutti, saluto caramente Thomas che veramente stasera è venuto, però povero figlio è veramente distrutto, quindi lo saluto caramente Thomas, saluto la mamma e anche il papà. E tutti in ascolto, silenziosi e non, ascoltatori e non, tutti con un abbraccio virtuale a tutti. Buonanotte.

Ecco, saluto caramente, è arrivato l'ultimo messaggio dalla carissima Beatrice che saluta la cara Penny. Allora, opla, opla, opla, aspetta, opla, che saluta la cara Penny, quindi Penny, tanti saluti dalla carissima Beatrice. Ed io cosa devo dire? Vi saluto caramente da Radio Gamma 5. Opla. Da Radio Gamma 5. E andiamo avanti col notturno, gente, a sabato!

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale.